0: cosa. Tu che fai? Ma deve fare una
1: Devo
0: canzone.
1: Devo fare la pubblicità, perché sono le 9:30 e noi torniamo tra un po'. Intanto io e te torniamo in Italia, in Bali, ok?
0: Speriamo.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per venerdì 19 giugno. Frederick Road Grange, Port Road Hindmarsh, Trimmer Parade Seaton, Elizabeth Way Elizabeth and Trimmer Parade Grange.
4: Nei Romeo Floodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Lo Streva, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti 400 grammi, $1.60.
5: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6:30 p.m. al Fogo d'Al Furlan.
4: Cena di 3 portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
5: Tutto incluso?
4: Certo, come tutti gli anni.
5: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
4: Abruzzo,
5: Altavilla,
4: Campania,
5: Sant'Eufemia,
4: Sicilia
5: e Fogo d'Al Furlan.
4: Uniti insieme
5: per sostenere la tua radio.
4: Prenota chiamando Ufficio Radio 83402806.
5: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogo d'Al Furlan.
4: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
5: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
6: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!
7: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Pros and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.

0: Bentornati con il nostro farmacista Michael e Ida. Però prima di continuare il programma, volevo ricordare che siamo nella settimana di Radiathon. Chi vuole venire alla radio a fare una piccola offerta, anche un dollaro, per sostenere la nostra radio, è libero di venire dalle 10 alle 11 o quando hanno tempo.
1: Adesso?
0: Da adesso fino a mercoledì. Mercoledì sera ci sarà la cena del Radiathon al Folar Furlan alle 6:30 e verrà chiusa sto grande evento. Tu non ci vieni, e non perché io non te lo ricordo,
1: non lo
0: questa
1: so,
0: volta.
1: Ma questa volta non posso venire.
0: Esatto, però se vuoi fare una offerta.
1: Ho fatto qualcosa.
0: Hai già fatto,
1: abbiamo fatto i vouchers.
0: Ok.
1: Abbiamo già parlato, già tutto fatto.
0: Ok, bravo, ma mi devi avvisare allora queste cose.
1: Ma sono venuti la gente? Vengono?
0: Sì, penso di sì. Sì, c'è
1: oggi
0: gente, lo chiederemo a Marco dopo.
1: Chi viene oggi?
0: Non lo so, chiedi a Marco. Marco, ci stai sentendo?
1: Non lo so, lui
0: non so, non ci sente.
1: Lui è busy. Lui è molto busy stamattina.
0: Beh, va bene, dai. Se vuole venire dentro in studio, che allora ci fa un
1: si
0: po'
1: vede,
0: di...
1: Si vede che è busy, non lo so se è busy, ma...
0: Ah, magari non fa niente.
1: Boh.
0: Chi lo sa.
1: Speriamo.
0: Va bene.
1: Allora, Ida, dimmi.
0: Parliamo di cosa? Di safety, volevi parlare?
1: No, voglio dire il safety net... perché adesso il tempo, arriviamo al punto di mezzo l'anno, già luglio è vicino. Molta la gente arriva a questo safety net, che sono 36 ricette dove dopo di 36, no, il 36 ricette è gratis.
0: E dopo, dalla 37esima in avanti
1: so gratis,
0: sì.
1: Mentre che tu paga $7.70 che se sei pensionato,
0: sì,
1: tu non paghi quello $7.70, lo paghi, non lo paghi zero. È lo stesso, non fa niente che farmacia vai, è tutto lo stesso. Seconda è marito e moglie, non fa niente se hai perso, se uno di voi muore quell'anno, non fa niente. Quando sei arrivato quell'anno.
0: Okay.
1: Non fa niente se uno ha avuto più ricette di un altro, pur se il marito ha usato una ricetta e con l'altro 34-35 contro la 36 insieme, lui per quell'uno che prende per gratis.
0: Ok.
1: Okay?
0: Yeah.
1: Per arrivare... Noi farmacie dobbiamo ti dare una cartolina che c'ha il numero.
0: Okay.
1: E quel numero va registrato da Medicare.
0: Yeah.
1: Ok? Allora, ci sta questa carta di dare a Medicare, che loro devono vedere tutte le ricette che hai avuto per arrivare a 36. Ok? Se tu diciamo che vieni da noi e vieni solo da noi, allora, quando tu arrivi al punto di arrivare, la sistema nostra ti dico automaticamente che hai arrivato. Ok? Allora, a quella ricetta, proprio quella ricetta, diciamo che tu ti bisogna una ricetta.
0: Sì.
1: Tu arrivi in farmacia con due ricette. Ti dà due ricette al farmacista, loro cominciano da uno, al secondo, quello stop, e dice che sei arrivato. Allora, noi che facciamo? Mettiamo questa cartolina, ci sarà il numero, registriamo questo numero da Medicare, facciamo questo list di medicine che hai preso, ok? Tu fai una firma, la cartolina ti do a te, e la seconda ricetta che tu prendi, tu non lo paghi.
0: Ok.
1: Per registrare, sei registrato dalla farmacia nostra, okay?
0: Ok?
1: E quella carta che tu hai firmata lo dobbiamo mettere, lo dobbiamo mandarle di...
0: La devi mandare da Medicare.
1: Ok. La cartolina che tu hai portato con te, quella cartolina tu la puoi portare a altre farmacie.
0: Sì.
1: Ok? Perché? Devo passare settimane finché Medicare riceva quella carta e dopo loro lo devono registrare sul sistema loro. Altre farmacie non possono vedere quel numero. Il numero sta alla tua prima farmacia e seconda, quella cartolina che tu c'hai. Okay?
0: Sì, sì, è come un tuo visto che fai vedere al farmacista.
1: Perché quella cartolina c'ha il stampo e la firma del farmacista che si è registrata quel giorno. Uh-huh. E ci sta anche il tuo marito o moglie, il nome di loro sopra. Ok? All right. Now. Quelle se tu vai a una farmacia. Ma qualche volta non andiamo sempre a una farmacia.
0: Certo.
1: Abbiamo molte farmacie. Uh-huh. Pure non è che siamo loyal.
0: Avvocati?
1: Loyal, siamo...
0: Fammi il discorso che allora...
1: Questa stamattina...
0: Tu che sei complicato
1: io?
0: Stamattina.
1: No,
0: dimmi, fammi il discorso.
1: Aspetta, questo ci sta il dizionario.
0: Ok, avanti.
1: Fiducia.
0: Ah, trust.
1: Trust.
0: What mean loyal? Gira.
1: Loyalty.
0: Ah, fiducia.
1: Non credo quella la...
0: Se tu ti fidi di... Io vengo da te, farmacista, io mi fido di te, però capita che vado da un altro farmacista.
1: Ah, sì.
0: Giusto?
1: Sì, ok.
0: Vedi che io ci arrivo.
1: No, è arrivato perché abbiamo il dizionario, speriamo.
0: Ma va!
1: Anni fa, quando non c'era il telefonino, abbiamo il libretto. Allora...
0: Eravamo più intelligenti.
1: No, c'era più tempo per a scegliere queste parole. Ma, ok. Allora, se tu vai... Non è che tu cambi farmacia. Qualche volta ti troverai... a un posto, sta in vacanza, sta a Victor Haba, sta all'ospedale, che devo usare la farmacia all'ospedale, o stai vicino, c'hai un supermercato, o vai al medico e c'è la farmacia là, non lo so, ma c'è esempi dove tu c'hai la tua farmacia, ma ti troverai altri posti.
0: Esatto. Se tu hai la tua cartolina.
1: Loro, se non sei arrivato al safety net. La farmacia tua non può vedere le ricette che tu hai avuto altre poste. Non fa niente pur se sono le nostre farmacie. Di legge, per privacia, non possiamo vedere. Allora, se tu vai a un'altra farmacia e vai da noi, quello che tu hai preso là non lo possiamo vedere. Sì, se tu porterà le ripete.
0: Ma se io vado con la mia cartolina.
1: Se sei arrivato, sì, dico che non sei arrivato.
0: Okay.
1: Se tu sei arrivato e hai la cartolina con te, puoi va dove vuoi in Australia.
0: Yes.
1: So legge federale.
0: Certo.
1: Allora puoi andare a Melbourne, a Sydney, a Darwin, non fa niente. In farmacia lo devono usare questa carta. Ok? Mm-hmm. Se tu non sei arrivato e vai di più da farmacia, it's ok, non è mai perso, ok? È sempre registrato. È normale dove tu vieni da noi e dici ok, io credo che sono arrivato safety net, sono venuto da te ma vado un po' di qua là, vado un po' di là, ok? Noi che possiamo fare, facciamo una telefonata, chiamiamo quella farmacia. Io ho la signora qua, Ida, e puoi mandare il safety net. No problema. Da noi, le farmacie, è normale per noi aiutarti per prendere questo safety net list, ok? Non fa niente che noi vediamo... Lei sta là. Perché sta là? E lei perché non viene da noi? Non è così. Andiamo una canzone, che facciamo? Una canzone.
0: No, andiamo un po' di pubblicità, torniamo fra 2 minuti.
1: Questa è l'ultima pubblicità?
0: Sì.
1: Dai, quante pubblicità?
0: Quattro ne abbiamo.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
6: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414 815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
0: Bentornati Michael e Ida con il nostro farmacista Radio Italiana 531. Allora, finiamo il discorso della
1: safety net. Okay. Allora, la cosa di ricordare è questo. A quel tempo, se abbiamo andato di più di una farmacia, puoi fare due cose. Prima puoi andare lì e prendere il list, ok? Ecco, quello lì con la carta porterà alla farmacia tua e metterlo insieme, o chiede alla farmacia tua se ti ricordo dove sei andato per prendere questo list. Perché? Se tu sei arrivato a 34 o 30 e se hai avuto due o tre a questa forma o quell'altro, perché devi aspettare altre 5 ricette? Perché portasse che ti è arrivato al safety net.
0: Yeah.
1: Tu non paghi dopo, paga zero. Quando tu non paghi, la farmacia per loro non cambia niente. Mentre che loro, tu paghi le 7 testanda, lo paga il governo. Loro non fanno di più o di meno, solo che loro devono aspettare per il soldo del governo. Quando tu lo stai, tu li paghi quel giorno. Mm-hmm. Ma ormai loro la differenza non c'è, ok? Ma è importante che se siamo arrivati al safety net, prendiamo le carte giusto, perché dopo tu non paghi.
0: Mm-hmm.
1: È tutto due per l'anno. Calendario.
0: Sì.
1: Allora, fino al 31 di dicembre. Ok. Mo, abbiamo quest'altra legge. Ok?
0: Mm.
1: Abbiamo detto 35 ricette.
0: Ok.
1: Ok? Ma il governo che ha fatto, ha messo una legge per anni e anni fa che facevano la gente. Prendevano tutte le ricette subito, da un mese.
0: Yeah.
1: Okay? Due di quello.
0: Sì.
1: E 35, mentre tu prendi 5 ricette al mese, tu le prendi 20 al mese, perché vai di più di una farmacia e lo arriva subito. Allora, che il governo ha fatto? Ha fatto questo. Se tu prendi le medicine prima di 20 giorni, non contano.
0: Come?
1: Ok. La maggioranza delle medicine contano da un mese. Se tu prendi una pastiglia, un pacco per la pressione, diciamo.
0: Sì.
1: Ci sono 30 pastiglie in questo pacco. Tu prendi una al giorno. Ok? Tu vai in farmacia, oggi è il primo di luglio, e questa è nuova, è cominciato questo pacco. Se è andato al medico, lo ha detto, la pressione è un po' alta, signora, scusa, devo prendere la pastiglia.
0: La pastiglia. Vado dal farmacista.
1: Tu dici non lo voglio, non lo so perché, vai in farmacia, non lo so, credi che le devo prendi, ok, ok.
0: Questo sono io.
1: Ok, è deciso, ok, mi bisogno, lo devo prendi. Ok, arriva il primo dal mese, vai in farmacia, prendi questo pacco, sono 30 pastiglie, una al giorno. Ok, quello conta da una ricetta dal 35. Ok, il secondo mese arriva, diciamo che tu vai al 30, prima del primo, che il primo finisci, sono sì. 30 pastiglie, tu vai in farmacia al 30 da quello mese, sì. Prendi una pastiglia, che sei quasi finito. Ok, no problema. Quello è dopo il secondo. Allora c'è due sul sì. list, ok?
0: Sì.
1: E 3, 4, 5, no problema, okay. Ok. Se tu vai al primo e hai preso quella pastiglia, quel pacco, dopo vai a casa e l'hai perso, ok? Succede.
0: Sì.
1: Tu il secondo del luglio ritorno in farmacia.
0: Farmacia.
1: Devo prendere quell'altro pacco. Quello pacco non conto da due. Non conta. Perché l'hai preso prima del 20 giorno.
0: Ah,
1: allora, al 20 giorno, al 20 di luglio, diciamo...
0: Puoi andare a acquistare la
1: seconda. No, puoi andare ogni giorno per prendere, non conta.
0: Però non conta la ricetta.
1: Ah, non conta. Sì, ti bisogna,
0: certo.
1: Ma non conta. Allora, quando tu prendi il list e ci sono 40 medicine... Ma registrato sono sole 35, è perché hai avuto quell'altro che non contano, perché sono preso prima del 20 giorno,
0: mm-hmm.
1: Ok? Allora, qualche volta, quella pacco di 30, il dottore vuole che tu prendi due al giorno.
0: Mm-hmm. Però c'è scritto sulla ricetta.
1: No, lui la cambia.
0: Ah, ok.
1: Tu ritorna, dici da... Ma questa pressione ancora è alta.
0: Mm.
1: Prenditi tu due, normale. Due, sì, due. Prenditi due pastiglie, mm-hmm. Ok. Tu hai 30 pastiglie dal pacco. Tu prendi due, ti bastano due settimane.
0: Esatto.
1: Allora, ogni secondo pacco che tu prendi non conta.
0: Ma non è giusto però. Perché
1: okay.
0: Se il medico mi dice che ne devo prendere due...
1: Ok, per fare giusto, il medico può fare... Un pacco per due, una ricetta per due pacchi, così okay. Ti bastano.
0: Ho capito.
1: Ma qualche volta non succede sempre così.
0: Esatto.
1: Ok. Allora, diciamo che sei arrivato,
0: mm-hmm.
1: Ok? Sei arrivato al safety e tu non paghi più per le medicine, per tutto l'anno. Vai al medico, stesso cosa. La pressione, questa volta non è la pressione, questa volta è...
0: Colesterolo.
1: Il colesterolo è alta. Ma come faccio? Prendo già... devi prendere due. Scusa, tu devi prendere due. Ok. Tu non sei sicuro, vai in farmacia, fai il farmacista, fa questa canzone, ti decide, passa una settimana o due, decide, ok, il primo di luglio, primo di agosto, perché ferragosto voglio cominciare di prendere il pastiglio per questo colesterolo.
0: Mm-hmm.
1: Ok. Tu lo prendi. Safety, tu non lo paghi.
0: Certo.
1: Fantastico, vai, ritorna a casa di tuo marito, vedi questa pastiglia non la paghi.
0: Esatto, pensa che
1: okay, è fantastico. Dopo un giorno tu l'hai perso, ma tu stai safety net, ok?
0: Mm-hmm.
1: Ma l'hai perso. Tu devi ritornare a prendere un altro pacco, ma l'hai preso già due giorni fa. Stai safety net. Quello pacco, perché è mentre da 20 giorni, tu devi pagare $7.70.
0: Ho capito.
1: Allora, il legge è questo. Prima di 20 giorni, il safety net non conta.
0: Yes.
1: Non fa niente se sei arrivato o non sei arrivato. Non conta.
0: Ok.
1: Non tutte le medicinali.
0: Okay.
1: La maggioranza, ma non tutte. Perché?
0: Okay.
1: Ci sono le medicine che la dose si cambia.
0: Sì, sì, sì.
1: Sì, le cose per la colesterolo, la pressione, la diabete, è controllato. Pacco su 30 è un giorno, la dose normale è un giorno, tu
0: sì.
1: prendi e ti bastano mesi, no problema. Ma ci sono le cose come le gocce per l'occhio,
0: sì.
1: qualche medicina per la diabete, dove può essere tre al giorno, due al giorno, uno al giorno. Allora, quelli non ci sono le leggi, solo quello medicinale per safety. Quelli sì, lo prendi ogni giorno, un pacco, ti costano zero, ok? Ma la maggioranza, diciamo 80% del medicinale, ci sta questa legge dove 20 giorni devi ricordare che, per noi che facciamo noi, questo tutti presenti in farmacia con tutte le medicinali e tu dici voglio tutto, ok? Noi ti chiede se non sei prima di 20 giorni, Ida, questa medicinale è veloce, l'hai presa la settimana fa, ti bisogno oggi, se tu lo prendi oggi, prima non conta o secondo lo devi pagare. Tu, okay. La maggioranza della gente dice, oh, sì, no, no, ce l'ho ancora, lascio quello, ok? O no, mi bisogno perché l'ho lasciato a un altro posto, mi bisogno, non fa niente, lo paghi. La medicina lo puoi prendere, non è problema, solo che non conta o devi pagare $7.70.
0: $7.70, sì.
1: Qualche volta, sì, se tu ce l'hai a casa e non c'è bisogno, puoi aspettare, aspetta, perché si sparagna $7.70, la sparagna, so 20 giorni, dai.
0: Certo.
1: Ma se c'è bisogno e devi pagare, paghi.
0: Esatto.
1: Se c'è bisogno.
0: Esatto.
1: Perché abbiamo esempio dove la gente sono presentata in farmacia, hanno preso le medicinali, sono uscite, sono andate al supermercato e non sono persi. L'hanno lasciato un po', non lo possono trovare. Ritornano, okay. Dicono, non lo persi. Che devono fare?
0: Le
1: devono ricomprare, le devono pagare. Queste cose di safety net, le date, il cost, sono contro le mediche. La farmacia non può cambiare.
0: Non può cambiarla, è una legge.
1: È una legge,
0: federale.
1: Ma non possiamo. E non fa niente dove vai. Quando mettiamo la ricetta in mediche, pure se tu sei andato a un'altra farmacia, è registrato subito. Siamo live da mediche.
0: Yeah.
1: Ok? Non possiamo vedere, ma mediche può vedere.
0: Ok.
1: Ok, loro lo sanno e il messaggio viene subito,
0: certo,
1: da noi. Ok, andiamo.
0: Ok, la nostra ora è passata. Cosa ti devo dire? Grazie per stamattina.
1: Grazie,
0: buona vacanza.
1: Anche voi.
0: Noi ci risentiamo fra 3 settimane, 4 settimane.
1: Alla fine di luglio.
0: Ok,
1: ci incontriamo.
0: Buona vacanza.
1: Anche voi.
0: Grazie, voi, anche te, no, anche voi. E niente, ci sentiamo. Alla prossima.
1: Ida.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Michael.
1: Ciao.
0: Veronica, vi auguro buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
2: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Pros and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è venerdì 19 giugno. Apriamo con lo sport e una notizia che ha colpito tutto il Sud Australia. L'ex campione degli Adelaide Crows, Tony Modra, è ricoverato in condizioni critiche dopo un grave incidente con un camion nella penisola di Fleurieu. Il 57enne è stato trasportato in elicottero al Flinders Medical Center. Numerosi messaggi di sostegno sono arrivati dal mondo dell'AFL, compreso il premier del Sud Australia, Peter Malinauskas. Restiamo in politica australiana. La ministra federale per gli affari multiculturali, Anne Haley, ha risposto alle dichiarazioni della leader di One Nation, Pauline Hanson, che aveva criticato il multiculturalismo. Haley ha affermato che Hanson ha parlato soltanto di ciò che vorrebbe eliminare, senza proporre idee positive su cosa costruire al suo posto. La ministra ha ribadito che la diversità resta uno dei punti di forza dell'Australia. Passiamo alla cronaca giudiziaria. Prosegue il processo contro una donna accusata di aver ucciso i propri genitori. In tribunale, la giuria ha ascoltato la testimonianza di una persona che ha riferito una presunta confessione dell'imputata con le parole «Ho peccato». La difesa continua a restare

0: Spingere tutte le accuse. Chiudiamo con la politica del Sud Australia. Il Parlamento ha respinto il disegno di legge che avrebbe limitato l'accesso all'aborto dopo la 25esima settimana di gravidanza. La proposta è stata bocciata con 36 voti contrari e 9 favorevoli, confermando l'attuale normativa. Vediamo ora il meteo. Oggi nel Sud Australia è prevista una giornata generalmente fresca, con cieli variabili e qualche pioggia nelle aree meridionali e lungo la costa. Ad Adelaide la temperatura massima sarà intorno ai 16 gradi, con venti forti da sud-ovest. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Carissimi ascoltatori, buongiorno e benvenuti all'Angolo di Teresa, che Radio Italiana presenta ogni venerdì alle ore 10 fino a mezzogiorno alle ore 12 sulla vostra stazione 531, 531, Radio Italiana di Adelaide. E con voi oggi Teresa Dall'Acqua Leonardi e Alconso, che mi assiste stamattina, è la nostra Ida Gazzola.
1: Buongiorno.
0: Sei rimasta qua? Perché
1: sono
0: già...
1: rimasta, ho fatto un po' di confusione perché la mia gola mi sta un po'...
0: Siamo tutti un po' così.
1: Ma credo che sia la stagione, cara.
0: Sì, lo sai, andiamo dal caldo in casa, al freddo fuori e purtroppo. Ma purtroppo così è. E non oggi importa. Non c'è la nostra Tilde, è in assenza.
1: Ti salutiamo.
0: La salutiamo, ciao Tilde, sono sicura che è in ascolto. Allora ragazzi, durante questa trasmissione settimanale andrà in onda canzoni, rubriche, attualità, la cucina di Teresa, e ogni settimana su questo programma, l'Angolo di Teresa, vi informerò su alcune cose interessanti.
1: Okay.
0: Allora, carissima Ida,
1: dimmi,
0: la tua settimana com'è stata?
1: La mia settimana è stata, dicevo prima, Michael, non delle più rose, perché ho cominciato martedì a non sentirmi tanto bene, adesso meglio, però mi è rimasto sta gola secca che non riesco a capire, non riesco a farmi
0: ma
1: passare.
0: Ma io penso che pure il tempo, perché esatto, senti pure la mia gola.
1: Diceva Michael che da noi si dice un colpo d'aria,
0: sì,
1: qua si dice
0: è
1: l'aria.
0: È difatti proprio così,
1: esatto,
0: perché lo sai, le case e i locali sono tutti con riscaldamento.
1: Esatto.
0: Dopo usciamo e gli ultimi giorni l'umidità e il freddo,
1: esatto,
0: e ci prende così.
1: Però devo essere sincera, perché sabato sera ho partecipato a sta festa di compleanno, ci siamo divertiti, abbiamo ballato, era caldo dentro, fuori era freddo, poi le scarpe facevano male, togli le scarpe, balli scalza e dopo le paghi, hai capito?
0: La vecchiaia è bella,
1: la vecchiaia che si è che
0: le
1: si
0: cose,
1: avvicina.
0: Le cose che si facevano quando eravamo giovani non valgono più,
1: esatto,
0: quando siamo a una certa età.
1: E va bene, dai,
0: così,
1: non importa.
0: Comunque, Ida, nelle ultime settimane ho parlato molto con il tribunale, l'informazione per vittime di crimine e cosa succede nel tribunale, eccetera, no? E siamo arrivati al punto di quando si va proprio nel tribunale e abbiamo parlato dei nostri diritti, perché abbiamo diritti quando andiamo. Mm-hmm. E con tutto oggi vorrei continuare quando dobbiamo dare dell'evidenza nel tribunale davanti al giudice, davanti agli avvocati, eccetera, no? E tanta gente si sentono molto molto ansiosi quando devono dare evidenza di un caso che è successo, un furto, tante cose che succedono là fuori, e questo è normale, però dobbiamo sapere che siamo fortunati perché c'è tanto supporto prima che entriamo.
1: Uh-huh.
0: C'è supporto da, diciamo, from the Victim Support Service, che sarebbe un servizio di supporto dati ai vittime di crimini, così. E sono tutti volontari, però danno supporto per quelli che vanno in tribunale per dare evidenza o che sono là per sì, vedere quello che deve succedere. E questo è di più in tutte, sia il tribunale Supreme Court che il District Court. I District Court sono quelli che sono in periferia, Holden
1: okay,
0: Hill, Elizabeth, Nolanga, cose così. E naturalmente il Supreme Court è quello che si trova a Victoria
1: Corte
0: Square.
1: Suprema,
0: cioè, proprio così.
1: Che è la corte più grande, sì, per capirci.
0: Sì. E diciamo, tutto questo fa parte del nostro, diciamo, il servizio di giudici, eccetera,
1: sì, sì, sì,
0: così
1: sì,
0: che abbiamo nello Stato. Spesso, lo sai, quando guardiamo il telegiornale di sera si vede le telecamere
1: che
0: sono là,
1: che
0: fanno,
1: sì,
0: le corte,
1: sì, è vero,
0: che
1: è vero,
0: escono così. Dentro le corte così, al tribunale, ci sono gli ufficiali che si chiamano sheriff's officers, che fanno parte proprio dalle corte, e questi qua pure vi possono dare assistenza e vi dicono dove andare, dove aspettare, e la gente che devono fare giudicare là,
1: sì,
0: nelle,
1: sì,
0: corte. E tante volte tutto questo, il prosecutor, che sarebbe l'avvocato, provvede delle provisioni per assisterti. Andiamo un piccolo stacco e ritorniamo.
2: Radio Italiana 531.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Mamma, il frigo è vuoto!
5: Ed io ho finito la farina e il pane.
6: Ma in questa casa manca tutto!
5: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
7: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
1: Eccoci tornati al programma con Teresa, l'angolo di Teresa.
0: Siamo tutte e due,
1: siamo tutte e due un po' così, portate
0: in
1: pazienza.
0: In inglese si dice che abbiamo a frog in our throat.
1: No, in italiano si dice che abbiamo la raucedine.
0: No, il frog sarebbe un rano dentro la nostra gola.
1: Esatto.
0: Allora, Ida, questi giorni qua, l'ultimo venerdì, sto parlando molto su sistema tribunale qua, certo, nello Stato. E guarda che ogni Stato è diverso.
1: Questa è una cosa
0: che voglio dire. E come ho parlato, quando si deve dare evidenza abbiamo pure dei diritti. Mm-hmm. Se noi dobbiamo dare evidenza a un tribunale come un testimonio, allora loro ti devono spiegare bene tutto quello che deve succedere, va bene? E abbiamo dei diritti pure di dire sì o no, come vuoi che, certo, è facilitato. Allora, se voi siete un vittimo di questo, diciamo, di un furto, di un delitto, di qualsiasi cosa, abbiamo tanti diritti come vittime, così. Mm-hmm. E come vittime abbiamo il diritto di fare un Victim Impact Statement, un VIS si chiama, mm-hmm, che sarebbe un... come la faccenda ti ha fatto impatto sulla tua vita o la vostra vita, così. Questo VIS può aiutare il giudice, il magistrato, di capire bene come quello che è stato, il delitto che è stato fatto, come ti ha fatto effetto a te o alla tua famiglia.
1: Okay.
0: Va bene? E quando ci pensi su questo, i giudici pure è là che mettono sulla bilancia, diciamo, a decidere quale pena devono dare a quello che ti ha offeso.
1: Okay.
0: Va bene? E là, se tu dici guarda, la mia vita non è più uguale, tremo sempre, ho paura che qualcuno entri in casa, mi metto a piangere, ho una paura di essere sola, cose così. Allora sia il giudice che il magistrato prendono tutte queste, le conseguenze di tutto questo, mm-hmm, e lo prendono così per vedere quanto tempo o che multa devono dare a quello che ti ha offeso. È tutto messo sulla bilancia del tribunale così. Allora, su questo, questi testimoni che devi dare, come chiamano victim impact statements, questi testimoni. Allora, puoi parlare di quello che ti è successo e come ti ha fatto effetto. E diciamo, questo magari include il trattamento medico, quanti dottori avete visto, quanti, se la persona è stata all'ospedale, così, e quale ferite ti sono successo, come ti è successo, come ti ha fatto effetto con la tua vita. Perché queste sono cose importanti, specialmente per il giudice, il magistrato, a capire bene come ti ha fatto effetto. E diciamo, tante volte queste cose qua ti fanno effetto pure con la relazione che magari uno ha, marito e moglie, moglie e marito, con i figli, con i familiari, così, va bene. Questo fa effetto pure con i feelings, come ti senti dentro di te, le reazioni che ti è successo, la paura, come diciamo, lo sai, ti viene a tremarella, insicurezze, così.
8: Esatto.
0: E come questo, quello che ti è successo ha fatto effetto sulla vostra vita, come una volta magari eri libera di fare quello che volevi, adesso sei meno libera e cose così. Allora, voi avete dei diritti, noi tutti abbiamo dei diritti, abbiamo il diritto di dire al tribunale come queste cose vi hanno fatto effetto e come vi ha cambiato la vostra vita. Dobbiamo pensarci, perché tante volte pure un incidente stradale cambia la vita, perché se ci sono danni alla macchina oppure danni, diciamo, alla nostra salute, cose così, dobbiamo dire esattamente dove siamo e come siamo con tutto questo. E tante volte vi aiuta molto, prima del tribunale, prima che si va nelle corti, cose così, di scrivere giù, comprate un libretto e scrivere giù tutte le cose che voi sentite, perché tante volte quando siamo messi davanti a qualcuno che ci fa delle domande non capiamo bene tutto quello. Invece se ce l'abbiamo scritto, guarda, a me mi vengono mal di testa adesso, mi viene la tremarella, ho paura di uscire, ho paura di guidare, quello là mi ha aperto la macchina, mi ha picchiato.
1: Ti porti dietro questa ansia che hai.
0: È un'ansia che è grave, che è grave,
1: molto
0: perché
1: grave.
0: È questo. Tutto viene bilanciato con il giudice e il magistrato nel, diciamo, nel tribunale, e che pena devono dare a quello
1: che ha commesso il crimine,
0: sì, il delitto, così. E abbiamo tanti diritti, questa è la cosa che si dobbiamo ricordare, che non siamo isolati, non siamo isolati. Allora, ci sono varie maniere come si possiamo presentare con questi, come chiamano, victim impact statements, o VIS, come dicono. Mm-hmm. Uno non deve farlo, solo se tu vuoi. È una scelta nostra.
1: Okay.
0: Però io direi, leggendo da qua, che è sempre il nostro diritto di farlo, perché
1: esatto,
0: in qualche maniera ti aiuta, ti sollieva pure quell'ansia che abbiamo,
1: esatto,
0: cose così. Abbiamo un diritto, usatelo.
1: Esatto.
0: Se voi volete fare questo testimonio così, dovete parlare con l'ufficiale che sta a investigare il vostro caso, che può essere tante, una rapina, può essere tante cose, ladri che sono entrati in casa, tante cose così. Mm-hmm. Dovete parlare con l'ufficiale che sta facendo l'investigazione, e pure con il prosecutor, che sarebbe l'avvocato.
1: Mm-hmm.
0: Se c'è sempre witness assistance officer che si può usare, che là nel tribunale.
1: Ok.
0: Perciò siamo fortunati in questo paese, perché c'è un bilancio di tutto. E potete parlare con loro, perché loro fanno il testimonio e tutto questo viene portato avanti. E quelli che fanno victim support service ti assistono pure. E se tu, se voi volete sapere come sta procedendo questo caso nel tribunale, così loro pure ti possono dire quello che sta succedendo. Ricordatevi sempre che abbiamo dei diritti,
1: certo,
0: va bene?
1: Dobbiamo anche usarli, scusa.
0: Avete il diritto di essere detto quello che sta succedendo nel tribunale, che include pure la sentenza che hanno dato a quello che è accusato. Mm-hmm. E questo è molto importante a ricordarsi. E se, eppure se quello che è stato accusato ha messo un appello per, diciamo, che non è vero quello che è stato detto, no, io non voglio, non è giusto che devo fare 5 anni in galera per quello che ho fatto, dove la sentenza dovrebbe essere più minima, ci sono... La legge ti dà supporto a quello, quelli che sono, sì, i vittimi, sì, sì. Ricordatevi quello. E abbiamo diciamo l'autorità di chiedere per, esatto, qualsiasi informazione. Diciamo che c'è stato un delitto, che qualcuno è entrato in casa, così ti ha minacciato, così, e lui prende 5 anni, lui o lei prende 5 anni di galera, mm-hmm, così. E noi non siamo contenti, noi abbiamo il diritto di dire quello non è giusto per quello che ha fatto. Ricordatevi che abbiamo dei diritti e che tutto quello che succede in tribunale deve essere ridetto a voi, per essere chiari della sentenza che magari viene fatta.
1: Ho capito.
0: Abbiamo diritti e questo è tutto importante. Allora, dopo tutto questo tribunale che succede, uh-huh, così, no? Abbiamo il diritto di avere accesso ai documenti che sono là nelle corte, nel tribunale.
1: Alle deposizioni.
0: Abbiamo il diritto di chiedere per questi documenti. Se voi siete vittime di crimini e quello che ha offeso è andato in corte, così, voi potete chiedere per copie di tutti questi documenti in corte. E come chiamano così, no? E potete chiedere informazione, documenti possono essere informazione di come è stato giudicato alla corte, informazione di come tu hai detto che non è così. Mm-hmm. Puoi dire se quello che è accusato ha detto no, non è vero, cose, mm-hmm, così. Noi abbiamo il diritto di chiedere per tutto di questo, eppure quando alla fine quello che è stato dato, un verdict, come si dice,
1: un verdetto,
0: abbiamo diritto di chiedere per copie di tutto questo verdetto, e possiamo dire pure la pena che gli hanno dato, la sentenza che gli hanno dato,
1: che non
0: per
1: ti
0: galera,
1: piace,
0: che non ti piace, abbiamo il diritto di parlare. Va bene. E queste sono cose importantissime.
1: Ma allora, quando tu parli, vai in ricorso, allora rifanno tutto il procedimento?
0: Sì. Noi, come quelli che ci ha fatto effetto, abbiamo il diritto di parlare.
1: Ok.
0: Sono cose importantissime a sapere.
1: Certo.
0: Perché tante volte diventiamo un pezzo di ghiaccio e
1: ci spaventiamo,
0: abbiamo paura di essere vocale e parlare. Dobbiamo parlare in tutto questo. Va bene, abbiamo questi diritti perché tante volte la pena non ci piace, però abbiamo il diritto di dirlo nel tribunale del magistrato. Abbiamo dei diritti. Tutti i documenti sono copyrighted, come si dicono,
1: che sono documentati,
0: licenziate e, sì, documentati, e sono solo per uso personale. Le copie possono essere provvedute dal tuo avvocato, che sta aiutandoti con vittime di crimine, così. E tutto questo possiamo fare pure una domanda per avere assistenza finanziaria dallo Stato. Dallo Stato. E noi in tutto questo possiamo chiedere per le copie di tutti i documenti in corte e di mettersi in contatto con i victims of crime. andiamo un altro stacco e ritorniamo.
8: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
9: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ostrava, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Emport Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti 400 grammi, $1.60.
10: Have you visited the Nonna's Cucina Cafe in Holden Hill? Drop in for a great coffee, delicious meals and fantastic catering services, all while supporting a not-for-profit organisation helping the community across Adelaide. Every coffee, every meal and every catering order helps keep meals affordable for those who need them most. And if you'd love to give back to the community, Nonna's Cucina is always looking for volunteer drivers and assistant drivers. Become part of one of the most beautiful Italian community organisations in South Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
11: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
12: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

0: played it on 2026. Friends of Radio Italiana 531, the most important time of the year has arrived. From June the 15th to June the 24th, our Radiothon is back, 10 days dedicated to supporting your community radio station. For more than 50 years, Radio Italiana 531 has been a voice that informs, entertains, shares your stories, and keeps the Italian language and culture alive. To continue doing this, we need your support. You can make a donation by calling the station or by dropping into the radio station every morning during these days up until the June 24th. Every contribution, big or small, truly makes a difference. Don't forget our big raffle. Every $5 donated gives you one raffle number. The more numbers you have, the more chances you'll have to win one of the 10 fantastic prizes that will be drawn on the afternoon of June the 24th. Support your radio. Support Radio Italiana 531. Thank you to all our sponsors, volunteers and listeners who make this extraordinary event possible year after year.
1: Brava, brava Teresa. Adesso noi lo facciamo anche in italiano.
0: Bene, bene, bene.
1: Ok, allora amici di Radio Italiana 531, è arrivato il momento più importante dell'anno. Dal 15 al 24 giugno torna il nostro Radiathon, 10 giorni dedicati a sostenere la vostra radio comunitaria. Da oltre 50 anni Radio Italiana 531 è voce che informa, intrattiene, racconta le vostre storie e tiene viva la lingua e la cultura italiana. Per continuare a farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto. Potete fare una donazione telefonando in radio oppure passate in radio ogni mattina in questi giorni fino al 24 giugno. Ogni contributo, piccolo o grande, fa davvero la differenza. Ricordiamo inoltre anche la Big Raffle. Ogni $5 di donazione corrispondono a un numero. Più numeri avete, più possibilità avrete di vincere uno dei 10 premi fantastici che saranno estratti il 24 giugno pomeriggio. Sostenete la vostra radio, sostenete Radio Italiana 531. Grazie a tutti i nostri sponsor, ai volontari e a voi ascoltatori che ogni anno rendono possibile questo straordinario appuntamento.
0: Grazie, grazie, grazie.
1: E beh,
0: grazie.
1: Ricordiamo inoltre, Teresa, che ci sono ancora pochi posti disponibili per la grande
0: trentina,
1: cena.
0: Mi sa una trentina.
1: Non so quando, ma pochi, pochi per la cena che si terrà al Fogolar Furlan, mercoledì 24 alle 6:30.
0: Sì, perciò se volete prenotare, di telefonare qua alla stazione,
1: esatto.
0: All'ufficio 83 40 28 06,
1: esatto.
0: 83 40 2806, per prenotare se volete venire alla cena, perché i posti sono molto limitati.
1: Esatto, è anche un modo per stare tutti assieme, sì. Per conoscerci,
0: sì.
1: E passare
0: Vedere chi parla, chi non
1: esatto,
0: parla.
1: Esatto, chi parla, chi non parla, chi balla, chi non balla, e stare assieme un po' di ore a raccontarci.
0: Va bene, allora. Allora, continuiamo con parlando qua sempre del tribunale. Sì. Va bene. Dopo, diciamo, come ho detto, abbiamo la possibilità di avere accesso a tutti i documenti che sono là nel tribunale, nelle corte, così. E se c'è, diciamo, che il prosecutor oppure quello che ha offeso possono mettere dentro un appello.
1: Okay.
0: Se lo, diciamo, gli danno 6 anni, lui può dire, lui con il suo avvocato può mettere un appello per dire, diminuire il caso. Allora, in questo caso il tribunale più alto, the higher court, prende tutto i dettagli,
1: la Corte Suprema,
0: la Corte Suprema, e tutto viene riguardato un'altra volta. Quello che ha offeso può, quello o quella che ha offeso, possono mettere dentro degli appelli se sono trovati colpevoli o se sono contro la sentenza che è stata data. Il prosecutor, che sarebbe la persona che l'avvocato, così, mm-hmm. può mettere degli appelli a questa sentenza se loro pensano che non è adeguata oppure che non è giustificata. così. Perciò ci sono dei mezzi diversi che possono succedere. Tante volte vediamo che le cose durano tanti anni e questo è il perché, perché ci sono appelli e cose così. Uno può scrivere tramite l'avvocato al prosecutor, che sarebbe quello che sta facendo l'appello, contro l'appello, per essere considerato. Questo deve essere fatto entro 10 giorni dalla decisione del tribunale, della corte. Così. E qua, se non siete sicuri, potete parlare con i vittimi dei diritti, col commissioner con i diritti dei vittimi, se questo vi aiuta. Ricordatevi che ci sono sempre interprete in tutto questo. Allora, i vostri diritti, se voi non siete contenti con la sentenza che è stata data, va bene, potete parlare con gli avvocati per considerare un appello contro di questo. Dovete scrivere al prosecutor, così, entro 10 giorni, e il commissioner dei diritti dei vittimi di crimini possono aiutarvi in questo caso.
1: Ok,
0: così.
1: Bene.
0: Allora, andiamo,
1: dobbiamo anche ricordarci però dei 10 giorni.
0: E 10 giorni sono importantissimi.
1: Passati all'undicesimo non puoi più fare niente.
0: E queste sono cose importantissime, perché tante volte le cose più semplici,
1: perché non ci vengono dette, allora tante volte
0: o
1: magari
0: non capiscono.
1: Esatto.
0: Ricordatevi che ci sono interpreti in tutto questo.
1: E se non voi capite, chiedete.
0: Sì, chiedete, perché c'è spiegazioni, ci sono in tutto di questo.
1: Esatto.
0: Allora, andiamo a un piccolo stacco e per oggi passiamo a qualche cosa un po' più diverso, però come ho detto, settimana per settimana vi parlerò sempre un po' di più su tutto questo, perché ci sono tante cose che ancora, c'è registri per i vittimi, c'è si può mettere dentro per diciamo se il criminale è stato dato, ha finito il suo tempo in galera, il parole board, cose così.
1: Ma ne parliamo un'altra volta. Ascoltiamo una canzone e poi torniamo con Teresa e Ida.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Radioton 2026 è arrivato!
3: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
2: Come? Partecipare è facilissimo!
3: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
2: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
3: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
2: Weekend esclusi.
3: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
2: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
3: Ogni 5 dollari ricevi un numero
2: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
3: Radioton 2026 è arrivato.
2: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
4: Eccoci tornati a Radio Italiana, sempre con Teresa, l'angolo di Teresa, e oggi in compagnia mia perché Stilde ha avuto un impegno.
5: Sì, il fatto è che non sono organizzata.
4: Non importa, piano piano diciamo tutto quello che dobbiamo dire.
5: Tante volte nella vita succede che...
4: Esatto, non è neanche bello essere sempre organizzati.
5: Io che sono sempre organizzata, oggi non sono organizzata.
4: Ma non è neanche bello sempre essere organizzati, se no siamo come i soldatini, sai,
5: sì,
4: che fanno tutti...
5: è importante.
4: Ma intanto che tu cerchi, hai trovato, se no facciamo un pre-memoria veloce.
5: Sì.
4: Ricordiamo Radiathon, che siamo nella settimana di Radiathon. Per chi vuole offrire può venire in radio o telefonare.
5: Sì, telefonare qua all'ufficio a 83 40 28 06 83402806, oppure qua nello studio 83 40 77 00. Solo che qua nello studio diventa un po' più difficile,
4: esatto, chiamate
5: perché,
4: nella pubblicità. Inoltre ricordiamo che ci sono pochi posti disponibili per la grande cena del 24 di giugno. Se volete partecipare alla cena, mi raccomando, chiamate a questo numero che Teresa ci ha appena detto e ci vediamo mercoledì.
5: Mi sa che è al Fogo La Furlan.
4: Sì.
5: E pure per quelli che sono meno abili, c'è l'ascensore. La Fogo La Furlan. Per quelli che non possono fare le scale, c'è l'ascensore e si mangia sempre, si mangia e si beve bene.
4: Esatto. E ricordiamoci inoltre, importantissimo, anche un dollaro può fare la differenza.
5: Sì. Ricordatevi che questa è la vostra stazione, Radio Italiana 531.
4: Ok.
5: Allora, lo sai, mi piace sempre dire delle parole sagge, sagge, così.
4: Giusto.
5: E tutte le settimane, come tu sai, Ida, li faccio con Tilde, li faccio così.
4: Sì.
5: Allora, dobbiamo sempre ricordare questo, che l'uva deve essere schiacciata per far vino.
4: Certo.
5: I diamanti sono formati solo sotto una grande pressione. Le olive sono schiacciate pure per dare l'olio.
4: Certo.
5: E che i semi crescono quando tutto è scuro.
4: Sottoterra.
5: Perciò, quando voi vi sentite schiacciati, sotto pressione, pressati o illuminati nella scurezza della vita, siete in una parte della vostra vita che viene trasformata.
4: Vero, vero.
5: Perciò dobbiamo avere fiducia nel processo che sta succedendo.
4: C'è sempre parole un bene.
5: Ci dobbiamo pensare bene, esatto. Su questo.
4: No, ma se ci pensi però, Teresa, è vero, perché tante volte ci sentiamo veramente oppressati.
5: Esattamente.
4: Però dopo c'è sempre una via d'uscita.
5: È un potere che, esatto, ci deve essere per fare un certo sviluppo, per migliorarsi.
4: Esatto, esatto.
5: Perciò lo rileggo.
4: Certo.
5: Ricordatevi sempre che l'uva deve essere schiacciata per far vino.
4: Un buon vino.
5: Sì. I diamanti devono essere, vengono formati sotto una grande pressione, sottoterra. Le olive devono essere schiacciate per dare fuori l'olio. E i semi crescono qua nella scurezza della notte. Perciò, quando voi vi sentite schiacciati,
4: oppressi,
5: sotto pressione, o già pressati così, oppure illuminati nella scurezza della vita, siete in una parte della vita che è molto potere e c'è una trasformazione. Perciò dobbiamo avere fiducia in questo processo.
4: Bene.
5: Parole, brava, sagge,
4: sante.
5: Parole sagge
4: e sante
5: che provo sempre a dare.
4: Brava,
5: come tu,
4: Teresa.
5: Sai, così, no, perché sono parole importanti. Allora, il Buddha, perché c'è il Buddha che, certo, dà e saggio così, no, ti dice tante volte: cos'è la tua preoccupazione? Ida, cos'è la tua preoccupazione?
4: Ora?
5: E lui ha risposto: la preoccupazione è dolore che noi scegliamo di soffrire prima che qualsiasi cosa è successo.
4: Pensandoci bene, non è, è vero, eh?
5: Va bene?
4: Sì.
5: Ti asciuga bene, ti esaurisce e ti esaurisce la mente.
4: Verissimo.
5: Vive dentro di noi molto più lungo che il problema stesso. E ti toglie, ti ruba la tua pace e non quello che deve succedere. Perciò la preoccupazione è importante, però ti ruba di tanto.
4: Esatto.
5: È così, ti ruba la preoccupazione,
4: la serenità.
5: Ti ruba, la preoccupazione è il dolore che tu scegli di soffrire prima che qualsiasi cosa è successo.
4: Penso a te.
5: Ti asciuga bene bene e dopo, dopo quando ti hai esaurita, dopo quando tu sei esausta, ti, diciamo, ti asciuga bene bene.
4: Sì, sì, ti senti ti finita.
5: E vive dentro di te molto più lungo del problema. E ti toglie, ti ruba la tua pace, ma non quella la soluzione. Perciò preoccuparsi di cose che devono avvenire
4: è meglio non farlo.
5: Non farlo. Assolutamente di non farlo.
4: Però delle volte è difficile, perché no, delle volte si vorrebbe non preoccuparsi, si dice, ma lasciamo stare, lasciamo fare. Però nell'inconscio nostro delle volte lo facciamo anche senza renderci conto che non vale proprio la pena.
5: No, proprio così, proprio così. E sempre continuando con queste parole così, ricordiamoci sempre che il tempo è libero, ma non è senza prezzo. Va bene?
4: Il tempo è libero, ma?
5: Diciamo, il tempo è gratuito.
4: Ah, ok.
5: Il tempo è gratuito, però non è, diciamo... fammi ricominciare. Il tempo è libero e non ha prezzo.
4: Ah, non ha prezzo.
5: Non
4: avevo
5: ha prezzo.
4: Avevo capito, non è perso.
5: Sì. Però non possiamo essere padroni del tempo.
4: Purtroppo no.
5: Però possiamo usarlo.
4: Sì.
5: Non possiamo tenerlo, però lo possiamo usare. E una volta che l'hai perso questo tempo, non lo puoi mai prendere indietro.
4: È vero.
5: Perciò parole sagge, parole che noi dobbiamo pensarci su bene bene, perché il tempo è libero.
4: Il tempo è denaro, dicono.
5: Sì, quello che facciamo col tempo è tutto nostro. Però non possiamo essere padroni del tempo.
4: No, purtroppo no.
5: Però lo possiamo usare, il tempo. Non si può tenere, però si può usare in qualsiasi maniera che vogliamo. Ricordiamoci però che una volta che l'abbiamo perso questo tempo, è impossibile riprenderlo.
4: Parole sagge davvero.
5: vedo che tu mi stai guardando.
4: Mi sto guardando perché è vero quello che dici, perché se ci pensi bene, oppure io penso a quelle situazioni che ho passato, sì, ne valsa la pena e non torna più indietro.
5: È come un po' come i soldi.
4: Esatto.
5: Una volta che li abbiamo spesi i soldi, non si possono mai riprendere,
4: no,
5: così. Di usare il tempo bene, perché ogni secondo conta, e che tempo perso non si ritrova.
4: Certo.
5: Parole per la giornata che ci fa ripensare, che perciò, tante volte quando si lamentiamo che per questo, per quello, così, è tempo perso. Che uno si lamenta di quello che sta succedendo, che non è successo, è inutile, perché
4: esatto,
5: alla fine della giornata quello che è
4: vero,
5: no,
4: è vero,
5: così. È tempo, è prezioso,
4: è
5: prezioso,
4: vero,
5: lo
4: è
5: dobbiamo
4: vero
5: mettere sulla bilancia,
4: è vero,
5: e utilizzare la miglior maniera possibile. E con questo la vita continua,
4: certo,
5: con o senza amici,
4: mm-hmm,
5: con o senza amore,
4: mm-hmm,
5: la vita continua. Con o senza qualcuno che ha cura di noi,
4: mm-hmm,
5: con o senza il supporto che noi si sperava sempre,
4: mm-hmm,
5: con o senza la clausura che noi volevamo. Ricordiamoci che noi entriamo in questo mondo soli e lo lasciamo soli nella stessa maniera.
4: È vero.
5: E nel frattempo dobbiamo impararsi che la pace è dentro di noi. Come si dice in inglese, it's an inside job. È proprio dentro di noi.
4: È un lavoro che dobbiamo praticare noi.
5: Noi stessi. E in tutto questo, la crescita del momento, noi ci fermiamo di aspettare per gli altri e dobbiamo iniziare a scegliere per noi stessi.
4: È vero.
5: Vero, Ida?
4: È vero.
5: Vedi, sei entrata
4: io sono arrivata
5: con parole sagge.
4: È vero, sei entrata con parole sagge.
5: Vedo che gli occhi ti girano e dici, è vero, è
4: no,
5: vero.
4: No, è vero, è vero. Però prima di continuare questa cosa sagge che tu hai detto, perché la voglio riprendere, andiamo con un po' di pubblicità.
5: Sì, sì.
0: Radio Italiana 531.
6: Sono le 11. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
7: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo.

0: camion nella penisola di Flurio. Il 57enne è stato trasportato in elicottero al Flinders Medical Center. Numerosi messaggi di sostegno sono arrivati dal mondo dell'AFLEL, compreso il premier del Sud Australia, Peter Malinauskas. Restiamo in politica australiana. La ministra federale per gli affari multiculturali, Anne Healey, ha risposto alle dichiarazioni della leader di One Nation, Pauline Hanson, che aveva criticato il multiculturalismo. Healey ha affermato che Hanson ha parlato soltanto di ciò che vorrebbe eliminare, senza proporre idee positive su cosa costruire al suo posto. La ministra ha ribadito che la diversità resta uno dei punti di forza dell'Australia. Passiamo alla cronaca giudiziaria. Prosegue il processo contro una donna accusata di aver ucciso i propri genitori. In tribunale, la giuria ha ascoltato la testimonianza di una persona che ha riferito una presunta confessione dell'imputata con le parole «Ho peccato». La difesa continua a respingere tutte le accuse. Chiudiamo con la politica del Sud Australia. Il Parlamento ha respinto il disegno di legge che avrebbe limitato l'accesso all'aborto dopo la 25esima settimana di gravidanza. La proposta è stata bocciata con 36 voti contrari e 9 favorevoli, confermando l'attuale normativa. Vediamo ora il meteo. Oggi nel Sud Australia è prevista una giornata generalmente fresca, con cieli variabili e qualche pioggia nelle aree meridionali e lungo la costa. Ad Adelaide la temperatura massima sarà intorno ai 16 gradi, con venti forti da sud-ovest. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Allora, eccoci qua. Ti voglio spiegare.
1: Rifammi quello che voglio, rileggi quello che hai detto
0: allora,
1: prima.
0: Allora, che la vita continua.
1: Sì.
0: Con o senza gli amici, la vita continua.
1: Certo.
0: Con o senza l'amore, sì, la vita continua. Con o senza qualcuno che si prende cura di te,
1: sì,
0: la vita continua. Con o senza il supporto che tu speravi, la vita continua. Con o senza la chiusura che tu volevi, la chiusura, sì, qualche cosa, la vita continua. Ricordatevi.
1: Triste però, eh?
0: Che, sì. Con la nostra risata. Sì. Ricordatevi che siete entrate in questo mondo soli e lo lasciate nella stessa maniera.
1: Già.
0: Perciò, nel frattempo, quello che dovete imparare è che la pace viene da noi stessi, da di dentro di noi.
1: Mm-hmm.
0: E a crescere inizia da quel momento che tu o voi vi smettete di aspettare che gli altri vi aiutano e continuate a scegliere per voi stessi.
1: Praticamente il succo del discorso è: la vita va avanti, godetevi la vita,
0: sì,
1: e strafottetevi di tutto e di tutti.
0: Sì, sì, sì, sì. Perché, come si dice in inglese, life goes on.
1: Exactly.
0: Life goes on.
1: Exactly.
0: E sono parole sagge, però.
1: Parole sagge, bisognerebbe metterle più in atto, però.
0: Questo è il fatto. Più ci pensi su quelle parole,
1: esatto,
0: più così. Allora, ci sono 5 verità che noi come persone si impariamo troppo tardi.
1: Mm-hmm. Sentiamole. Vediamo noi, se io le imparate già o no.
0: Devi pensare che noi pensiamo che abbiamo tempo.
1: Mm.
0: Non l'abbiamo.
1: No.
0: Perché la vita sparisce piano piano mentre noi stiamo siamo prenotati, siamo frenetici a fare i piani per il futuro, mm-hmm, invece di vivere per oggi.
1: Mm. Mm-hmm.
0: L'altro punto è che la gente che noi amiamo non saranno sempre là.
1: Vero.
0: Una telefonata può riscrivere tutta la tua vita.
1: Mm-hmm.
0: Va bene? Noi dobbiamo dire come ci sentiamo alle persone che vogliamo bene prima che troppo tardi.
1: Sì.
0: Parole sagge.
1: Parole sagge.
0: Però parole per il pensiero della giornata.
1: Esatto.
0: Va bene? Numero 3, che la salute non è garantita.
1: No, quella no.
0: E il prezzo non lo sappiamo esattamente finché sparisce, diciamo, questa salute, perché non si può riprendere. E così finisce.
1: Esatto.
0: Perciò la salute non è garantita e non si sente il prezzo fino a che è sparito, che non si può ricomprare. Lo sai, tante volte diciamo, quando mi sento meglio faccio questo. No, dobbiamo farlo là, lo dobbiamo fare così. Nella vita spesso non ci ricordiamo tante delle cose che noi siamo stressate di oggi.
1: Mm.
0: Perché domani passa, oggi passa e domani è un'altra giornata.
1: Mm.
0: Però ti ricordi i momenti di questo stress, specialmente i momenti che sono passati senza che noi abbiamo fatto qualche cosa,
1: sì,
0: per aiutarsi. No? Perché non se lo ricordiamo. Domani passa.
1: Sì, sì. Magari oggi
0: voglio
1: ce
0: dire,
1: l'abbiamo tanto.
0: Ieri è passato. Oggi
1: esatto. E domani non ci ricordiamo.
0: Domani è un altro giorno,
1: esatto,
0: e non ci ricordiamo. Dobbiamo vivere il momento. Alla fine è quello che è importante è quelli che erano stati vicino a te ai momenti più importanti mentre tu crollavi. Non quelli che ti hanno fatto che la vita è facile e continua. se dobbiamo ricordare quelli che sono stati vicino a noi mentre tutto
1: infatti,
0: ci crollava attorno.
1: Come
0: di noi.
1: Si dice, l'amico si vede nel momento del bisogno.
0: Nel bisogno, esattamente. Mm. Sono parole sagge, e tante volte le ripeto, però sono parole che sono importantissime.
1: Esatto.
0: Noi pensiamo che abbiamo tanto tempo, non è vero, perché la vita sparisce subito. Pensiamo che la gente che noi amiamo saranno sempre là. Non è vero,
1: non è
0: perché
1: vero.
0: Loro spariscono pure. Pensiamo che la salute è garantita? Assolutamente no. Pensiamo pure che se ricordiamo di tutte le cose che ci stanno stressando, e alla fine tutto quello che è importante è quello che sta succedendo oggi, adesso, questo minuto.
1: Parole sagge
0: per venerdì.
1: Esatto.
0: Con, l'angolo di Teresa.
1: Esatto.
0: Andiamo a un piccolo stacco e dopo ritorniamo con la...
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
4: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
5: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility da oltre 30 anni crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
6: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione è il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moca, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.

0: Allora, Ida, come ben sappiamo che siamo in mezzo con Radiothon 2026.
1: È come la settimana santa.
0: Sì, per la radio sì. Sì. Perché si raccolgono dei fondi che sono molto molto essenziali per è fondamentale pure
1: esatto.
0: Per che noi continuiamo con la stazione
1: con la radio,
0: radio
1: sì.
0: Perché a parte di noi come volontari ci sono tante spese
1: certo.
0: Allegato con avendo la licenza per avere la radio qua in Sud Australia e perciò siamo fortunati. Comunque Radiothon 2026, Friends of Radio Italiana 531, the most important time of the year has arrived. From June the 15th to June the 24th, our Radiothon is back. 10 days dedicated to supporting your community radio station. For more than 50 years, Radio Italiana 531 has been a voice that informs, entertains, shares your stories, and keeps the Italian language and culture alive. To continue doing this, we need your support. You can make a donation by calling the station or by dropping into the radio station every morning, any morning during these days. Up until June the 24th, every contribution, big or small, truly makes a difference. Don't forget our big raffle. With every $5 donated, it gives you one raffle number. The more numbers you have, the more chances you'll have to win one of the 10 fantastic prizes that will be drawn on the afternoon of June the 24th. Mm-hmm. Support your radio. Support Radio Italiana 531. Thank you to all our sponsors, volunteers and listeners who make this extraordinary event possible year after year. And the number to ring here in the office is 83402806 because you can also book and there's not many seats available for the Radiothon dinner. Allora.
1: Lo facciamo in italiano
0: sì,
1: veloce veloce?
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, come abbiamo detto, siamo nella settimana del Radiothon che è iniziata il 15 giugno e termina il 24 giugno. Allora, settimana di Radiothon, 10 giorni dedicati per sostenere la nostra radio comunitaria. Da oltre 50 anni Radio Italiana 531 è voce che informa, intrattiene, racconta le vostre storie e tiene viva soprattutto la lingua e la cultura italiana. Per continuare a farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto e del vostro supporto. Potete fare una donazione telefonando in radio, telefonando al 83407700 oppure all'ufficio 83402806. Oppure potete passare di mattina, dare una piccola offerta, piccola o grande che sia, non, tutto questo può fare la differenza. Ricordiamoci inoltre che c'è il Big Raffle, ogni $5 di donazione corrispondono a un numero. Più numeri avete, più possibilità avrete di vincere uno dei 10 fantastici premi che saranno estratti il 24 giugno pomeriggio. Sostenete la vostra radio, sostenete Radio Italiana 531, grazie a tutti i nostri sponsor, ai volontari e a voi ascoltatori che ogni anno rendete possibile questo straordinario appuntamento. Inoltre volevo ricordare che abbiamo pochissimi posti disponibili per la cena del 24 giugno che si terrà al Focolar Furlan. Se volete venire, ricordiamo ancora il numero di telefono dell'ufficio 83402806 oppure passate di qua, donate un dollaro, 2, 3, 10, 1000, quanto potete, quanto volete e noi saremo qui ad accogliervi. Teresa, che fai?
0: Cosa faccio?
1: Sei distratta, sei come Michael, ti devo riprendere.
0: Allora, io sono qua, purtroppo oggi non ci sono.
1: Non ci siamo nessuno qua, abbiamo visto, è una giornata un po'
0: mi
1: così.
0: Mi trovo un po' sì, così,
1: spaesata.
0: Allora, il numero qua nello studio è 83. 40 7 00, chiedo sempre se volete telefonarci di telefonarci quando
1: esatto.
0: Siamo fuori onda.
1: Certo.
0: E ecco, è il numero importante pure per Radiothon.
1: Esatto.
0: Così. E mi dispiace che purtroppo per ragione personale non posso esserci, però
1: lo so.
0: Ci sono sempre stata per tanti anni, perciò
1: certo.
0: È così.
1: Ti terremo informata,
0: aggiornata. Bene.
1: Cosa mangiamo oggi, Teresa?
0: La braciola.
1: Ah, ok.
0: Allora, io ti ho guardato prima, ti ho fatto vedere il figurino, sì? E tu hai detto, oh, no, quello per me è una rosta, ma tu sei una polentona.
1: Esatto, io sono una polentona.
0: E io sono un miscuglio, perché tra polentona e essendo così, la braciola è un piatto che si fa per sughetto, così, perché ci vuole tempo per cucinarlo. Allora, questi sono piatti che magari aiutano, assistono a vivere nel nostro corpo. Diciamo, non è solo la braciola, non è solo diciamo un cibo, è una memoria, è quello che ci passa giù la nonna, la zia, così, e ci vuole pazienza con la braciola. E questo è un piatto che non può essere fatto in fretta. Ci serve naturalmente dei tagli di manzo che sono buoni per la braciola. E dopo naturalmente ci serve lo spago per legarlo, ci serve l'aglio, un po' di pane grattugiato, le erbette e naturalmente il formaggio. E questo è, diciamo, più un piatto meridionale, mm-hmm, così, che è fatto. E non solo è il fatto che lo dobbiamo fare, ma è il fatto che deve essere cotto piano piano, perché di solito sono i tagli di manzo che sono, diciamo, meno pregiati. È un taglio di manzo che deve essere cucinato più a lungo, così. E di solito un paio di ore è fatto al sughetto. Mi ricordo sempre mia nonna che lo faceva, che mia nonna era laziale. Mia nonna non c'era meglio del profumo quando uno si alzava di domenica mattina a vedere questo cibo umile, molto molto trasformato in una maniera buona. E
1: certo.
0: So pure che viene cotto in varie maniere, riempito in varie maniere. Dipende dalla regione.
1: È tipo un polpettone?
0: È un polpettone che, diciamo, è una fetta di manzo che è battuto fino.
1: Ok.
0: E che ci metti dentro un po' di aglio, un po' delle erbette, il pane, un po' di farne grattugiato. Però tanta gente ci mette, per esempio, il formaggio ce lo puoi mettere o grattugiato o puoi mettere tagliato fino. Io quando lo faccio ci metto il parmigiano, lo metto tagliato fino, piuttosto grattugiato. Il pane pure là, chi ci mette il pane grattugiato oppure chi ci mette il pane bagnato, così. Mm-hmm. Andiamo un stacco e continuiamo.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera locations per venerdì 19 giugno, Frederick Road Grange, Port Road Hindmarsh, Trimmer Parade Seton, Elizabeth Way Elizabeth and Trimmer Parade Grange.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
4: Romeo,
5: 3X,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
5: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
0: Allora, ritorniamo con la braciola, che te non sei molto familiare con
1: questo. No, perché io, come ti ho detto prima, secondo me mi sembra un arrosto.
0: No, Non è. Allora, prendi un bel pezzo di topside.
1: Yep.
0: Va bene. Lo devi sbattere bene bene. Mm-hmm. Va bene. E deve essere fino. Deve fino, mm-hmm. Perché, diciamo, queste sono carne che cucinate si seccano un po' nella cucina, così, no? E allora... io ho sempre fatto la braciola con o il pane grattugiato o un pane umidito, schiacciato, sì. Pezzettini di formaggio oppure pane grattugiato, prezzemolo, erbette, cose così, e dopo rotolate così. Ma questo è un piatto che esce da proprio la semplicità e lo sai, per convivere, perché sono piatti che vengono dalla campagna e dalla Sicilia. Così, no, che tante volte la carne non era in grande abbondanza e si usavano i pezzi di carne meno
1: pregiati
0: per dare da mangiare a tante bocche, mm-hmm. Così, no? E più importante era che doveva mantenere quel gusto, che è molto molto buono fatto al sughetto, sì, sì. Così, e invece di dare sempre la rosta o cucinare le cotolette, cose.
1: Anche perché, scusa Teresa, essendo una carne che è abbastanza, come hai detto prima, che diventa un po' dura, magari, sì. Facendola in umido
0: così,
1: rimane
0: con
1: più...
0: i piccoli ripieni si diventa un po' più morbida, più morbido, sì. Così. E mia nonna ci metteva pure l'uvetta.
1: L'uvetta, l'uva passa?
0: L'uva secca. Ah. Oppure ci metteva pure i pignoli.
1: Ah, ok. Pignoli, sì.
0: Appena sì, tre, sì. O quattro, così per così. Però devono essere legati stretti con, certo. Lo spago, eccetera. E dopo li sfriggi un pochettino, mm-hmm. Con un po' di cipolla o aglio così nella padella. E piano piano dopo, quando il sugo viene a bollitura, lo metti dentro il sughetto. Che questo metodo non è un lusso. È veramente il mangiare di poverette. È un po' di essere creativi.
1: Certo.
0: Così, no? Ed è un pasto che è stato portato sia qua in Australia, in America e in tutto, no? E però ugualmente porta ancora quel peso di semplicità, mm-hmm. E di sopravvivere nella povertà, così.
1: Okay.
0: No? E spesso, lo sai, dopo quando è cotto, io ci metto pure un po' di pancetta.
1: Ok, che gli dà quel retrogusto.
0: Lo tiene un po', mm-hmm. Umido, oppure un po' di fettine di prosciutto cotto,
1: okay.
0: Va bene? Che dopo, quando è cotto nel sughetto, piano piano, così un paio di ore, viene affettate a fine così, è servito.
1: Ti chiedo perché io sono ignorante, perché come ti ho detto, per me è un arrosto, va in un sugo di pomodoro.
0: Sì, sugo, okay. Di pomodoro, però si può fare pure con sugo fatto con un po' di vino e
1: sugo bianco.
0: Così. Però ci vuole tempo per cucinarlo.
1: Okay.
0: Ci vuole sempre un paio di ore, perché si usa sempre la carne che è meno pregiata,
1: okay.
0: Tutto questo. Allora ci vuole la cottura in tutto questo. Ma a sentire questo profumo in casa, come ho detto, ricordi della mia gioventù, mia nonna che lo cucinava quando ti alzavi di domenica, sentivo il profumo del sugo che cucinava per il pranzo del mezzogiorno. E come ho detto, puoi metterci tante cosette, ci puoi mettere un po' di se volete un po' di peperoncino,
1: sì.
0: Appena un po' di peperoncino, dipende se la famiglia può mangiarlo. Puoi cambiare dal parmigiano al pecorino, invece di metterlo grattugiato potete affettarlo fino abbastanza che puoi rotolare così. Perciò è cotto piano piano, mm-hmm. Come si dice in inglese, slow simmer. Così piano piano. E questo gusto e questa pazienza diventa proprio il gusto della braciola.
1: Okay.
0: Naturalmente puoi fare il sugo con un po' di maiale, ci puoi mettere,
1: certo.
0: Le costate di maiale con questo pure. E là dentro deve essere riempito, ma stretto fino stretto
1: fisso.
0: Perché naturalmente si apre nel sughetto. È proprio come un piccolo pacchetto,
1: sì.
0: Un piccolo pacchetto. Mi sorprende che non l'hai mai fatto.
1: Non ho mai mangiato, però una curiosità. questa cosa che tu metti dentro al sugo poi va tagliata tipo un arrosto?
0: Sì, io personalmente, o che li fai piccoli, brociole piccoline, okay, va bene, che vengono servito uno per tavolo, uno per persona,
1: okay,
0: o che ne fai uno un po' più grandicello.
1: Praticamente è come fare il sugo con le polpette di carne macinata.
0: Sì, invece di fare il sugo, okay, con cosa, no, lo fai come la brociola.
1: Vabbè,
0: va
1: ma
0: bene?
1: Questa è un'idea che io voglio provare.
0: Sì, sì. Allora prendi un bel pezzo di top side o flank steak, come lo chiamano,
1: sì,
0: qua. Lo devi
1: battere bene,
0: bene fino fino, così che si allarga,
1: sì,
0: va bene.
1: Ci
0: o
1: metti
0: dentro. Ne fai più piccoli, dipende mm-hmm come li vuoi fare. E, io personalmente inizio con o il prosciutto cotto
1: mm-hmm
0: o un po' di pancetta, bacon, proprio il bacon, non pancetta italiana ma bacon, così.
1: Sì.
0: E sono sicura che i nostri carissimi ascoltatori che ci stanno ascoltando, ognuno ha il loro mezzo di farlo così.
1: Mm-hmm.
0: Io lo faccio come mia nonna mi ha insegnato.
1: Certo.
0: E allora metto il prosciutto, metto o il pane grattugiato o un pochettino di pane ammorbidito, io lo ammorbidisco nel latte, appena messo fino fino per tenere l'umidità in tutto quello, o pane grattugiato così,
1: okay,
0: formaggio grattugiato a pezzettini, mm-hmm, prezzemolo, erbetti, così,
1: sì,
0: se uno vuole ci mette 2-3 pezzettini di peperoncino,
1: certo,
0: dipende a gusto, così, proprio i semi così, e dopo viene messo tutto piatto, e poi io tante volte ci metto pure un uovo bollito.
1: Dopo ti dico io cosa faccio, cosa
0: va bene,
1: mi ricordo.
0: E ci metto pure l'uovo bollito e lo giro tutto attorno alla carne così, lo piego dentro e dopo con lo spago di cucina
1: lo leghi.
0: Lo leggo stretto stretto, magari ne faccio 2 o 3 oppure uno grande e lo metto nell'olio, nella padella con la cipolla e coso, un po' di aglio
1: mm-hmm
0: e lo faccio indorare fritto così e dopo lo metto nel sugo che sta già bollendo.
1: Ok.
0: Così.
1: E come fare il polpettone?
0: È un grande polpettone, invece di farlo con macinato
1: sì,
0: così
1: sì,
0: lo
1: sì,
0: fai
1: sì,
0: con
1: sì,
0: così. E lo fai così, invece di arrostirlo lo fai a sugo, però deve diciamo, la crosticcia, quando lo abbrustolisci nella padella, così, facendo così, si sigilla diciamo, la carne, il gusto della carne,
1: mm-hmm,
0: chiude tutto dentro. E dopo quando si mette nel sugo, naturalmente questi sughetti così, nel sugo viene così. Deve cucinare piano per un paio di ore. È più si cucina,
1: saporito,
0: è più
1: saporito
0: la salsa
1: diventa
0: più densa così,
1: certo,
0: così. E ognuno, sono sicura che ognuno di noi facciamo in maniera diverse e cose così. E così, andiamo un stacco.
1: No, andiamo con un po', con una canzone.
0: Brano di musica.
1: Ok.

0: arco di ritorno ringrazio sempre le persone che ci telefonano, Ida, perché è molto molto importante, che
1: esatto,
0: vuol dire che ci ascoltano,
1: esatto, gli facciamo compagnia,
0: sì,
1: ed
0: sì,
1: è una bella soddisfazione, sì, per noi,
0: così. Allora, come ho detto, cucinando la braciola ci vuole il suo tempo, non è una cosa che si può fare in mezzo tempo,
1: no.
0: Però Ida, quando è cotto è buonissimo, perché lo sai, è manzo, dopo lo tagli a fetta a fetta e c'è il circolo, che c'è il prosciutto, c'è oppure la pancetta, il bacon, il formaggino, il pane, il prezzemolo, tutto viene multiculturale, proprio,
1: sì,
0: così,
1: multiculturale,
0: sì. E sono cose, e di solito sono cose che si fanno quando abbiamo un po' più tempo di cucinare, cose,
1: certo,
0: così. Non è difficile, però ci vuole il suo tempo, perché non è un cibo che si può cucinare lesto,
1: yes,
0: come si dice, no? Così.
1: Teresa, a me dispiace interromperti, ma abbiamo un po' di pubblicità e poi torniamo, finiamo.
0: Sì, va bene.
1: Scusami,
0: va bene.
1: Eh?
0: Sì, sì.
2: Radio Italiana 531.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
5: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
0: Eccoci. Siamo, parliamo braciole.
1: Esatto, parlavamo di unghie, noi, a dire il vero.
0: Guarda, Ida, lo devi provare.
1: Okay.
0: Tu che sei polentona, io mi sono imparata tante cose, perché lo sai.
1: No, no, lo provo. La prossima volta.
0: Mia nonna era
1: del meridione.
0: Lazio, così. Yeah. Allora, tante cose mi sono imparata. Dopo, lo sai, essendo in mezzo agli abruzzesi e cose,
1: certo,
0: così, ti impari tante cose. È veramente, è un cibo che se compri i tagli di carne che costano di meno, mm-hmm, basta lavorarli, li devi,
1: esatto,
0: sbattere, li devi lavorare così.
1: E,
0: perché quella è la cosa importante. Cosa semplicissima, però alla fine della giornata, quando hai fatto un bel sughetto con questa braciola, è una trasformazione di gusto,
1: certo,
0: proprio così. Che non è complicata, però ha un gusto che non ti scorderai. È buoni con i rigatoni, con i spaghetti, o le pappardelle, così, quel sughetto là, perché è molto denso. E ancora oggi è una riflessione che viene portata in tutto il mondo, mm-hmm, così. È una cosa semplice, un po' di manzo rotolato con le spezie e le cose che ti piacciono.
1: Questo lo provo proprio, anzi quando torneranno i miei ragazzi dall'Italia, perché sono in,
0: sì,
1: Italia, lo faccio, perché...
0: Lo devi legare bene,
1: sì,
0: sennò,
1: sì,
0: si,
1: sì,
0: tutto.
1: Bene,
0: e come,
1: bene,
0: ho detto, io ci metto pure un uovo bollito dentro.
1: Mm-hmm.
0: Perché l'uovo bollito nel sughetto viene bene, nella braciola dopo quando lo tagli c'è questi molto culturali,
1: certo, multicolori anche,
0: multicolori,
1: oltre multiculturale, sì, anche, sì, multicolore,
0: sì. E ti fa bene, è un pasto che non è costoso,
1: esatto,
0: oggi come oggi con la vita che è cara,
1: certo,
0: così, e oggi come oggi pure è tempo pure di maiale, perciò ci mettete pure un paio di cotichine nel sughetto, tutto buono. tutto bene. Buono. Andiamo un piccolo stacco e dopo sfortunatamente dobbiamo salutare.
1: Andiamo con una canzone?
0: Sì,
1: o...
0: sì, andiamo una canzone.

0: Allora, siamo arrivati a termine del nostro programma, Ida.
1: Sì.
0: Ti ringrazio per essere qua oggi.
1: Per me è stato un piacere. Che bello,
0: perché
1: mi dispiace che non ero proprio in
0: lavoro
1: forma.
0: Bene tra te e Tilde, lavoro
1: grazie,
0: bene.
1: Grazie,
0: io sono di qua con tutte le mie carte, voi
1: grazie.
0: Siete dall'altra parte.
1: Esatto.
0: E, comunque, fai un buon weekend.
1: Grazie.
0: Speriamo che questa tossetta ti
1: mi
0: lascia.
1: Mi passa.
0: Tutto passa.
1: Tutto passa. Come hai detto tu prima, bisogna lasciarsi alle spalle.
0: Sì.
1: Domani è un altro giorno.
0: È il suo tempo pure per raffreddore,
1: esatto.
0: E cose così. Ti auguro un buon weekend.
1: Grazie.
0: E noi ci risentiamo al prossimo.
1: Ok.
0: La prossima occasione. E ciao a tutti.
1: Ciao.
0: A tutti buon weekend. Il tempo mi sa che è un po' come oggi, tutto il weekend, dovrebbe piovere ancora, ma se
1: va
0: piove di notte e di giorno no,
1: okay. Va bene.
0: Potete lavare i panni.
1: Esatto. E poi li mettiamo fuori il giorno dopo, a mezzogiorno, due, sono già asciutte, stiriamo e via.
0: Io meno male c'ho la veranda, li metto sotto la veranda.
1: Anch'io.
0: Così. Ciao a tutti,
1: ciao.
0: Fate buon weekend, tenetevi caldi e non prendete il raffreddore.
1: Ok, ciao.
0: Ciao.
2: You're listening to Radio Italiana, I-31.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:03. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è venerdì 19 giugno. Apriamo con lo sport e una notizia che ha colpito tutto il Sud Australia. L'ex campione degli Adelaide Crows, Tony Modra, è ricoverato in condizioni critiche dopo un grave incidente con un camion nella penisola di Fleurieu. Il 57enne è stato trasportato in elicottero al Flinders Medical Center. Numerosi messaggi di sostegno sono arrivati dal mondo dell'AFL, compreso il premier del Sud Australia, Peter Malinauskas. Restiamo in politica australiana. La ministra federale per gli affari multiculturali, Anne Haley, ha risposto alle dichiarazioni della leader di One Nation, Pauline Hanson, che aveva criticato il multiculturalismo. Haley ha affermato che Hanson ha parlato soltanto di ciò che vorrebbe eliminare, senza proporre idee positive su cosa costruire al suo posto. La ministra ha ribadito che la diversità resta uno dei punti di forza dell'Australia. Passiamo alla cronaca giudiziaria. Prosegue il processo contro una donna accusata di aver ucciso i propri genitori. In tribunale, la giuria ha ascoltato la testimonianza di una persona che ha riferito una presunta confessione dell'imputata con le parole «Ho peccato». La difesa continua a respingere tutte le accuse. Chiudiamo con la politica del Sud Australia. Il Parlamento ha respinto il disegno di legge che avrebbe limitato l'accesso all'aborto dopo la 25esima settimana di gravidanza. La proposta è stata bocciata con 36 voti contrari e 9 favorevoli, confermando l'attuale normativa. Vediamo ora il meteo. Oggi nel Sud Australia è prevista una giornata generalmente fresca, con cieli variabili e qualche pioggia nelle aree meridionali e lungo la costa. Ad Adelaide la temperatura massima sarà intorno ai 16 gradi, con venti forti da sud-ovest. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6:30 PM al Fogolar Furlan.
4: Cena di 3 portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
3: Tutto incluso?
4: Certo, come tutti gli anni.
3: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
4: Abruzzo,
3: Altavilla,
4: Campania,
3: Sant'Eufemia,
4: Sicilia
3: e Fogolar Furlan.
4: Uniti insieme
3: per

0: sostenere la tua radio.
1: Prenota chiamando Ufficio Radio 83402806.
0: Radioton 2026, fundraising dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
1: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
0: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
2: Veronica vi augura buon ascolto.
3: Lubini Pizzanini.
4: Tralalelo tralala.
5: Trippi troppa troppa trippa.
3: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
6: 531.

non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.

0: Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio. Siamo qui allo studio Radio Italiana 531. Abbiamo con noi la nostra naturopath Filomena, però prima di quello voglio dirvi un piccolo segreto. È una bella, bella notizia. Nello studio abbiamo con noi Lucrezia. Buongiorno Lucrezia,
1: buongiornata,
0: benvenuta.
1: Buongiorno ragazze, tutti in ascolto.
0: Buongiorno Filomena.
1: Buongiorno, Filomena, buongiorno. Sono lungo.
0: Buongiorno, scusate Lucrezia. Se siamo un pochino, pochino di ritardo, però è tutto buono e tutto bello. Tutto buono e tutto bello.
2: Lucrezia ha fatto la sorpresa per me, perché non sapeva che veniva in studio.
0: Io lo sapevo.
2: E siamo molto contenti che sei ritornato. Okay. Sì,
0: allora,
2: sì.
0: Bentornata, oggi... benvenuta. E allora partiamo presto presto con la nostra naturopath Filomena.
2: Allora oggi che parliamo dei grassi, i diversi grassi che ci fanno bene per il nostro corpo.
1: That's a good one.
2: Lo fish oil, omega 3.
1: Yes,
2: questa è una cosa che tutti ci piacciono di sapere. Allora ci sta lo omega 3.
1: Sì.
2: Lo omega 6. L'omega 9 e anche l'omega 7 che assai gente non conosce.
0: Io non lo sapevo questo qua.
1: E non sapevo tutto questo.
2: Lo più popular che tutti sappiamo è l'omega 3, che è l'original fish oil, che tutti assai gente lo prendono questo, che viene o in liquido o in capsule form. E puoi prendere 1000 mg 1500 mg nel pasto o lo 2000 mg?
0: Io sto prendendo 1500, due al giorno, una al mattino e una alla sera. Mi sento tanto meglio, prima avevo gli occhi sempre asciutti, dovevo mettere i drops. Questo fish oil mi aiuta tanto, e anche per la pelle.
2: Sì, i capelli, la pelle e gli occhi. E anche le giunture.
0: È proprio adatto per me.
2: Sì. Super. E sai, dobbiamo ricordare che l'omega 3, lo fish oil, lo corpo non lo fa questo naturale dentro. Lo devi
1: veramente
2: prendere dalla dieta.
1: Sì.
2: Non
1: wow.
2: è come le vitamine che magari lo corpo lo fa loro stesso.
0: Sì,
2: lo
0: sì.
2: devi prendere questo.
0: Aiuta tanto, sì.
1: Allora, scusa, prima che incominciamo, andiamo uno stacco and we'll get ready.
3: Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Parli italiano.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche
6: Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea,
1: in
6: compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day a Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A, Oji Road, Clancy. Non mancare!

0: Oh, Cara, there you go.
1: Okay, ciao. Siamo di ritorno. Adesso, yeah.
0: I don't know why. Yeah.
1: Adesso non si sente.
0: No, no.
1: Yeah, okay. No, no, non si sente, perché io non sento... Anyway, okay. Filomena.
2: Sì.
1: Allora, continuiamo, perché è un piccolo technical problem.
0: Si sente?
2: Sì, sì. Speriamo che tutti ci sentano.
0: Questo è il primo giorno. Sì. Yeah.
2: Yeah. In un momento alla volta. Yeah, sì. E non dobbiamo dimenticare, mo, Lucrezia, l'ufficio è anche buono per le cervelle, per prevenire la demenza, le Alzheimer.
0: Sì.
2: Fa tutte cose. Allora dobbiamo ricordare di mangiare le sardine, l'uccina, lo salmon. Questo tutto aiuta per le giunture, gli occhi, la pelle e anche lo cervello, perché lo nostro corpo non lo fa l'omega 3, lo dobbiamo lo dobbiamo cercare della dieta.
0: Lidia, puoi chiamare a Marco?
1: Marco is in a meeting.
0: Well, he just opened the door.
1: Okay.
2: Yeah. Credo che tutti già ci possano sentire adesso. Allora io continuo. E dobbiamo pure ricordare, quando prendiamo l'omega 3, lo fish oil, se prendi tante medicine, devi prendere primo consiglio dalla farmacista o lo farmacista o lo dottore. Yeah. Perché se prendi high blood pressure tablets, se prendi le high blood pressure tablets, yes, non puoi prendere fish oil. Quello è un esempio. O devi prendere consiglio primo, perché può interferire con le blood pressure tablets, lo fish oil.
1: Does it lower or goes up?
2: No, no. Può interferire. No, puoi prendere, ma devi prendere consiglio primo.
0: Okay.
2: Perché può interferire, specialmente se prendi la medicina per affinare il sangue, non puoi prendere fish oil.
0: Oh, really?
2: Yeah, yeah.
0: Perché io ho tutte e due.
2: Yeah. Well, si stai andando bene, God. Allora continua come stai facendo,
0: well,
2: Lucrezia.
0: Filomena,
2: sì.
0: I think you're absolutely correct.
2: Sì.
0: Perché domenica sono andata a mettere un piatto in the fridge.
2: Sì.
0: E poi tutta una botte sono stata dizzy, come si
2: dice? Sì, sì, ti senti...
0: di test.
2: Sì, sì.
0: And I fell again.
2: Oh.
0: I fell on the trolley.
2: Oh! come si chiama?
0: Allora
2: sì.
0: Si vede, that's interfering.
2: So maybe la prossima volta che vai alla farmacia per prendere gli scripts, o vai al tuo dottore, domanda.
0: Domanda.
2: Yeah. Perché quante ne prendi al giorno, pur?
0: Uno.
2: Uno, forse di mille...
0: One for the blood pressure.
1: No, no, fish oil.
0: Fish oil, yeah. Uno. Ma però it's a high...
2: High dose, maybe 2000 o 1500.
0: 1500.
2: Eppure ricordiamoci, sempre lo dico quando vengo sopra la radio,
0: sì,
2: non prendere le vitamine o lo fish oil insieme quando prendi medicina.
0: No,
2: ci vuole sempre separato.
1: Always take it together.
2: Yeah. E ricordiamoci pure, dipende la persona. Mm. Se tu stai andando bene e prendi tutta una volta, you know, puoi fare questo. Mm. You know?
0: No, no.
2: Ma se vuoi incominciare a prendere lo fish oil e... prendi medicina high blood pressure, allora cerca primo consiglio. Si prende medicine. È sempre meglio a domandare. Allora, che sono i diversi fish oil? Mo detto l'omega 3 fish oil, ma ci sta anche lo krill oil.
0: Okay.
2: E le gente domandano, che è la differenza dello krill oil e lo fish oil? Lo fish oil sono diversi pesci che prendono per fare il fish oil. Lo krill oil è un pesce specific.
0: Sì.
2: È lo pesce che si chiama krill. È un pesce molto piccolo, molto duro, questo krill oil.
0: Sì.
2: E lo krill oil è molto più concentrated.
0: Okay.
2: Allora, se prendi lo krillo, prendi più poco, non devi prendere no pinolo tanto grande come lo fisciò. Lo fisciò più forte e più grande lo pinolo che devi prendere. Sì. Invece lo krillo li prendono più le gente che non possono swallow no pinolo tanto grande. E allora è migliore a prendere lo krill oil.
1: Krill oil, krill è un pesce più selvatico?
2: Sì, hai detto bene. Sì. È più duro e più concentrated l'olio che c'ha.
1: Sì, è più concentrato, sì,
2: sì
1: è vero.
2: Sì, sì. E allora, pure per le gente che dice no, non posso swallow lo fish oil perché è troppo grande, puoi prendere lo fish oil perché lo pinolo è molto piccolo.
1: Sì.
2: Allora, quella è la differenza con lo krill e lo fish oil.
3: Ok.
2: Quelle yeah. sono due cose.
3: Allora, the krill oil, is that più potente del fish oil?
2: It is più potente.
3: Più potente, ok.
2: Sì, yeah. sì.
1: Tablet capsule è un pochino più piccolo ed è rosso.
2: Sì, sì. sì.
1: Okay. Però questo che prendo io, le capsules sono very grandi, molto sì, grandi. Sì. Sono soft, va bene, però sembrano yeah. quei tablets che ci danno i cavalli.
2: Sì, hai detto molto bene. E dobbiamo ricordare, fish oil and krill oil aiuto puro per far vasciare lo colesterol.
1: Okay,
2: allora, sì. occhi, pelle, capelli, giunture, tante cose e puro lo colesterol e lo cervello.
1: Vedi,
2: e allora questa è una cosa molto importante che tutte le gente, è una cosa che dobbiamo vedere se la possiamo mettere nella nostra dieta. Yeah, okay. definitely.
1: Brava, brava,
2: sì,
1: brava.
2: Sì, sì.
1: Hai spiegato molto bene.
2: Grazie, grazie. Allora, mi ho detto l'omega 3 fish oil.
3: Yes.
2: Lo krill oil.
3: Yep.
2: E dobbiamo ricordare che sta puro lo flaxseed oil,
3: mm-hmm.
2: che prende omega 3, 6 e 9.
3: Ok. That's got 3, 6
2: e 9.
3: Okay.
2: E questo è puro, va bene per le gente che non possono mangiare pesci.
3: Ok.
2: O bono, non possono prendere... fish oil o krill oil,
3: sì.
2: perché ne pigliano una reaction.
1: E fammi ti domandare, sì. non per me, ma anche sì. per gli ascoltatori.
3: Certo, sì, certo.
1: Se tu prendi fish oil, non bisogna che prendi flaxseed oil.
2: No, no.
1: Se
2: o uno o l'altro. Se no è troppo. No, sì. fai uno o l'altro.
3: Allora,
2: unless...
3: The flaxseed oil, flaxseed, lo puoi mettere con i Weet-Bix o
2: sì,
3: your
2: puoi,
3: cereal?
2: Puoi metterlo liquido.
3: Sì.
2: Assai gente lo mettono nella ricotta o lo cottage cheese.
3: Oh.
2: Dicimono pare dei cucchiari grandi.
3: Sì.
2: De ricotta o cottage cheese.
3: Beautiful.
2: No cucchiaro, no pare dei cucchiari di flaxseed oil e meschi. Forse voglio dire, se tu prendi flaxseed oil...
1: Sì. Ma c'ha flavor questo flaxseed oil?
2: Not really.
1: No,
2: è un
1: allora
2: poco...
1: Puoi, yeah.
2: Yeah.
1: Allora
2: ma a prendere solo non lo vuoi prendere.
1: No.
2: Lo puoi prendere pure dentro un poco di orange juice.
3: Okay.
2: O apple juice. Yes.
1: O limone.
2: O limone o apple cider vinegar.
3: Sì, sì.
2: Se uno vuole. Diciamo uno sta prendendo lo flaxseed oil.
3: Mm.
2: Per più lo 6 o lo 9 che la... sta là dentro, non ha bisogno di prendere pure lo fish oil perché c'è sta l'omega 3
3: already in there, c'è già dentro,
2: allora
3: sì.
2: non devi
3: mm-hmm.
2: e questo è molto importante per le gente che sono vegetarian, vegans,
3: assolutamente
2: non vogliono prendere perché questa viene da una pianta.
3: Ok.
1: It's a plant based.
2: Yeah, plant
3: based. Yes.
1: È buono per me perché la carne, siamo nemici con la carne.
3: Ah, veramente. Eppure allora, la carne fa bene,
2: sì,
3: isn't it?
2: Sì, sì. Oh,
3: it's got lots of iron.
2: Ci stanno tutti gli amino acids.
3: Yes.
2: Dentro una fetta di carne.
3: Sì. Abbiamo bisogno anche di quello.
2: No, ci abbiamo bisogno.
3: Sì, assolutamente.
1: L'altra settimana.
3: Sì.
1: Ho detto, I was very brave, ho visto scotch fillet. Ho detto,
3: beautiful, yeah.
1: Ho comprato una fettina di scotch
3: sì,
1: fillet,
3: sì, sì.
1: sono andata a casa, tutta me la sono fatta rustita.
3: Contente,
1: ho mangiato forse due pezzettini.
3: And that's all.
1: That's it.
3: That's
2: non,
3: all.
2: Non ti piace.
1: Non la potevo mandare giù. E c'avevo l'insalata, c'avevo beetroot.
3: Me la poteva mandare a me.
2: No. No, no, e sai, devi pure ascoltare il tuo corpo, se vede certo. qualche cosa non leggerisce.
1: La
2: non...
1: sera dopo ho detto no, devo mangiare qualcosa perché viene Sandy a cena most of the time. Sì. Allora, you know, lui non le piace verdura, insalata, non mangia di queste robe qua. Ho detto, lui non viene, io mi devo fare un piatto di spaghetti e broccoli.
2: Oh, yeah. Quindi li voglio fare stasera, dica la verità.
1: Ho fatto... Yeah. 50 grammi di spaghetti, for poco, yeah. è un little bunch of those broccolini. Li ho cotti tutti insieme per prendere meglio sapore,
3: sì.
1: dopo ho fritto l'aglio, un pochino di peperoncino, l'ho saltati là dentro, ho spezzettato un pochino di bocconcino,
3: sì.
1: è venuto bello come una crema.
3: E fatto il soffritto,
1: and alla metà, no, non mi andava più. Io mangio così poco.
3: Poco.
1: È così poco che allora, mi sorprendo io stesso. Anyway,
2: allora devi mangiare poco e spesso.
3: That's
2: per le
3: right.
2: gente che si sentono così,
3: sì.
2: perché lo corpo tu non puoi digestire tutto no, quello mangiare troppo. Mm. Se vede che something fa fermare.
1: That's sì. right.
2: E allora un pochettino e spesso. Ogni due ore e mezza mangi pure quegli spaghetti che ti hai fatto, si te li metti dentro il fridge.
1: Yeah, that's what I did.
2: Yeah, yeah, te li mangi per mezzogiorno o un'altra volta.
1: Erano
2: sì.
1: troppo buoni per buttarli.
2: Sì, no, beh, mo mi piglia la fame. Dico. E allora, diciamo se una persona fa quello, allora ti può mangiare pure un pochettino di sardine magari. O anchovy può metterla dentro
3: quelle se sono vuoi, buone
2: perché
3: too.
2: Quella è l'omega
3: yes.
2: Poi fa on the side per ti aiutare sì.
3: Allora adesso andiamo a uno stacco
2: sì.
3: e così vi ricordiamo il nostro numero 8340 7700 se volete chiedere una domanda alla nostra naturopath Filomena a
2: grazie.
3: Tra poco yeah.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
6: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
7: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!

e lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Ok, bentornata qui con noi a Radio Italiana 531. Actually, vogliamo ricordarvi che ci sta Radiathon mercoledì sera.
1: Possono telefonare, è vero,
0: sì,
1: Lidia?
0: Radio
1: Anytime.
0: Radio Italiana, le sede di Radio Italiana 531 su Port Road è aperto ogni mattina dalle 10 a mezzogiorno. Se venite, vi offriamo un caffè, qualche biscottino e fate
1: torta,
0: qualche donata. qualche donation.
1: Yes.
0: Donazione.
1: Abbiamo grande bisogno.
0: Abbiamo grande bisogno perché ci vogliono tanta, tanta moneta per portare avanti. Abbiamo la licenza da pagare.
1: Sono tante spese.
0: E poi technician. E poi ci sta, non dico l'affitto, ma
1: c'è anche la festa mercoledì sera
0: se volete venire
1: a Fogola Furlan,
0: telefonate alla radio, ci stanno ancora pochi posti se volete riservarci. Cosa stavo dicendo? La festa si fa al Fogolan Furlan,
1: sì,
0: su a Felix Toy, che è molto popolare, la gente lo sa sicuro dov'è. I biglietti sono solo $55, inclusi drinks.
1: Grazie.
0: Poi ogni $5 di donazione che fate, ogni $5 avete un numero, e il giorno 24 di giugno
1: si fa la lotteria,
0: il draw della lotteria.
1: Bravo.
0: E sono sicura, sono parecchi belli, belli premi, sono parecchi, perciò se volete aiutarci un po' come noi vogliamo aiutare tutti quanti gli ascoltatori. Perciò grazie anticipato. E allora adesso andiamo a Filomena, continua.
2: Grazie per la telefonata. Ho parlato con una bella donna che disse essa lo flexi-roll lo mette sopra il toast la mattina. Allora tu, perché non c'ha sapore, allora puoi fare pure che metti lo flexi-roll nello cottage cheese o un pochettino di gotta e te lo metti pure sopra il toast.
0: Toast o crumpet.
2: Crumpet, come perché Lidia ci piace il crumpet.
0: That's right.
2: Perché queste sono cose facili che noi possiamo fare to incorporate per la nostra salute.
0: That's
2: sai
0: right.
2: Che tu non te manca ne accorgi che stai facendo una cosa buona. E si può, e se la gente ci piacciono le sardine, perché non tutti ci piacciono, quello pure puoi fare sopra il toast.
0: Vogliamo mettere in contesto per la nostra salute, va
2: sì.
0: bene? Perché noi, molti di noi ci trascuriamo,
2: sì.
0: Però se tu non metti la benzina dentro, il petrolio dentro la macchina, la macchina
2: non
0: funziona, vero?
1: Poi
0: se non le fai si arrugginisce, non funziona bene.
2: Sì.
0: Perciò mettiamoci noi altri come se fosse un motore di macchina e dobbiamo look after ourselves.
2: No,
0: dobbiamo davvero guardarci per bene.
2: Con la macchina. La sola differenza è che noi non potremo cambiare noi. Quando la macchina non cammina più, ci compriamo la macchina nuova.
0: No.
2: Invece
1: hai
2: noi,
1: ragione.
2: Questo è che teniamo e questo deve
0: e
2: venire prima di tutto.
0: Abbiamo una sola vita e questa vita che abbiamo non è un practice run.
2: No.
0: Quando è finita, è finita. That's it.
2: Allora,
0: l'altro giorno mi hanno detto, mi ricordo di che stava parlando con certi amici, e hanno detto, no, Lidia sei brava, non ci sta un'altra come te. E io le ho detto, non ci sta un'altra come me, perché quando sono nata io, l'hanno buttato via, the mold.
2: The mold.
0: Perciò.
2: Yes, you do a lot. You're
1: amazing.
0: Okay. Andiamo un po' alle cose più serie.
2: E allora, un'altra cosa che possiamo prendere pure, the Amigas 3, 6, and, aspetta, fammi vedere. Sono le chia seeds e queste omega 3 che viene pure dalla pianta.
1: Sì.
2: Allora, se non puoi prendere cose di pesce, puoi prendere lo chia seeds. Dobbiamo ricordare, lo chia seeds, diciamo, prendi un cucchiaio di chia seeds, metti nell'acqua o lo latte. Queste si fanno molto grandi.
0: Lasciare in frigorifero tutta la notte.
2: Sì. Allora devi cercare di non mangiare troppo di questo.
0: No, perché
2: magari uno o due cucchiai grandi nel latte o l'acqua con i berries o quello che vuoi mangiare la prossima mattina, puoi mangiare per dessert o per la colazione.
0: Yep.
2: Perché troppo di quello manca è buono per lo stomaco.
0: No, perché si gonfia.
2: Allora un pochettino. È high fiber è high omega.
0: Nutritious.
2: Yeah, very, very good. E anche aiuta a perdere peso, perché se ti mangi quello, dopo
1: sì,
2: ti senti più pieno.
0: Yeah, okay. Non mangi tanto spesso.
1: Sì. Questa è una cosa buona,
0: sì, sì,
1: e questo a
0: chia seed, se tu lo metti dentro il latte la sera,
2: sì,
0: lo metti in frigorifero,
2: sì,
0: la mattina si è gonfiato ed è come un jelly.
1: Veramente.
0: Yeah, yeah. Yeah. Si fa come un jelly, allora
1: no,
0: tu lo metti with yogurt,
2: oh,
0: and
2: yogurt,
0: fruit,
2: sì,
0: yogurt,
2: un poco di honey,
0: and it's really,
1: e
0: really
1: ti fa
0: nice,
1: perdere peso. Devo provare.
0: Specialmente all'estate,
2: sì,
0: ti va
2: ancora
0: di,
2: più
0: di mangiare qualcosa più fresco al mattino invece,
2: sì,
0: di.
2: E poi fa pure la sera, se tu. Diciamo che
1: puoi avere
2: molto
1: mattina
2: fa,
1: e sera
2: un no, pochettino
1: allora ti aiuta di diminuire ancora di più se
2: perché
1: la fai
2: sempre
1: pieno.
0: Tu diminuisci di peso, ma non solo mangiando quello là,
2: no,
0: ti
2: no,
0: devi stare attento a tutto quello che
1: metti
0: in bocca.
1: Certo
2: è solo che te, diciamo, se hai sempre fame, per
1: dire,
2: diciamo, ho mangiato questo, specialmente con la vernata, ci sentiamo ancora più fame. Se mangi un pochettino di quello, ti senti full.
1: Sì.
2: E dopo non ti senti tanto fame.
0: E
2: ti fa bene.
0: Mi aiuta tanto. Cups of tea, I drink a lot of tea, sia d'inverno che d'estate. D'estate c'ho quello freddo che metti dentro l'acqua
1: fredda.
2: Sì, sì, sì.
0: D'inverno, se tu vedi il mio cabinet dentro la cucina, è come shop per tante different qualità di tè che ho, perché le mie nipote, mia figlia, lo sa che mi piace il tè, e ogni volta che vengo a casa per un regalo,
1: qualcosa,
0: tutte queste tea tree,
2: ma
0: di tutte le specie ce n'ho.
2: E sai, ci mi ha ricordato pure le noci, le walnuts, quelle sono piene di omega 3. Allora diciamo, non mangi pesce. Puoi mangiare anche le noci, lo chia seeds, un pochettino di noci, le walnuts ogni giorno,
0: sì,
2: quindi aiuta pure.
0: Un nuovo bollito con piece of toast, a me mi piace che lo faccio un po' soft, non lo faccio fare duro all'uovo bollito. Taglio toast a fingers, lo bagni là dentro.
2: Oh yeah, yeah,
1: beautiful.
2: TPX, sì.
0: No, ti devi guardare un po' la salute, perché
2: ti devi.
0: Sei solo tu che ti puoi guardare.
1: E certo, non è una cosa che un altro ti può aiutare.
0: No.
1: Dobbiamo fare noi stessi.
2: No, è vero.
1: You gotta, come si dice, increase your motivation.
2: Lo effort.
1: A big effort.
2: So che stiamo parlando di fisio.
0: E più deve essere creativa. Se tu mangi sempre una cosa, dopo ti disturba, non ti piace più. Invece, per esempio, 2 giorni mangio una cosa, dopo 2 giorni un'altra cosa.
2: Dobbiamo
0: deve essere creativa.
2: Sì, una dieta diverso. Quella è la migliore cosa, un Mediterranean dieta che parliamo sempre. Quelli c'ha, lo Mediterranean dieta c'ha 6 pesci. Devi mangiare le sardine, o salmon, quella è una cosa grande, le vegetabili e la frutta.
0: Funny you should say that, that's what I had for breakfast con mia figlia e le mie nipoti.
2: Ah, che si è mangiato?
0: A smoked salmon.
2: Oh, beautiful, yeah. Sì?
1: Very
2: sopra
1: good.
2: Un bagel, per dire
0: no,
2: poi fa
0: un no, bagel is too hard for me, I had a brioche.
2: Oh, sorry, Lydia. E c'è un brioche.
1: Yes.
2: Quindi ancora
1: wonderful.
0: I had a smoked salmon and cream cheese with avocado.
2: Oh, well, avocado è un altro olio che è molto...
0: Beautiful.
1: It's a good fat.
2: Oh, very, very bene per te.
1: Sì.
2: Yeah, perciò dobbiamo vedere quello che dobbiamo fare.
0: Ed è stata
2: per
0: ancora meglio perché non l'ho pagato, l'ha pagato mia figlia.
2: Oh, well, she's
1: allora,
2: figlia.
1: Adesso andiamo a un'altra canzone, un'estate italiana. Noi siamo qui inverno, loro sono lì.
0: Dobbiamo mettere questa estate italiana, così ci sentiamo un po' meglio, un
2: Io
0: po' più caldo.
1: E così diamo l'opportunità ai radioascoltatori
0: se vogliono
1: per
0: telefonare,
1: parlare o fare una donazione con la nostra naturopath Filomena. Allora
0: brava, vedi che non avete capito.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
4: Ok, siamo qui di ritorno con gli ultimi 10 minuti con la nostra Filomena. Filomena, cos'altro c'hai da dire?
5: Allora, ci abbiamo un altro olio, Omega 6, che si chiama Evening Primrose Oil. Ne acquisto è uno che è più che le donne prendono questo, perché aiuta gli hormones.
4: Okay.
5: Allora, se c'hai menopause, primo della menopause, sì, le femmine anche più giovani, questo aiuta migliore. Pure le donne che hanno avuto lo baby, e dopo che ha avuto lo baby, vede che i capelli cadono, la pelle sì, non è lo stesso. Questo aiuta la pelle, i capelli e gli hormones. Lo chiamano questo lo happy pills.
6: Oh, wow.
5: Perché
4: e
5: pure
4: è, allora è molto molto buono per
5: le donne,
4: per le donne,
5: sì,
4: che
5: sì,
4: sono
5: aiuta il mood. Yeah, yeah, aiuta il menopause. Se uno si sente un po' giù,
6: sì,
5: questo aiuta per regolare gli hormones.
6: Okay.
5: Allora questo è molto importante. Si prende sempre a pastiglie.
6: Sì.
5: Puoi prendere 1000 milligrammi o 1500 oppure 2000 milligrammi e puoi prendere fino a 6000 milligrammi al giorno.
6: Wow.
5: Veramente dai recommend that.
6: Sì, sì.
4: Però se non prendi altre medicine.
5: Sì. Devi, se prendi medicine.
4: Devi sempre parlare col tuo
5: se
4: dottore.
5: Se stai breastfeeding.
6: Ok.
5: Bambino, prendi il primo consiglio. Sì, sì, devi sì, prendere. Sì. Ma questo è molto migliore, aiuta assai donne. E io e avevo anche pure le clienti, gli uomini, che erano magari verso 70, nel 70, che erano avuti prostate cancer.
6: Oh, yes, yes.
5: E questo è unfortunately uno side effect che tanta gente non sanno. Quando gli uomini hanno prostate cancer, loro prendono i hot flushes. Questa è una cosa che viene per loro, e perciò le donne prendono pure questo evening primrose oil.
6: Allora,
5: perché aiuta i hot flushes. Assai uomini che tendono breast cancer o l'hanno avuto, prostate,
6: è pure buona
5: per loro. Ma prendi pure consiglio. Perché
4: certo, sì, certo, non puoi prendere
5: perché
4: niente se tu non prendi sempre consiglio col tuo medico.
5: Specialmente se è una cosa, you know, urgente.
4: Sì, perché può darsi anche loro che hanno qualche altro medication che prendono.
5: Devi prendere il consiglio del dottore. O quando vai alla farmacia per prendere lo script, dice, look, voglio prendere questo per i hot flushes, you know, quando è il meglio tempo che lo posso prendere, o magari invece di pigliare 6 mili, loro devono prendere 2 mili, ma aiuta i hot flushes pure.
6: Right.
5: Yeah, è migliore.
6: Anche le donne, Filomena, anziane possono prendere
5: questo. Sì. Sì, deve, look, per dire io, unfortunately, posso mangiare i pesci, salmon, sardine, ma non posso prendere niente di questi oli. Posso mangiare le walnuts o cheese, che a me mi fa lo reflex bad, però durante la giornata. Siamo tutti diversi, lo vedi?
4: Io prima prendevo un altro brand di fish oil and it was repeating on me so badly che l'ho lasciato. Okay? Ma dopo avevo parlato anche col mio dottore e lui, ma he is so good, si è ritirato adesso, ma he was the best doctor. E mi disse Lidia, dice, se non ti aiutano, perché no, con i dolori, ginocchi e tutto questo, mi disse, you don't need the extra fat.
6: Okay.
4: L'avevo lasciato, va bene, però ho appena incominciato, saranno un paio di mesi fa, da quanto ho conosciuto a te, sono ricominciata con questi fish oil, and it's another brand. I still get a little bit of reflux, però non è fishy like before.
5: Perché, grazie che tu hai detto questo. Puoi prendere reflux free fish oil, come stanno fatti, c'è sta scritto odorless. Quelle non ti fanno tanto.
4: Ma io non mi ricordo se ci sta scritto sulla confezione o no, però io adesso lo dico, il brand, io prendo quelle Nature's Own.
5: Forse quelle
4: so nice. Perché anche se prende un pochino di reflux, è come se un pochino di finocchiello viene
5: non tanto. Non è che ti fanno disturbo.
4: No, assolutamente no, se no io non sopporto, non sopporto quello.
5: E dobbiamo pure ricordare che lo fish oil, any di questi fish oil, non mettono peso.
4: Perché sono
5: gli oli buoni, vanno. Lo corpo proprio lo deve.
4: Lubricanti per le ossa.
5: È vero. No. È pure per da moisture, lubrication alle joints. Sennò loro non hanno l'olio. Questa è proprio una cosa necessaria. Sennò si asciutti dentro. Sì. Pure quando ti muovi lo razzo, la gamba è asciutto.
6: Ci sentono fa crick.
5: È vero. Te senti lo creaking, e allora tanta gente si mettono paura.
4: Ti faccio ridere un secondo.
5: No, dici.
4: Quando mi ho operato hip che si era rotto, e dopo che il dottore mi ha detto no, non abbiamo potuto fare il replacement perché sei troppo giovane, ci vuole solo fix if I can, mi disse. Quando mi sono svegliata, dopo le ho detto, hai lasciato il buco per metterci un po' d'olio dentro?
5: Con questi ferri che c'ho. E se vuoi pure ricavarci presto, quando hai avuto un'operazione così, prendili fish oil quando arriva a casa.
4: Ti aiutano. Non solo per la guarigione, ma anche per la, come si dice, the scar.
5: Sì, anche quella.
6: La ferita si vede
4: di meno dopo passando un po' di tempo.
6: Excellent.
5: No, e poi ci sta pure lo cod liver oil, che non fish, a particular fish.
4: Yeah, but it's a deep sea fish, that one.
5: Sì, c'ha l'omega 3, ma c'ha pure la vitamina A e D. Wow. Allora, diciamo se tu hai bisogno dei omega 3 e hai bisogno pure di D, puoi prendere questo
4: combined.
5: E non devi prendere l'altro.
4: Right.
5: Questo lo stesso puoi fare, tu lo meschi nella ricotta, tu lo metti sopra il toast, puoi prendere pastelli, ma non ci stanno tante marche che lo
4: che
5: fanno e ci ho al liquido.
4: Right.
5: È al liquido che puoi anche prendere.
6: Okay, allora
5: sono
6: so
5: allora puoi fare pure quello. Le gente inglese ai tempi antichi prendevano sì. cod livorno.
6: Ah, è vero.
5: Facevano
6: è.
5: Prendere ai bambini piccoli un teaspoon al giorno. Sì. Così non prendevano i raffreddori.
4: That's right, yeah.
5: E tutte le altre cose.
4: Aiutava anche per passare di corpo quello.
5: Sì,
4: là.
5: Sì. Yeah, oh, right. Okay. Fa tante cose, lui. Yeah. E allora ricordiamoci che non prendiamo questo nella dieta. Aiuta i capelli, la pelle, gli occhi, quelle macular degeneration. Glaucoma,
6: wow.
5: Tutte queste cose hai bisogno di fish oil, krill oil, tutti gli omega 3, 6 e 9.
4: Tante cose che noi non sappiamo, ecco qua, però bisogna sempre parlare con il tuo medico, con il farmacista.
5: Sì, no, devi, perché...
4: no, ma loro ti consigliano quello che puoi prendere, quello che è necessario
5: sì,
4: da prendere,
5: sì.
4: Tutte queste cose qua.
5: Sì, molto, molto piacere a stare qua con voi. Allora ricordiamoci che questa è una cosa... importante
4: per la nostra salute, molto molto buono per la nostra salute. Allora Filomena, volevo chiederti se le mandi un saluto alla mia nonnina che tu la conosci
5: a chi è?
4: Rita.
5: Sì, Rita, grazie.
6: Okay.
5: Sì, sì. Ciao a Rita, mi fa molto piacere che ti dice, ti mando tanti baci e hugs.
4: Yeah, she's lovely.
5: Yeah.
4: She is just a beautiful, beautiful soul.
5: No,
4: Ieri sono andata a trovarla e ci stava la figlia là. Ma quanto è bella, quanto è brava quella ragazza.
5: Oh, that's lovely.
4: Beautiful, beautiful. Io quando vado là, e lei mi chiama e dice, io ti parlo come se fossi mia sorella.
5: Oh,
4: mi commuovo
5: wonderful.
4: Perché è bravissima davvero.
5: No.
4: E qualche volte che non posso andare, I miss.
5: Oh, of course, perché questo è puro che aiuta la nostra salute.
4: That's
5: e
4: right.
5: sta in compagnia.
4: Ah,
5: sì. No, è la più.
4: Perciò, Rita, se stai ascoltando, ti abbracciamo tutte e tre.
5: Tutte e tre, Rita.
6: Come no.
5: È pure la sua figlia.
4: Sì.
5: E anche la mia bella zia Vincenzina. Ci dico hello. E molto baci e... hugs
6: e abbracci.
5: Sì, abbracci.
4: She's lovely.
5: She's
4: too,
5: a very beautiful zia che ho tenuto tutta la mia vita.
4: Oh, adesso abbiamo un secondo prima che andiamo a pubblicità.
5: Sì.
4: Ti dico,
5: io
4: c'ho un'amica che si chiama Milva.
5: Oh,
6: Milva.
4: Quando Vincenzina organizzava questi trips, noi eravamo andati this particular time, 15 anni fa, eravamo andati a New Zealand.
5: Oh,
4: e c'era anche questa Milva.
5: Oh.
6: Sì.
4: E tu non lo sai, Vincenzina gli ha detto il mio nome e cognome a Milva.
5: Oh.
4: All right? Quando siamo andati sull'aereo, Milva è entrata dentro e ha detto, io cerco una signora Lidia Gatto.
5: Ah, sì,
4: io mi sono alzato, ho detto, c'è io, dico, cosa posso fare per
6: That's
4: te?
6: Me.
4: E lei mi fa, io sono Milva Gatto.
5: Oh, my gosh, tutta due lo stesso cognome.
4: Sì, soltanto che mio marito veniva da... Salerno e suo marito era dall'Alta Italia, Vincentino, non mi ricordo adesso, no, Veneto.
6: Okay.
5: There you go, sei?
4: E io le ho detto, dico, ma sti gatti, perché ci stanno anche in Calabria, gatti.
6: Wow.
5: Sì.
4: Dico, ma questo gatto must have traveled a lot dalla Sicilia andando fino al Veneto.
5: E stanno giocando tutte parti.
4: Ci stanno tanti gatti.
6: Andavi in giro. Adesso siamo arrivati alla pubblicità.
4: Va bene.
5: Grazie Lucrezio, molto piacere che sei ritornato. E la bella
6: consigli.
5: Lidia pure a tutti i belli ascoltatori.
4: Grazie
5: a tutti.
4: Venuta,
5: e
4: ci ha fatto tanto compagnia, tante belle cose.
6: Alla prossima volta.
4: Fai un buon weekend, salutami tanto tua mamma, un grande abbraccio.
5: Vola vado a vedere.
4: E ci vediamo fra due settimane.
5: Sì, grazie a tutti. Ciao.
4: Okay. Ciao.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
7: Sono le 13 e 2 minuti.
8: Speed camera locations per venerdì 19 giugno. Frederick Road Grange, Port Road Hindmarsh, Trimmer Parade Seton, Elizabeth Way Elizabeth and Trimmer

0: offerti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: Radioton 2026 è arrivato!
3: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
2: Come? Partecipare è facilissimo!
3: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
2: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
3: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
2: Weekend esclusi.
3: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
2: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
3: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
2: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
3: Radioton 2026 è arrivato!
2: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

0: fianco. Bentornati qui con noi a Radio Italiana 531. Noi siamo qui a farvi un po' di compagnia, così mi auguro che anche voi fate lo stesso con noi. Grazie per quelli che avete telefonato già, e se ancora volete telefonarci a salutare, noi siamo qui fino alle 2, Lucrezia e Lidia. Adesso, Lucrezia, c'ho una richiesta di questa mia amica che si chiama Fiorella.
1: Sì.
0: Mi disse che la sorella ha fatto il compleanno la settimana scorsa.
1: Oh, beautiful.
0: E mi disse, perché l'ho vista alla festa di Sant'Antonio.
1: Yes, yeah.
0: E mi disse, Lidia, voglio che le fai gli auguri a mia sorella per via della radio, dei microfoni della radio. Perciò, e io l'ho vista questa Mara la settimana scorsa, ma lei non mi disse che aveva fatto il compleanno.
1: Oh, ok, forse si vergognava.
0: Comunque, Mara, ti mandiamo un grande, grande abbraccio, tantissimi auguri di noi tutti qui alla radio, ma particolarmente da tua sorella. Tu sei fortunata, c'hai due belle, belle sorelle. Una si chiama Fiorella, l'altra Antonietta, mi sembra, non mi ricordo bene, l'ho conosciuta solo una volta.
1: That's wonderful, isn't it?
0: Yeah, la vita è stata un po' crudele con noi, forse amare un pochino di più di me, però la vita continua, come diceva Teresa stamattina, vero?
1: Sì, sì, sì.
0: Perciò dobbiamo farci forti, andare avanti. Tantissimi, tantissimi auguri per tanti anni ancora, Mara. Sì, gli auguri vengono dalle tue sorelle e di noi tutti qui alla radio. Perciò mantieniti forte, eh? Ci vediamo ancora.
1: Poi, okay. Mettiamo la canzone Più bella cosa da Eros Ramazzotti.
0: E questa qua è una richiesta di mia nipote, perché stamattina siamo andati a fare breakfast insieme con mia figlia, mia nipote, la granddaughter, la figlia di mia figlia,
1: sì,
0: e in più le due figlie di mia sorella, che
1: beautiful,
0: siamo molto molto molto vicini, mi vengono a trovare spesso. Queste due ragazze sono, quando erano ancora giovani, perché adesso sono sposati, una è già nonna da due bambini, è nonna da due bambini.
1: Wow.
0: Sono venuti a abitare con me per un periodo di tempo perché studiavano qua in Adelaide. Sì, perciò per loro io mi sento come una seconda mamma,
1: certo,
0: e loro
1: certo.
0: Reciplicano questo affetto che abbiamo. Perciò stamattina mi disse, zia, io, dice, a questo tempo mi dovevo trovare in Italia, però
1: beata
0: dopo tutto quello che è successo,
1: sì,
0: hanno ritirate,
1: hanno cancellato, sì,
0: avevano già pagato tutto, e siccome Eros Ramazzotti sta on tour,
1: oh, right,
0: e lei aveva comprato i biglietti per andare a ascoltare questo concerto a Vienna. E mi disse, dice, adesso lui è in Sicilia, oggi, dice, sarà in Sicilia,
1: wow,
0: che fa questo concerto. Perciò se mi mette questa canzone, dice, la voglio ascoltare.
1: Ok,
0: Caterina, ti voglio tanto tanto bene, come tu lo sai, e ti faccio ascoltare, la ascoltiamo insieme, ascoltiamola insieme,
1: bella.
0: Va bene, un abbraccio forte forte,
1: sì,
0: grande, ciao bella, buona giornata.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
3: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: Allora, Lucrezia, adesso voglio
1: Dimmi.
0: Leggere qualche cosetta qua che ho trovato e mi ha preso un po' l'interesse, ecco qua.
1: Come no?
0: Si chiama Il pensiero del giorno. Ci sono persone, pioggia, sempre pronte a piangersi addosso. Persone, tuono, brontoloni e mai contente per nulla. E poi ci sono le persone girasole, luminose dentro e fuori, sia con il sole sia senza sole, perché lo hanno dentro il sole.
1: Oh, bellissima.
0: Bello, vero? Poi
1: sì.
0: Mi ha colpito anche questo qua. Non è vero che siamo tutti uguali. Ci sono persone che aiutano più di altre e che ascoltano più di altre, che soffrono e piangono più di altre. E poi ci sono quelli che ti sorridono davanti e poi ti pugnalano le spalle.
1: Wow!
0: Dalla vita ho imparato che non siamo tutti uguali. C'è chi vive indossando la sua sincerità e chi invece indossa solo le sue maschere. Questi sono gli ostacoli del cuore.
1: Ok, adesso ho pronta la canzone Amici per sempre.
0: Vogliamo... No, it's amici per sempre.
1: Ok, we'll look for it.
0: Anyway, no, magari può darsi che questa qua è in italiano, che quella è spagnola forse.
1: Oh, is it? Ok.
0: Yeah. Anyway.
1: So we'll go to this one.
0: Aspetta un secondino.
1: A chi vuoi salutare?
0: Voglio salutare la signora Camilla di Mary Bridge, che
1: sì?
0: Lei è molto molto amica qua dalla radio e tutti quanti l'apprezziamo. Lei abita a Mary Bridge naturalmente e l'abbiamo vista alla festa di Sant'Antonio.
1: Anzi, domenica, sì.
0: Sì, domenica che è passata. And ha detto che voleva salutare a tutti gli amici della radio e noi vogliamo salutare cordialmente anche a lei perché ci ha fatto tanto piacere conoscerla.
1: Sì.
0: E voglio ringraziare a Rita che me l'ha messo perché lei ha preso i details e io non ce l'avevo e mi ero già dimenticata. Perciò grazie Rita, e sei proprio una brava brava amica.
1: Salutiamo a Rita
0: adesso,
1: cordialmente.
0: She's a little bit under the weather.
1: Yes, yes. Veramente fuori non è tanto bello.
0: No.
1: Siamo in inverno.
0: Come no, come no.
1: E così ci sono tanti migri.
0: Virus, sì.
1: Viruses.
0: That's right. Perciò, abbiamo...
1: We wish her all the best. Personalmente la voglio ringraziare che mi ha assistito mentre io...
0: Oh, she's lovely and she will keep coming back.
1: She's a wonderful person.
0: Yes,
1: sì,
0: yeah.
1: Certamente.
0: Noi siamo the three musketeers.
1: Sì.
0: Yes, okay. Un
1: allora,
0: grande abbraccio a Rita.
1: Ciao bella.
0: Tanti saluti a questa signora Camilla di Mary Bridge e a tutti quelli che la conosciamo. Voglio ricordare che il prossimo venerdì non siamo in onda.
1: Ah no.
0: No,
1: okay.
0: Perché ci sta The Awards of Coeset.
1: Ah, veramente.
0: Yes. Allora ci sta Outside Broadcasting.
1: Allora trasmetteranno.
0: Sì, di là.
1: Da, di là.
0: Okay, bella. Allora vediamo se questa canzone è quella che cercavamo. Camilla, se stai ascoltando, un grande abbraccio.
1: Ok. Si può essere amici per sempre.

0: Ok, siamo qui di ritorno, le telefonate continuano, noi siamo molto allegri che ci telefonano, ci fanno sapere che ascoltano. Sì, volevo mandare un po' di saluti perché si fa vicino il tempo della serata.
1: Sta scorrendo, sì.
0: No, dicevo, si sta facendo molto vicino il tempo per Radiothon, se volete unirci. Se voi volete unirci a noi altri per Radiothon mercoledì prossimo al Fogolan Furlan Club, actually qui la sede di Radio Italiana 531 Port Road Hindmarsh è aperto tutta questa settimana dalle 10 fino al giorno 24.
1: Ok. Dalle 10.
0: Al mattino, dalle 10 a mezzogiorno, se volete venire a fare una donazione, noi vi facciamo vedere la sede dove siamo, che facciamo broadcasting. E certamente, se fate una donazione, avete un numero per ogni 5 dollari donati.
1: Sì.
0: Se più numeri avete, naturalmente,
1: certo,
0: più chance c'è di ricevere un bel premio. L'estrazione della lotteria sarà giorno 24 pomeriggio. E se volete unirvi a noi altri a fare questa bella festa il giorno mercoledì prossimo, sarebbe
1: sì.
0: Mi sembra
1: il 24 di giugno,
0: sì.
1: Sì, alle 6:30.
0: Alle 6:30 di sera, il biglietto è solo $55 a testa, incluso le bevande.
1: Ah, Fogolan Furlan. Sì.
0: Ed è hanno organizzato che the catering e di tanti nostri clubs,
1: tantissimi club,
0: yes.
1: Sì.
0: Perciò
1: si uniscono
0: e fanno tutto, naturalmente sì, tutto il mangiare regionale,
1: sì, per quella sera,
0: per quella serata. Perciò venite, sarà una bella bella serata. Noi stiamo facendo tutto questo tutti gli anni che andiamo a
1: sì,
0: supportare,
1: perché guarda, ci sono tantissime spese,
0: sì, sì, sì, sì.
1: E prima abbiamo bisogno del vostro aiuto.
0: La cosa più grande è la licenza per broadcasting qui in Sud Australia, come sapete,
1: sì.
0: E quello è molto molto caro da pagare. Poi ci stanno la luce,
1: ci
0: i technicians, tutte le spese che noi abbiamo a casa qui sono sempre
1: sì,
0: triple. Perché...
1: Dunque, se venite a trovarci, ci sarà
0: un rinfresco, un caffè,
1: qualche biscotto,
0: sì,
1: un po' di cake.
0: E così è bello pure conoscerci.
1: Possiamo incontrarci, sì, sì,
0: sì. So face to face, come si dice.
1: Come no. Adesso andiamo alla nostra pubblicità.
0: Brava.
1: A tra poco.
2: E ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Lostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti, 400 grammi, $1.60.
5: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
6: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
0: Ok, buon ritorno qui con noi, con Lidia e Lucrezia. Vogliamo salutare Rita perché ci manca Rita oggi, vero?
1: Certo.
0: Anche se già mi ha mandato dei messaggini, grazie Rita, sei molto brava. Vogliamo leggere qualche altra cosa?
1: Sì,
0: vogliamo mandare
1: sì,
0: qualche
1: no.
0: altra canzone? Come ne dici tu?
1: Ha telefonato il signor
0: Giovanni Panuccio e lui ha domandato anche di te.
1: Grazie.
0: Tante volte lui ha telefonato quasi tutte le settimane per domandare come va Lucrezia, perciò grazie Giovanni.
1: Sono qui adesso, sì.
0: Speriamo. Vogliamo ascoltare una bella canzone per lui?
1: Sì, allora lui ha scelto Se mi innamoro dai ricchi
0: e poveri.
1: Beautiful.
0: Chissà cosa succede se ci innamoriamo tutti.
1: un po' tardi per noi, no?
0: Lo dici tu, non è mai tardi.
1: Non è mai tardi.
0: No. Ascoltiamoli insieme.

0: Bello. Allora, voglio leggere ancora un'altra cosa.
1: Sì, sì.
0: Ci sta scritto qua, delusione.
1: Ci abbiamo tante delusioni, sì, sì.
0: E dice qua, non si può spiegare la delusione. La delusione è qualcosa di profondo, qualcosa che non ti porta rabbia, né rancore, né altro tipo di sentimento. Delusi lo si è quando si dà tanto, ma non viene capito né apprezzato. Allora decide di deporre le armi perché capisci che non hai più voglia di insistere o spiegare, perché tanto continuerebbero a non capirti. Ti ritiri, ti chiudi in sipario, si spengono le luci e finisce lo spettacolo.
1: Lidia, adesso che sono stata a casa, voglio condividere con te, radioascoltatori, sto guardando tanti film a Netflix.
0: Yes.
1: E questi film sono tutti di agenda asiana, indiana, whatever, e anche quelli che mi vengono a aiutarmi, there's a lot of Indians and Asian. Ma sono così brava e poi so gente di famiglia, you know?
0: Sì, sì,
1: ti
0: sì,
1: trattano
0: sì.
1: Con tanto amore.
0: Molto rispettose, molto, molto rispettose. Adesso che stai dicendo questo qua, ti posso dire, scusami che ti interrompo, scusami.
1: No, no, no, tu di.
0: La settimana scorsa, dopo che ho finito il programma qui alla radio, sono voluta andare a Coles perché c'avevo un po' di frutta, volevo comprare, ecco qua.
1: Sì.
0: Sono andata a Coles e mentre che io mi incamminavo è uscita una donna che io ho, diciamo una donna, una giovane,
1: sì, sì.
0: Ha due bambine, una di 10 anni e una di 2 anni. Ah. Io l'ho conosciuta, questa signora, Harmeet, indiana, che lavoravamo insieme sulla Anley Road, tutte e due sarte.
1: Ok? Yeah.
0: Lavoravamo insieme e questa ragazza, io la chiamo ragazza ma ci avrei i suoi 40-41 anni, l'ho conosciuta, come ti ripeto, prima che lei ha avuto i bambini e ci abbiamo voluto sempre bene, come è indiana e lei mi chiama mamma.
1: Brava.
0: Allora le due ragazze, lei non mi aveva visto a me, ma le due, perché guardava dove era la macchina, e le ragazze le hanno detto, mamma, mamma, is that nonna Lidia?
1: Hai visto?
0: Mi chiamano nonna.
1: Nonna, brava.
0: E mi ha fatto una tenerezza,
1: sì.
0: Sono corsi vicino a me, li ho abbracciati, l'ho baciati, bellissimo proprio. Questa ragazza è molto molto brava, bravissima, non posso dirti quanto. Anyway, mi disse Lidia, è stato Fight che ci dovevamo incontrare perché la macchina mia sta di là, ha detto,
1: sì.
0: Non lo so perché siamo scesi da questo lato.
1: Hai visto? Wow.
0: Anyway, io ero molto contenta di vederla, era da Natale che non la vedevo. Anyway, il giorno dopo, questo è stato venerdì scorso, sabato mattina è venuta mia nipote, la figlia di mia figlia, con un'amica sua Chinese che si chiama Yannina.
1: Okay.
0: E sono andati a scuola insieme da piccole, adesso Yannina è dottoressa e mia nipote è psychologist.
1: Ok, beautiful.
0: Anyway, mi ha telefonato mia nipote la settimana prima e mi disse, nonna, sei libera sabato perché io e Yannina vogliamo venire a casa tua a cucinare qualcosa, impararci qualcosa da te.
1: That's wonderful.
0: Come è entrata mia nipote, mi ha abbracciato,
1: sì.
0: Buongiorno nonna, come... E questa ragazza, Yannina, che ha la stessa età,
1: sì.
0: 25 anni, mi ha abbracciato e mi disse, allora nonna, how are you? Mi ha portato un bancio di fiori e una bottiglia di vino.
1: Hai visto, Madonna, isn't that good?
0: Io mi sono messa a ridere perché pensavo, ho detto, c'ho nipoti che sono indiani, nipoti che sono cinesi, nipoti dappertutto. Il ragazzo di mia nipote...
1: Sì.
0: Discendente europeo, mi chiama nonna dal primo giorno, ma su 7 anni, mia nipote mi ha ricordato oggi che sono 7 anni che vanno insieme,
1: sì.
0: Studia ancora mia nipote, perciò non si sposa fino a che non finisce,
1: sì, sì.
0: E anche lui mi ha sempre chiamato nonna e io le ho detto un giorno a mia nipote, ma come mai che mi chiama nonna? E lei mi fa, perché ti chiamo io nonna? Lui non sa neanche come ti chiami tu, perciò
1: no.
0: Ti chiama nonna.
1: Look, Lidia, loro hanno questo grande rispetto,
0: sì, sì, sì, sì.
1: Per gli anziani. Allora questa nurse mi fa a me dice Lucrezia, dice I'm very disappointed. Disappunto, perché dice qui in Australia, dice noi in India abbiamo tanto amore per i nostri familiari, gli anziani, dice invece qui siete sempre soli.
0: Sì.
1: Ho detto look, la prima generazione italiana, noi abbiamo
0: sì, è vero, è vero. Però ci sta anche quello che adesso ci sta più, diciamo, pressure, perché i figli li porti a calcio, li porti a ballare, yes, li porti a fare sport, li porti a scuola.
1: Ma è tutto cambiato.
0: È tutto, adesso sì.
1: Ma solo, non solo qui, anche in Italia.
0: Sì, sì, sì, è vero.
1: I cugini mi dicono, Lucrezia, non è più il tempo.
0: Vedi, i bambini, come io la prima, li portavo a scuola e li andavo a prendere. Stavamo parlando con Sandy l'altra sera. Mi disse, io chi ti portava a scuola? Mi mettevo sulla bicicletta e andavo.
1: No, no, it's true.
0: Però dobbiamo dire, perché adesso abbiamo una bella età, la fine dei
1: più
0: 70.
1: Più benestante, anyway.
0: Ci stanno tante più macchine, tanto più traffico.
1: Assolutamente.
0: Di 75 anni fa. Yeah. Perciò quello proprio le dicevo. Dico, yes, quei tempi là camminavano a piedi, ma non c'era la paura che abbiamo adesso.
1: Adesso, no, no. Perché oggi troppa, non è più safe.
0: C'è troppa malizia in giro.
1: Non è più sicuro, you know. Allora adesso andiamo una canzone, suona chitarra, I tepisti dei sogni.
0: Brava, grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissime solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365 0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!

0: Bentornati qui con noi, con Lidia e Lucrezia. Abbiamo avuto tante tante telefonate che ci hanno fatto sapere che sono molto contenti di ascoltare Lucrezia alle onde della radio. Salutano anche a Rita, le ho detto che noi siamo le tre moscatieri, perciò Rita tornerà qui con noi. Adesso voglio leggere ancora un'altra cosa prima di salutare. Voglio salutare anche tutta questa gente qua che sempre mi domanda, mi chiede. Enza, che ha telefonato poco prima. Ciao Enza.
1: Ciao, ciao bella, sì.
0: Enza, Milva, la mia amica. Maria la Bella, che l'ho vista ieri, mi disse mandami un saluto. Concettina e Frank Fogliano, che li ho visti alla festa di Sant'Antonio, erano sì. Là. Annina, Fiorella, Mara, Carmela, Carla, comare Luisa naturalmente, comare Carlo, comare Iole, loro ascoltano sempre, Anna Laia, Maria Donato, che la devo andare a trovare, mamma mia quanto tempo che non la vedo, Giovanni e Rosa Panuccio che hanno telefonato, tanti saluti anche a loro. E adesso voglio leggervi questo che è un pochino commovente, ecco qua.
1: Oh, beautiful.
0: Non ci sono scale per salire lassù e abbracciarti, a vedere il tuo sorriso, guardarti negli occhi, come non ci sono giorni, attimo, quaggiù, che non ci sia un qualcosa, un profumo, un lungo, un oggetto, una foto che mi ricordi di te e mi faccia stringere il cuore a scendere quelle lacrime piene di dolore. Mi manchi davvero tanto.
1: Bellissima,
0: come,
1: bellissima.
0: Yes, come ognuno di noi che ci abbiamo qualcuno lassù è molto commovente. Penso sempre a Rita, povera Rita, che è questa amica
1: sì.
0: Che vado a trovare volontario, che lei ha perso il figlio e non c'è sta una cosa più
1: quella è una cosa grave,
0: più sad sì. Che quando tu perdi un figlio o una figlia.
1: Un genitore non dovrebbe mai.
0: No, perché noi vogliamo che i figli ci portano a seppellire noi altri, non noi altri ai figli.
1: Brava.
0: È molto, molto
1: struggente. Allora adesso, Lidia, sì. È arrivato il tempo.
0: Che dobbiamo salutare.
1: Sì. Perché sarà il prossimo programma. Gli amici,
0: all'angolo dell'amicizia.
1: L'angolo dell'amicizia.
0: Brava.
1: Grazie,
0: allora
1: Lidia.
0: Ci sta Nancy.
1: È tanto tempo. Yes. Mi dimentica.
0: Comunque,
1: yes.
0: Vogliamo salutare a tutti quelli che ci hanno telefonato e vogliamo ricordare che il prossimo venerdì non ci sta il programma.
1: Sì.
0: Non ci sta il programma perché abbiamo Outside Broadcasting.
1: La festa di Coeset.
0: Sì, ci avranno gli awards.
1: Awards, yes, yeah. Absolutely.
0: Yeah.
1: Okay,
0: così, grazie. Lucrezia,
1: no, prego,
0: sei stata
1: prego.
0: Molto brava, mi ha fatto tanto, tanto piacere rivederti e lavorare insieme con te di nuovo.
1: Anche per me è stata una cosa grande perché mi ho dovuto sforzare.
0: Sì, ma però...
1: But
0: guarda,
1: I'm happy, I'm glad, yes. Okay.
0: E certo sì. Che sei happy, sei qua con Lidia.
1: Sì, come no.
0: Brava, mi fa tanto tanto piacere e ci vediamo
1: adesso
0: fra due settimane. Arrivederci a tutti,
1: sì.
0: Buon weekend e non dimenticate la festa del Radioton.
1: Come no, donate.
0: Ciao Lucrezia, grazie, arrivederci a tutti, ci sentiamo.
1: Adesso ascoltiamo Non ho l'età.
0: Grazie.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14.
2: Speed camera locations per venerdì 19 giugno. Frederick Road Grange, Port Road Hindmarsh, Trimmer Parade Seaton, Elizabeth Way Elizabeth and Trimmer Parade Grange.
3: Tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Food puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 826816652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Radio Italiana.

0: un amico e così, in questa giornata di venerdì, siete sorpresi. Ma sì, dovete essere sorpresi perché in realtà è vero, siamo noi, l'angolo dell'amicizia, appunto oggi, è venerdì 19 giugno del 2026, inizia in un'altra meravigliosa giornata, non più la domenica. Beh, la domenica era bello, sì, domenica è sempre domenica, però perché no? Perché non cambiare nella vita? Perché non accettare i cambiamenti? È di quello che oggi parleremo. Allora, un carissimo benvenuto a voi, amici tutti, e di questa meravigliosa radio, la Radio Italiana 531. Io vi chiedo, come si dice, cordialmente, di chiamarci per far sì che noi sappiamo che siamo in onda e che magari ci date un benvenuto in una giornata diversa, non la domenica ma il venerdì. Allora, rimanete, ascoltateci, vi daremo il meglio del meglio. Voi sapete, c'è sempre la grandiosa Elena con noi, che ci riempirà di gioia, di felicità, di cose belle, passate, di tutto. E poi anche, devo dire, non posso lasciarli da parte, i due campioni, Felice e Alfio, perché siete due campioni, siete così bravi. Allora, Elena, diamo sempre un benvenuto a Elena e poi salutiate anche voi.
1: Io ti ringrazio tanto a te, Nancy, e ringrazio tutti i nostri cari ascoltatori. Come avete sentito, la Nancy ha appena dichiarato che noi purtroppo non saremo più alla domenica, però saremo sempre con voi. Non ha importanza che giorno della settimana, lunedì, venerdì o sabato. Ogni giorno è bellissimo per noi. Siamo qui con voi venerdì, ma guardate, il giorno prima della fine settimana. E cosa succede così oggi, venerdì, come ha detto la nostra cara Nancy? 19 hai detto, Nancy?
0: Sì, 19 giugno.
1: Siamo già alla fine di giugno, non vi dimenticate che siamo in pieno inverno. Mettetevi bene le coperte, copritevi bene, perché adesso cominceremo la nostra bellissima trasmissione. Un saluto a Felice, Alfio e Nancy, non posso dirlo perché l'ha già, è stata la prima a parlare, è sempre la numero uno. E grazie a tutti. Aspettiamo una bellissima canzone. Adesso tutto per voi, cari ascoltatori, a te.
2: I'd just like to say thank you and welcome on board, and let's enjoy the show today. We've had a new time slot, so let's have a great day to our wonderful listeners. And yeah, we're just going to go to a commercial break now. Thank you.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
6: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.

0: E un caloroso benvenuto a voi tutti i miei cari. Siamo qui, l'angolo dell'amicizia, con Nancy, Elena e il team dell'amicizia. Felice.
1: Alfio,
0: non hai salutato i nostri ascoltatori?
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Voce?
2: Il tempo non è tanto bello, ma non ha importanza. State vicino alla radio, state caldi e ascoltateci, e speriamo che vi piacerebbe molto le canzoni che mettiamo, e andiamo avanti.
0: Bravissimo, allora benvenuto anche a te. Siamo qui. Beh, Elena, come
1: a un momento vorrei raccomandare ai nostri ascoltatori che c'è la Radioton questa settimana per la radio. Amici della Radio Italiana 531, è molto importante questo anno e finalmente è arrivato. Dal 15 al 24 la Radioton è ritornata, 10 giorni dedicati al supporto della comunità della Radio Italiana 531. Io vorrei dire una cosa, cari ascoltatori, se volete donare la vostra donazione alla nostra carissima Radio Italiana 531, non fate altro che fare una telefonata, telefonate e noi saremo qui molto molto felici di accettare la vostra donazione riguardo la nostra carissima Radio Italiana, che cerca di accontare, di dire a tutti voi cari ascoltatori di raccontare noi tutte le storie, tutte le bellezze del mondo, e cercheremo di fare il nostro meglio. Nancy, che ti sembra?
0: Beh,
1: cara?
0: Io a secondo quello che hai detto, continuando per dire, per continuare cosa bisogna fare? Abbiamo bisogno del vostro aiuto, vero?
1: Senz'altro.
0: Allora potete fare una piccola donazione iniziando dal minimo a quanto potete. Ecco, noi non chiediamo la cifra. Allora, tutto fa bene. Allora, ogni contributo e ogni 5 dollari vi verrà scritto il vostro nome e ci sarà questa grande big raffle, diciamo, questa grande lotteria, vero? Che poi sarà estratta la sera del 24 giugno, mercoledì. E parlando di mercoledì, e noi tutti volontari saremo là a contribuire ancora, e invitiamo voi tutti a venire a fare ugualmente. E allora lo potete fare per telefono oggi, quando ci incontrate, lo potete fare qualsiasi giorno, anche dopo il Radioton. Siete benvenuti a donare di nuovo quello che potete. E parlando di questo, continuiamo, perché continuando si va sempre avanti, vero Felice? We can't stop, nobody stop us. E allora, come già sapete, ci state sentendo, abbiamo iniziato il programma L'Angolo dell'Amicizia, chi si fosse appena sintonizzato, il venerdì. Oggi, essendo una giornata meravigliosa, iniziando il 19 di giugno, vi dico benvenuti in questa giornata di venerdì 19 giugno. È un cambiamento questo, sì, è un cambiamento, beh, io accettabile, perché è bello, bisogna accettare tutto nella vita, vero? E ci sono le cose belle, le cose brutte, sfortunatamente è così la vita, alti e bassi, si va però sempre avanti, senza mai fermarsi, Felice, non possiamo fermarci. E noi questo esempio da chi lo prendiamo? Abbiamo l'esempio della nostra Elena, vero?
2: Sì.
0: Senza la sua forza noi non ce la facciamo, vero?
1: Oh, senz'altro, la forza di una nonnina qui che cerca di fare
0: Elena,
1: il suo meglio.
0: Elena, sei la nostra you are the inspiration, se vuoi sai.
3: Grazie.
0: Sam is Alfio too, because diciamo che, ecco, allora, cosa possiamo cambiare di questi cambiamenti? Cioè, ci sarebbe tanto da dire. Perché la vita cambia? Perché la vita ci fa cambiare? Perché a volte ci sentiamo frastuati da qualcosa che succede, che non vorremmo che succede, no? non so, all'improvviso diviene una brutta notizia, all'improvviso devi fare qualcosa che magari non hai mai fatto nella tua vita. Allora, questi cambiamenti ti cambiano la vita, Elena.
1: Ma io penso una cosa sola, che nella vita purtroppo non si può sempre avere tutte le bellezze di questa vita. Ci sono le cose belle, ci sono le cose che non sono tanto belle, ci sono i dolori e ci sono anche delle gioie. Allora, purtroppo, le gioie qualche volta coprono anche i dolori, perché questo ci dà la forza di sopportare i dolori nel sentire che c'è una gioia dietro a te, che ti sopporta, che ti dà vita. Allora dici: ringrazio il Signore, mi ha dato questo che non è tanto buono, ma io spero tanto che la gioia vicino a me sia molto molto, che mi aiuti a vivere e a tirare avanti la mia vita. Io penso che purtroppo nella vita ci sono tutte queste cose, e non solo oggi, non solo domani, ci saranno sempre. E questo io raccomando tanto anche questi giovani che oggi come oggi non sanno tante cose nella vita, cosa succede nella vita. E purtroppo questo tutto si impara sempre, sempre con la vita. E io penso che queste cose qui non si può dire mai a nessuno: o fai così o non far così, fai così. Questa altra persona che non è giovane e che non sa niente ancora della vita probabilmente mi dirà: ma cosa vuole questa signora un po' anzianotta che mi dice no? Noi non possiamo raccomandare mai niente a nessuno, perché devono avere la loro vita, devono vedere coi suoi occhi, devono provare la loro vita felice e non felice nella vita da soli, perché ogni persona c'ha una vita completamente differente. Ci sono le persone che sono molto povere e ci sono le persone che hanno anche tanta moneta. Perciò, cari ascoltatori, io vorrei tanto tanto dire queste cose, perché nel mondo ci sono anche tanta tanta gente povera. E come ho visto io nei giornali, nella radio, ci sono delle persone che vivono realmente, realmente molto, molto male. Allora cari ascoltatori, se c'è qualcosa di aiutare, di dare a queste persone, donate in qualsiasi modo, non ha importanza in che maniera, ma donate.
0: Ecco, volevo dire, torneremo su questo discorso perché è vasto e c'è da dire tanto. Allora, andiamo a una piccola pausa,
1: senz'altro,
0: magari con una canzone, e poi torneremo. Rimanete con noi e buon ascolto.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
6: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
7: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
6: Ah, sì. E cosa fanno?
7: un pranzo di 4 portate con caffè, poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
6: Ma che bello! Tutti i giovedì?
7: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
6: Ok, prenotiamo allora.
8: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'8331 0631.

0: Ben trovati cari amici dell'Angolo dell'Amicizia in questa favolosa giornata, pomeriggio di questo venerdì 19 giugno del 2026. Ecco, dobbiamo un po' precisare, perché abbiamo avuto parecchie chiamate di già e noi li ringraziamo davvero di vero cuore, che saremo qui non ogni venerdì ma ogni secondo venerdì, ecco. Sì, così magari non vi stancate neanche di sentirci, perché ogni due settimane è favoloso, va benissimo per adesso. Poi chissà, ci sarà un altro cambiamento, noi accettiamo tutto.
1: Le scarpette.
0: Quale scarpette, Elena? Sei in onda, cara? Elena?
1: Oh, scusate.
0: Non fa niente, cara.
1: Non ho detto niente di
0: no,
1: male.
0: No, niente. Allora, Elena, abbiamo avuto tante chiamate.
1: Grazie.
0: E come tu hai detto già
1: adesso cercavo una canzone, perché è stata richiesta da una triestina.
0: Sì.
1: E cercavo una canzone di Trieste.
0: Va bene. Con quella, la metteremo senz'altro, Elena.
1: Senz'altro cercheremo di mettere la canzone per accontentare i nostri ascoltatori. Era molto felice, era tanto contenta che finalmente siamo in onda. Dice: non ha importanza come cosa, ma è una bellissima cosa che siamo ritornate.
0: E grazie,
1: questo mi
0: grazie.
1: Fa molto, molto piacere.
0: Grazie, grazie. Allora, dobbiamo andare indietro un po' a questo cambiamento, perché voglio, come si dice, chiuderlo alla grande. Cioè, il cambiamento di vita, cos'è? Questo cambiamento che noi riceviamo è come un dono, io lo sento come un dono. È un processo evolutivo che ricerca flessibilità di piccoli passi diversi, sostenibili, ecco Elena. Spesso, come ho detto prima, a telefono spenti, la vita ci sorprende, ci dà dei cambiamenti che a volte non aspettiamo e non sappiamo come decidere riguardo i cambiamenti, però io sono sicura che esplorando questa parte nostra di personalità, di crescita e di pazienza, senz'altro, senza la pazienza non potremo mai, Elena, continuare questo grande viaggio della vita, vero Elena?
1: Ma guarda Nancy, che purtroppo qualsiasi cosa che nella vita abbiamo, come abbiamo parlato già prima riguardo queste cose, io dico una cosa sola, che il mondo oggi come oggi non è facile, Nancy, e purtroppo ci sono delle cose che non fanno vedere tante cose belle, non dovrebbero far vedere tante cose alla televisione. Da una parte è bello che la gente vedano cosa c'è nel mondo, e dall'altra parte fa male. Sapete, cari ascoltatori, il perché di queste cose? Perché nella vita, specialmente se una persona ha la sua età e che vede nella sua vita tante cose non belle, e vedendole ancora oggi nel mondo, che ci sono gente che hanno fame, che non hanno niente cosa mangiare, che domandano delle donazioni, domandano delle cose da offrire a questa gente, non c'hanno case, con questo freddo dormono nelle cona delle strade. È triste, è tristissimo. Non dovrebbero esistere, perché io penso che è bello che noi facciamo le nostre donazioni, però io penso che il governo dovrebbe anche vedere queste cose, io no? Vedere questi bambini che soffrono. Qualche volta vedi, ti fanno vedere un bambino con una mamma in una macchina a dormire.
0: E poi cosa succede? Cosa è successo? Anche ho visto una brutta notizia, questo che apre la porta e fa uscire la mamma e prende la macchina col bambino di 2 mesi.
1: Ma senz'altro, queste cose
0: fanno veramente paura, Elena.
1: Ma quello che ho detto io, detto, è verità.
0: Però, come dici te, non dovrebbero succedere.
1: No, ma purtroppo succedono.
0: Succede.
1: E sai cosa? Non ha importanza quello che noi parliamo, non ha importanza quello che noi si dice. Esisteranno sempre queste cose, perché le abbiamo sempre dette e saranno sempre nel mondo, purtroppo.
0: Allora, la migliore cosa, come affrontare questi cambiamenti, l'abbiamo detto prima, essere motivi, no? Avere molta motivazione, no? Se tu ti senti tranquilla, in pace, sicura di te, si possono fare anche questi passi, questi cambiamenti. E perché no? Sono magari ti cambiano le abitudini, vero Elena? Perché i cambiamenti ti possono cambiare le abitudini e ti possono dare anche frustrazione, no?
1: Oh, sì, senz'altro.
0: Ma però, diciamo, se noi accettiamo come abbiamo fatto fino adesso e continuiamo ad accettare, queste regole non dovrebbero essere, diciamo, pesanti da accettare e continuare. E avere questa capacità, è vero Elena, di adattarsi a questa rigidità di queste regole, magari di questi cambiamenti che ti fanno veramente forse anche star male, Elena.
1: Ma io personalmente lo dico sempre, quando che fanno vedere queste cose, specialmente nella televisione, io c'ho la RAI, adesso vi do un esempio, io c'ho la RAI e non lontano di 2 giorni fa ho visto un programma che facevano vedere che c'erano degli emigrati dell'Africa che hanno emigrato, sono andati con le barche, questo tutti voi italiani lo sapete cosa era successo, quando che ancora oggi succedono, che sono questa gente che scappano, che vengono in Italia, e ho visto dei posti che vivono in queste tende, in queste case mal ridotte, e vedo che la gente con un camioncino portavano le borse piene di mangiare a questi poveri bambini, a questa, e questo mi ha fatto tanto tanto male. Dico io, ma è mai possibile in questa era che esistono ancora gente queste cose? Ma è impossibile, eppure ci sono.
0: Esiste. Allora Elena, ben detto, continuiamo, rimanete con noi. E andiamo uno stacco di nuovo e buon ascolto a voi tutti.
2: I just want to say hello to my wife. She just texted me.
0: Oh, wow.
2: She's on a lunch break.
0: And, oh, my God. You just received a message?
2: Yeah.
0: She said, I love you too.
2: Listen to say hello voice to her on the radio.
0: Oh.
2: So, yeah, say hi, Monette, and have a great day today at work. And I'll see you later on tonight.
0: And I would like to say hello to you too.
2: Yeah. Okay. Thank
0: and
2: you,
0: looking forward to see you too. Again.
2: And Alfio says hello too.
0: Yeah, thank you. Right. Oh, that's lovely. That's beautiful.
2: And I'll talk to you tonight.
1: Thank you.
2: We're going to the commercial break now. Thank you.
3: Radio Italiana 531.
4: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
5: Davvero? Ma come ha fatto?
4: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
5: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
4: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
5: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
6: Australia Legal Migration Agents.
7: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
8: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: Ecco, siamo qui di ritorno, cari amici, siamo qui ogni secondo venerdì. Abbiamo iniziato questa nuova avventura e questo nuovo cambiamento della vita è anche bello, sono cambiamenti piacevoli. E allora si va avanti, di nuovo ringraziamo voi tutti che ci ascoltate e vi ricordiamo, perché è il nostro dovere ricordarvi di questa grande parte di questa settimana chiamato il Radioton della Radio 531. I would like to say in English, non so perché abbiamo parecchi amici, australiani che ci ascoltano, Elena. Abbiamo parecchi amici australiani che ci ascoltano. Allora, friend of Radio Italiana 531, the most important time of the year has arrived. Spero che il mio inglese non sia tanto, non c'è male. From June 15 to June the 24, our Radio Tone is back. 10 days dedicated to supporting your community radio station. For more than 50 years, Radio Italiana 531 has been a voice that informs, entertains, shares your story and keep the Italian language and culture alive. To continue doing this, we need your support. You can make a donation by calling the station or by dropping into the radio station any morning, during those days until June the 24th. Every contribution, I think is right. If I'm wrong, I'm sorry. Big or small, truly make a difference. Don't forget a big raffle. Every $5 donation, give one number raffle number. You have more chance to win the fantastic 10th prize that will be drawn in the afternoon of June 24. Support Radio Italiana 531. I say that because I got so many amici australiani che mi ascoltano, che ci ascoltano, e I try, you know, to my voice to listen, yeah, even to make a show.
1: Vorrei tanto al momento raccomandare ai nostri ascoltatori che dovete telefonare quando c'è l'interruzione che noi parliamo, quando c'è la musica saremo felicissimi di ricevere la vostra telefonata.
0: Che metteremo una canzone felice, così prendiamo anche questa chiamata.
1: Questa chiamata.

0: State ascoltando Radio Italiana 521, la vostra radio.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Speed camera locations per venerdì 19 giugno. Frederick Road Grange, Port Road Hindmarsh, Trimmer Parade Seaton, Elizabeth Way Elizabeth and Trimmer Parade Grange.
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a mezzogiorno e mezza. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di quattro portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
4: Lubini Pizzanini,
5: tralalelo tralala,
6: trippi troppo troppo trippa.
4: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
5: 531.
7: Cari ascoltatori, eccoci qui di ritorno, carissimi. Io c'ho una piccola frase riguardo delle persone che sono assieme da tanti anni, prima o dopo. In ogni caso, questa è la frase. Guardare prima la qualità e poi i difetti. Cari ascoltatori, questa è una cosa bellissima, perché non sai se la qualità è migliore dei difetti o i difetti sono migliori della qualità. Ma vediamo. Il partner è sempre in ritardo. Si dimentica.

0: possibili su qualche cosa in cui dividiamo la vita da anni può essere lunga ma non complicata. Beh, adesso io vorrei tanto parlare riguardo questo. Quando che due la coppia sono assieme, è vero che qualche volta succedono delle cose che o si dimenticano o non si ricordano, e noi pensiamo, oh vedi, o magari trovi un'amica e incontri, oh mio marito è così gentile, è così bravo, mi porta sempre dei fiori, mi porta, ma non è detto perché ti porta tanto i fiori e ti è tanto gentile che sia molto migliore di quello che non ti dice niente. Io personalmente la vedo in questa maniera, Nancy, perché non sempre tutte le cose delicate, tutte le cose belle hanno una lieta
1: fine. Esatto.
0: No? Perché qualche volta sono fatte per coprire, e qualche volta sì e qualche volta no. È il carattere della persona, vero? E allora in questo momento io penso che vale la pena di sapere che una persona quando è gentile è perché è la sua personalità, e quando che non è gentile non è detto che non ti vuole bene.
1: Non sa dimostrare, tanti uomini non riescono a dimostrare le parti che una donna vorrebbe, non so, certe delicatezze che alla donna fa piacere, no?
0: Sì, certo.
1: Come hai detto te, la qualità e i difetti, sono veramente caratteristiche un po' psicologiche e magari anche comportamenti dell'uomo o della donna, di chi sia. Non esistono persone perfette, diciamo così, è vero?
0: Ma guarda,
1: c'è una combinazione unica però
0: per durare un matrimonio, è questo che si parla così, visto che si parla di queste cose, no? Qualche volta non è detto che il matrimonio deve essere sempre perfetto, perché ci sono delle cose nel matrimonio che o accetti o le accetti o
1: è
0: non
1: stata solo
0: le accetti.
1: La sedia che ha fatto rumore. Ecco, sì.
0: E allora questa è la vita, perché non è niente perfetto.
1: No, Elena, per far sì che un matrimonio riesca a buona fine, diciamo così, felici e contenti, come si dice, perché tu vai sull'altare e in una certa età non so quanti hanno avuto, come si dice, esperienze personali, si sposano, no? Si sposano, pensano, hanno vinto una lotteria sposandoti, tu non so, sei indipendente, non ci sono i fratelli, i genitori che ti comandano.
0: Oh.
1: E allora pensi, alla fine c'è solo una persona che comanda, e pensi che sia il marito, partner, quello che sia, e magari va bene così. Però iniziando una vita con una persona, diciamo, che ancora non riesce a capire o tu capire lui, perché questo è sempre viceversa, vero Elena?
0: Dipende dalle persone,
1: come si dice, you tango together, you know? Tu fai le cose insieme. Se tu lasci tuo marito, non lo stai lasciando tu, lui sta lasciando anche te, si fa tutto in due. Se tu ami tuo marito, lo ami in due, ama lui anche te. Se tu hai compassione per tuo marito, anche lui ha compassione per te. Cioè queste cose sono reciproche, vero? Yeah. Se tu dai, sei fortunata di ricevere, ma tante volte non puoi ricevere quello che tu pensi di poter avere, e va bene finché poi, non so, arriverà un punto che magari vedi che certe cose nel matrimonio non stanno andando come tu vorresti, e allora tu aspetti e aspetti, magari diamo il tempo al tempo per far sì che qualcosa sia giusta o migliore. Però in questo periodo possono essere tanti periodi della vita che magari no, noi tutti sappiamo, tutti abbiamo avuto una vita personale, una vita da sposati, una vita da condividere, insomma tutti abbiamo sperimentato questo, vero? Ed è bello se si sperimenta, perché di là si riesce a capire veramente qual è la persona vera giusta, la persona che, come si dice, che tu puoi avere.

0: aver fiducia e poi sentirti veramente sicura di vivere o come compagno o come sia con una persona. Cioè è bello sperimentare queste cose, però non tutti lo fanno o tutti lo facciamo. È un rischio, come dice mamma Teresa, la vita è un rischio, devi rischiarla. E allora magari c'è chi ce la fa a rischiare e c'è chi non ce la fa, preferisce, dice no, io ne ho avuto uno, basta, non ne voglio più, non ne voglio sapere, ne senti tante. O tanti dice perché no, andiamo, continuiamo, forse c'è una persona veramente brava lì che può comprenderti o aiutarti a continuare questo viaggio, vero, Felice? Elena?
1: Io dico la sincera verità, sono cose giuste che hai detto, però non sempre quando ti lasci con una persona è detto che ti devi mettere con un'altra persona, perché hai avuto un'esperienza con questa persona e c'hai sempre nella testa qualche cosa, ma Dio mio, io penso che non mi succeda di nuovo queste cose, e allora ci pensi 2-3 volte prima di incontrare. Se sei fortunata, beh, ma se non sei fortunata vai da capo. E ci sono delle persone che rischiano e quelle che non rischiano. Io personalmente ho avuto parecchi
0: dipende
1: anni
0: le circostanze della persona, le esigenze di una persona.
1: Ma questo sono d'accordo,
0: perché ci sono persone che non riescono a stare sole. Cioè io potrei star sola, Elena,
1: ma
0: perché io sono stata sola tantissimi anni, anche avendo la presenza di una persona, io sono stata come se ero sola. Però queste sono esperienze della vita che bisogna andare, come ho detto prima, o tu dici no basta, come le sento ancora tanto, se fai una domanda no, però bisogna continuare, e continuare chissà, può darsi trovi la felicità della tua vita.
1: Ma forse, ma io dico la sincera verità, personalmente io parlo, io parlo personalmente, che dopo che sei stata sposata, c'hai figli, c'hai nipoti, c'hai le tue preoccupazioni, c'hai le tue cose, chi me lo fa fare a trovare un altro che mi porta in giro? Chi me lo fa fare di trovare un altro se questo qui non è quello che io desidero o quello che io avevo, you know? E questa è la vita.
0: Però ho un piccolo dubbio su di te.
1: Mi dispiace, cara Nancy, io sono sempre...
0: Sono sicura...
1: Dimmi.
0: Che il tuo cuore ancora batte.
1: Ma senz'altro, se no non fossi qui. Ma Dio mio, senza... No. Il cuore batte sempre, non ci sono problemi, però il cuore batte su tante cose, sui figli, sui nipoti, sulle cose familiari, nel bene, nel male. Quello è un cuore che rimane sempre nella tua vita.
0: Parole esatte, però oggi è una giornata particolarmente diversa, essendo venerdì, essendo di nuovo una giornata che abbiamo aperto il programma in un altro giorno, abbiamo l'onore, la felicità nel cuore di avere una persona che ci manca.
1: Non mi dire di questa persona, perché...
0: voler volare qui.
1: Ma io l'ammiro anche questa persona, perché questa persona è una persona che... poverina, non è stata tanto bene, voi pensate già di chi parlo, però è una persona meravigliosa, io l'ammiro anche Nancy, tanto, purtroppo è qui con noi, hai ragione Nancy, è qui con noi, è la nostra carissima Lucrezia!
0: Benvenuta!
2: Grazie ragazzi!
0: Benvenuta!
2: Yes, I missed you all too.
0: Mi siete
2: tanto mancati, però speriamo che oggi ho fatto il sforzo e che continuerà.
0: Grazie, bravissima. Grazie. Allora, se volete salutare Lucrezia, lei è qui.
1: Una telefonata, siamo ecco, qui a ricevere le vostre telefonate.
0: Per qualsiasi genere sia, noi siamo qui a prendere le chiamate. Allora, felice, siamo felici?
3: Sì.
0: Mettici una canzone felice, per favore. Sì.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
3: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Taplin Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
4: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414-815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: Lucrezia, di nuovo, dimmi. Te sei davvero come le viole.
1: Ah, come le viole.
0: Come le viole, perché la canzone che abbiamo ascoltato difatti dice così: come le viole tu sei tornata.
1: Sì.
0: E allora veramente sei
1: una
0: davvero
1: bellissima canzone.
0: Ecco, sì. Allora, ecco, non so, vorremmo sentire da te, non so se l'hai detto, io ho già gli ascoltatori, un po' cosa di questa tua parte, di questo
1: tuo
0: tempo che
1: ricovero,
0: tu,
1: sì.
0: E che tu hai dovuto soffrire, perché sì. No, tu lo sai, non è bello soffrire, però
1: no.
0: Guarda un pochettino, abbiamo parlato prima nel programma, Lucrezia,
1: sì.
0: Dei cambiamenti della vita.
1: Certo.
0: La vita ti dà sorprese, cioè un minuto stai bene, un minuto scopri che non stai bene. È quello che è vero. Ecco, e allora e siamo così, dobbiamo essere pronti ad affrontare, e te sei stata coraggiosissima a farlo, brava, noi ti abbiamo sempre apprezzato, siamo state con te sempre.
1: Grazie,
2: sempre anche in contatto con lei,
1: sì,
2: sempre
1: no.
2: In contatto.
1: Grazie,
0: siamo sempre
1: ringraziare
0: sì.
1: A tutti. Sì.
0: Però cosa ti fa sentire oggi che sei contenta,
1: okay.
0: Che sei qui con noi?
1: Oggi è una grande contentezza per me. Però mi sono sforzata, perché certamente, guarda, a stare a casa tantissimi mesi, voglio ringraziare a tutti che mi sono venuto a trovare, la radio mi è stata sempre vicino, mi ha dato l'opportunità di trasmettere anche da tram di telefono, dunque io sono molto orgoglio di essere parte di questa grande famiglia Radio Italiana 531.
2: Meravigliosa, brava, bravissima.
1: E mi è mancata, mi avete tutti mancati, e così ho fatto il sforzo, perché guarda, nessuno può fare quello per noi, perché quando uno arriva a un certo punto ci dobbiamo, come si dice, accettare di quello che ci succede nella nostra vita, però ci dobbiamo anche sforzare, perché nessuno lo può fare per noi, solo noi stessi.
0: Bravissima, bravissima.
1: Dunque,
0: sei forte.
1: Sono molto contenta di essere qui oggi in radio con tutti voi.
2: Ma è la cosa più bella oggi, bella.
1: Speriamo che continuo così.
0: Sì, è sì. Questo che voglio sentire. Tu sei sempre parte di quest'angolo dell'amicizia.
1: Sì.
2: Lo sarai sempre.
0: Lo sarai sempre,
1: grazie,
0: anche se
1: grazie.
0: Puoi venire una volta al mese.
1: Ok, we'll see. Vediamo,
0: okay?
1: Come succede,
0: anche
1: come
0: se
1: ci
0: tu,
1: mettiamo.
2: Perché tante cose possono succedere,
0: Può succedere a me.
2: Può
0: tu stai bene e tu puoi stare con
2: felice,
0: Elena.
2: Felice, per modo di dire, diciamo una cosa. Se è felice per caso, per qualche ragione, abbiamo un supporto di essa che ci ti fa coprire che la felice
1: no?
2: Non
1: sì,
2: è qui,
1: sì.
2: Hai capito?
3: Yeah, yes.
2: E questa è una
3: true.
2: Cosa meravigliosa per noi questo venerdì, perché abbiamo un supporto grandioso,
0: sì.
2: E siamo molto molto proud, mm-hmm. Di avere delle persone come voi. Grazie.
1: Grazie altrettanto.
0: Grazie. Allora, veramente dal profondo del nostro cuore, grazie che ci sei qui con me. Rimani con noi, perché dopo faremo un caffè, festeggeremo,
1: no? Sì, sì.
0: Magari in un'altra festeggeremo in un altro modo, un altro giorno. Rimanete con noi se volete chiamare, come ho detto prima, a salutare Lucrezia, fatelo, perché noi ne siamo veramente orgogliosi di averla su questa grande radio.
1: Grazie,
0: sì. Andiamo
1: grazie.
0: Un brano, rimanete con noi.

0: occhi tuoi non so il
1: perché. L'Eden Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
4: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
5: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
6: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
5: Tutto incluso?
6: Certo, come tutti gli anni.
5: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
6: Abruzzo,
5: Altavilla,
6: Campania,
5: Sant'Eufemia,
6: Sicilia
5: e Fogolar Furlan.
6: Uniti insieme
5: per sostenere la tua radio.
6: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
5: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
6: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
5: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.

0: Cari ascoltatori, e qui abbiamo Lucrezia, Elena, Felice, Alfio ed io. Beh, insomma, questa canzone non so quanti di voi l'avete ascoltata. Il titolo è Itaca, cantata da Lucio Dalla. Allora, la prima persona a chiedere ma che cosa vuol dire, eh? Siamo andati a esplorare, vero, sì, Lucrezia?
1: Sì, sì.
0: Perché tu hai chiesto, io ho detto di fatti non l'ho mai sentita.
2: Neanch'io. No,
0: questa canzone.
1: Ma c'è sempre la prima
0: c'è
1: volta.
0: C'è sempre la prima volta, e perché no? E beh, questa canzone, va bene, Itaca, è stata scritta da Paola Pallottino, è contenuta nell'album delle storie di casa mia, è una rielaborazione in chiave moderna dell'Odissea di Omero. Noi stiamo parlando della Magna Grecia, no? Da queste
2: allora non è
0: di Ulisse,
2: non è,
0: da tutte queste persone, non so se tu ricordi, forse non l'hai mai studiate, non l'abbiamo mai studiate. E il brano, Elena, il brano ribalta il punto di vista tradizionale, non racconta le geste di Ulisse ma quelle dei suoi semplici marinai, eh? E allora
2: non era
0: i marinai, sono i marinai, noi sappiamo tutti, noi veniamo dal mare, vero?
2: Ma io c'avevo il marito marinaio,
0: e io vabbè, io sono nata quasi nel mare, eh.
2: No,
0: ah sì,
2: no,
0: quasi,
2: quasi
0: 10 metri, la mia casetta era una casetta militare, immagina.
2: No, invece io dovevo solo attraversare la strada.
0: O il mare, come
2: no,
0: Mosè.
2: Solo attraversare
0: no,
2: la strada.
0: Sì, no, si fa, no, sono quelle cose che... Il mare è la nostra vita, è la nostra...
2: No, vedi, cara Nancy, è bello quello che hai detto, però, vedi, non tutti vengono dal mare, purtroppo.
0: No, va bene.
2: Però ci sono delle belle... dei bei posti anche interni dal mare, you know. Logico, un paese, una città che c'è il mare è completamente differente da vedere una cosa o l'altra, no? Però le cose che sono interne hanno anche loro le loro bellezze.
0: Ma non si può discutere su questo, no, però tutti, purtroppo io nata, cresciuta, vissuta un bel po', e ancora continuo a vivere qui in Adelaide, che noi abbiamo il mare, e il mare è una grandissima cosa. E poi, vedi, abbiamo sperimentato, siamo cinque di noi oggi, ci siamo chiesti da dove vieni, di che parte, no? Abbiamo fatto un pochino di... Cosa abbiamo fatto? Un po'
1: Research
0: tra di noi. Elena, tu ci hai detto solo un quarto della Puglia, vero?
2: Io sono solo un quarto della Puglia, sì.
0: Allora, vuoi descrivere qual è questo quarto della Puglia ai nostri ascoltatori?
2: Mia nonna ha emigrato a Trieste e i figli hanno sposato uno austriaco, papà era austriaco di Trieste, durante dopo la Seconda Guerra Mondiale, ecco perciò io dico che sono un quarto della Puglia, perché nonno ha emigrato a Trieste.
0: Mio nonno
2: ha emigrato a Trieste.
0: E lui era di Bitonto, provincia di Bari,
2: sì.
0: E la nostra cara Lucrezia, sappiamo tutti di dove viene, sì. Il suo accento è così potente, ma non quanto potente di quello di Felice, perché vi abbiamo ascoltati insieme.
1: Sì.
0: Te vieni da?
1: Vieste, provincia di Foggia.
0: Ok. Felice?
1: Where do you come from?
3: Well, I was born here in Australia, but parents are from Molfetta.
1: Molfetta.
2: Okay. Sei molfettese.
3: Sì, si parla molfettese.
2: Ho già sentito chi conoscevo io che veniva dalla Molfetta, non mi ricordo.
1: Mauro.
3: Yeah, Mauro.
2: That's right. Ho sentito, ecco, brava, grazie Lucrezia.
3: Sì, è Victoria.
1: Ah, è Vittoria,
0: Do we know them?
3: Sì, they do.
0: Sono vostri amici?
2: Okay. Non so, io ho sentito così parlare, io no.
3: Sì.
0: Sì, bello, va bene, io vengo da Brindisi, tutti lo sappiamo.
2: Ma io non dico niente, per carità, anzi, è quello che ho detto io.
0: Alfio, tu da dove vieni?
4: Da Malpi, Ancona, il paese, Sirolo, ma le province di Ancona, 18 chilometri, proprio sul mare. C'è una bellissima spiaggia che è famosa e vengono da tutte le parti del mondo all'estate, e tutte le persone che sono lì affittano le case, gli hotel sono sempre pieni.
0: Beh,
4: una bellissima zona.
0: Sì, l'ho vista anch'io, molto bella, sì. E allora, siamo qui, siamo ad andare a, di nuovo a un piccolo stacco, perché fra poco mi sa che ci dobbiamo salutare. Va bene, grazie Felice.
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
7: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
8: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon Tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!
9: Scriverò

0: Lucrezia, Lucrezia, abbiamo condiviso un pochettino, Elena si è appena sentata un minuto, sì. Abbiamo, come si dice, condiviso, vero?
1: Sì, certo.
0: Un pochettino le nostre radici, vero?
1: Sì.
0: Quanto è importante, quanto sono
1: molto
0: importanti le nostre radici.
1: Oh, sì, sì.
0: Parlavamo appunto di questi dialetti e... Tu hai detto che stanno tornando indietro, sì,
1: sì,
0: ma io
1: sì,
0: ti posso garantire che già nell'84, quando okay, io avevo il piccolo Alessandro,
1: sì,
0: che doveva fare la prima elementare, aveva la maestra, che era una mia compagna di banco, Margherita,
1: well,
0: sì, e lei ha introdotto il dialetto.
1: Il dialetto,
0: con
1: sì,
0: le canzoncine, diciamo, originali di Brindisi.
1: Certo,
0: io ricordo bene,
1: certo,
0: veniva sto bambino piccolino di 6 anni. Mamma, io parlo dialetto brindisino, dico, davvero, e cosa stai a dire? Dice, vuoi che canto? E canta ogni tanto. Vedi che questa canzoncina l'avrò cantata un'altra volta, Elena.
1: Okay.
0: Tu adesso mi ridi. On radio, ma perché... Queste canzoni non devono mai perdersi.
1: No.
0: Allora
1: no,
0: era perché noi veniamo dal mare e
1: sì,
0: questa canzone dice: mannaggia l'urimo. L'urimo sappiamo tutti cos'è, il remo.
1: Sì, che cos'è?
0: Il remo.
1: Ah, io,
0: il remo.
1: Se non lo dicevi io,
0: ecco,
1: il rumo non lo sapevo.
0: Allora lui piccolino.
1: Io non l'avrei capito.
0: Allora lui dice: mamma, ti canto la canzoncina. Quale mamma? Questa. Mannaggia l'urimo. Non vuole
1: e che cos'è questo rimo?
0: Non vuole ci voglia.
1: Cos'è?
0: Non vuole remare.
1: Ah,
0: questo è il brindisino.
1: Sì.
0: Stasera me noio, mi metto a dormire.
1: Ah.
0: Stasera mi stanco e mi metto a dormire.
1: Metto a dormire, yeah.
0: Ma, diceva lui, era carino, questi anni, era australiano,
1: certo,
0: nato in Australia, poi lo vedi parlare in italiano, anzi cantare. Ci sa salvo viento.
1: Ah.
0: Se salza il vento.
1: Il vento.
0: Mi tira la vela.
1: Ah.
0: No, la vera, perché il vento tira la vena.
1: Sì.
0: E poi diceva, mamma, ascolta questo. Mi setto e contento.
1: Era contento.
0: Mi setto e contento e mi voglio innamorare.
1: Ah, ci voleva innamorare.
0: È rimasto un altro accento.
1: Voi avete quello. Noi, quando c'hai i bambini, cosa li metti sulle gambe? Il cavallo, la mamma viene...
0: Deve ripeterlo perché sei lontano dal
1: sì,
0: microfono. Mettiti alzata, Elena, non voglio che caschi. Brava.
1: Aspettate, mettevamo i bambini sui ginocchi, facevamo in sempre dialetto.
0: Sì.
1: Ghi cavallo, la mamma viene del ballo, con le tettine piene per darle alle putele non le vuol. E tutti vai in scova son.
0: E abbiamo scoperto due dialetti. Ma sai che dobbiamo veramente introdurli questi bei dialetti, perché ti fanno sentire veramente chi sei.
1: Certo, you feel like you belong.
0: Radioascoltatori, in questa meravigliosa, chiamiamola serata, perché siamo quasi alle 4, vero?
1: Sì.
0: Alle 5 incomincia a far buio, vedi?
1: Adesso.
0: E allora noi concludiamo questo programma, L'Angolo dell'Amicizia, ritornato nel giorno di venerdì come oggi. E come ho detto dall'inizio a chi si fosse appena sintonizzato, noi saremo qui ogni secondo venerdì. Dalle 2 alle 4 ascoltateci, continuate a donare, perché è molto importante. Noi come volontari facciamo quello che possiamo, però la radio non ha solo bisogno di noi che comunichiamo, siamo con voi, chiamiamo, ci vogliono i fondi sono quelli importanti. E allora io in questo momento vorrei ringraziare tutti gli sponsor, che sono sempre favolosi come sempre, non lo sappiamo tutti, e tutti voi ascoltatori della 531 che donate sempre, siete anche voi favolosi. Allora, Lucrezia, io ti ringrazio.
1: Sì,
0: ci risentiamo senz'altro quando
1: come
0: tu
1: no,
0: puoi.
1: Sì, sì.
0: Elena, anche tu, mia cara, grazie, è stato favoloso oggi.
1: Grazie, grazie a tutti.
0: Ringrazio anche tutto il team Felice e Alfio. E a voi ascoltatori che siete stati parte di noi. E alla prossima, no questo venerdì, l'altro venerdì.
1: Sì, ogni quindicina. Yeah. Sì, sì.
2: Ci risentiamo, grazie di tutto, delle vostre telefonate che...
1: mi sono fatte molto molto piacere di ricevere, e grazie a voi tutti e alla prossima. Ciao ciao, ciao.
2: Thank you everybody for listening to our beautiful radio station, and let's have a great weekend. And let's hope Australia will beat America tomorrow.
0: Oh, yes.
2: A big match.
0: Saturday, 4 o'clock.
2: 4 o'clock tomorrow morning. So if you want to get up and watch it with an espresso, you enjoy the game. So
1: absolutely.
2: Let's go Australia.
1: We will.
2: Thank you.
0: Australia-America.
2: Australia-America tomorrow, yes. 4 o'clock.
0: Non ti svegliare presto. Tu stai a letto,
2: tomorrow,
0: Elena.
2: Domani,
0: stai a letto.
2: Yeah.
0: Stai
1: well,
0: a letto.
1: Well,
0: stai a letto. Alfio, alzati.
3: Oh,
0: alzati.
3: Grazie a tutti. And, ci risentiamo fra 15 giorni. Speriamo che tutto vada bene. Avete un buon
1: grazie alla nostra carissima Lucrezia che è qui con noi.
3: E ci risentiamo.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: A tutti.
0: Ciao.

pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano.

La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16:03.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Venerdì 19 giugno. Frederick Road Grange, Port Road Hindmarsh, Trimmer Parade Seaton, Elizabeth Way Elizabeth and Trimmer Parade Grange.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
6: Mi sento un odore alla gola.
7: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme. Dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leusi.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo i tuoi fidati.

finito l'autonomia per sopportare ogni tua bugia. Se avessi modo dentro la testa, cancellerei la cronologia. E non so quanto sbagliato sia fingere di essere un bravo attore. E ora che io me ne vada via, scomparirò e non soffio al cuore.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Anzano Social Club ti invita al loro pranzo del mese, domenica 28 giugno a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434 347 141. Domenica 28 giugno, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Schiff Street, Hyde Marsh. E non dimenticare, ad agosto l'Anzano Club festeggia 50 anni.
4: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
5: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

ti stanno accanto, nessuno ti sta vicino. Il cuore come un iceberg circondato dalle navi, la paura di affondare, scontro fra Titanic. E più parlo d'amore, più non so come amare. Le canzoni non sanno mentire, ma i bugiardi sanno cantare.

Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, la gomma piuma tu, perché tu

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6:30 PM al Fogolar Furlan.
4: Cena di 3 portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
3: Tutto incluso?
4: Certo, come tutti gli anni.
3: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
4: Abruzzo,
3: Altavilla,
4: Campania,
3: Sant'Eufemia,
4: Sicilia
3: e Fogolar Furlan.
4: Uniti insieme
3: per sostenere la tua radio.
4: Prenota chiamando Ufficio Radio 83402806.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
4: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
3: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
5: Veronica vi augura buon ascolto.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acqua Filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acqua Filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua Filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.

0: strada murio. Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atlanti, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che è questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.
3: You're listening to Radio Italiana 531.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Venerdì 19 giugno. Frederick Road Grange, Port Road Hindmarsh, Trimmer Parade Seaton, Elizabeth Way Elizabeth and Trimmer Parade Grange.
2: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Mosca sotto attacco con una nuova ondata di droni, Kiev colpita dai missili russi, tensione internazionale anche sullo Iran e sullo stretto di Hormuz. In Gran Bretagna Andy Burnham torna in Parlamento e sfida la leadership di Starmer. Proseguono le ricerche delle due sorelle scomparse in Abruzzo, trovato un fermaio vicino alla casa famiglia. Bergamo, un uomo aggredito finisce in ospedale. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Looking for a delicious meal? Just like Nonna used to make? Nonna's Cucina delivers hot or frozen meals straight to your home, right across Adelaide. Prepared by qualified chefs and delivered with care by amazing volunteers. You can choose from a traditional Italian-style menu or the new grandma-style menu. Nonna's Cucina proudly supports private clients, my aged care and support at home participants, helping seniors maintain their independence at home. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
0: Radio Italiana 531.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.
3: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
4: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
5: Eh no, questa è Pizza Lola.
4: Ah, è proprio autentica italiana.
5: Eh sì, e poi, is not just pizza.
4: Come? Non solo pizza?
5: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
4: Finita! Ne prenderei quasi un'altra.
5: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cambellon Park. Chiamalo 0487-133-965. Pizza Lola, is not just pizza.
2: Canta che ti passa su Radio Italiana 531, perché la musica non ci accompagna soltanto.

0: llenas de un fiore.
1: Buon pomeriggio, bentornati a una nuova puntata di Canta che ti passa. Io sono Bianca e oggi con me in studio un ospite speciale. Benvenuta Dile.
2: Ciao Bianca, ciao.
1: Come stai?
2: Bene, bene.
1: Sei carica per un'ora di musica?
2: Power, sempre.
1: Alla grande, alla grande. Allora, come funziona? In Canta che ti passa facciamo diverse rubriche. La prima rubrica è sempre quella delle new hit. Quindi andiamo subito ascoltando la prima di una serie di tre canzoni appena uscite recentissimamente, e questa è EPIO DJ Axe.
2: Yeah. Go!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531.

0: eccoci tornati. Questa era Sabato Sera di Mara Sattei con Enrico Nigiotti. Noi siamo qua dagli studi di Einmarsch con Dile, e adesso Dile, siamo arrivati a un momento super atteso della puntata, che è quello di La indovino con una o con dieci. Ti spiego come funziona. Tu quando eri piccola guardavi Sarabanda? Parla dentro al microfono, se no
1: certo,
0: non ti sentiamo,
1: certo.
0: Dile.
1: Sarabanda è la storia.
0: Esatto, e questo gioco funziona così. Io faccio sentire l'intro di una canzone, 10 secondi per l'esattezza, e tu oggi qua con me e i nostri ascoltatori da casa devono provare ad indovinare il titolo. Se sanno la risposta ce lo possono far sapere mandandoci un sms o un whatsapp al numero 0416 531 531, o scrivendoci sui nostri canali social. Allora, Dile, sei pronta?
1: Andiamo.
0: Aguzza le orecchie, tu sei brava ad indovinare canzoni?
1: Sempre, per sempre.
0: Sì? Allora questa canzone fa così.

0: Dai, ecco. All'inizio è un po' difficile, però secondo me poi gli ultimi secondi si possono indovinare, non è poi così difficile. Hai già un'idea?
1: Ho una mezza idea.
0: Non ti preoccupare, che tanto andremo a fare un secondo ascolto fra poco.
1: Giusto per tirar via un po' di nube.
0: Esatto, esatto. Beh, dai, secondo me gli ultimi tre secondi, da là si capisce, si capisce. Allora, Dile, adesso arriva il nostro momento, quello un po' poetico, dove andiamo un po' a analizzare i testi delle canzoni. Quindi un momento un po' più serio, no? Quindi noi cambiamo un po' la mood qua nello studio, mettiamo questa musichettina un po' più seria, un po' più da lounge bar, di quella che va bene come sottofondi per fare i discorsi della vita.
1: Quelli veri seri.
0: Esatto. E oggi la canzone ce la porti tu.
1: Ok. Io propongo A modo tuo di Elisa, visto e considerato che porto in grembo uno scricciolo.
0: Un bello scricciolone, perché qua
1: è un bello scricciolone, qua può succedere di tutto da un secondo all'altro.
0: Esatto, esatto. Qua potrebbe essere che la piccoletta nasca qua in studio, perché siamo proprio agli sgoccioli.
1: E quindi portiamo sul piatto questa canzone qua, che ha tanto, cioè dice tanto e ha un gran valore, penso, e sostengo.
0: Certo, certo. Va bene, allora dici un po' di cosa parla la canzone, dici tu.
1: Ah, questa è una canzone che parla dei figli, ma in generale penso della vita. Esprime tanto amore, ma anche il fatto di poter essere liberi di volare, iniziare a fare il proprio percorso. Spiega bene quando il momento del bisogno di essere accanto al proprio figlio, chiunque per esso che sia, e poi di lasciarlo andare, fargli fare spiccare il proprio volo. Ecco.
0: Esatto, perché alla fine sembra un po' banale, ma come diciamo, i figli alla fine non ti appartengono, no?
1: Esatto, quindi non parla solo di un rapporto tra genitori e figli, ma anche di qualcosa di un po' di universale, no? Il momento in cui si rende conto che le persone che amiamo non ci appartengono.
0: Esatto, è giusto che ognuno vada avanti a modo suo, no? Giustamente,
1: esatto, a modo suo,
0: come dice la canzone. E quindi adesso che facciamo? Ce l'ascoltiamo questa canzone?
1: Direi.
0: E io intanto ti voglio fare un grandissimo augurio. Qua,
1: grazie.
0: Ai microfoni di Radio Italiana 531,
1: grazie,
0: davanti a tutti,
1: grazie,
0: a
1: grazie.
0: Te e alla tua piccoletta e a tutta la tua famiglia.
1: Grazie.
0: Questo è A modo tuo di Elisa.

0: Ecco, ancora non abbiamo preso i fazzoletti, ma secondo me ci arriveremo a un certo punto della giornata, perché tu mi dirai giustamente che le donne incinte
1: piangono sempre.
0: E infatti sono stupita, io ero pronta con la scatola di fazzoletti, ancora la lacrimuccia non te l'ho fatta versare, ma sono sicura che arriverà questo momento. Adesso, dopo aver raccontato nella rubrica precedente il tema dei legami e di quel confine delicato tra presenza e libertà, continuiamo il nostro viaggio dentro le relazioni che contano davvero. Perché ci sono momenti nella vita in cui tutto cambia prospettiva. E spesso succede quando arrivano persone che diventano il centro silenzioso delle nostre giornate, come appunto i figli, gli affetti, i legami profondi che cambiano il modo in cui guardiamo il tempo, le scelte e il futuro. E in questo cambiamento c'è sempre una consapevolezza potente. Alcune cose vengono prima di tutto il resto. E quindi anche le prossime due canzoni della rubrica Colonne sonore della vita parlano un po' di quello, no? E la prima canzone che ho scelto per te, Dile, è una canzone di Fedez ed è Prima di ogni cosa. Ecco, bella.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
2: Eh no, questa è Pizza Lola.
1: Ah, è proprio autentica italiana.
2: Eh sì, e poi, is not just pizza.
1: Come? Non solo pizza?
2: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
1: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
2: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cambellon Park. Chiamalo 0487 133 965. Pizza.

0: Ed abbiamo ascoltato la nostra carrellata di canzoni dedicate un po' alla maternità, ai figli. Abbiamo colto questa occasione, visto che eri qua con noi, tu
1: hai visto?
0: Marie, per due, siete in due in realtà.
1: Siamo in due,
0: quindi c'è sovraffollamento in studio.
1: In un unico corpo, ma sai che emozione?
0: Pensa.
1: Una cosa bella,
0: davvero.
1: Anzi, quasi malinconica al pensiero che comunque poi questo fan song se ne va e...
0: Sicuramente da un certo punto di vista ti senti più leggera.
1: Sì.
0: Quello non c'è dubbio.
1: Però fa strano pensare che ce li hai dentro per 9 mesi e poi d'un tratto... E anche lì già iniziano il proprio percorso, eh?
0: Eh sì.
1: La loro strada.
0: Sì. Sei pronta?
1: No.
0: Mai. Ma si è mai pronti per fare i genitori?
1: No.
0: Lo si diventa nel momento in cui nasce.
1: Sì. No, lo si diventa nel momento in verità che quel test è positivo.
0: Ah, esatto, brava.
1: Si inizia a avere quella cosa lì subito. Però non si è mai abbastanza pronti, perché ogni giorno è una battaglia nuova, ogni giorno è una scoperta, quindi...
0: Certo. E noi non vediamo l'ora di scoprire la tua piccoletta. Che musica ascolterà?
1: Bella
0: tu
1: domanda.
0: Tu gliela fai ascoltare la musica?
1: Io le metto in Audi, a me piace tanto.
0: Che bello.
1: Cercare di tenerla tranquilla almeno dentro, perché fuori non è che c'ho speranze.
0: Ma sì, vedrai. Allora...
1: Dai.
0: Chiudiamo un po' questo capitolo appunto di nascite, bambini e tanto amore e ritorniamo al nostro momento giocoso.
1: Wow.
0: Quindi, per chi si è appena collegato, come funziona? Ascoltiamo 10 secondi di una canzone e se la sapete e volete giocare con noi, ci fate sapere il titolo della canzone mandandoci un SMS o un WhatsApp al numero 0416 531 531, o scrivendoci sui nostri canali social. Allora, Dile, noi eravamo quasi... Secondo me c'eri, io l'ho visto l'occhietto di quella che forse la sa. Però riascoltiamo, sei pronta?
1: Vai.
0: Beh, dai, quando parte, secondo me si può facilmente capire
1: storia.
0: Di che canzone si tratti. E poi sì, ha fatto la storia in Italia, nelle televisioni italiane. Quindi non ci dire ancora il titolo se lo sai. Mi raccomando, avete ancora un pochino di tempo per scriverci. E noi andiamo per la nostra ultima rubrica e poi torniamo e finalmente svegliamo il titolo di questa canzone. Vediamo se hai indovinato, Dile, ok?
1: No.
0: Adesso l'ultima rubrica del nostro programma funziona così. Se uno è in macchina, no? E sta ascoltando la radio, ha delle poche semplici istruzioni. Deve tirare sui finestrini della macchina,
1: alzare
0: il volume della radio a palla e cantare a squarciagola.
1: Ecco.
0: Ok? Siamo pronti? E adesso cominciamo subito con la nostra rubrica a squarciagola. Mi raccomando, Dile, pronta a cantare, ti voglio carichissima. Questa canzone è
1: Modà
0: Tappeto di Fragole.

stai ascoltando, Bianca che ti passa, passati Bianca, stai ascoltando, tante, vabbè, va, ascolta.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a...

0: E abbiamo cantato a squarciagola qua, c'erano le pareti dello studio che tremavano.
1: Ah, c'ho mal di gola adesso.
0: Esatto,
1: mannaggia.
0: Io c'ho già mal di gola da mesi ormai, ma questa...
1: Canta che ti passa.
0: Esatto, canta un po' rauco che ti passa. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, ma prima di andare via è il momento di svelare finalmente la canzone misteriosa di oggi. E dile
1: rondo di tamburi.
0: Aspetta, facciamo.
1: Grazie, no, sono una cosa seria, no?
0: Allora, mettiamo la canzone e poi ce lo dici mentre va la canzone, prima che cominci a cantare, ok?
1: Dai.
0: Facciamo così. La canzone di La Indovino con una o con 10 di questa settimana è
1: Le cicale di Hit Parisi.
0: Brava, di l'ha indovinato e sono sicura che tantissimi di voi anche sono riusciti a indovinare.
1: Sarà
0: mi raccomando
1: facile.
0: scriveteci e adesso ce la sentiamo.

0: Abile, che ha indovinato la nostra canzone misteriosa di oggi, e come lei tantissimi dei nostri ascoltatori anche hanno indovinato. Noi siamo arrivati alla fine, Dile.
1: La fine, fa un po' di malinconia alla fine, sempre.
0: Sì, io poi sono una malinconica per le cose che finiscono.
1: Romantici.
0: Però sono molto contenta di aver fatto questa puntata con te.
1: Scatapennello,
0: ti auguro davvero tantissima fortuna, tantissima felicità per
1: te. Sta provando, vuole tirarmi fuori le lacrime,
0: e la tua piccoletta e
1: grazie,
0: la tua bimba grande e tuo marito.
1: Grazie,
0: e spero che non ti faccia troppo arrabbiare, non so chi dei tre, ma spero che ti trattino tutti bene.
1: Gli conviene, né? Sì, no, dai,
0: vogliamo lasciare qualcosa agli atti prima di andare via? No?
1: Non mi viene in mente niente, allora, anzi adesso ormai mi hai messo
0: con l'amore. Sì. Allora grazie mille.
1: Grazie a te.
0: Auguriamo a tutti i nostri ascoltatori una buona serata. Ricordiamo che possono ascoltare le nostre puntate ovviamente tutti i mercoledì, i venerdì live dalle 6 del pomeriggio, oppure possono riascoltarci in replica sul sito di Radio Italiana 531 o sulla nostra app disponibile anche in CarPlay. Quindi dile quando la tua bambina nascerà, poi gli fai sentire la puntata.
1: Certo. E giusto per ricordarmela.
0: Esatto. E allora grazie, perché la musica da sola non basterebbe, ci vogliono anche le orecchie e i cuori che l'ascoltano. Se una canzone stasera ti ha fatto compagnia, se un ritornello ti ha riportato un ricordo, se un testo ti ha lasciato una domanda o un sorriso appena accennato, allora ha fatto il suo lavoro e anche noi.
1: Grazie.
0: Questa è Canta che ti passa, solo su Radio Italiana 531, e io vi auguro una buona serata. Ciao.
1: Grande Bianca!
2: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
3: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
2: Eh no, questa è Pizza Lola.
3: Ah, è proprio autentica italiana.
2: Eh sì, e poi, is not just pizza.
3: Come? Non solo pizza?
2: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
3: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
2: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cumberland Park. Chiamalo 0487-133-965. Pizza Lola, is not just pizza.
4: Uè, Notturno Italiano è sponsorizzato da Brickwork by Art, specialista del Batun. Brickwork by Art, professional quality. Brickwork by Art, mattonelle, muratura e ripuntatura. Contatta Anthony 0424 09 15 11. Tac.
5: Stai ascoltando Dischi Marcianò in diretta per Notturno Italiano.
6: La più consistente scoperta che ho fatto pochi giorni dopo aver compiuto 65 anni è che non posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di fare.
7: Hey, buonasera a tutti, Dischi Marcianò here. Welcome back to another Notturno Italiano. A big shout out this week goes to Chiara from Nonna's Casa for requesting that intro there. It's of course Tony Servillo, il grande, from La Grande Bellezza, one of my favorite Italian movies. And this month we are celebrating the St. Ali Italian Film Festival. So if you haven't already, go ahead to their website and check out their program. It is absolutely jam-packed. And next time I see you, I'm going to be doing a special mix of my favorite songs from Italian soundtracks. Ma stasera siamo alla discoteca. Io, Radio Italiana 531. Keep it locked.

0: UE Notturno Italiano è sponsorizzato da Brickwork by Art, specialista del Batum. Brickwork by Art, professional quality. Brickwork by Art, mattonelle, muratura e ripuntatura. Contatta Anthony 04 24 09 15 11. Tac!
1: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
6: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
5: Tutto incluso?
6: Certo, come tutti gli anni.
5: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
6: Abruzzo,
5: Altavilla,
6: Campania,
5: Sant'Eufemia,
6: Sicilia
5: e Fogolar Furlan.
6: Uniti insieme
5: per sostenere la tua radio.
6: Prenota chiamando ufficio radio 8340 2806.
5: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
6: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
5: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
7: Lupini Piccianini.
8: Tralalelo tralala.
9: Trippi troppa troppa trippa.
7: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
9: 531.

0: già detto.
1: Silvia, non sento. Oppure fa finta. Guarda lo specchio, poco convinta. Mentre una mano si ferma sul seno. È ancora piccolo, ma

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Sono stati rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance nel paese alpino. I colloqui erano previsti per oggi nei pressi di Lucerna. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Sul fronte, intanto, la tensione continua a salire con nuovi raid incrociati. Kiev ha colpito anche una raffineria di Mosca. Dal canto suo, il ministro degli esteri Sergei Lavrov ha detto che la Russia continuerà gli attacchi massicci coordinati in risposta ai bombardamenti ucraini, il servizio della redazione.
4: Una massiccia ondata di droni ucraini ha colpito la capitale russa e una raffineria nei dintorni della città, provocando un vasto incendio ed una nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono stati temporaneamente chiusi gli aeroporti dell'area metropolitana. Contemporaneamente nuove offensive russe hanno bersagliato Kiev e altre città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che se l'Ucraina continuerà a bruciare sotto gli attacchi, anche Mosca ne subirà le conseguenze. Dal Cremlino arriva la promessa di una risposta dura e di nuove operazioni militari. Sul tavolo europeo resta aperto il tema dei negoziati con la Russia, mentre il Consiglio europeo ha ribadito che non dovrà esserci una normalizzazione dei rapporti con Mosca in ambito sportivo e culturale fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura.
3: Almeno 11 soldati e 2 civili sono rimasti uccisi in un nuovo attacco rivendicato da presunti jihadisti all'aeroporto di Niamey, capitale del Niger, 6 mesi dopo la prima offensiva rivendicata dal gruppo Stato Islamico. Ieri mattina i responsabili dell'attacco, alcuni dei quali indossavano cinture esplosive, hanno tentato di infiltrarsi nell'edificio del terminal dell'aeroporto di Niamey, ma la rapida risposta delle forze di sicurezza ha impedito agli aggressori di raggiungerlo, ha dichiarato il ministro della difesa. Il sito web specializzato Flight Radar segnala che diversi voli per Niamey sono stati dirottati o hanno subito ritardi. Il Niger è governato da quasi 3 anni da una giunta militare che sta lottando per arginare la violenza jihadista che affligge il paese. Voltiamo pagina. Ieri nella Basilica di San Pietro in Vaticano i funerali del cardinale Camillo Ruini. La Chiesa italiana, ha detto il Papa nell'omelia, gli deve moltissimo. Prevost ha ricordato il servizio di Ruini come presidente della CEI e come vicario della diocesi di Roma. Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. Questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Trumasache, il vigilante romeno 33enne reo confesso dell'omicidio di 2 sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, la prima uccisa a Montecatini Terme in provincia di Pistoia nell'agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. I giudici hanno quindi accolto la richiesta dei PM Luca Tescaroli e Leonardo De Gaudio. Lo sport e il calcio, i mondiali, interesse in salita, il servizio della redazione.
5: Cresce l'attesa per il Brasile guidato da Carlo Ancelotti. Dopo il pareggio d'esordio, la Seleção è chiamata ad una prova convincente contro Haiti. Lo stesso commissario tecnico ha ammesso che la squadra deve crescere e migliorare sotto diversi aspetti. Sorride invece il Messico che, grazie alla vittoria sulla Corea del Sud, ha conquistato l'accesso ai 16esimi di finale. Successi importanti anche per Svizzera e Canada, entrambe vicine alla qualificazione. Sul fronte del calcio italiano continua intanto il dibattito sul futuro della federazione. Prende sempre più consistenza

0: aussiefast.com.au.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Anzano Social Club ti invita al loro pranzo del mese, domenica 28 giugno a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434 347 141. Domenica 28 giugno, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Schiff Street, Hyde Marsh. E non dimenticare, ad agosto l'Anzano Club festeggia 50 anni!
4: Rubini Piccianini, tralalelo tralala.
5: Trippi troppo troppo trippa.
4: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
5: 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
2: Veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
6: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
7: Lucrezia, buttiamoci.
8: Buttiamoci? E dove?
7: Dai, sì, tuffiamoci.
8: E dove ti vuoi tuffare?
7: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
8: Ogni venerdì da 12:30 alle 14:00.
7: Solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti 400 grammi, $1.60.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci! Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
3: Radioton 2026 è arrivato!
4: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
3: Come? Partecipare è facilissimo!
4: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
3: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
4: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
3: Weekend esclusi.
4: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
3: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
4: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
3: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
4: Radioton 2026 è arrivato.
3: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
5: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
6: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21
2: e due minuti.
3: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414 815806. Venerdì 26 giugno Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita, dalla moka che fischia nella cucina di nonna alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Molfettese, chicche e cor.
7: La cincintra in dam, la dam molfettai, sono da parlare di quel che succede in due mondi, sono da dare la ricetta per mangiare molfettese e del dolce. Tune in at 5 p.m.
6: Every Saturday.

0: No, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A, Oggi Road, Clemzig. Non mancare!
4: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Radio Italiana 531.
2: Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogo d'Al Furlan.
3: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks, tutto a soli $55 a persona.
2: Tutto incluso?
3: Certo, come tutti gli anni.
2: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
3: Abruzzo,
2: Altavilla,
3: Campania,
2: Sant'Eufemia,
3: Sicilia
2: e Fogo d'Al Furlan.
3: Uniti insieme
2: per sostenere la tua radio.
3: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
2: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno al Fogo d'Al Furlan.
3: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
2: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
4: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
5: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: La vostra radio, la radio italiana 531.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: L'atmosfera è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà.

devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

regina della mente, metamorfosi, io vivo con l'idea che tutto il resto è noia,

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Consiglio di restare ancora così un po' sul chi va là, di verificare ancora bene ed eventualmente se vedi che questi atteggiamenti non sono consoni all'amicizia, perché di questo si parla, e se lei ti sta facendo uno sgambetto eccetera, a quel punto
1: ci richiami,
0: pian piano,
1: vediamo
0: ci
1: cosa
0: richiami
1: fare.
0: No?
2: Io voglio ironizzare.
3: Ma assolutamente mi richiamo.
2: Io voglio ironizzare all'Arenato Zero. Vai. Il triangolo no, non l'avevo considerato.
1: No, poi considerato, va bene.
3: Menage à trois.
1: Bene, bene, ma io direi che invece...
0: Vanessa, noi ti ringraziamo. Volevi dire qualcosa?
1: No, qua? Direi che invece devi fregartene, goderti questa storia d'amore, se va va, altrimenti spazio ma al
3: infatti.
1: Prossimo. Noi ti ringraziamo
3: anche
1: e ti salutiamo.
3: Grazie.
1: Anche perché
0: ciao,
3: grazie.
0: Vane. Ciao, Valeria, grazie. Ci risentiamo, ciao, facci sapere come finirà, come proseguirà più che altro. Allora, puntata stupenda, Marzia, questa. Anche oggi grandi ospiti in studio con noi, Samuel Peron.
1: Samuel, che ringraziamo per essere stato con noi, caro Samuel. Ringraziamo anche Suor Anna Nobili. Insomma, veramente una
0: Sergio.
1: Super puntata. Sergio, domani è un weekend, insomma, sei contenta?
0: Ah, c'è il weekend?
1: Sì, ma
2: posso
1: non
2: ringraziare io voi?
1: Grazie, Samu. Sì, c'è un weekend, ma non preoccupatevi perché noi abbiamo preparato già una bellissima sorpresa per voi.
0: Sì,
1: lunedì, che sarà una puntata veramente stellare e astrale. Non vi diciamo altro. Colgo l'occasione per ringraziare i tecnici Emanuele Di Cavio, Damiano Quarato, la nostra redazione ovviamente Stefania Livoli.
0: E poi c'è anche in regia Luca Bernardini e la scelta meravigliosa, scelta musicale di Corina De Laurentiis. Potete riascoltarci su RaiPlaySound.it e sempre L'estate in onda su Radio 1, linea al GR1, poi all'Italia in diretta con Germana Brizzolari e Claudio Di Tommasi e ci rivediamo lunedì.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.

0: non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
5: Bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli, nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
6: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente, lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
7: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ore 16.
9: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
10: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Donald Trump senza freni, il presidente degli Stati Uniti è tornato ad attaccare prima l'Europa per la sua politica su immigrazione ed energia, poi la premier Meloni. A proposito della conversazione avuta a Evian al G7, ha detto di averle parlato ma di non sapere cosa dirle e ancora di aver fatto la foto con lei perché Meloni lo avrebbe implorato, cosa che lo avrebbe impietosito. A Giorgia Meloni la solidarietà del capo dello Stato Mattarella in una telefonata. A stretto giro la premier aveva replicato alle parole del capo della Casa Bianca in un video girato a margine dei lavori del Consiglio a Bruxelles e postato sui social. Ascoltiamo Giorgia Meloni.
11: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
10: Solidarietà a Giorgia Meloni dal presidente del Senato La Russa, che definisce le parole di Trump false, telefonata da quello della Camera Fontana, e condanna per le parole del presidente americano anche dalla politica italiana.
12: I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono l'ultimo episodio di attacchi e insulti ai leader europei. Questa è la reazione da Palazzo Chigi del sottosegretario Fazzolari, che avverte così indebolisce i rapporti transatlantici. Il ministro degli esteri italiani annulla per protesta la missione al Business Forum di Miami. Per il ministro di Fratelli d'Italia Crosetto una caduta di stile, e dal partito della premier Procaccini aggiunge: Trump è nervoso per il no sulle basi di Sigonella, le parole in difesa del Papa. L'Italia di Meloni non prende ordini. Dalla Lega Salvini dice: chi attacca la premier attacca tutti noi, il nostro governo è un amico affidabile. Trump, volgare e inqualificabile, commentano dal PD, ma sorprende che la destra se ne accorga solo oggi. Inaccettabile per il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, ma si apre una riflessione per trarre insegnamento da quanto accaduto. Per AWS la nostra credibilità è in frantumi per la subalternità italiana agli Stati Uniti. Solidarietà piena da Calenda, azione. Trump è un bullo e un mentitore seriale. Francesco Macaro, GR1.
10: Medio Oriente, è scattato da circa un'ora il cessate il fuoco concordato fra Israele e Hezbollah con la mediazione di Stati Uniti e Qatar, che hanno sentito anche l'Iran. L'accordo arriva dopo accesi scontri nel sud del Libano, con 4 militari israeliani uccisi e 25 vittime dei raid dello Stato ebraico. La fine delle ostilità è una delle condizioni poste da Teheran per porre fine al conflitto con Washington. Di poco fa un portavoce dell'esercito israeliano che ha dichiarato che Tel Aviv continuerà ad avere mano libera nel sud del Libano nonostante l'accordo. Concluso con oltre 281.000 contratti registrati, il collocamento della prima emissione del BTP Italia si è avviata lunedì scorso. Il Ministero dell'Economia e Finanze fa sapere inoltre che sono stati raccolti quasi 9 miliardi. Il tasso minimo garantito definitivo del titolo è confermato sul livello annunciato lo scorso 12 giugno all'1,60% più il tasso di inflazione nazionale. E allora per gli aggiornamenti sull'andamento di borsa ci colleghiamo con Milano in diretta Chiara Rancati.
1: C'è ancora nervosismo sui mercati finanziari nonostante, come dicevi, sembrino schiarirsi gli orizzonti in Medio Oriente. Le borse europee sono quindi contrastate a meno di due ore dalla chiusura. Milano la migliore della lista, più 0,6%, in cauto rialzo anche Francoforte, mentre c'è il segno meno a Londra e Parigi, in una giornata di volumi ridotti con la chiusura per festività sia delle borse cinesi sia di Wall Street. Per Piazza Affari è il settimo segno più consecutivo che vede il FTSE MIB volare di nuovo sopra la soglia record dei 53.000 punti. Oggi però a trainare non sono le banche come nei giorni scorsi, ma industria e difesa, oltre al rimbalzo dei petroliferi ieri in forte calo. È stata una settimana d'oro anche per i listini asiatici trainati dall'high tech, che volano ancora sull'entusiasmo per l'esordio in borsa venerdì scorso di SpaceX, che ha portato euforia su tutto il comparto. Mentre sul fronte delle materie prime si arresta il calo del prezzo del petrolio, oggi stabile appena sotto gli $80 al barile. Linea voi.
10: Scattano nuove regole su call center e contratti via telefono per arginare il telemarketing selvaggio.
13: A partire da oggi gli operatori di luce e gas non potranno usare chiamate o messaggi per proporre o concludere contratti di fornitura. La norma è contenuta nel decreto bollette convertito in legge lo scorso aprile e punta a tutelare i cittadini nei confronti di pratiche commerciali scorrette e aggressive. Le chiamate saranno consentite solo nel caso in cui il consumatore abbia già fatto richiesta al venditore. Barbara Venuti, consumatori attivi.
14: Nel caso in cui io sia già cliente di quel fornitore al quale ho prestato il consenso a ricevere chiamate informative, e nel caso in cui sia stata io a fare la ricerca e quindi ho fatto sì, inserendo i miei dati, che venissi ricontattata.
13: Non solo, i contratti energetici sottoscritti in violazione delle nuove norme saranno considerati nulli.
14: La novità è che l'onere della prova spetta in questa cosa al venditore che mi ha contattato, e quindi dimostrare che io l'ho autorizzato a cercare per proposte informative e o contrattuali.
13: Il decreto introduce novità anche sugli acquisti online, prevedendo l'obbligo per gli operatori di inserire sui rispettivi siti una funzione di recesso facile e immediata. Per adeguarsi alle nuove regole ci saranno 30 giorni di tempo. Francesca Capannolo, GR1.
10: La linea all'Italia in diretta, GR1 torna alle 17.
15: Italia in diretta. Buon pomeriggio a tutti da Germana Brizzolari,
16: Claudio De Tommasi, pronti per voi e pronti per voi fino alle 19.
15: Venerdì, oggi 3 ore, quindi vi carichiamo a bomba, come si dice. Siamo con voi per parlare di tantissime cose. Voi comunque mandateci le vostre domande, le vostre considerazioni, interloquite, senti sì, che parolotta, con noi al 335-699-2949. Subito la nostra squadra: Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola e Luca Torrisi. Alla regia il nostro Ludovico Suppa, alla parte tecnica c'è Andrea Di Marco.
16: E tanti, tantissimi gli argomenti anche
15: assolutamente
16: oggi.
15: Assolutamente, allora parleremo del gran caldo.
16: Mi pare inevitabile.
15: Sì, esatto, siamo tutti abbastanza provati. Poi una bella intervista a Chiara Galiazzo, il Bahia Film Festival dedicato al cinema insulare, poi lo spazio animale, chissà perché, chissà chi l'avrà
16: chissà
15: voluto.
16: Con me, chi è che ha spinto tanto per questo spazio animale?
15: Non lo so,
16: animale,
15: poi la giornata nazionale della prevenzione oftalmologica, andiamo su argomenti seri, parleremo anche di due sentenze della Cassazione che riguardano il diritto di famiglia, però non vi svegliamo proprio tutto, perché sennò poi non c'è sorpresa, quindi vi abbiamo detto già parecchie cosette, rimanete collegati.
16: Cominciamo come al solito con la musica. Lui è Harry Styles, dopo un lungo periodo di calma, di pausa, ha cambiato vita praticamente e ha cambiato anche il suo stile musicale, in questo caso dopo una lunga esperienza in Italia in cui si è mosso tranquillamente, se n'è andata a Berlino. Lì ha avuto una specie di nirvana in una discoteca, a Berlino è inevitabile, che gli ha rivelato
15: come
16: la
15: maligno,
16: bellezza.
15: Però, sei proprio una brutta persona maligna.
16: Sono bruttissimo. Gli ha rivelato come il mondo sia bello, non solo il mondo, ma anche le persone che lo abitano. Ma guarda tu, si chiama Dance No More, lui è Harry Styles, il primo brano dell'Italia in diretta di oggi.

0: Harry Styles, ma anche lui non era la via per Damasco, ma era la via per Berlino, illuminato da un altro tipo di illuminazione. Però comunque, e questo è il risultato, si chiama Dance No More e si balla, in questo caso si
1: sì,
0: balla.
1: Sì, lento, un lentuccio, balla lentuccio, a me piacciono cose un po' più ritmate, yes. Però parliamo invece, come abbiamo detto in apertura, di questo primo weekend di quasi estate dal punto di vista del solstizio che ancora non è arrivato, perché le temperature proprio ci parlano invece di estate piena, almeno dal mio punto di vista, ma credo anche di tutti quelli che come me stanno sudando non poco. E allora benvenuto al meteorologo Mario Giuliacci, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio anche a voi, eccomi qua.
1: Eccoci qua. Allora, si dice che sarà un weekend di fuoco, sul serio lo sarà? No, ci dice.
2: Ma sì, è vero, sarà un'ondata di caldo veramente di origine nordafricana, perché fino adesso è stato scomodato l'anticiclone africano, ma senza motivo. Questa volta è proprio lui che però ha seguito un percorso strano. In genere l'anticiclone africano, essendo più vicino al meridione, parte dalla Sicilia, Calabria e poi su. No, invece questa volta è partito dal Marocco verso la Spagna, il sud della Francia, e è arrivato sul nord Italia e sulla Toscana, Umbria, Lazio, perché sono le aree più vicine a quelle del sud della Francia. Tant'è che paradossalmente questa ondata di caldo interesserà più il centro nord che il sud, no? Allora ne parliamo.
1: Quindi che o famo strano, anche l'anticiclone dice tutto sommato sempre fare la stessa strada,
2: sì,
1: cambiamo un po'.
2: Due pesi, due misure. Diciamo che in effetti sabato e domenica saranno le giornate clou in cui veramente avremo temperature quasi ovunque superiori a 35 gradi, dove? Piemonte, Lombardia, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Casertano, Foggiano, Materano, interno della Sardegna. Punte di 37-38 li avremo senz'altro su appunto la Lombardia, l'Emilia, la Romagna, il Toscana, Umbria, Lazio, nelle zone interne, interne della Sardegna. Qualche punta di 40, ma le probabilità, i modelli dicono attualmente sono scarse, del 5-10%, forse potremmo raggiungerlo tra sabato e domenica nell'interno della Sardegna, ma un solo valore di 40 gradi non fa notizia. Invece mi sembra che notizia
1: tutto il resto fa notizia, e anche il fatto che per stare freschi bisognerebbe andare in Sicilia, secondo me anche questo fa notizia.
2: Beh, è paradossale
1: abbastanza,
2: è
1: sì. Però dottor Giuliacci, ci sarà anche molta umidità, perché anche quella incide tanto ovviamente sulla percezione.
2: Certo, perché con l'alta pressione l'umidità, il vapore acqueo emesso dal suolo non tende a salire verso l'alto, quindi diluirsi verso l'alto, viene compresso tutto al suolo, quindi l'umidità di oggi si somma a quelle di domani, quelle di domani e quelle di dopodomani, per cui le temperature elevate sono in concomitanza a umidità elevata, che è già il 60%, significa che con 35 gradi e umidità del 60% avvertiamo addirittura 40 gradi, no?
1: Certo.
2: Ma avvertiamo nel senso che il nostro organismo veramente è esposto a 40 gradi, quindi potrebbe rischiare il cosiddetto colpo di calore, ossia si blocca il cuore.
1: Infatti i consigli poi sono sempre gli stessi: non esporsi al sole nelle ore più calde, bere
2: certo,
1: moltissimo,
2: cappellini,
1: sì. Quello ovviamente.
2: Certo, è sì. Vero, e le persone anziane si dimenticano, cioè lo stimolo della sete nelle persone anziane viene meno e quindi si dimenticano di bere, bisogna bere molto anche se
1: non si ha sete, sì, assolutamente. Dottor Giuliacci, stavamo parlando anche di umidità, eccetera. Passiamo però anche spesso in questo periodo da caldo sole, caldo, a acquazzoni anche improvvisi. È correlato? Questi due fenomeni sono correlati?
2: Certo, sì, perché quando il calore è intenso, come in questo momento, sia perché c'è l'anticiclone e il cielo sereno, sia negli anticicloni vi è un'amplificazione del caldo, ma siamo in prossimità del 21 giugno e il 21 giugno è il giorno in cui il sole invia verso la Terra la massima quantità,
1: certo,
2: di calore per metro quadro. Questo non significa che le temperature dell'atmosfera raggiungono i valori massimi adesso, no? Raggiungo adesso, non sto a spiegare i motivi, tra metà luglio e metà agosto, ma fatto sta, chi è esposto al sole sulla propria pelle rischia di avere i 40 gradi, no? Proprio più adesso che a luglio e agosto, perché il sole, ripeto, è il momento in cui emana più calore verso la Terra.
1: E questo porta anche a acquazzoni improvvisi. Pochi giorni fa
2: certo,
1: a Roma la tromba d'acqua.
2: Meteorologo con la testa fra le nuvole. Sì, certo, perché
1: ci piace per questo,
2: calore,
1: è bellissimo.
2: Certo, fa sì che il suolo si riscalda così tanto che l'aria calda tende a salire, no? E salendo poi si raffredda, si condensa sotto forma di nubi temporali. Queste si chiamano temporali da calore o di calore, che sono diversi dei temporali portate da una perturbazione atlantica, aria più fresca a contatto con il suolo molto più caldo, no? Dà luogo a temporali, no? Dovuti alla perturbazione. Certo. No, invece in questo caso sono temporali da calore, di calore, dovuto al surriscaldamento estremo del suolo. E li vedremo tutti i giorni, direi fino alla fine del mese, temporale sulle Alpi, interno della regione centrale, interno della regione meridionale delle isole maggiori, non sulle coste.
0: Quindi diceva Giuliacci, cioè riscaldamento del suolo, ovviamente in una città con il cemento, con l'asfalto, il suolo si riscalda ancora
2: certo,
0: di più.
2: Io ho fatto riferimento, quando ho detto 37-38 gradi, a quelle che sono le stazioni meteo alla periferia delle città, di solito sugli aeroporti. Dentro la città dobbiamo calcolare almeno 5 gradi in più.
0: Ecco.
1: Sì, ma li calcoliamo sempre.
0: Infatti, cioè, li sentiamo anche
1: ce ne accorgiamo, assolutamente. Dottor Giuliacci, che estate sarà? Comunque, ovviamente non si può fare una previsione a lungo, lo sappiamo,
2: no,
1: però
2: guardi, tendenza c'è, nel senso che dopo il 2003, che ancora resta l'estate più calda di sempre, la seconda, la terza, la quarta e la quinta estate più calda di sempre sono avvenute negli ultimi 6 anni. No?
1: Quella del 2003 pure, me la ricordo, era pazzesca, sì. Però
2: ecco,
1: anche queste ultime.
2: Il 2022 è in pole position, quindi cosa dire? Quest'anno già andrà bene se sarà uguale a quella all'estate del 2025, che comunque è la terza estate più calda di sempre.
1: Vabbè. Dovremmo stare con i ventilatori a rinfrescarci. Grazie mille di essere stato con noi, al meteorologo Mario Giuliacci, e buona giornata.
2: Grazie a voi.
1: Buona estate.
2: Un caro saluto. Buona serata.
0: Allora, qualche giorno fa abbiamo parlato di Grease, ti ricordi?
1: Come no.
0: A me a un certo punto era venuto in mente un altro film che si basava sulla danza.
1: Tanti, Footloose.
0: Footloose,
1: no?
0: Eccolo.
1: Ma dai,
0: l'hai detto.
1: Però non lo sapevo, giuro.
0: 6 anni dopo, 1978 Grease, 1984 Kevin Bacon, che sai, vinse il ruolo battendo Rob Lowe e Tom Cruise, per cui insomma una bella battaglia.
1: Vabbè, ma
0: fine,
1: non
0: no?
1: ballava Tom Cruise.
0: E non ballava, lui invece sì, e balla ancora, l'avete visto nei video, ogni tanto balla con la moglie. Lui è Kevin Bacon, questa però è stata scritta da Kenny Loggins, si chiama Footloose. Arriva ancora l'Italia in diretta, quindi rimanete con noi.

0: del 1984 che parlava di una cittadina in cui era proibito
1: vietato
0: ballare perché troppo pericoloso, troppo ambiguo, poteva far venire cattivi pensieri. E allora questa era Footloose.
1: E invece quanto ballavano quei ragazzi?
0: Costato 58 milioni di dollari, ne incassò al momento 80, però poi rimase nella storia come dico i film che non si possono
1: evitare. Cult, come si suol dire, assolutamente cult. Allora abbiamo parlato del gran caldo di questi giorni che, come ci ha detto il nostro ospite Giuliacci, continuerà, e capiamo insieme invece al nostro prossimo ospite per quale mete stanno partendo gli italiani, che prezzi troveranno. Allora buon pomeriggio a Mariano Bella, direttore Centro Studi di Confcommercio, buongiorno.
2: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei. Allora, dove se ne stanno andando gli italiani in questo primo weekend estivo, proprio anche come dice il solstizio?
2: Dunque, ovviamente nei soliti posti, soprattutto il mare, poi la montagna, le città d'arte e via discorrendo. Mi faccio fare due considerazioni, a mio avviso piuttosto importanti. Intanto tutte le ricerche e i sondaggi sono concordi nell'indicare una buona stagione turistica in Italia, sia da parte degli stranieri sia da parte degli italiani, e qui stiamo ragionando di previsioni ben fondate.
1: Infatti ho letto che il 54% degli europei sogna una vacanza in Italia, la più attrattiva appunto l'Italia, esatto. Poi Spagna, Grecia, Francia.
2: Ci arrivo subito, ma vorrei dire un'altra cosa prima. La seconda considerazione che farei è che sulla base dei dati di aprile, quindi qui stiamo parlando di dati, non di stime o di previsioni, le preferenze degli italiani verso mete italiane è in forte crescita. Le presenze ad aprile di italiani in Italia fanno più 10,7% rispetto ad aprile 2025.
1: E qui c'entra anche la guerra, no? Perché insomma sono molti impauriti, e anche ci sono stati dei problemi oggettivi, voli.
2: Benissimo, benissimo. Tutto questo effettivamente sposta, accentua le preferenze degli italiani in Italia. Ma come diceva lei prima, i colleghi di Confturismo oggi hanno offerto delle nuove evidenze empiriche sulle preferenze di tutti gli europei, e noi siamo il paese veramente preferito. Bene, se ci preferiscono gli europei, a maggior ragione abbiamo un'accentuazione degli italiani in Italia. Dopodiché ci sono i vari effetti dei conflitti, dell'incertezza prima di arrivare ai prezzi. E quindi quest'anno avremo delle vacanze leggermente più brevi ma più frequenti, quindi si passa da 11 giorni a 9 giorni ma con maggiore frequenza, quindi magari faccio una settimana e poi ci aggiungo un weekend lungo, giusto per orientare al massimo le mie preferenze verso non solo il mare, non solo la montagna, ma anche piccoli borghi meno affollati. Voglio stare più tranquillo, proprio per staccare dalle incertezze e dai timori che lo scenario internazionale mi impone. Ovviamente abbiamo detto certamente il mare, certamente meno mete meno affollate, e poi anche l'incremento vero, percepito, semplicemente temuto, dei costi spinge verso la prossimità. Non faccio il viaggio lunghissimo, scelgo le mete e l'Italia.
1: Magari evito l'aereo oppure anche, non so, il traghetto, dove l'impatto del costo dei carburanti. Poi adesso magari ci arriviamo sul costo. Andiamo un po' per punti. Un'altra ricerca carina che ho letto è di Coldiretti, che dice: caldo, scuole chiuse, boom dei centri estivi in fattoria, un genitore su tre è alla ricerca, che anche questa è una cosa carina, ovviamente, per i figli. Allora, diciamo del caro carburante, no? Abbiamo sembra rientrato perché la pace eccetera eccetera, vediamo però adesso, qui le chiedo dottor Mariano Bella, vettori aerei, traghetti, comunque il comparto del turismo in generale ha alzato molto velocemente le cifre delle loro offerte, e anche se poi c'è stato anche l'aiuto del governo con le accise sui carburanti eccetera, quindi questa enorme impennata di prezzi in realtà non c'è stata. Adesso vediamo se altrettanto velocemente le abbassano, che dice?
2: Allora, io qui davanti ho i dati ufficiali dell'Istat, che però arrivano fino a maggio. C'è da dire che è vero che il petrolio è rientrato, il prezzo del Brent sta sotto gli $80 sia spot, cioè con consegna adesso, sia con consegna a agosto, però è comunque del 15% superiore ai livelli di febbraio prima della crisi, quindi non è che sia completamente rientrato. Per quanto riguarda i trasporti, e io purtroppo devo contraddirla, perché fino a marzo avevamo degli incrementi del 13% per esempio sui voli nazionali, ma a maggio siamo a meno 13% rispetto a un anno prima. I voli europei
1: forse
2: sono
1: perché c'era
2: stabili,
1: meno domanda anche, allora magari per
2: certo
1: attrarre avranno fatto una politica,
2: esatto,
1: dei prezzi conseguenziale.
2: Ma si è verificato esattamente quello che sta dicendo lei, cioè paura di avere il cherosene alle stelle, incremento forte dei prezzi, si è ridotta la domanda perché le persone non sono stupide. Se tu mi fai pagare il 100% in più,
1: io non
2: rimango
1: vengo,
2: a casa,
1: ovviamente, perché non sono prodotti di prima necessità. No?
2: Esatto,
1: dove la domanda
2: si sono verificate delle situazioni eccezionali che nel giro di 20 giorni noi abbiamo avuto sui voli anche delle riduzioni del 30%.
1: Che quindi uno però rapido poteva immediatamente approfittarne e partire, paradossalmente,
2: esatto,
1: avrebbe pagato di meno. Molta bella
2: e
1: questa.
2: Le persone non sono affatto stupide, si stanno orientando magnificamente, però c'è da aggiungere una cosa. Purtroppo l'incremento dei costi di alcuni vettori, penso soprattutto al trasporto passeggeri via nave, per esempio per la Sardegna e per la Sicilia, e lì purtroppo c'è un altro problemino che è il cosiddetto
1: 30 secondi
2: ETS,
1: che poi dobbiamo dare lo spazio alla pubblicità.
2: È il problema dell'ETS, cioè il carbonio immesso anche dalle navi ora deve essere pagato,
1: certo,
2: e quindi qui c'è anche un'interlocuzione con la Commissione Europea per vedere se si può aggiustare questo meccanismo. Viceversa, purtroppo i costi cresceranno sui trasporti marittimi, e perché purtroppo ci vuole un equilibrio economico anche per le compagnie di navigazione.
1: Ovviamente l'interiorizzazione dei costi diciamo dell'inquinamento è giusto che venga pagato in un qualche maniera. Dottor Mariano Bella, direttore Centro Studi di Confcommercio, grazie di questa bella chiacchierata.
2: Grazie a voi.
1: Abbiamo fatto un bellissimo quadro della situazione, buona estate anche a lei.
2: A presto, grazie.
0: E come detto da Germana, arriva la pubblicità, ma poi torniamo qui su Radio 1 ancora.
1: E c'è
0: qui
1: un'intervista.
0: E c'è un'intervista. Chiara Galeazzo, a breve con noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
4: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
6: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
7: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
8: È mezzanotte e un minuto.
9: Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a €259 fino al 25 giugno. Unieuro.
10: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: L'Italia in diretta.
6: 335-699-2949, scriveteci al nostro numero WhatsApp, audio, scritti, consigli, dove siete, cosa fate, dove andate.
7: Che cosa vi piacerebbe fare? Insomma, raccontateci
6: cosa
7: di tutto.
6: Cosa vi piacerebbe ascoltare?
7: Anche, certo, siamo pronti a soddisfare con moderazione le vostre richieste.
6: Con attenzione, dottor, con molta attenzione.
7: Con molta attenzione. Allora, dicevamo, la nostra ospite oggi è colei che vinse e si presentò alla grande nel 2012 vincendo il talent per eccellenza. Da lì è partita la sua carriera, una carriera che l'ha vista anche cambiare nome, perché si chiamava Chiara, adesso ha deciso di riconquistare il suo nome anagrafico completo, ovvero Chiara Galeazzo. Il suo ultimo singolo è proprio di questi giorni, ma noi la presentiamo con quello che è il brano più rappresentativo.
6: Assolutamente, molto
7: ovvero
6: bello.
7: Straordinario, lei è Chiara Galeazzo.
8: Allora.

0: Ed è con piacere che diamo il benvenuto a Chiara Galeazzo, benvenuta tra noi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Come stai, Chiara?
1: Buongiorno. Sto molto bene, devo dire, stiamo suonando tanto quest'estate, quindi sono anche un po' indaffarata, sono in giro per l'Italia.
0: Infatti però... ti prendiamo che stai in giro, cioè da qua a là, esatto, e dall'acqua.
1: Stiamo sfidando la sorte dei treni.
0: Che è sempre un bel viaggio, una bella avventura, però poi suonare live, insomma, è una bella soddisfazione, no? Da un sacco di cose.
1: Beh, diciamo che nonostante la stanchezza, per un musicista, quello di poter l'estate, quindi è un periodo in cui può portare in giro la propria musica, quindi è bellissimo.
0: Ma in generale il live come lo vivi tu, una musicista come te?
1: Allora, io cerco di riposarmi il più possibile, sicuramente, di mangiare bene, ma poi anche di godermelo.
0: Anche perché fai qualcosa, la musica, che è, cioè, parte da te, dalla tua vita, è un'espressione diretta di quello che tu sei e come stai vivendo, specialmente in quel momento, no?
1: Sì, certo, ci sono tante canzoni che magari ho la fortuna, perché è una fortuna cantarle da anni, però diciamo che ci sono un po' di canzoni su cui metto un po' il pilota automatico, diciamo.
0: Ah sì, c'è, e beh, magari dopo un po' di tempo succede anche questo. Immagina,
1: sì, certo.
0: Immagina chi come Bob Dylan, sono 60 anni che fa le stesse canzoni, infatti non le fa mai alla stessa maniera. Noi, a proposito di tempo che passa, abbiamo aperto con Straordinario, un tuo brano con del 2015, che immagino sarai inevitabilmente spinta a farlo ogni volta dal vivo.
1: Certo, e più che altro poi, vabbè, Straordinario negli anni ha avuto molta fortuna e addirittura la cantano, non serve neanche che la canti io, la cantano proprio le altre persone.
0: Cioè tu dai là e gli altri partono.
1: Ecco, questo è uno di quei pezzi dove si va sempre sul sicuro.
0: Senti,
1: è molto bello averli, è una fortuna per una persona, per un artista, avere nel repertorio brani che cantano
0: come quello, certo,
1: come quello, assolutamente.
0: Anche perché fanno un po' la tua storia, fanno il punto d'unione, no? Il ponte tra te e chi è venuto a vederti.
1: Sì, certo, infatti tanti a volte vengono a vedermi anche solo per le quattro canzoni che conoscono, cioè, quindi... E poi grazie a quelle scoprono anche
0: il resto. Nel momento in cui esce una canzone, adesso parliamo di Straordinario, poi ovviamente parleremo anche di quello che è il tuo nuovo singolo, uscito proprio in questi giorni, Basta Poco. Ma quando esce una canzone come Straordinario, ma in generale una canzone che magari è nata con, in un momento particolare, in un con il contributo di altre persone, tu la vivi e la senti in quel momento, ma hai un intuito, un'intuizione, almeno per te, poi si vedrà per gli altri, di quello che quella canzone, quanto peso ha,

0: lo capisce che le canzoni non sono solo nostre, sono di tutti.
1: E questo è un po' la piccola grande magia della musica in generale, cioè che nasce magari in un momento privato, più o meno privato, comunque ristretto a poca gente, poi va e vive di sua vita e arriva per come può arrivare a tanta gente, e ognuno se la vive come può, come vuole.
0: Certo, esatto.
1: E quindi non diventa più tua per certi versi.
0: No, non è mai più, non è più mia. È nostra.
1: Ecco, esatto. E veniamo, siamo partiti dal 2015 con Straordinario, tante cose sono cambiate, tu sei cambiato come non normale, sono passati insomma un po' più di 10 anni.
0: Certo.
1: Invecchiamo tutti, mia cara Chiara, non possiamo sottrarci all'imperativo del tempo. Però che cosa,
0: siamo ancora vivi.
1: Ma infatti è già tanto e ringraziamo. Però che cosa hai nel corso del tempo, anche rispetto al rapporto stesso con la musica, con la musica che fai, con la tua musica, che cosa pensi di aver guadagnato e che cosa invece hai perso, meno male che l'hai perso o magari dovresti recuperare?
0: Beh, allora sicuramente ho guadagnato il fatto di aver fatto della mia passione il mio lavoro, e quindi non mi sembra mai veramente di star lavorando. Che cosa ho perso? Sicuramente un po' di serenità.
1: Ah,
0: in ogni
1: ecco.
0: caso è un lavoro molto difficile, molto complicato, che richiede un impegno costante, continuo, notturno, giornaliero, e quindi sicuramente se non si sa gestire è un bel problema.
1: Che è una cosa che si guadagna con il tempo, questa, cioè riuscire a gestire gli inevitabili alti e bassi o comunque punti interrogativi del fare il musicista o fare della musica il tuo lavoro e la tua vita.
0: Magari non con il tempo e basta, anche con il lavoro su di sé, ecco, bisogna impegnarsi.
1: Parliamo di questo tuo nuovo singolo, Basta Poco, che parla anche di serie d'estate, non a caso.
0: Io non mi sento una persona prettamente estiva.
1: Ti senti più autunnale o invernale?
0: Sono assolutamente invernale, e appunto quando mi trovo in estate con una canzone estiva, in realtà per tanti anni non ho mai fatto canzoni estive,
1: mm-hmm.
0: Ho trovato però questa formula che parla di quello che l'estate ti fa pensare, le suggestioni che l'estate, l'aria estate ti dà, e questa canzone parla di questo. Mi sono comunque messa all'interno degli anni 60.
1: Degli anni 60. Dicevi, e in questo senso quindi basta quell'arietta, basta poco.
0: Basta poco, sì. A volte per viaggiare con la mente, per essere più felici, basta poco.
1: Basta poco. In questo momento, di fronte però appunto all'estate, che non è esattamente la tua stagione, hai detto tu, è una intensa attività live. Che cosa ti auguri di vivere in questo momento e poi per poi ripartire in autunno con tutto quello che verrà?
0: Con i teatri.
1: Con i teatri, appunto. Con questa nuova luce, luce nuova, com'è il titolo del tuo nuovo tour in autunno?
0: Questa sarà un'estate intensa perché faremo un sacco di date per tutta l'Italia, in cui canteremo anche Basta Poco, e poi ci sarà l'autunno con questo tour nei teatri in cui riarrangeremo con quartetto d'archi ed elettronica tutto il mio repertorio, dalle canzoni più famose alle canzoni più recenti, quindi sarà un lavorone, però sarà anche uno spettacolo bellissimo.
1: Un lavorone, certo, la preparazione. Comunque chi verrà a vederti, speriamo in tanti, speriamo, ti auguriamo che sia così, per il prossimo tour troverà le canzoni che conosce, quelle canzoni che ama cantare in una veste nuova, per cui ancora più, certo, insomma, importante, e dà anche un nuovo slancio a te, no? Reinterpretarle.
0: Assolutamente, sì. Poi ci saranno anche altre sorprese che diremo verso fine della fine.
1: Ci sarà tempo, da qua all'autunno intanto viviamo l'estate. E allora una buona estate a te, Chiara.
0: Va bene, grazie mille, grazie, buona estate a tutti.
1: Grazie, e questa è Basta Poco, e lei è Chiara Galeazzo qui a Radio 1.

0: Allora, questo è il nuovo singolo di Chiara Galeazzo, incontrata qualche giorno fa mentre stava in spostamento. Sì, perché in estate, sapete, gli artisti, i musicisti viaggiano,
1: hanno un sacco da fare. Un sacco da fare. Allora, al 335-699-2949 arrivano dei messaggi dei nostri ascoltatori. Claudio dice: buon pomeriggio, vi ascolto con molto piacere nel mio laboratorio di tappezzeria. Bene, Claudio da Sessa. Invece, un nome fittizio, Laila, carino come numero, come nome fittizio: vi ascolto piacevolmente e comodamente seduta in cucina, porta finestra che dà sul terrazzo, vista Alpi, Le Pontine, bello, sono avvarso e il vostro programma vario interessante, domani in piscina per 8 ore, botta d'invidia. Io invece domani sono qui in radio di bordo, vi lancio il promo di me stessa, si può
0: sì,
1: fare,
0: infatti,
1: dai,
0: come
1: si
0: no,
1: può
0: certo
1: fare.
0: 9
1: e mezza,
0: fare.
1: Radio di bordo, tantissime, tantissime cose che riguardano il mare e le sue storie. E rimaniamo in tema di mare, perché al via da lunedì fino al 27 c'è la seconda edizione del Bahia Film Festival, il primo festival italiano interamente dedicato al cinema insulare, storie che hanno le isole come orizzonte narrativo. Ad esempio, film girati o ambientati su un'isola, a partire proprio dalla Sicilia, che appunto ospita la manifestazione. Ed è con noi il direttore artistico Andrea Di Quarto. Benvenuto.
2: Benvenuti a voi, grazie e grazie dell'invito. Buona serata.
1: Allora, intanto cosa dobbiamo aspettarci da questo festival?
2: Dobbiamo aspettarci tanti, tanti stimoli nuovi, diciamo, perché è un confronto di tante cinematografie diverse, tanti, come diceva prima lei, orizzonti narrativi che hanno sempre l'isola al centro dell'orizzonte, perché noi quando pensiamo all'isola possiamo immaginarla in tanti modi: per qualcuno può essere un posto di vacanza, per qualcuno può essere un posto dove iniziare una vita nuova, per altri anche una prigione, nel senso della parola.
1: Certo.
2: Ci sono tante prigioni su isole, o ci sono posti dove la gente si può sentire in qualche modo limitata, lontana dalla terraferma, lontana dai posti che possono interessare. L'isola ha molte possibilità di sviluppo narrativo e noi l'affrontiamo con cinematografie che arrivano un po' da tutto il mondo.
1: Non la sentiamo proprio benissimo, sentiamo un po' scubettare. Sì. Stai in un punto all'aperto?
2: Come, scusa?
1: Non la sentiamo benissimo, stai in un punto all'aperto?
2: No, sono all'interno.
1: Ecco, adesso meglio però, ecco, immobile.
2: Sì.
0: Allora, stavamo dicendo. Pronto?
2: Sì, no, stavo parlando appunto della possibilità di tanti orizzonti narrativi dell'isola. Noi raccontiamo attraverso cinematografie diverse, da Porto Rico ad Haiti, sono anche dei film ambientati su isole norvegesi, c'è addirittura un film ambientato a Tristan da Cunha, che è il posto più remoto del mondo, pensate, un'isola il cui il posto più vicino è a 2000 chilometri, è l'isola di San Elena.
1: Dove?
0: 2000 chilometri di mare totale.
1: Dov'è ubicata?
2: Sì, è un'isola che praticamente si trova a 7 giorni di navigazione da Cape Town, la città del Capo, dal Sudafrica, e quindi dopo 7 giorni di navigazione da quel posto si arriva a Tristan da Cunha, non c'è un porto, non c'è un aeroporto.
1: Si è dimenticato il latte, è finito.
0: Per raggiungere la riva cosa fa? Ci si tuffa, si nuota.
2: Vengono dei barchini a raccogliere, come si faceva in tante isole, anche italiane, penso al Linolo,
0: certo.
2: Fino a qualche anno fa. E ci sono 235 abitanti che sono tanto sudditi della corona britannica, e anche quello è un film molto interessante, un documentario che racconta proprio la storia di un medico francese che si sposta a vivere in quest'isola, fa questa scelta di vita estrema, ed è un racconto molto molto interessante.
1: Assolutamente, tra l'altro ci sono due concorsi, no? Uno internazionale lungometraggi e uno cortometraggi.
2: Esattamente, perché anche i cortometraggi sono una forma di racconto molto interessante, a volte snobbata, invece abbiamo trovato dei film veramente incredibili con attori straordinari, sia italiani che internazionali, persino anche attori, vuol dire, pluripremiati anche con l'Oscar in certi casi. E il cortometraggio è una sfida particolare, perché a volte ci sono magari meno mezzi, meno risorse, ma tante idee, e quindi è una grande prova di creatività. Abbiamo anche lì incontrato delle bellissime sfide, delle bellissime risorse.
1: Ci racconti un po' di questi film che trasmetterete comunque, così invitiamo i nostri ascoltatori a fare un salto.
2: Sì, ecco, per esempio c'è un film che a me diverte molto, che si chiama Kid Nothing Inc., che è un film haitiano che ha rappresentato Haiti agli Oscar, che parla proprio in maniera così in forma di black comedy, diciamo, della situazioni di Haiti, no? Con questi rapimenti, con questa violenza, con questa corruzione. Quindi è un film che lo si guarda magari sorridendo, un po' come i film di Tarantino per certi aspetti, si ride di certe situazioni che però poi se ci fermiamo ad analizzarle, a vedere cosa stiamo guardando, sono situazioni molto molto drammatiche, c'è un racconto molto intelligente di quello che succede, quindi a volte ci sono poi situazioni così drammatiche, così difficili che le puoi raccontare solo se le esorcizzi un po' con dell'ironia, no? Perché altrimenti sembra veramente troppo forti da comunicare al pubblico. Poi c'è questo film che vi dicevo su Tristan da Cunha, che si chiama Tristan Forever, che è molto interessante. C'è un film che si chiama Sukuan Island, che è tratto un film francese, norvegese, inglese, una coproduzione, che è tratto da un libro, da un romanzo che ha avuto omonimo, che ha avuto un grandissimo successo e che vedrà anche il suo regista Vladimir de Fontenay presente ad Agheria, un regista che ha lavorato con Spike Lee, che ha fatto delle grosse produzioni anche per Netflix ed è uno dei talenti francesi del momento, uno dei registi francesi più in spolvero in questo momento. E quindi insomma ci sono parecchie cose molto
1: anche Pugliavati, vedo, insomma una serata speciale dedicata a Claudia Gerini, che è anche presidente del concorso della giuria,
2: quelle,
1: no?
2: Sono altre serate, quelle sono serate fuori concorso che noi facciamo. Bagheria è una città famosa per le sue isole e per le sue ville settecentesche, quindi noi ambientiamo in una di queste ville settecentesche, Villa Cattolica, abbiamo creato una specie di arena notturna, quindi arena serale, dove proiettiamo queste serate speciali, dove usciamo quindi dal concorso e lì ospitiamo tanti amici, tanti artisti, appunto ci sarà il film di Pupi Avati, ma ci sarà con un ospite Massimo Ghini, ci sarà il film decennale di Indivisibili di Edoardo De Angelis, che sarà presente appunto con noi. Ci sarà Lorenzo Indovina, che riceverà anche un premio come artista siciliana per avere il suo documentario sulla tragedia di Montagna Longa, La verità migliore. Ci sarà appunto Claudia Gerini, che è anche presidente di giuria della giuria di lungometraggi. La intervisteremo e la racconteremo appunto sia come attrice che anche nelle sue esperienze registiche e vedremo anche un suo film che si intitola Mancino Naturale. Recuperiamo questo film forse meno noto della sua filmografia.
1: No, molto bello, bravi, perché è veramente meno noto ma invece è molto interessante.
2: Niente, poi la serata finale ovviamente con la consegna dei nostri mostri, no? Altri hanno vari animali, noi abbiamo uno dei mostri che stanno a guardia di Villa Palagonia, no? Questa altra villa settecentesca famosa di Bagheria, tra l'altro teatro di molti film, tantissimi film.
1: Anche perché poi Bagheria, no? Terra natale anche di, non so, Giuseppe Tornatore, di Guttuso,
2: assolutamente,
1: insomma.
2: Sì, la città, infatti la città si chiama Bagheria, che è come si dice Bagheria in dialetto siciliano, ma è anche naturalmente un tributo, un omaggio al film, certo, di Giuseppe Tornatore, che è un po' il nostro faro, come dire, ideale nel racconto, ma è la città di Ferdinando Scianna, è la città di Renato Guttuso.
0: Tutti i film proposte che hanno come tema centrale, come proprio i piedi sull'isola, cioè e dall'isola guardano il mondo.
2: Assolutamente sì, l'isola è un punto di narrazione importante, è un punto di approdo molto importante. Ci ha sorpreso anche quanto racconto ci sia intorno alle isole. Inizialmente quando è nato questo progetto, che è nato lo scorso anno da me, ma quest'anno condivido con Vanessa Tonnini, un direttore artistico straordinario che ha dato un grande impulso anche al festival, ci chiedevamo, ma avremo tutti questi film di isole ogni anno per poter fare questi racconti? Per farvi un esempio, abbiamo ricevuto solo da quest'anno 1433 film, no, per proiettarne poi 10 lunghi e 12 cortometraggi, quindi c'è da tutto il mondo arrivano cose interessanti e tante tante prospettive. Ci ha sorpreso quanta insularità c'è proprio nel Cina, poi ci sono stati insulari essi stessi, penso a Taiwan, penso a Singapore, penso a Cuba, no, paesi che sono isole essi stessi, quindi hanno una produzione insulare di per sé, no, di Islanda. E noi siamo convinti, io sono un siciliano che vive a Milano da tantissimi anni, ma insomma siamo convinti che gli isolani abbiano una loro identità particolare.
1: Beh, assolutamente, comunque poi magari
2: sempre,
1: sì,
2: insomma,
1: ma anche poi a seconda della dimensione, no? Perché poi più l'isola è piccola, più si è in un modo, più è lontana,
0: più si è circondati strettamente dal mare.
1: Certo,
0: per cui
1: quell'isola di cui parlava
2: ti protegge in un certo senso e nello stesso tempo, come dire, ti esclude anche da alcune cose, quindi è una sensazione strana quella dell'isolano, ti forge in un certo modo e noi crediamo che ci sia uno stato mentale dell'insularità che sia particolare, che vada esplorato, che vada conosciuto.
0: Ma questo vale, mi domando, magari chiedo a te, sia per uno che vive davvero l'isola più remota del mondo o anche in un'isola grande come l'Inghilterra, faccio un esempio.
1: Strano che non hai detto l'Irlanda.
0: È vero, però volevo essere insomma un po' più
1: inclusiva.
2: Io credo di sì, basta dire che quando gli inglesi parlano, no, si riferiscono all'Europa, no, vado in Europa.
0: Sì, il continente isolato, la famosa battuta, no? sulla manica in tempesta.
2: Assolutamente, sentono proprio questa loro differenza, non si sentono europei, loro si sentono britannici, si sentono inglesi, quindi c'è questa appartenenza a questa identità che è sempre diversa, ma un irlandese non... è fortemente diverso, no? da un inglese.
1: Ma infatti comunque l'isola identità veramente crea un nucleo ovviamente che separa da un lato e poi magari incuriosisce dall'altro. Grazie mille veramente per questo intervento.
2: Grazie a voi, vi aspettiamo a Bagheria.
1: Magari Andrea Di Quarto. Volentieri. Andrea Di Quarto, direttore artistico del Baria Film Festival, che è in programma fino al 27 giugno. Grazie mille di essere stato con noi. Invece, prima di salutarci con un po' di musica per arrivare poi al GR delle 17, ci scrivono i nostri ascoltatori, no? Sollecitati a dire cosa stanno facendo al 335-699-2949. Vi ascolto un po' sì, un po' no, un po' sì, un po' no, mentre tento di sgorgare lo scarico del lavello con tante faccine
0: disavventure
1: arrabbiate.
0: Domestiche. Allora, io ho citato prima l'Inghilterra perché dall'Inghilterra adesso arriva la sua musica. È la musica di Amy Winehouse, quella del suo primo album, quello che ha conquistato immediatamente il successo, oltre 1 milione di copie vendute, risultò essere l'album più venduto del momento. Si chiama 2003, la grande voce di Amy Winehouse, quella di Stronger Than Me. E poi il GR1 è qui ancora con l'Italia in diretta.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli. Donald Trump senza freni, intervenuto alla 7, ha accusato prima l'Europa per la sua politica immigratoria ed energetica, poi la premier Meloni.
3: Sembrava essersi ricucito al G7, lo strappo tra Roma e Washington, ma l'ultima intervista di Trump l'ha riaperto. Parlando della premier Meloni, il presidente statunitense ha usato parole particolarmente dure. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, ha detto. Non ero obbligato a farlo e non so cosa dirle. E poi un'altra stoccata. Mi ha implorato di fare una foto con lei e io l'ho fatta perché mi faceva pena. Ma la tensione non riguarda soltanto Roma, è l'intero rapporto tra Europa e Stati Uniti a mostrare nuove crepe al vertice europeo. Il segretario alla difesa, Pete Hegseth, è tornato a criticare gli alleati per il contributo ritenuto insufficiente alla NATO e per il mancato sostegno alle operazioni americane in Iran. Anche Trump ha ribadito il suo giudizio severo sull'Europa, dall'immigrazione all'energia. Sostiene che Bruxelles stia sbagliando tutto. Le pale eoliche sono un fallimento, ha affermato senza mezzi termini. Infine l'Ucraina. Trump ha sottolineato che gli Stati Uniti non intendono intervenire sulla possibile adesione di Kiev all'Unione Europea, ribadendo che l'obiettivo di Washington resta soltanto una pace tra Russia e Ucraina. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E a Giorgia Meloni arriva la solidarietà del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che telefona alla Premier. Il Presidente francese Macron si definisce sorpreso dall'attacco di Trump a Meloni e assicura di parlarne direttamente con lei la prossima settimana. La Premier aveva immediatamente replicato al Presidente americano in maniera dura. L'Italia non implora, ha detto in un video girato a margine dei lavori del Consiglio a Bruxelles, postato sui social. Ascoltiamo le parole di Giorgia Meloni.
4: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Medio Oriente, nonostante il cessate il fuoco scattato poco fa, concordato da Israele ed Hezbollah con la mediazione di Stati Uniti e Qatar, Al Jazeera segnala 4 raid aerei israeliani nel Libano meridionale, 47 le vittime degli attacchi di Tel Aviv delle ultime 24 ore, 4 invece i militari israeliani uccisi. Ora nel Regno Unito, con la vittoria alle elezioni suppletive del popolare ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che conquista il seggio in Parlamento e sfida il premier Starmer, compagno di partito, per la leadership. La corrispondente.
5: La sfida è rimandata, o forse no. Andy Burnham ha vinto le cruciali elezioni suppletive di Markfield con una grande maggioranza, aprendo la strada verso Downing Street al posto di Starmer. L'ex sindaco di Manchester, nel discorso della vittoria, ha detto:
6: "This is a final chance to change."
5: Questo risultato potrebbe rappresentare una svolta. Gli elettori hanno votato per il cambiamento, per dare più peso a chi è stato dimenticato da Westminster. Si apre così ora la partita sul governo. Ci si aspetta la candidatura di Burnham per la leadership del partito laburista. Starmer stamattina ha già detto che porterà avanti il mandato per cui è stato eletto e che al momento non c'è alcuna sfida per la guida del partito e del governo. Ieri sera alcuni giornali riportavano che 4 ministri di peso del governo, tra cui la cancelliera al tesoro, erano pronti a dimettersi. E sembra che il team di Burnham li abbia convinte a fermarsi per evitare che il governo precipiti nel caos. Intanto 95 parlamentari chiedono che Starmer lasci subito. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Maturità oggi, seconda prova, oltre 500.000 i ragazzi alle prese con l'ultimo scritto, quello legato all'indirizzo, latino al classico, matematica allo scientifico e materie di indirizzo per tecnici e professionali.
7: È andata tutto sommato abbastanza bene, erano due problemi da scegliere, vari quesiti.
8: Matematica esattamente come l'aspettavo, perché non sono forte io, quindi difficile a livelli estremi. Italiano più piacevole di quello che mi aspettavo, poi non più facile, però più piacevole.
9: Voci subito dopo la seconda prova di maturandi romani. Chi è contento, chi no, chi spera di aver fatto bene, chi proprio non si aspettava le tracce uscite.
10: Mi aspettavo altri argomenti, onestamente.
11: È stato veramente fuori dal normale, perché siamo stati
1: per tipo 3 anni a studiare un argomento, poi apriamo le tracce e wow.
9: Allo scientifico un problema scelta oltre a numerosi quesiti: latino al classico con Quintiliano, inglese al linguistico anche su Milano Cortina, crescita e tecnologie per scienze umane, i vari indirizzi per tecnici e professionali.
10: Oggi abbiamo fatto grafica, la parte quella pratica, è andata bene, non era tanto difficile.
11: C'è sistemi eredi, c'è meccanica e chi fa scientifico matematica.
9: I due scritti principali sono andati, che bilancio si può fare?
1: Penso che sia andato molto meglio di come mi aspettavo.
9: Da Roma, Federico Mello, GR1.
2: Scoperto a Parigi un prezioso quaderno di Mozart in cui alla sua scrittura si affianca quella di un'allieva tale Mademoiselle de Guin, che ha compilato gli esercizi. Gli studiosi hanno rilevato una corrispondenza con quanto scritto dal genio di Salisburgo in una lettera al padre, in cui commenta con severità la limitata inventiva della ragazza. Il manoscritto fu sequestrato nell'abitazione del duca di Guin durante la Rivoluzione francese, arrivando poi alla Biblioteca Nazionale, che conserva 45 manoscritti di Mozart. Ed è tutto per questa edizione. La linea torna all'Italia in diretta.
12: L'Italia in diretta.
2: 17:06, l'Italia in diretta con Claudio De Tommasi
13: e Germana Brizzolari.
2: Wow, in redazione Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi.
13: E poi ancora alla regia ci ritroviamo oggi Ludovico Suppa.
2: E alla parte tecnica Max Gambino ha preso il posto di Andrea Di Marco. Noi siamo sempre qui, Italia in diretta fino alle 19 circa, 335-699-2949 per parlare con noi. Davidino da Piacenza ci fa i complimenti, grazie mille, e ci scrive: in questo caldo pomeriggio, appunto, mi sembrava buona cosa riparare un paio di amplificatori da chitarra a valvole che tanto scaldano.
13: Ah, vedi, certo. Ne parlavamo anche ieri con Francesco Sarcina del suono delle chitarre e di come vedi, ho toccato un tasto sì, che di quelli che esigono un'immediata reazione.
2: Ma ha fatto la canzone.
13: T'ha fatto la canzone. Allora magari adesso ti chiedo anche i diritti per poterla pubblicare.
2: Si appuntava pure le note.
13: Si appuntava le note. E proprio di canzoni parliamo adesso. Dunque, l'hai visto tu Il Diavolo Veste Prada 2?
2: No, facendo resistenza perché mi è talmente tanto piaciuto l'uno
13: che non vuoi rovinare l'immagine.
2: Poi
13: la
2: un
13: memoria.
2: Paio di persone mi hanno detto che insomma, e quindi lo vedrò, perché ovviamente non si può non vedere, ma sto aspettando un po'
13: il momento giusto.
2: Sì.
13: Intanto la musica arriva proprio da quel film là, dal Diavolo Veste Prada 2, e probabilmente in contrasto, nonostante la canzone si chiama Material Love, non c'entra Madonna,
2: Fatti Maria.
13: hai subito saltato sulla sedia. No, c'entra anzi il suo contrario, cioè nel senso, non diamo troppo, almeno in amore, importanza alle cose materiali, ma privilegiamo i sentimenti.
2: Neanche alle moto, quindi.
13: No, Sienna Spiral, si chiama Material Love.

0: come dicevamo con Germana qui all'Italia in diretta, sembra la colonna sonora di un film in anni 60, invece non è anni 60,
1: molto suggestivo, però
0: suggestivo, sì, si chiama Devil Wears Prada 2, ovvero il diavolo veste Prada 2. A volte però, Germana, succede che uno come ha un potere evocativo, no? Come in questo caso, basta.

0: Vabbè, un regalo, ma
1: basta dirle le cose, chiamarle ed ecco che arriva.
0: Grazie Ludovico Suppa. Ludovico Suppa, ieri il nostro Leonardo Patanè ha tagliato subito questa dedica che mi ha fatto in diretta Francesco Sarcina delle Vibrazioni, che veramente è stato un colpo al cuore, devo dire la verità. E allora adesso, a coronamento del colpo al cuore, cosa c'è? Lo spazio animali. Rimaniamo sempre in tema di cose che ci piacciono e apriamo questo spazio animali con il libro di Riccardo Germani, che è presidente nazionale Associazione Tartufai Italiani. Ogni cane può diventare un cane da tartufo, lo ha scritto con Gabriella Di Massimo. Buongiorno, anzi buon pomeriggio e bentrovato.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e naturalmente a voi che siete conduttori della trasmissione.
0: Grazie mille. Allora, questo libro non è ovviamente soltanto un manuale di addestramento, ma è proprio un viaggio nel rapporto profondo tra uomo, cane e natura, attraverso anche esperienze vissute. Ci racconti un po' di più? Anzi, visto questa bella voce, raccontaci. Passo al tuo così.
2: Allora, iniziamo col dire che è un libro che racconta proprio quello che dicevi tu, il legame unico tra uomo e cane, e in più svela i segreti per trasformare ogni cane, quello che avete in casa, che tutto il giorno è sul divano, in un eccezionale cercatore di tartufi, nel senso che andiamo a stimolare quello che è il patrimonio genetico del cane, ovvero sia il suo naso, l'olfatto, che è uno dei sensi migliori. E noi, attraverso l'esperienza, io sono oltre 50 anni che vado a tartufi, abbiamo fatto sì che insieme a Gabriella Di Massimo abbiamo scritto questo libro per tutti, per chi ha un cane in casa, per farlo diventare un cane da tartufo.
0: Adesso io ci proverò, a questo punto ci provo, perché io ho un cane abbastanza da divano e quindi lo proverò a convincere.
1: È una razza che si è sviluppata negli ultimi anni, direi.
0: Sì.
2: No, guarda, ti assicuro una cosa, io per gioco ho addestrato un cane di un mio collega di lavoro di oltre 10 anni, un pastore tedesco. Lui la notte lo portava al lavoro perché non poteva lasciarlo in casa,
0: certo.
2: Avevamo il giardinetto e io mi mettevo lì ogni tanto a fargli gli esercizi. Beh, fatto sta che Martino si è fatto un cane da tartufo, quello che magari ti permette il sabato e la domenica di trovare 3, 4, 5 tartufi e farti le tagliatelle.
0: E che quindi, insomma, è un'altra cosa molto bella.
2: Qualsiasi cane, veramente qualsiasi cane.
0: Ma quindi anche quelli piccolini, non so, i pincher, i bassotti, non lo so, cioè io mi immagino un cane.
2: Allora, ho avuto 2 bassotti, uno di nome Conte, che era bravissimo, una mia amica al pincher, ma addirittura c'è una nostra socia che ha un chihuahua da tartufo. Certo, si stanca molto prima degli altri cani,
0: certo.
2: Però i suoi 2-3 tartufi li trova.
0: Va bene, adesso lo metto sotto al mio, dico, senti, qui ti stiamo a dare la pappa da tanti anni, sdebitati.
1: Cerca di fare qualcosa anche tu, contribuisci.
0: E cosa serve poi però realmente per addestrare un cane?
2: Ma per addestrarlo il gioco è abbastanza semplice e diciamo che le tecniche sono finalmente innovative e meno crudeli di una volta. Mio nonno purtroppo non aveva gli strumenti che abbiamo noi, no? Per cui prima si addestrava il cane un po' per fame, diciamo, quei cani che venivano scartati dalle mute da caccia venivano trasformati poi in cani da tartufo, perché serve sempre a qualcosa il cane in campagna. E quindi questo sistema è stato abbandonato da oltre 30 anni, da quando noi abbiamo immesso il metodo dolce, ovvero sia noi lavoriamo sulla possessività dell'odore da tartufo, e quindi attraverso dei giochi, un semplice straccetto, un contenitore forato e basta, noi riusciamo col gioco premiale
0: certo.
2: A far sì che qualsiasi cane può
0: il
2: capire qual è il suo lavoro, il lavoro da fare. Certo, e il cane ti fa felice, quindi non cerca il tartufo più per fame, non cerca il tartufo perché è costretto come 50 anni fa. Oggi il cane
0: gioco,
2: cerca
0: certo.
2: Il tartufo per far felice il suo padrone, ecco.
0: E per stare appunto con il padrone poi fa anche bene, no? Perché rivanno all'aria aperta, ritornano un po' più forse cani di quanto li facciamo essere noi in una casa, appunto su un divano. Mi è piaciuto molto anche un'altra cosa che fate di valore sociale e culturale, no? Legata al tartufo, cioè è il progetto della Tartufaia accessibile alle persone con disabilità, realizzata appunto dall'Associazione Nazionale Tartufai Italiani a Frinco.
2: Sì, a Frinco dobbiamo ringraziare i proprietari di quel terreno che ce lo hanno messo a disposizione gratuitamente su un intuito, un'indicazione di Papa Francesco, il quale già stava male. Noi eravamo andati a San Pietro convocati da lui perché avevamo fatto un'altra...
0: Siamo in provincia di Asti, che non l'abbiamo detto, sì.
2: Avevamo fatto un'altra delle nostre iniziative dando da mangiare in stazione centrale a Milano ai senza tetto il tartufo per la prima volta.
0: Che bella idea.
2: E quindi Papa Francesco ci ha convocato. A quel punto ci ha detto: come sarebbe bello poter venire a Tartufi con voi? E noi ci abbiamo pensato un attimino lì per lì e abbiamo detto: ma se noi facciamo una tartufaia per disabili, tu vieni a benedirla dandogli del tuo, eh? Senza problemi, siamo gente semplice noi. E io ho detto: ne sarei felicissimo.
0: Che bello.
2: E quindi abbiamo costituito questa tartufaia accessibile ai disabili, che viene finanziata proprio da questo libro. E ogni cane può diventare un cane da tartufo, quindi i proventi sono interamente destinati come associazione alla tartufaia accessibile ai disabili.
0: Che bello, e avete già, cioè, sono già persone che sono venute?
2: Assolutamente sì, vengono a fare le loro gite, i CERT dell'Avvicino, i centri per disabili, è venuta un'associazione con due pulmini, la Fabbrica, che si occupa di vacanze per disabili, e questo ci, eppure anche i singoli vengono e che ci chiedono dove poter alloggiare, dove poter stare. L'ingresso naturalmente è gratuito per loro e per tutti, e quindi sta diventando una cosa
0: molto
2: molto
0: un riferimento,
2: sentita, molto
0: magari
2: di cuore, ecco.
0: un sito dove poter trovare informazioni
2: sul assotartufai.it, trovate l'informazione della tartufai accessibile ai disabili. Su Facebook assotartufai trovate il libro, come acquistarlo e via discorrendo, ecco.
0: Benissimo, allora grazie mille Riccardo Germani, autore insieme a Gabriella Di Massimo del libro Ogni cane può diventare un cane di tartufo. Riccardo Germani, che è anche presidente nazionale Associazione Tartufai Italiani, grazie mille. Poi ti farò sapere se il mio Al è diventato bravo o se arranca un po', ma insomma ci saremo, gli staremo appresso. Grazie
2: mille.
0: Noi
2: puntiamo
0: mille.
2: Tutto su di lui,
0: assolutamente. Ciao e grazie.
2: Grazie
3: voi, ancora. Torna la musica all'Italia in diretta e torna con questi signori che si chiamano Queen. No, nel 1979 loro erano in Germania per incidere un disco che si chiamò poi The Game. Freddie Mercury, nella sua, immagino, suite imperiale, qualcosa del genere, decise di farsi un bagno. Ma nella vasca da bagno piena di bolle di sapone, ma stracolma di bolle di sapone, gli venne in mente una melodia. Uscì di corsa e prese la chitarra. Lui non era molto bravo a suonare la chitarra, proprio questa scarsa abilità lo aiutò nell'elaborare una sequenza di accordi elementare ma efficace. Il risultato fu questo, si chiama Crazy Little Thing of Love, sono i Queen.

0: Crazy Little Thing Called Love 1979 i Queen. E adesso continuiamo a parlare di animali.
1: Sì, ma prima parliamo anche dei nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo tantissimi. Allora, ci saluta da una affollata a Rimini Giuseppe. Ciao Giuseppe, fai un bagnetto per favore anche per me. Poi
0: un saluto. C'è un indovinello anche, l'hai letto l'indovinello?
1: No, perché un saluto da Tufara Molise, paese del diavolo dei tartufi e dell'olio extravergine di oliva, sperone di gallo. Questo no, non è questo.
0: Non lo so. Comunque c'è l'indovinello, eccolo qua, leggilo un po'.
1: Buonasera, indovinello di Marco da Melso. Sapete cosa vogliono mangiare gli extraterrestri quando atterrano in Italia? Il tart UFO.
0: Eccolo qua.
1: Va bene, grazie.
0: L'abbiamo
1: anche
0: detto.
1: L'indovinello, perché legato ovviamente all'argomento di cui parlavamo prima con Riccardo Germani, ogni cane può diventare un cane da tartufo. Allora, in apertura di puntata abbiamo parlato del gran caldo che fa soffrire noi, ci piace pure, perché per carità è viva la bella stagione, però insomma qualche accorgimento.
0: Bella stagione al mare o in montagna magari, un po' meno in città, però
1: in città un po' meno, però sempre, sempre meglio di quando piove, dai, freddo. E quindi ne vogliamo parlare anche della situazione del caldo, quanto possono soffrirlo i nostri pelosetti, come possiamo alleviare la loro eventuale sofferenza, e lo facciamo con Luca Giansanti, veterinario. Ben trovato.
2: Grazie, buonasera.
1: Buonasera. Allora, intanto una domanda, soprattutto per i cagnolini o anche i gatti o comunque qualunque animale da compagnia un po' più anziani. Quando arriva il caldo, appunto anziani, una visita specialistica, non so, cardiologica, come sono anche per le persone, insomma, per gli esseri, per i bipedi come noi, è consigliabile o no?
2: Assolutamente sì, soprattutto la visita specialistica cardiologica con l'ecocardio, quindi valutazione dei flussi e valutazione della funzionalità cardiocircolatoria e cardiaca, questo perché i soggetti anziani sono proprio quelli predisposti al colpo di calore, perché gli anziani ovviamente hanno delle problematiche spesso cardiologiche, ma anche non per forza con diciamo cardiopatie, ma magari hanno una difficoltà nel termoregolare, nel disperdere calore con l'ambiente, quindi il problema è riuscire a valutare effettivamente se il cuore funziona bene, se loro sono in forma, se tutto va bene, magari anche un pacchetto di analisi per vedere l'equilibrio elettrolitico, mantenerli idratati e bagnarli. Però la visita è sempre un buon paracadute per capire se il nostro, diciamo, soggetto geriatrico è in forma, ecco.
1: Caro il soggetto geriatrico, tra l'altro gli animali, i cani, i gatti non sudano come noi, no? Quindi è anche complicato capire quanto hanno caldo, quali sono i segnali proprio per farci mettere un po' in attenzione, in apprensione e agire.
2: Già, loro non sudando o comunque in minima parte dei cuscinetti riescono a disperdere il calore proprio da questi e dalla respirazione, certo. Quindi tendono a respirare a bocca aperta, e la tachipnea, quindi la respirazione veloce e a bocca aperta, è sicuramente un campanello inizialmente non d'allarme, ovviamente più nei brachicefali, quindi quelli col muso piatto che hanno una difficoltà nello scambiare il calore con la respirazione, questo può essere un campanello d'allarme più importante. Controlliamo anche ovviamente il colore degli occhi, che magari iniziano a essere un pochino più diciamo con una vascolarizzazione aumentata, le orecchie più calde, più rosse, e tutto il corpo inizia a diventare caldo. Ricordiamo che anche il manto è importante, cioè i soggetti con un pelo lungo e bianco tendono a proteggersi meglio dal sole e a scambiare meglio, i soggetti a pelo corto e nero tendono a subire di più, soprattutto certo, durante le ore più calde. Però è sempre importante avere quelle attenzioni che ci permettano di farli stare a un regime cardiorespiratorio basso, ok, quindi degli atti respiratori diciamo che siano quasi sempre sotto i 40, e questo qui ci dà un'indicazione comunque di una respirazione fisiologica, 40 sì, atti respiratori al minuto. Se saliamo sopra i 40 atti respiratori al minuto, ovviamente iniziamo a pensare che abbiano una difficoltà.
1: Certo, si vedono i cagnolini, no? Soprattutto i cagnolini, il gatto è difficile che uno lo porti al mare, soffrono, è meglio bagnarli magari con acqua dolce senza forzarli ad andare in acqua salata?
2: Ma sì, assolutamente sì, bagnarli con acqua di fonte è sicuramente il modo migliore per far, diciamo, per disperdere il calore. Anche poi il bagnetto al mare comunque aiuta, assolutamente, non demonizziamo l'acqua salata.
1: No,
2: poi
1: magari tanti hanno un po' paura perché si vedono, no, che c'è, sì, il padrone che va in acqua, cominciano a bagliare, però non entrano.
2: Sì. Allora, anche il gioco lì è ben accetto con acqua salata. Poi magari ritornando li bagniamo con acqua dolce per togliere il sale, e
1: certo.
2: ovviamente anche senza saponi, basta un risciacquo con acqua dolce, però mantenerli sempre bagnati e diciamo al fresco con un clima ventilato e sotto l'ombra è fondamentale. Sempre acqua fresca a disposizione, diciamo, sono le caratteristiche per una sana uscita in spiaggia.
1: Invece per l'uscita anche magari in campagna o anche in città, nei parchi, sempre tanta attenzione, zecche, pappataci, no? Perché sono un pericolo.
2: Sì, in questo
1: Corasacchi,
2: periodo
1: anche i corasacchi.
2: fondamentalmente. In questo periodo fondamentalmente sì, ci sono i forasacchi che sono queste spighe secche, adesso si sono seccate, no? L'infiorescenza è a maggio, adesso iniziano a seccarsi e quindi a essere molto leggeri, trasportati dal vento, e anche nei giardini dove non abbiamo ovviamente di queste spighe ci arrivano con facilità. Quindi anche nelle nostre case, nei giardini dobbiamo stare attenti. In giro evitiamo che i nostri cani spesso nel fare gli aspirapolvere per annusare, conoscere, in giro tirano su sul naso che poi è una rottura di scatole per toglierli, però bisogna stare attenti a quello e poi ovviamente ai parassiti. Quindi mi raccomando, attenzione ai protocolli antiparassiti. Sempre completi.
1: Assolutamente. Luca Gianzanti, veterinario, stiamo facendo un po' il punto su come far passare una buona estate anche ai nostri amici a quattro zampe, proprio dei flash, la tosatura d'estate, va bene?
2: Assolutamente no, non tosate, e soprattutto se li portate in toletta, portateli da qualcuno che rispetta la fisiologia del proprio animale, nel senso che se abbiamo dei nodi e dei rust e siamo arrivati a quel punto a cui non dovremmo arrivare, è giusto toglierli, ma andare a tosare, a rasare soprattutto a pelle il cane e togliergli quei 3 cm di pelo nei cani a pelo lungo è deleterio, cioè il pelo lungo è una protezione nei confronti dell'esterno, se noi gliela togliamo andiamo a fare peggio, quindi noi pensiamo che gli facciamo bene, in realtà stiamo togliendo la loro capacità di proteggersi dall'esterno e anche di scambiare calore con l'esterno, quindi soprattutto nei cani a pelo bianco lasciamo questi peli lunghi soprattutto, e poi spazzoliamoli.
1: Protezione.
2: Spazzoliamoli tutto il giorno, la mattina, la sera, 2, anche 3 volte al giorno per togliere il pelo in eccesso che è quello che crea un po' la cappa e l'umidità. E una volta tolto quello, poi c'è una protezione autonoma, ecco.
1: In una risposta secca che poi la salutiamo, invece i cani si abbronzano, ce la chiede un ascoltatore, serve la crema solare?
2: Non si abbronzano perché la melanina è tendenzialmente la loro produzione è diversa dalla nostra, ma la crema solare è molto molto utile, soprattutto le creme solari nostre pediatriche 50 più senza parabeni e waterproof, perché se la mettiamo sul cuscinetto o sul naso loro se la leccano e se la tolgono, quindi la waterproof può rimanere là.
1: Bene, grazie mille, ci ha detto veramente un sacco di cose, tanti consigli Luca Gianzanti, buona estate veterinario, e grazie di essere stato all'Italia in diretta.
2: Grazie a voi.
0: Grazie ancora, la pubblicità, il meteo e poi ancora qui con l'Italia in diretta.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 centimetri, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
5: D'estate, accendi la tua radio di bordo.
6: Radio di bordo.
7: Avvistamenti,
5: veleggiate,
7: nuovi approdi.
5: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
6: Il mare e le sue storie.
7: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
5: Un'ora in onda si salpa alle 9:30
7: su Radio 1 e Rai Play Sound
5: con Germana Brizzolari
7: e Raffaele Roselli.
8: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata il cielo tornerà sgombro da nubi su gran parte del territorio. Domani il sole sarà ancora protagonista su gran parte del paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo tuttavia allo sviluppo di nubi lungo l'intero arco alpino, associate a rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Trentino Alto Adige, dove i fenomeni potranno protrarsi fino alle ore serali. Qualche breve piovasco sarà inoltre possibile lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre modesti addensamenti interesseranno le aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento si manterrà debole e variabile con brezze lungo le coste, mari generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione del canale di Sardegna, che risulterà mosso. Temperature minime senza variazioni significative, massime ancora diffusamente superiori alle medie del periodo, con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne e pianeggianti. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
1: L'Italia in diretta.
7: Siamo al nostro consueto appuntamento con la chiusura della borsa. Ci colleghiamo con la redazione di Milano con Chiara Rancati. Ben trovata.
9: Bentrovati a voi. C'è ancora nervosismo sui mercati finanziari, nonostante sembrino schiarirsi gli orizzonti in Medio Oriente. La chiusura delle borse europee quindi oggi è contrastata. Milano è la migliore, chiude a più 0,44%. Hanno tutte il segno meno o sono sulla parità le altre borse principali del vecchio continente. Per Piazza Affari è il settimo rialzo consecutivo e siamo di nuovo per l'indice FTSE MIB sopra la soglia record dei 53.000 punti. Oggi però a tirare non sono i titoli bancari, ma quelli dell'industria e della difesa, oltre al rimbalzo di quello dei titoli petroliferi, ieri in forte calo. Saipem, tra le migliori del listino principale, oggi guadagna oltre il 3%. È una giornata comunque di volumi ridotti, sono chiuse per festività sia la borsa cinese sia quella americana e questo in qualche modo rallenta un po' gli scambi anche nel vecchio continente. In chiusura uno sguardo al prezzo del petrolio, che oggi ha arrestato il suo calo. Siamo in leve recupero per il Brent, che torna in questo momento sopra gli $80.50 al barile. Linea a voi.

0: Lei è Gracie Abrams ed è una delle nuove stelle della musica americana, nel caso specifico, un po' come Taylor Swift, anche lei tende a raccontare sempre le sue vicende sentimentali, Beh, cioè, nel senso che Taylor Swift canta solo dei suoi ex o di quelli che arriveranno, e lei un po' fa anche questo, prendendo però spunto da alcuni termini, in questo caso sportivi, perché quando si fa la maratona in America, hit the wall significa quando sei al limite delle tue capacità, no?
1: Devi, e
0: magari
1: spingere.
0: Devi spingere un filo di più per superare quello.
1: Era quello che diceva Alex Zanardi: quando tutti gli altri pensano di non farcela più, me compreso, io faccio quel passo in più. Insomma, passo adesso,
0: se ce
1: ovviamente
0: la faccio,
1: anche concettuale, certo. E vinco, il campione è quello.
0: E il campione in questo caso è quello che ha ispirato Gracie Abrams per il suo Hit the Wall.
1: 335-699-2949 per parlare con noi. Alberto ci chiede se possiamo ripetere il sito del tartufaio che è intervenuto prima. Assolutamente sì, devi andare su www.assotartufai.it e così.

0: ha chiarito che il giudice non può limitarsi ad ascoltare la minore o il minore, ovviamente parliamo di figli di persone che si stanno separando, divorziando, regolamentando la loro genitorialità, non di coppie unite ovviamente,
1: Certo.
0: perché deve fare riferimento a tutta un'altra serie, diciamo, di elementi e altri fattori che sono a sua conoscenza, cioè a conoscenza del giudice, e che sono emersi all'interno del giudizio, cioè praticamente il giudice che cosa dice sostanzialmente, o meglio, scusate, la Cassazione. Cosa dice? Il giudice non si può limitare a prendere e a considerare come elemento decisivo le dichiarazioni di un minore, perché deve valutare in modo complessivo tutto quello che lui ha in qualche modo saputo in quel procedimento o ha desunto o le hanno portato alla sua attenzione le parti. Solo così si può determinare il concreto interesse del minore. Tenga presente che quando noi avvocati non siamo mai presenti quando il minore viene ascoltato, a meno che non rivestiamo il ruolo di curatore speciale. Quindi il minore viene ascoltato dal giudice e da un ausiliario del giudice, quasi sempre psicologo. Bene, cioè il minore non dirà mai io voglio stare con mamma, io voglio stare con papà, io preferisco vedere di più papà, preferisco vedere di meno papà o di più mamma. Cioè questi elementi concreti il giudice non gli chiederà mai, cioè farà una serie di domande in base alle quali desume quella che è prima di tutto una capacità di discernimento del minore, cioè se è in grado di comprendere in che giudizio sta, del perché sta lì e cose di questo tipo. E poi comunque mette in correlazione quello che il minore dice con tutti gli elementi che a livello istruttorio le parti tramite gli avvocati hanno portato. E fortunatamente, perché se il giudice dovesse limitarsi
1: No,
0: a prendere
1: certo.
0: una decisione solo sulla
1: No,
0: base
1: anche
0: delle
1: perché
0: dichiarazioni dei minori,
1: immagino
0: siamo a
1: ovviamente
0: posto.
1: quando si va poi ovviamente in sede di divorzio, eccetera, no, no, in questi casi non c'è una grossa, come dire, affinità più tra l'ex marito e l'ex moglie, quindi magari forse così si riesce anche a ovviare quello che può essere una pressione sul minore, no? Perché se tu gli fai la
0: Bravissima,
1: domanda
0: ma
1: precisa.
0: bravissima. Poi comunque teniamo presente che la pressione sul minore c'è sempre,
1: Certo.
0: no? Cioè, perché arriva per essere ascoltato dal giudice, sa benissimo perché si trova in quella situazione, per cui è sempre molto teso, magari avrà ricevuto la pressione dei genitori per far dire alcune cose, però in questo caso devo dire che i genitori fanno un lavoro totalmente inutile, perché il giudice, ripeto, non fa mai domande dirette e comunque la psicologa lo psicologo che sono presenti all'audizione, all'ascolto del minore, riescono sempre a comprendere se vi è un'induzione, se è un condizionamento, se ha subito pressioni. Quindi è anche inutile che i
1: Sì,
0: genitori
1: abbiamo fatto molto bene a
0: facciano.
1: dirlo perché, per esempio, neanche io sapevo questa cosa, quindi come non la sapevo io, probabilmente non la sanno anche molte altre persone, è importante averla chiarita. Un'altra brevissima domanda, poi passiamo anche all'altra sentenza. Ovviamente poi il minore può avere tanti anni diversi, nel senso un conto è un minore molto piccolo, un conto è un
0: Certo.
1: adolescente, anche in questo caso probabilmente le cose cambiano.
0: Allora, cambia, prima di tutto cambia la normativa, nel senso che è la normativa che impone che il giudice, se il figlio, o la figlia ha oltre 12 anni, ha quasi l'obbligo di ascoltarle, no? Cioè li ascolta tranquillamente alla presenza, ripeto, dell'ausiliario. Quando hanno al di sotto di 12 anni, deve valutare la capacità di discernimento e non è che la può valutare ascoltandolo, no? Perché non lo può ascoltare se non valuta prima questo. E qui subentrano tutti gli elementi che le parti offrono. Non so se il minore è inserito correttamente nell'ambiente scolastico, nell'ambiente sociale, sportivo, fa
1: Certo.
0: sport, ha molti amici, insomma, cioè conduce una vita secondo dei criteri, chiamiamoli di normalità, allora il giudice lo ascolta, però tenga presente che gli ascolti sono sempre dai 9-10 anni,
1: Beh,
0: 8,
1: ma per
0: 9, 10
1: forza, anche
0: anni in
1: perché
0: su,
1: sarebbero
0: cioè è
1: troppo, troppo
0: ovvio.
1: piccoli. Allora, siamo con
0: Sì.
1: l'avvocato Pompiglia Rossi e stiamo parlando appunto delle sentenze che riguardano il diritto di famiglia recenti. Una, quella della, sempre della Cassazione, che riguarda i nonni, è molto interessante, è uscita a gennaio.
0: Sì, questa è uscita a gennaio di quest'anno, però ripete un po' i concetti che sono sempre stati espressi dalla Cassazione.

0: sensazione, cioè della opportunità, della necessità che i minori continuino ad avere un rapporto equilibrato con gli ascendenti e comunque con i componenti della famiglia di origine, perché vede, noi parliamo sempre di nonni, perché ovviamente sono le prime, è la prima categoria che, sì, sì, a cui pensiamo quando parliamo di famiglia, di partenza, eccetera, ma anche gli zii,
1: certo, certo,
0: cioè i cugini, cioè insomma è un concetto, un
1: la
0: concetto
1: famiglia.
0: Ampio. Allora, la famiglia, benissimo, tutti i componenti, diciamo, della famiglia di origine dell'uno e dell'altro genitore. Però la Cassazione qui è andata un po' oltre, cioè ha detto sì, è importante, è necessario che i minori abbiano questo rapporto con i nonni, però attenzione, non c'è un automatismo, non è perché sono i nonni devono necessariamente i minori avere, i nipoti avere questo rapporto, perché si deve valutare caso per caso e lì si valuta quello che è l'interesse del minore. In che senso? Che praticamente questo intervento, diciamo, giudiziario da parte dei nonni, cioè la richiesta dei nonni di avere un rapporto con i nipoti quando questo gli viene impedito, implica un accertamento da parte del giudice non solo nella mancanza di conseguenze pregiudizievoli, no, a questa frequentazione, cioè i nonni possono frequentare perché non sono fonte di pregiudizio, ma il giudice deve andare oltre, cioè deve comprendere se questi parenti, chiamiamoli parenti, non più nonni, sì, parenti, possano prendere fruttuosamente parte attiva alla vita di questi minori attraverso la costruzione di un rapporto relazionale, affettivo serio, cioè se
1: praticamente
0: fa
1: se non fanno pregiudizio al benessere psicofisico, ecco, questo è il senso, è sempre il maggiore interesse del minore.
0: Il maggiore interesse del minore e c'è un elemento di novità che forse non so se gli ascoltatori sanno, cioè che fino all'introduzione della normativa Cartabia i nonni ai quali veniva impedito di avere un rapporto con i propri nipoti dovevano agire con un procedimento ad hoc particolare, non davanti al tribunale ordinario, cioè al tribunale della separazione, ma al tribunale per i minorenni. Adesso con la riforma Cartabia ai nonni è consentito fare un intervento all'interno dei giudizi di separazione o divorzio o di regolamentazione della genitorialità dei genitori di questi nipoti, cioè questo devo dire che noi avvocati siamo rimasti un po', come dire, un po' perplessi.
1: Infatti,
0: no?
1: Pure a me perché ha fatto un po' un dubbietto, però.
0: Sì, fa un po' perplessi, perché se la finalità è quella di sedare il più possibile il conflitto all'interno di un giudizio di questo tipo, se inseriamo l'intervento dei nonni, immaginiamo il conflitto a che livelli ci può essere. Però diciamo che è un'opportunità in più, viene considerata proprio nell'interesse del minore, cioè se i genitori in qualche modo non sono adeguati, forse l'intervento di questi nonni va a salvare una situazione pregiudizievole per i minori e quindi con un esito positivo. Insomma,
1: bene, benissimo.
0: Questa.
1: Avvocata Pompilia Rossi, grazie mille, a Cassazionista, esperta di diritto di famiglia, ci fa sempre chiarimenti su quello che è questo difficile ramo del diritto. Ovviamente docente alla LUIS, grazie ancora di essere stata con noi, Pompilia Rossi, a risentirci.
0: Grazie, buonasera a tutti.

0: Ma sarai tu quella che mi salverà, chi lo sa, magari l'avete riconosciuta, magari no, tu l'hai riconosciuta dopo un po'.
1: L'ho riconosciuta dopo, l'ho sentito le parole perché ero un po' distratta, dico ma scusa,
0: ma non è Wonderwall, è quella Wonderwall. Degli Oasis, quella che poi hanno cantato la squadra inglese e tutto il pubblico allo stadio dopo la vittoria dell'Inghilterra contro la Croazia ai mondiali di cui noi qui a Radio 1
1: noi sì, ne parliamo un po', i nostri radiocronisti ovviamente commentano e fanno le radiocroniche delle partite,
0: perché non ci facciamo mancare niente.
1: Sì,
0: qua.
1: Assolutamente, però insomma siamo un po' tristi con la lacrimuccia per il terzo mondiale consecutivo al quale non partecipa la nazionale azzurra. E vabbè. E invece noi vogliamo parlare adesso della giornata nazionale della prevenzione oftalmologica promossa dalla Società Italiana di Scienze Oftalmologiche, ovviamente, e la RAI è media partner per queste iniziative, e diamo il benvenuto al professor Teresio Avitabile, ordinario dell'Università degli Studi di Catania e presidente nazionale SISO. Buon pomeriggio
2: a voi, buon pomeriggio.
1: Grazie di essere con noi, so che era un congresso.
2: Un congresso a Napoli.
1: E quindi si è liberato, grazie mille. Allora, ci parli un po' di questa iniziativa che è molto importante, perché bisogna promuovere un po' la cultura della prevenzione, la diagnosi precoce delle malattie oculari, una consapevolezza maggiore proprio anche di quanto sia importante ovviamente la vista.
2: Assolutamente sì, perché l'occhio è una parte di cervello che sta fuori dalla scatola cranica e quindi nella sua parte nobile, retina e nervo ottico, i danni sono spesso permanenti. Quindi il fattore tempo è fondamentale. Un ritardo nelle diagnosi può essere poi per una perdita definitiva. Quindi bisogna fare prevenzione. Noi portiamo la macchina dal meccanico oggi quando è perfettamente funzionante, dobbiamo andare dall'oculista quando ancora ci vediamo bene, perché ci possono essere delle malattie subdole come il glaucoma, il diabete, la maculopatia, che poi quando danno segno poi la storia è già fatta.
1: Certo, un tagliando anche per noi,
2: un tagliando,
1: praticamente.
2: Sì.
1: E voi avete attivato proprio il servizio gratuito L'Esperto Risponde.
2: Perfetto, basta collegarsi al sito della SISO, Società Italiana di Scienze Oftalmologiche, e lì ci sarà una guida, ma comunque ci sono i numeri delle nostre segretarie. Porre il quesito e l'esperto poi risponderà. Quindi questo è un servizio che abbiamo dato, gratuito ovviamente. Abbiamo fatto una giornata all'Auditorium della Musica,
1: ecco,
2: insieme alla Croce Rossa.
1: Viviana Verbaro, la Croce Rossa.
2: Abbiamo fatto proprio una settimana fa, venerdì scorso, e adesso stiamo facendo uno screening su 4.000 bambini nelle scuole di tutta Italia per valutare, sarà uno dei più grossi studi in questo campo, per valutare l'evoluzione della miopia, perché stiamo diventando tutti un popolo di miopi.
1: Ma perché siamo troppo davanti al televisore, troppo davanti al computer,
2: troppo al chiuso? Perché si diventa miopi? È un quesito, che è un mantra che affligge l'oculista da tanti anni, e io cito sempre una bella frase di un tesista che ha scritto in una tesi: eravamo un popolo di cacciatori e siamo diventati un popolo di tablet.
1: Ah, ecco, certo, quando si sta, infatti, mi dica se sbaglio, non credo, quando si sta all'aperto, che c'è la luce, che c'è l'ossigeno, immagino si vede meglio. Io sono miope e mi accorgo che vedo molto meglio che quando
2: si stimola meno la miopia, tant'è che nei paesi orientali, dove storicamente sono tutti miopi, stanno prevedendo delle scuole non più al chiuso ma all'aperto,
1: anche per fare l'esercizio lontano vicino, no? Che è una delle cose che aiuta,
2: perché pare che il chiuso, l'applicarsi da vicino, poi c'è la genetica ovviamente, da genitori miopi nascono figli miopi, però i miopi numericamente stanno aumentando, e il miope non è solo un problema di occhiale più spesso, il problema è che il miope ha un occhio più lungo e si ammala più facilmente rispetto al non miope.
1: Eh sì, è vero, e poi tra l'altro anche la sera è problematico, ad esempio anche guidare anche con gli occhiali eccetera. Voi professore...
2: Bravissima, perché? Perché i pixel, cioè i fotorecettori, sono più distanziati fra di loro. Io dico sempre ai pazienti, è come paragonare un televisore più piccolo a cristalli liquidi full HD di oggi e un mega schermo degli anni Ottanta, quando c'era la partita dell'Italia, le immagini erano sgranate.
1: O quando mettevamo un VHS, sì.
2: E perché i punti sono distanti uno dall'altro, e purtroppo il mio prevede così.
1: Voi avete anche stilato un vademecum molto importante delle 10 regole per la salute della vista, ce ne dica alcune almeno.
2: Beh, non me le vado a chiedere perché non ho il tabellone davanti.
1: Allora, dico. Le dico alcune io perché invece mi sono stampata le 10 regole. Allora, indossare occhiali UV400 certificati, mettere
2: certamente,
1: anche
2: soprattutto
1: il cappello.
2: In questo periodo, perché siamo tutti più esposti al sole, il sole non è quello di una volta, non c'è più l'ozono che ci protegge, quindi ci vogliono gli occhiali certificati contro i raggi UVA e UVB che sono dannosi.
1: Poi abbinare sempre il cappello, abbiamo detto delle visite oculistiche, anche usare le lenti con una corretta igiene, perché è importante anche questo.
2: E soprattutto la lente a contatto, la corretta igiene, perché la lente a contatto non è un gioco e teme l'acqua. Quindi fare il bagno in piscina o al mare con la lente a contatto si mette a rischio di prendere infezioni anche gravi che possono portare a gravi conseguenze.
1: Un'altra regola, non fumare perché protegge retina e cristallino.
2: Perché la maculopatia è dilagante, ma non perché è infettiva. La maculopatia, cioè l'ammalarsi della parte centrale della retina, che è quella che ci fa vedere i dettagli, cioè se noi riconosciamo una persona, riusciamo a leggere un messaggio sul telefonino, infiliamo la chiave nella toppa, lo dobbiamo alla macula, che è la parte centrale. La parte centrale della retina si ammala più facilmente perché ha più alto consumo di ossigeno. È in funzione dell'età. Quindi siamo tutti più vecchi e ci sono più maculopatie.
1: È vero, ovviamente ringrazio tantissimo il professor Teresio Avitabile, ordinario all'Università degli Studi di Catania, presidente nazionale della Società Italiana di Scienze Oftalmologiche. Oggi l'abbiamo detto, è la giornata nazionale proprio della prevenzione oftalmologica. In 20 secondi ci dica di nuovo il sito, che così tutti possono vedere sia questo decalogo.
2: SISO, Società Italiana di Scienze Oftalmologiche, SISO. Basta collegarsi e ci sono, l'esperto risponde, ci sono tutto questo decalogo,
1: tutto quello di cui abbiamo
2: parlato. Cose che abbiamo parlato, e ci sono i numeri delle segretarie se uno ha bisogno di aiuto.
1: Benissimo, grazie mille professore.
2: Grazie.
1: Sentite
2: a voi della diffusione di questo messaggio, grazie.
1: Sentite la musica, arriva il GR delle 18.
0: Perché arriva il GR delle 18, ma non è finita qua,
1: non
0: ancora
1: è finita
0: con
1: qui, ancora un'ora
0: diretta,
1: insieme.
0: E quindi attenti a voi perché noi siamo
1: attenti
0: pronti.
1: Attenti a quei due. GR.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Estelunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su estelunga.it.
2: Under 25, giovani talenti, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Nel corso di un'intervista all'Aria che tira sulla 7, il presidente americano Trump ha espresso valutazioni critiche sulle politiche europee in materia di immigrazione ed energia, facendo riferimento anche alla premier Meloni. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
4: Lo strappo tra Roma e Washington sembrava ormai ricucito al G7 di Eviani. Il presidente americano si era rivolto alla premier italiana dicendo: mi hai abbandonato, ma in un'atmosfera apparentemente distesa, scherzosa. E tuttavia, come è noto, scherzando si può dire tutto, persino la verità. E il tycoon ha dimostrato che per quanto aveva detto valeva appunto il celebre aforisma di Freud. Oggi, rivolgendosi a Giorgia Meloni, ha usato toni durissimi, probabilmente è contenta che le abbia parlato, non era obbligato a farlo e non sapevo cosa dirle. Poi l'affondo più pesante: mi ha implorato di fare una foto con lei, l'ho fatta, mi faceva pena. Non ci sono però tensioni solo con l'Italia, è il rapporto Europa-Stati Uniti a scricchiolare e mostrare nuove crepe. Trump si scaglia contro il vecchio continente, dall'immigrazione all'energia, Bruxelles sta sbagliando tutto. Infine l'Ucraina, il presidente americano ha sottolineato che gli Stati Uniti non intendono intervenire sulla possibile adesione di Kiev all'Unione Europea, il nostro obiettivo, ha precisato, resta solo la pace tra Russia e Ucraina.
3: E dopo il nuovo attacco da parte di Donald Trump a Giorgia Meloni arriva la solidarietà del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che telefona alla Premier. Il Presidente francese Macron si definisce sorpreso dalle parole del Presidente americano e assicura che la prossima settimana ne parlerà direttamente con la Premier, che intanto aveva già replicato duramente al capo della Casa Bianca. L'Italia non implora, aveva detto in un video girato a margine dei lavori del Consiglio a Bruxelles e postato sui social. Ascoltiamo le parole di Meloni.
5: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
3: E non si fermano i raid israeliani nel sud del Libano, nonostante l'annuncio di un cessate il fuoco con Hezbollah. Nelle ultime 24 ore si contano 47 vittime libanesi, tra cui 2 bambini e 4 militari israeliani uccisi. Attacchi che complicano il percorso verso un'intesa tra Stati Uniti e Iran. Da Teheran arriva intanto la conferma che lo stretto di Hormuz resta aperto al traffico marittimo. Ora la cronaca, il caso Garlasco: resta ricoverata per un overdose da farmaci la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi.
6: Dai medici è considerata fuori pericolo ma non lucida. Non è chiaro quando Daniela Ferrari potrà essere dimessa dal reparto di psichiatria dell'ospedale di Vigevano, dove è stata trasferita. A suo capezzale il marito Giuseppe Sempio e il figlio Andrea, che hanno dribblato fotografi e giornalisti. Una situazione delicata, dicono i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, che ieri hanno parlato di un tentativo di togliersi la vita da parte della donna ricoverata per un'overdose da farmaci. Lei, 66 anni, bersaglio da tempo di insulti via social e non, soprattutto per la vicenda dello scontrino di Vigevano, un alibi per il figlio, secondo gli inquirenti. Proprio quando i carabinieri le chiesero del tagliando lo scorso anno, la donna accusò un malore. Anche ad ottobre venne ricoverata dopo l'apertura dell'altro filone d'inchiesta in cui il marito era indagato per corruzione, così Liborio Cataliotti, uno degli avvocati di Andrea Sempio.
7: Quello che ferisce è che lei, come tante altre comparse di questa vicenda, che non hanno un ruolo processuale, sono stati travolti da fake news, maldicenze.
6: Elena Baiocco, GR1.
3: E in chiusura alla maturità, oggi c'è stata la seconda prova scritta, come sempre differenziata a seconda degli indirizzi di studio.
8: No, è andata bene, dai, diciamo matematica è un po' un punto dolente, però è andata bene.
9: Chi è più soddisfatto, chi meno, ma in una maniera o nell'altra è andata anche questa seconda prova della maturità. Al liceo classico la versione di latino con un brano sul valore educativo della musica, lo scientifico 2 problemi di matematica, uno ispirato a al livello delle acque del lago di Bracciano, al linguistico una prova d'inglese, mentre a scienze umane il tema è il rapporto tra giovani e tecnologia, le materie di indirizzo per tecnici e professionali.
0: Io sono di informatica, la materia che ho fatto oggi è sistemi e reti.
2: All'inizio un po' confusionario, però poi mi sono stabilito e ho trovato la concentrazione. È stata dura però.
10: È stato un bel esame, sono rimasto molto soddisfatto. Onestamente mi aspettavo tutt'altro in realtà.
11: Sono contenta. Un po' difficile, italiano difficilissimo, le tracce brutte, difficili.
12: Comunque è andata questa maturità per ora come meglio o peggio delle attese?
11: No, dai, nella media, è andata, sì, basta che va, basta che va.
9: Da Roma, Federico Mello, GR1.
3: E ci fermiamo qui, in linea all'Italia in diretta, il giornale torna alle 19.
13: L'Italia in diretta.
3: Eccoci qui, 18:05 minuti, Germana Bizzolari,
9: Claudio De Tomasi, ma non da soli.
14: Murano Mantini, buon pomeriggio, come state?
3: Tutto ok.
14: Sempre bello essere qui con voi.
3: Assolutamente. E allora, ovviamente, 18:05 minuti, perché c'è Moreno Amantini, perché è lo spazio dell'ospite famoso e lui non può che essere qui con noi. Presentalo tu.
14: Oggi vi ho portato non un personaggio, non uno, perché lui è uno e trino e molti di più, una matriosca di personaggi, attore, comico, imitatore, Vincenzo De Lucia. Buon pomeriggio, Vincenzo.
3: Ciao.
15: Buon pomeriggio a voi.
9: Benvenuto a Radio 1.
3: Non me l'aveva mai detto nessuno.
15: Ma questa me la gioco.
14: Questa
15: ragazzi,
14: te la giochi perché io sono colorato. Grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Senti, subito,
15: tanto
3: visto che
15: però anche il physique du role della matriosca.
3: No. Senti, allora, visto che ha detto un ettrino, subito, dai, faccene uno dei tuoi personaggi. Rompiamo subito il ghiaccio.
15: Ah, proprio un po' così, alla faccia ride, ho capito. Molto
9: sì,
15: bene.
9: Esatto.
3: No, subito, così chi non, il tre che non sanno chi sei lo capiscono.
15: Ragazzi, amori, tutto bene?
14: Benissimo.
15: Voi come state?
3: Ciao,
15: io sto preparando la nuova edizione di Domenica In e vi faccio subito un annuncio. È l'ultimo anno che faccio Domenica In.
14: È fantastico.
3: Non è capitato mai.
9: Ormai questa è la barzelletta del secolo, credo.
14: Senti, Vincenzo, ma come nasce questa passione per le imitazioni?
15: Guarda, in realtà da bambino è un'inclinazione che uno ha da quando è piccolino, come si suol dire, quindi ero molto piccolo, molto presto ho avuto questa, diciamo, percezione di voler divertire, perché mi divertivano le facce di chi mi guardava, e quindi da lì è partito tutto. E poi, come tutti quelli che avrai intervistato in quanto imitatori, sicuramente è successo un po' la stessa cosa, cioè fai i professori a scuola, ti diverti a fare gli amici. Io generalmente prendevo in giro anche le persone del mio quartiere, quindi insomma era un'inclinazione, però non è arrivata come professione, nel senso che prima di quello io ho fatto per molto tempo, insomma, l'attore di teatro più popolare, e quindi questo è stato, diciamo così, un piano B felicissimo, perché poi mi ha dato la popolarità.
9: La televisione ti ha dato la grande popolarità, però come dicevi tu, il tuo talento nasce in teatro, quindi con un diretto contatto con coloro che poi ti venivano a vedere.
15: Assolutamente sì, il teatro resta la forma più bella, secondo me, l'espressione artistica più bella, più felice. Tra l'altro penso che quella sarà l'unica cosa a cui aggrapparsi anche in futuro, vista l'intelligenza artificiale. Probabilmente ci sostituiranno tutti, ma per vederci vivi verranno a teatro, per assicurarci che ci siamo e che esistiamo ancora come specie umana, ecco.
3: Senti, Vincenzo, tu sei di Napoli, ma quanta Napoli c'è proprio nel tuo DNA?
15: Guarda, lo rispondo sempre tantissima, per il semplice motivo che io sono tutto l'opposto di quello che magari si vede in pubblico. Sono malinconico, quindi la malinconia è una tipica espressione di napoletanità, come si suol dire, e poi comunque questa città ha una sua poesia. Sono cresciuto, insomma, con la canzone classica napoletana, quindi la conosco molto sotto questo punto di vista, è stata la mia ninna nanna, adoro le canzoni napoletane classiche, gli autori che insomma hanno scritto per Napoli e di Napoli, Viviani, Edoardo, De Filippo, insomma Napoli è una costante, come si suol dire, una specie di targa che ti porti dietro con orgoglio.
14: Napoli è tanta roba, sì, assolutamente. Sì. Senti, Vincenzo, Alighiero Noschese è stato forse il più grande, no? Attore, imitatore, che abbiamo, trasformista anche. Tu hai ricevuto, sei stato omaggiato del premio Alighiero Noschese. Che cosa ha significato per te?
15: Guarda, io fino a quel momento, siccome ero molto giovane, avevo 20 anni, non lo conoscevo neppure, ovviamente, quindi ignoravo chi fosse. E quindi da lì c'è stata una sorta di, è stato un investimento di responsabilità. Consegnarmi quel premio è stato un po' dire, ma me lo sono effettivamente meritato, la mia domanda, insomma. E quindi sono andato a studiare chi fosse, e credo che sia stato il pioniere, il più grande di tutti, 1000 voci riusciva a riprodurre, era riuscito a riprodurre, tra l'altro operando l'antravestì, quindi trasformandosi. E quindi da lì insomma è partita una professionalizzazione di quella che fino a quel momento era un hobby, diciamo un divertissement, e quindi diciamo grazie a lui forse sono arrivate molte cose. È un punto di riferimento lui, come i vari Paolo Poli, Mastelloni, Renato Zero, insomma sono quelli a cui noi dobbiamo dire grazie per poter esistere.
14: Posso dire però premio meritatissimo, perché insomma sei bravo, bravo, bravo.
13: E a proposito di bravura, insomma, il grande successo di cui parlavamo poco fa in televisione, Made in Sud, attraverso le due, come stasera tutto è possibile, e i tanti personaggi portati, ma ce n'è uno con cui insomma sei più legato, ti senti più vicino?
15: Guarda, io per forza di cose ti rispondo Maria De Filippi, per semplice motivo che è stata quella che mi ha dato, diciamo, un po' il via, come si suol dire, che poi se ci pensi, io da bambino la prima imitazione che ho fatto è quella di Maurizio Costanzo, e quindi poi la
13: mia famiglia.
16: Senti, allora, però ci stai servendo proprio sul piatto d'argento, ce li fai tutti e due.
15: Mi dispiace, ma Maurizio poi, come si suol dire in gergo, l'ho perso per
16: e allora sono Maria, lasciaci Maria.
15: Per me vale, siete molto bravi, molto simpatici, fate una bella trasmissione, per me vale.
16: Senti, ma perché è un caso che imiti solo donne o è proprio una scelta precisa?
15: È un atto, secondo me, anche di puro femminismo, oserei dire, nel senso che fondamentalmente io penso che tutto quello che di più bello esiste in natura e in questo universo è coniugato al femminile. Il femminile ha cambiato e ha migliorato le sorti del nostro mondo, secondo il mio punto di vista, quindi sicuramente è un omaggio. E poi è una particolarità, una scelta di unicità, nel senso che è difficile per un uomo riuscire a riprodurre dei timbri diciamo femminili, e soprattutto anche una somaticità, visto l'antravestì, quindi se ci riesci vuol dire che diciamo qualcosa, come si suol dire, ti mamma natura ti ha regalato.
14: Ci riesci egregiamente, caro Vincenzo. Senti, io fra i tre so quello più pettegolo, va detto, poi mi nascondo mi nascondo dietro la scusa dell'autore, quindi lo posso fare, diciamo così. Allora,
15: Spara.
14: Hai lavorato con Stefano De Martino, no?
15: Ah,
14: come
15: ecco,
14: lo vediamo sto Sanremo firmato De Martino? Dici qualcosa, come
15: guarda,
14: pensi?
15: Io gli auguro semplicemente tutto il meglio, sì. Sono convinto che tutta la parte spettacolo sarà fighissima, perché Stefano ha un gusto veramente molto alto e molto garbato, che secondo me appartiene proprio a un certo classicismo, ma non diciamo a una roba vecchia, ecco, perché ha l'ispirazione classica con una coniugazione assolutamente molto moderna, quindi dal punto di vista dello spettacolo sarà sicuramente fantastico, ne sono convinto. Per quanto riguarda le canzoni, beh, quelle che giustamente fanno il festival, ahimè, purtroppo non lo sa nessuno, ma secondo me lo sanno solo i cantanti che ce le proporranno e ce le scriveranno, quindi è più colpa loro che colpa nostra.
13: Ecco, senti, parlando di Sanremo ancora, Carlo Conti ti ha voluto a Sanremo, e se
14: Stefano De Martino arriva così proprio, infatti.
13: E se Stefano De Martino ti chiamasse per il suo Sanremo?
16: È già là.
15: Guarda, sicuramente non risponderei di no, ma per il semplice motivo che con Stefano ogni programma che abbiamo fatto è stato una festa, e quindi d'altra parte si è visto, cioè io penso che stasera Tutto è Possibile in questo momento rappresenti una delle pochissime trasmissioni che gode di un affetto smisurato da parte del pubblico, soprattutto perché chi la fa si diverte, e quindi il lavorare così, lavorare in gruppo, lavorare divertendosi arriva, rende tutto più leggero, più armonioso.
13: È una legge,
16: chiaramente
13: proprio.
16: Sì, ma assolutamente, esatto. Lo diciamo anche noi in radio,
14: e trasmetti
16: cioè
14: divertimento.
16: La stessa cosa, se ti diverti tu arriva anche al radioascoltatore. Faccio adesso, lui ha fatto il pettegolo, io faccio quella che va a trovare il pelo nell'uovo.
15: Vai.
16: C'è stata qualche donna di quelle che hai imitato che un po' se l'è presa?
15: Guarda, in questo momento, fino a questo momento ho sempre detto che è andato tutto bene, però vabbè, dico pure che
16: da napoletano quindi siamo tutti
15: querela.
16: Con le mani incrociate.
15: Sì, no, dico c'è sempre tempo per una querela, però.
16: Ma no, al massimo qualcuno si può offendere, ma non credo, perché
14: anche
16: tu
14: perché
16: sei delicato,
14: no, guarda,
16: lui non è assolutamente.
14: Quando ti imitano vuol dire che la tua popolarità è talmente
13: popolare,
14: alta,
13: cioè,
14: sei talmente amato.
15: Però guarda, Moreno, non è. Non è semplicissimo,
14: lo so.
15: Donne, l'universo femminile io lo difendo a spada tratta e lo difenderò sempre. Guarda, mi è capitata un episodio, però non è, insomma, è un'invitazione che non è mai stata realizzata, non è mai andata in onda, come si suol dire. Ecco. Ma ho capito che probabilmente dietro questa persona c'erano delle fragilità.
14: Certo.
15: Per una questione di sensibilità non mi va di spingere il piede sull'acceleratore.
14: E questo è perché sei doppiamente bravo, perché la professionalità sottolinea anche la grande sensibilità.
16: Esatto, non andare
14: magari
16: appunto su una fragilità che è sempre brutto. Allora, noi dobbiamo purtroppo salutarti, però
14: grazie.
16: Come ci saluti tu? Facci un'altra imitazione delle tue.
17: Beh, siete molto bravi, molto capaci, ci avete l'X Factor, insomma, siete delle tre belle teste di
14: grazie Mara.
17: Per me è no, ciao.
16: No.
14: Grazie
16: mille.
15: Ciao a tutti,
16: ciao Vincenzo De Lucia, grazie di essere stato con noi all'Italia in diretta.
13: La musica, ci sono due grandi della musica italiana che per la prima volta hanno collaborato insieme, anche se uno in Italia, l'altro a Los Angeles, quindi inevitabilmente sono loro, Giorgia e lui, Tiziano Ferro.
18: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Non hanno mai detto che la nostra vita era nera, nera, nera. Sono loro due con Superstar e Superstar per loro, per Giorgia e Tiziano Ferro. Siamo ognuno di noi, siamo tutti noi, ognuno nella sua piccola o grande vita che si ritrova a vivere.
1: Bello, questo a proposito del fatto dell'autostima, no?
0: Esatto.
1: Che dicevamo prima, adesso l'appuntamento con quello che succedeva qualche, in questo caso parecchie, estate fa. Allora, il 19 giugno 1946, il tricolore privo dello stemma sabaudo diventa bandiera nazionale della Repubblica Italiana. E noi ne parliamo con Flavio Livio Marchetto, vessillologo, presidente dell'Associazione Bandiere Storiche. Ben trovato, buonasera.
2: Buonasera, saluti a tutti i radiospettatori e ascoltatori.
1: Allora, quella di 80 anni fa è una data storica, importante perlomeno.
2: Sì, perché per la prima volta ufficialmente il tricolore pulito, come lo chiamiamo noi, italiano, viene utilizzato dalla Repubblica Unitaria Italiana. Prima storicamente era stato usato dalla Repubblica Cisalpina, una delle tante repubbliche cosiddette sorelle della Francia rivoluzionaria nel 1797.
1: L'ufficialità del tricolore verde, bianco e rosso, invece quello non pulito, come stava dicendo lei, a quando risale invece?
2: Allora, la primissima e ufficiale è quella, quindi da uno Stato, che è la Repubblica Cispadana, che è è proprio il 7 giugno, gennaio 1797, quando si celebra poi qui in Italia la festa della bandiera. Vale dire, questa Repubblica dichiara il primo tricolore, però sbagliano e mettono i colori in orizzontale. Ah. E nel centro, sul bianco, ci mettono lo stemma dello Stato, che era un circasso, vale a dire una faretra con dentro quattro frecce, a simboleggiare le quattro repubbliche, le quattro province dell'Emilia che si erano ribellate e avevano costituito questa Repubblica Giacobina.
1: Certo, c'è tutta una storia bellissima dietro le bandiere, tanto è vero che lei è vessillologo.
2: Sì, guardi, c'è tantissimo da studiare. Poi la bandiera italiana ha tanti risvolti, essendo nata anche un po' di tempo fa, e quindi ci sono tante cose da studiare.
1: Ce ne dica qualcuna.
2: Allora, una può essere, per esempio, che esattamente la prima volta che compare il tricolore non è stato in Emilia, ma è stato a Milano. Però non sono riusciti mai a ufficializzarlo, per un semplice motivo, che Napoleone, quando arriva in Italia, quando fa la prima campagna d'Italia, diciamo che viene mandato chiaramente senza soldi, senza risorse e con pochi soldati, e quindi gli dicono: lungo il percorso ci devi trovare tu le risorse e tutto. E quindi quando conquista Milano, Napoleone era un grandissimo generale, aveva sconfitto proprio inaspettatamente uno degli eserciti più forti, che era quello austriaco.
1: Certo.
2: E quando entra a Milano lui ha bisogno assolutamente di risorse. Sappiamo tutti che un bel po' di quadri, opere d'arte ce le ha prese, ha fatto pagare tanti soldi di riscatto a tanti stati, si è impossessato di tanto e poi ha cercato anche dei soldati. Ed è per questo motivo che qui a Milano, qui nel nord Italia, istituisce la Legione Lombarda con questo primo tricolore, con le varie scritte tipico delle bandiere militari.
1: Bello, allora abbiamo proprio pochi secondi, però le voglio chiedere proprio in un flash, la bandiera adesso nel 2026 come simbolo di una nazione, che valore ha?
2: Beh, molto importante, è il simbolo primario, per me anche più dello stemma, perché la bandiera oggi deve interpretare la comunità a cui uno appartiene, quindi deve essere possibile essere riprodotta da chiunque, anche dai bambini, quindi più semplice è, meglio è.
1: Assolutamente, diamo anche la corretta disposizione della bandiera italiana, per favore, non dica lei che spesso la invertono.
2: Allora, diciamo che quasi tutti ormai lo sanno,
1: sì.
2: All'asta c'è il verde, poi c'è il bianco e poi c'è il rosso. Questa è la giusta disposizione.
1: Assolutamente. E comunque quello che diceva lei, quando c'è la bandiera che sventola, anche quando siamo all'estero, il senso di appartenenza all'italianità ci riempie il cuore. Grazie mille Flavio Livio Marchetto, vessillologo e presidente dell'Associazione Bandiere Storiche. Grazie di essere stato con noi e averci raccontato queste cose. Noi stiamo per lasciare lo spazio alla Onda Verde, poi ai GR regionale, ma poi...
0: Ma torniamo per la nostra ultima mezz'ora, per cui vi aspettiamo qua.
1: Sì.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:25 minuti sulla 1, la Firenze Roma. È stato necessario chiusere il tratto tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze, dunque in direzione nord, per un grave incidente. Si sono formate delle code. Dunque Italia divisa in due in direzione nord tra Roma e Firenze. Ancora sulla Firenze-Roma ci sono code tra Firenze in Pruneta e Incise in direzione della capitale. Restiamo in A1, abbiamo delle code a tratti tra Piacenza Sud e la 15, code a tratti sulla Roma-Napoli tra la diramazione Roma Sud e Ferentino. Sulla 12 sono 6 km di coda per un altro incidente tra Recco e Genova Est. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
6: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
7: Daikin, la soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
12: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna DOP. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
16: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
17: Giornale Radio del Lazio.
18: La Corte d'Assise d'Appello di Roma conferma la condanna per Cristian Sodano. Nel febbraio 2024 uccise la madre e la sorella della sua ex a Cisterna di Latina. Minacce, intimidazioni, arrestato a Roma Domenico Spada, contestata l'estorsione aggravata dal metodo mafioso. Temperature sopra la media in tutto il Lazio, Roma verso il bollino arancione con punte fino a 35 gradi e caldo in ulteriore aumento. Buonasera da Danilo Fumiento, in studio per questa terza edizione del giornale radio del Lazio. Confermato dalla Corte d'Assise di Appello di Roma l'ergastolo per Cristian Sodano, l'ex finanziere di 28 anni, che il 13 febbraio del 2024 uccise Nicoletta Zomparelli e René Amato, rispettivamente madre e sorella della sua ex fidanzata Desiree, che invece riuscì a scappare.
19: Una breve camera di consiglio e poi la decisione, ergastolo confermato, la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Roma nel processo di secondo grado che vedeva imputato Cristian Sodano, l'ex finanziere di 28 anni uccise Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella della sua ex fidanzata Desiree, a Cisterna di Latina il 13 febbraio del 2024. Un duplice femminicidio. Sodano fece fuoco diverse volte contro le due vittime con la pistola d'ordinanza. L'ex compagna Desiree invece riuscì a rifugiarsi in bagno e poi a scappare da una finestra della casa. La Corte ha riconosciuto l'aggravante di motivi abietti e futili. Era stata invece già esclusa in primo grado la premeditazione, nonostante alcuni messaggi inviati da Sodano all'ex fidanzata, minacce e accuse: se mi lasci farò una strage. Al momento della lettura del dispositivo l'imputato aveva chiesto di non essere presente. C'era invece Giuseppe Amato, marito e padre delle vittime. Le motivazioni sono attese entro 70 giorni. Leggeremo il provvedimento, commentano i difensori di Sodano, e poi valuteremo se fare ricorso in Cassazione. Pasquale Notar Giacomo, TGR Lazio.
18: Cucchi, il processo sui depistaggi. Le sentenze hanno ritenuto che la condotta di falso fosse finalizzata a coprire le eventuali possibili responsabilità dei carabinieri appartenenti al gruppo Roma. E quanto scrive la quinta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza sui depistaggi nel caso Cucchi: nel marzo scorso i supremi giudici hanno assolto il colonnello Lorenzo Sabatini. La Cassazione ha inoltre rigettato i ricorsi dei carabinieri, per i quali era stata riconosciuta in appello l'intervenuta prescrizione o condanna. Tra i prescritti il generale Alessandro Casarsa, Luciano Soligo e Francesco Cavallo. Estorsione aggravata dal metodo mafioso è l'accusa con la quale è stato arrestato Domenico Spada, appartenente alla nota famiglia con base a Ostia. Il 31enne è ritenuto responsabile di una serie di episodi intimidatori ai danni di commercianti del quadrante sud-est di Roma. Decisivo il coraggio di tre commercianti che hanno denunciato tutto alla polizia. Per Spada è eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il giovane, con minacce, intimidazioni e continui richiami al proprio cognome e alla famiglia, avrebbe cercato di ottenere denaro e altri vantaggi economici. E ancora incidente sulle strade della nostra regione, scontro fra tre auto sulla Pontina a Latina, bilancio un morto e cinque feriti, fra loro un neonato è ritrasportato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e ricoverato in area rossa, le sue condizioni sarebbero gravi e la prognosi riservata. Temperatura sopra la media, il weekend che ci porta all'inizio dell'estate segnato in tutto il Lazio da termometro in salita e ondate di calore. Roma da bollino arancione nella giornata di domani, secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, ma sulle capitali già oggi il caldo si è fatto sentire, massime intorno ai 35 gradi. Il fine settimana si prospetta ancora più rovente. E ora gli aggiornamenti sul traffico con l'Agenzia di Roma per la mobilità.
20: In via Cassia traffico rallentato all'altezza di via di Grotta Rossa, rallentamenti anche in via Flaminia tra via Cassia e via di Tor di Quinto. Riaperto al transito intanto il sottovia Ignazio Guidi tra via Nomentana e via la Regina Margherita dopo la chiusura per un incidente avvenuto nel pomeriggio. Infine all'Eur chiuso via l'America tra via le Tupini e via le Beethoven per gli allestimenti della Notte Bianca nel quartiere Eur, in programma domani. Simona Di Capua, Agenzia per la Mobilità.
18: E sono le 18:34 minuti e 16 secondi, è tutto per questa terza edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Giovanni Leporale. Vi ricordo l'appuntamento alle 19.35 su Rai 3 con la nostra TG regionale, con tutti gli aggiornamenti sulle notizie che avete sentito in questa edizione. Da Danilo Fumiento, che ha condotto in studio, l'augurio di un buon proseguimento di serata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
5: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
6: Grazie, amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
6: Poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali.
7: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
8: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
9: L'Italia in diretta.
10: Ultimi 20 minuti insieme a Claudio De Tommasi.
11: Comincia il countdown con Germana Brizzolari.
10: E allora parliamo adesso di transizione ecologica e nucleare. Lo spunto è l'approvazione in prima lettura alla Camera dei Deputati il 4 giugno della legge delega sul nucleare sostenibile. Il provvedimento ovviamente ora è passato all'esame del Senato ed è con noi Stefano Corgnati, rettore del Politecnico di Torino.
11: Non abbiamo ancora l'ospite, per cui chiamiamo il nostro aiuto.
10: Questione di secondi. L'ho presentata. Ben trovato Stefano Corgnati, rettore del Politecnico di Torino.
12: Grazie, buonasera a tutti voi.
10: Allora, abbiamo detto, forse lei non era ancora collegato, parliamo di transizione ecologica, Politecnico di Torino.
12: Grazie, buonasera a tutti voi.
10: Allora, abbiamo detto, forse lei non era ancora collegato, parliamo di transizione ecologica.

prima di tutto rendersi autonoma nella produzione di energia. Direi che è una questione di sicurezza nazionale e se si interpreta questo livello di problema si comprende che la tecnologia viene poi come elemento secondario. Dico sempre che l'energia disponibile sempre per tutti non deve essere considerato un fatto scontato, quindi occorre avere un programma di medio e lungo periodo che produca stabilità prima di tutto nella produzione e nei costi, con un mix energetico competitivo.

0: dei costi e dei prezzi dell'energia fino alla normativa energetica. Sempre più un tecnico che sia in grado di interpretare e vedere il problema in tutte le sfaccettature.
1: E qui c'è proprio l'importanza, no, di università come la sua, come il Politecnico di Torino, che sono fondamentali proprio per la crescita del sistema paese.
0: Ma io vedo due assi, università e imprese, che permettono insieme un'accelerazione sulla penetrazione delle tecnologie nella società, ma anche università e pubblica amministrazione insieme per innovare leggi e norme. Non c'è innovazione tecnologica senza un'innovazione normativa e quindi occorre collaborare in questa triangolazione insieme al fine di dare poi competitività al sistema paese.
1: Tra l'altro aggiungerei anche cultura, no? Perché il mondo non è più quello di 40-50 anni fa, ci sono evoluzioni sotto tutti i punti di vista e quindi bisogna andare al passo con le evoluzioni. Pensiamo in un altro campo, l'intelligenza artificiale, no? 20 anni fa non pensavamo assolutamente che si sarebbe arrivati al punto di adesso, quindi questo scardina un po' quello che era il pensiero appunto precedente.
0: L'università deve sempre entrare di più nel dibattito pubblico, proprio come ha detto, illustrando con un approccio scientifico le potenzialità, i limiti delle nuove tecnologie, ma facendole assaporare a tutti i cittadini, a tutte le persone, perché la tecnologia deve essere conosciuta, perché se non è conosciuta fa paura e la si tiene distante.
1: E questo volevo proprio portarla qui, perché secondo me ancora oggi ci sono preoccupazioni da parte di alcuni cittadini, forse neanche pochissimi, proprio riguardo al nucleare, che magari, adesso ce lo spiega lei, non hanno fondamento dal punto di vista tecnico proprio.
0: Ma noi siamo figli di una, diciamo, momento emotivo che fu il momento che portò al referendum. Erano la fine degli anni Ottanta.
1: Chernobyl.
0: Naturalmente l'evoluzione tecnologica è stata spinta. Oggi, tra l'altro, la prospettiva dei nuovi reattori di piccola taglia, se parliamo della fissione, aprono una nuova prospettiva, ma io soprattutto ricordo che è proprio l'intelligenza artificiale, i sistemi digitali a darci la maggiore garanzia di sicurezza, perché attraverso l'approccio predittivo riescono a immaginare quelli che possono preventivamente le problematiche all'interno di qualsiasi sistema tecnologico bloccandolo. Quindi qui è davvero come la rivoluzione digitale entra a supporto della transizione energetica.
1: Approfitto di lei proprio come tecnico, no? Rettore del Politecnico di Torino. Parliamo di nucleare, scelte sostenibili e appunto evoluzione in questo senso. Quanto potrebbe portare, così magari diamo anche dei numeri, no? Per i nostri ascoltatori, quanto potrebbe contribuire il nucleare, per esempio, alla riduzione delle emissioni di CO2, che sappiamo insomma essere responsabili di un po' di così.
0: Allora, la riduzione della CO2 è implicitamente legato al nucleare. Il nucleare non emette CO2. Naturalmente deve essere, quindi questo è proprio il tema, se parliamo di decarbonizzazione, esatto. Quella scelta insieme a quella delle fonti di energia nucleare, ovvero quella insieme al mix di fonti rinnovabili è la scelta naturale. Questo comporta naturalmente una responsabilità della piena consapevolezza delle scorie, che è il problema.
1: Aspetti, che non l'abbiamo sentito, ho sentito solo scorie.
0: No, dicevo che la consapevolezza di andare al nucleare porta anche la responsabilità di fare un piano di gestire le scorie. Io ritengo che un paese attento e responsabile affronti il problema, ma lo affronti con maturità, individuando anche le modalità con cui le scorie
1: sotto tutti i punti di
0: vengono,
1: vista, ovviamente.
0: Tutti i punti di vista. Lo ricordo anche che oggi la maggior parte delle scorie che gestiamo le gestiamo per effetto di scorie che derivano dalle attività medico-sanitarie e in primis e poi di tipo ovviamente industriale.
1: Professore Corniati, se dovesse indicare una sola scelta strategica che l'Italia dovrebbe compiere sempre nei prossimi 5 anni, diamoci questo orizzonte temporale medio per garantire appunto energia pulita, sicura e competitiva, sarebbe questa?
0: Sarebbe questa, con un grande patto di sistema paese, dove la traiettoria è definita, la maratona si inizia e non si cambia più il percorso.
1: Assolutamente, grazie mille di essere stato con noi, Stefano Corniati, rettore del Politecnico di Torino. Buona giornata e buona estate che sta per arrivare.

0: Buona serata e buona estate.
1: Grazie.
2: Parlavamo di tempo e torniamo indietro nel tempo 1974 con una canzone che è tipica dell'autore, il cantante, che unisce elementi filosofici, fatti quotidiani, amore, non amore, e sulla concezione del tempo, quindi concetti molto alti. Si chiama Tu, forse non essenzialmente tu, ed è Rino Gaetano.

0: praticamente un blues, questo è Rino Gaetano nel 1974, tu forse non essenzialmente tu. Arriviamo al nostro ultimo
1: ospite.
0: Io
1: essenzialmente io, anche tu essenzialmente tu invece qui per questi ultimi 10 minuti scarsi.
0: Sì, non solo della giornata ma della settimana.
1: Ah, è vero, oggi è venerdì, uno perde un po' il senso del tempo, no? A stare qui in uno studio a parlare, a chiacchierare di tante cose, non capisci bene che giorno è, anche che ora è. Allora, abbiamo adesso, per salutarci in vista del weekend, una bella storia di un ragazzo arrivato dal Bangladesh in Trentino che ora ha aperto il suo primo locale e cucina una cosa che adesso ci dirà lui, non lo svegliamo. Benvenuto Manik Ahmed.
2: Salve, buonasera.
1: Ben arrivato. Allora, posso darti del tu perché sei giovane?
2: Certo.
1: Grazie. Allora, tu sei arrivato in Val di Fiemme da adolescente, sei rimasto una ventina d'anni nelle cucine del territorio e adesso hai aperto il tuo primo locale. Raccontaci un po' questa tua storia.
2: Allora, prima di tutti un altro saluto, buonasera a tutti i radioascoltatori. Sono Ahmed Manik. Per me oggi un grande orgoglio raccontarvi che sono il nuovo gestore di Malgasadole. Posso dire che è un luogo magico nel cuore della Val di Fiemme in Trentino. Sarebbe Val di Fiemme, a località di Ziano di Fiemme, e un locale nel comune di Ziano, questo, una malga, si chiama Malgasadole.
0: E cosa si mangia nella malga?
1: Cucini, cos'è che la cosa cucini? Divertente è questo, che tu, originario del Bangladesh, invece cucini, sei esperto di...
2: Allora, io quando arrivato in Italia avevo 15 anni, barra 16 anni, no? E non avevo compiuto neanche 16 anni, quindi prima di 16 anni arrivato in Italia. Ho imparato a cucinare qua in Italia intendo qua a provincia di Trentino, dal DPM, ho lavorato sempre qua, assolutamente nella Malgasadole, non mangia oltre che piatti tipici di Trentino. Io proprio posso dire così, piatti tipici della tradizione, preparati con ingredienti locali, materie prime di altissima qualità, canedili, polenta e spessatino, carne salata e sapori autentico della montagna.
1: Io ho letto che il tuo piatto proprio del cuore è la polenta, infatti.
2: Giusto, è cucinata con la legna anche, non cucinata con
0: fuoco. Ah, quindi con il fuoco vero, il fuoco della legna.
1: Adesso con il caldo che c'è qui adesso a Roma ci viene un attimo complicato la polenta così, ma deve essere sicuramente buono lì su.
2: E qua si trova sempre fresco.
1: Ma infatti è quella la cosa bella. Tra l'altro, nella tua bella storia c'è anche il fatto che sei diventato consigliere comunale a Cavalese.
2: Sì, questa parte devo dire che l'anno scorso ho iniziato a fare un po' di entrare nella contribuire nel paese dove vivo da anni e mi sentivo di fare qualcosa più per paesani e contribuire qualcosa che potrei, sto imparando comunque per politica. Questo non è che il mio primo ruolo fare politica, il mio primo ruolo è sempre il cuoco che faccio.
1: E però è anche una bella esperienza quella di stare in politica, e comunque la politica dell'amministrazione locale, una politica vicino alle persone, è diversa da, diciamo, chiamiamola la macro politica.
0: Una politica di vicinanza quella, perché poi interpreti quelli che sono di polenta, quelli che sono i bisogni reali, concreti, quotidiani di chi sta intorno a te.
2: Sì, questo assolutamente sì, sto imparando ogni giorno per quella roba. E ringrazio il mio sindaco che c'è ogni giorno, che da imparare fianco a lui qualcosa sempre di più per me.
0: In questo caso è un po' come cucinare, poi alla fine, no? È dare un servizio alla comunità.
2: Sì.
1: Tu hai un po' girato anche per l'Italia?
2: Scusi, non ho sentito.
1: Hai girato anche per l'Italia? Ti sei spostato?
2: Sì, io sono girato, non dico tutta Italia perché Italia è abbastanza grande, e io sono stato a Roma non per lavorare come turista, come vacanza. A Venezia, a Milano, a Napoli, non sono andato ancora, che vorrei andare, questo lo viaggio a fare a Napoli.
1: È bellissima Napoli, è bellissima, è sì. Proprio una città assolutamente magica. E il tuo paese d'origine, ci sei tornato, ti manca?
2: Devo dire la verità, non è che sento chissà cosa mancanza in Bangladesh, perché ormai ho tutti amici qua.
0: Stai meglio tra le montagne del Trentino.
2: Giusto, assolutamente sì, devo dire così veramente, perché essere qua oltre 20 anni, ho amici tutti qua, devo dire la verità. Poi ho la famiglia, ho 3 bambini, ho la moglie, perciò perciò mi sento un nuovo Fiammasso. Fiammasso intendo Val di Piene,
1: certo.
2: E Montanaro anche.
1: Ah, beh, vedi, bellissimo.
0: Ecco, ci vai su in montagna, sali in vetta.
2: Come?
0: Dico sali in cima, quindi.
2: Sì, perché io ultimi anni che ho lavorato anche in Rifugio Paion, che è altezza è 2400 metri più o meno, dove adesso la Malga Fadole, l'altezza è 1600 metri, poi lì arriva anche il Cardinale e il Busa Alta, che si chiamano altri passeggi, e più o meno 2500 metri anche si arriva a piedi camminando.
1: Bello, bellissimo, dei posti stupendi dove appunto si sta al fresco, abbiamo un po' di invidia, esatto, e si mangia bene. Grazie di essere stato con noi, prima ho sbagliato completamente tutti e due gli accenti, non era facile, dell'ome, quindi Manik Ahmed. Anzi, Masi, Manik Ahmed,
2: mille ancora,
1: è arrivato dal Bangladesh, il Trentino, e cucina polenta e tutte le cose di quei bellissimi luoghi. Grazie di essere stato con noi.
2: Grazie mille.
1: E allora, noi abbiamo
0: siamo
1: ancora un po'
0: alla
1: di tempo, però sentiamoci un attimo di musica.
0: Prima la musica, sì, e poi ci salutiamo. E allora, è uno dei più grandi chitarristi, uno dei cinque più grandi chitarristi nella storia recente della musica tra rock e blues. Lo hanno detto non io, ma Eric Clapton, l'ha detto B.B. King, l'ha detto Stevie Ray Vaughan, insomma tutti quei grandi chitarristi che hanno fatto di John Mayer il re della chitarra.

0: John Mayer e la sua musica, il suo suono estremamente delicato ed accogliente. Sono le 18:56 e 48 secondi.
1: Preciso al secondo il nostro Claudio De Tommasi. Allora, stiamo per lasciare il timone della radio al GR1 delle 19. Io ringrazio la nostra redazione, Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi in regia. Oggi c'era Ludovico Suppa, la parte tecnica, Andrea Di Marco e Max Gambino. Germana Brizzolari vi augura buon weekend
0: e
1: vi dà appuntamento
0: cosa
1: a lunedì. E
0: la
1: tu?
0: Stessa cosa dico io, identico.
1: Uguale.
0: Vi do appuntamento a lunedì, vi auguro buon weekend, solo che sono Claudio De Tommasi.
1: Va bene,
0: tu.
1: Ognuno è chi è. Grazie di essere stati con noi, rimanete sintonizzati su Radio 1. Ciao.
0: Ah sì, a lunedì mi raccomando, noi siamo qui.
1: 16:05.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 al chilo.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
6: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.

0: ore 19.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: L'Italia non implora mai, Trump si è inventato tutto. Giorgia Meloni replica le parole del presidente USA sulla foto richiesta al G7 di Evian. Solidarietà alla premier dal capo dello Stato Mattarella. Washington, accordo fra Israele ed Hezbollah, in vigore il cessate il fuoco subito violato, raid sul sud del Libano, l'Iran, per attraversare Hormuz necessario un permesso di 48 ore prima. Addio a Igor Protti, il calciatore scomparso.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Della figlia che dice: accompagnarmi all'altare è stato il tuo 90° minuto. Sparatoria di Cascina Spiotta del 1975, chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti. Nell'eccidio delle BR morirono il carabiniere Giovanni D'Alfonso e la terrorista Mara Cagol. Smart working di un mese, ma dai Caraibi, proteste al comune di Calozzocorte per un dirigente in lavoro agile dalla Repubblica Dominicana. Caldo, anzi caldissimo, sarà un fine settimana rovente, temperature fino a 40 gradi e notti tropicali. Domani bollino rosso in 5 città. Sfida 8 per il vincitore di Musicultura. A Macerata si entra nel vivo della gara finale del Festival della Canzone Popolare d'Autore. Mondiali alle 21, Stati Uniti, Australia. Nella notte in campo il Brasile di Ancelotti e la Turchia di Montella, entrambi a caccia di riscatto. Buonasera da Sonia Oranges. Donald Trump contro tutti. In un'intervista alla 7 il presidente americano attacca l'Europa e anche la premier italiana Giorgia Meloni, la corrispondente da New York.
5: Proprio quando lo strappo sembrava essersi ricucito, il presidente Donald Trump è tornato ad attaccare duramente la premier Giorgia Meloni. Riferendosi all'incontro al G7 di Evian, Trump ha detto: probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a farlo, e ancora, mi ha implorato di fare una foto con lei e mi ha fatto pena. Non è la prima volta che Trump attacca un leader europeo o l'Europa in generale, ma al G7 in Francia le distanze tra le due sponde dell'Atlantico sembravano essersi ridotte. Anche se Trump ha sempre sottolineato l'Europa non c'è stata di nessun aiuto. E con la 7 Trump è tornato ad attaccare le politiche dell'Unione Europea, dall'immigrazione all'energia, e a sottolineare le distanze sull'Ucraina. Da Bruxelles il capo del Pentagono Hegseth ha criticato gli alleati definendoli degli scrocconi per il contributo ritenuto insufficiente alla NATO e per il mancato sostegno alle operazioni americane in Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: La risposta della premier Meloni a Trump arriva dal Consiglio europeo con parole nette.
6: Passano pochi minuti tra la fine del Consiglio e la partenza di Giorgia Meloni, che, lasciando Bruxelles per Roma, commenta soltanto le parole di Donald Trump su quel presunto selfie al G7.
7: Sono dichiarazioni totalmente inventate, sono allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
6: Un video di pochi secondi postato sui social perché, spiega la premier, serviva una risposta immediata. Non è la prima volta che Trump attacca gli alleati, aggiunge Giorgia Meloni, che incassa subito la solidarietà dei colleghi. Il primo è lo spagnolo Sanchez, poi Macron. Al vertice dei 27 la premier ribadisce la linea italiana per la trattativa con Mosca, l'auspicio che l'Europa parli con una voce sola. In Medio Oriente, dopo l'accordo, bisogna valutare il quadro di una eventuale missione internazionale prima di chiedere al Parlamento la disponibilità dei cacciamine. A margine del Consiglio le riunioni sulle politiche di coesione e sui migranti. Se sul fronte della competitività l'Italia auspica misure di sostegno alla sicurezza energetica non in contrasto con il sostegno ai territori, lato migranti la premier chiede di andare avanti con l'attuazione del nuovo regolamento rimpatri. Bruxelles con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: E dopo le dichiarazioni del presidente americano, il capo dello Stato Mattarella ha chiamato direttamente Giorgia Meloni per esprimerle solidarietà che arriva da tutte le istituzioni e dai partiti.
0: Subito annullate le missioni negli Stati Uniti del vicepremier Tajani, ma anche del governatore della Lombardia Fontana, segno di una posizione politica e istituzionale dell'Italia molto netta. Solidarietà alla premier dai presidenti del Parlamento, dai ministri, dai leader della maggioranza. È la vendetta di Trump perché Meloni non si è piegata, scandiscono da Fratelli d'Italia. Chi attacca Giorgia Meloni attacca tutti noi, posta sui social Salvini, ma dalla Lega Borghi chiede chiarezza sulle esatte parole di Trump.
8: Perché incrinare relazioni internazionali sulla base di una telefonata dove non si sa né la trascrizione esatta né il tono usato è imprudente.
0: Solidarietà anche dalle opposizioni, tranne Verdi Sinistra che colpevolizza la premier e le suggerisce di farsi da parte. Attacco vergognoso alla presidente del Consiglio, ma il suo atteggiamento troppo accondiscendente, dicono dal PD. Schlein non si è ancora pronunciata. Per il 5 Stelle Conte, da Trump parole inaccettabili. Calenda, Azione.
9: Gli insulti di Trump alla presidente Meloni sono inaccettabili, vanno respinti al mittente.
0: Giorgia ben svegliata, dice Renzi, ora basta capellini MAGA. Noemi Giunta, GR1.
3: Un tempo definita da Donald Trump una dei veri leader globali, oggi i rapporti tra Giorgia Meloni e il presidente americano segnano dunque un momento negativo, ma molti leader prima della premier sono stati oggetto di attacchi verbali impietosi da parte di Trump.
10: Il campionario dei destinatari degli insulti del presidente americano è a dir poco ampio, a cominciare dal primo pontefice americano, Leone XIV, colpevole di aver criticato la guerra contro l'Iran e di aver mosso obiezioni contro le politiche migratorie del presidente degli Stati Uniti. Per tutto questo Trump l'ha definito debole contro la criminalità e terribile in politica estera, e in più, se lui non fosse stato alla Casa Bianca, non sarebbe neppure stato eletto Papa. Non facili neppure i rapporti con Macron, restano famose le osservazioni fatte sul presidente francese dopo la scena del famoso schiaffo che la moglie Brigitte gli avrebbe rifilato. Sua moglie lo tratta malissimo, si sta ancora rimettendo da un pugno in faccia. Ma ricordiamo anche la lapidaria definizione del premier britannico Starmer, che non è Winston Churchill, per il mancato sostegno iniziale all'operazione contro Iran. Le accusa il premier canadese Carney, reo di voler trasformare il paese in un porto di scarico per le merci cinesi dirette negli Stati Uniti. E infine il cancelliere tedesco Merz, che non sa di cosa parla, colpevole di aver osato affermare che Teheran aveva umiliato gli Stati Uniti. Insomma, a dirla tutta, la Meloni non è sola, ma ben accompagnata. Fabrizio Noli, GR1.
3: Medio Oriente e Libano resta ancora sotto attacco, nonostante sia Israele sia Hezbollah abbiano accettato la tregua. La corrispondente da Gerusalemme.
11: Il cessate il fuoco è entrato in vigore alle 15 ora italiana, ma secondo fonti locali in Libano Israele avrebbe continuato a colpire anche dopo il suo inizio. Sono state più di 12 ore di fuoco ininterrotto. Tutto è cominciato in piena notte, quando un carro armato israeliano è stato centrato in pieno da un missile lanciato da un drone o forse da un missile anticarro. 4 i militari uccisi, tra di loro anche il comandante del battaglione. Hezbollah riteneva che l'esercito israeliano stesse per cercare di conquistare una collina a ridosso di Nabatie, attività invece negata dai militari. I raid israeliani sono cominciati pesanti subito dopo l'attacco ai militari, oltre 150 in poco più di 12 ore. Rampe di lancio di razzi, postazioni dei miliziani e gli stessi militanti, che quasi certamente sono tra le 47 vittime dichiarate dal Ministero della Salute libanese. Netanyahu aveva minacciato una risposta durissima, mentre i due ministri dell'estrema destra, Ben-Gvir e Smotrich, chiedevano di bruciare l'intero Libano. Israele non intende lasciare il sud del paese, anche dopo quanto accaduto oggi, qualcosa che rischia di far deragliare gli sforzi di pace nella regione portati avanti proprio in questi giorni. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: E il presidente Trump ha replicato anche alle affermazioni della guida suprema iraniana Khamenei. È stato Teheran a firmare l'accordo per disperazione, non io, ha detto, mentre l'Iran lanciò un monito sul rispetto di tutti i punti del memorandum. La corrispondente da Istanbul.
12: L'Iran annuncia di aver programmato nei prossimi giorni un incontro con i funzionari statunitensi dopo il rinvio dei colloqui di oggi a Lucerna, ma senza urgenza perché il memorandum è già stato firmato digitalmente. Ieri è arrivato anche il via libera all'accordo da parte della guida suprema Khamenei, che ha detto che la firma da Trump è stata messa per debolezza e necessità. Hormuz ha riaperto, ma i Pasdaran annunciano nuove procedure. Per passare nello stretto le navi devono chiedere un permesso 48 ore prima. E poi c'è la linea rossa invalicabile per Teheran, il Libano. L'Iran chiede la cessazione immediata delle operazioni militari israeliane nel paese dei cedri e ribadisce che, secondo gli accordi, gli Stati Uniti sono responsabili del mancato ritiro delle truppe israeliane dal sud del Libano. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf avverte che l'Iran risponderà con forza a qualsiasi violazione degli impegni da parte dell'America. E sul nucleare, l'Iran dichiara che non consentirà all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare tutti i propri impianti nucleari. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: E nuove tensioni tra Mosca e l'Europa. Il Cremlino accusa l'Unione Europea di voler dettare legge alla Russia e definisce il dialogo in un vicolo cieco. Il ministro degli esteri Lavrov ironizza sui timori europei di un conflitto entro il 2030. Da Bruxelles, Macron e Merz irritati dai tentativi del presidente del Consiglio UE Costa di avviare un dialogo con la Russia ribadiscono il sostegno all'Ucraina. E sul terreno Kiev rivendica la distruzione in Crimea di ponti ferroviari usati per i rifornimenti militari. Rai Radio 1, le 19:10 minuti, la scomparsa a 58 anni di Igor Protti, ex centravanti fra gli altri di Bari, Lazio, Napoli e Livorno. Con i pugliesi fu capocannoniere della Serie A nel 1996 per poi divenire una bandiera della formazione toscana. Malato da tempo, meno di un mese fa l'ultima uscita pubblica al matrimonio della figlia che ora dice: accompagnarmi all'altare è stato il tuo 90° minuto.
13: Una lunga fila silenziosa al cimitero di Cecina per l'ultimo saluto al bomber amato da tutti, Igor Protti. Sciarpe e bandiere di ogni colore, soprattutto l'amaranto del Livorno, hanno accompagnato il tributo dei tifosi.
14: Non è calciatore, Igor è stato un grande capitano nella vita.
13: Tra i presenti anche l'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, e tanti amici ed ex compagni di squadra, tra cui Alessandro Lucarelli, fratello di Cristiano, con cui Protti formò una delle coppie d'attacco più amate della storia amaranto.
14: Il legame che c'era tra Cristiano e Igor sicuramente è un qualcosa di diverso e anche per lui in questo momento molto difficile.
13: Domani sarà il giorno del tributo di Livorno con il lutto cittadino e il feretro che, come da suo desiderio, entrerà allo stadio Picchi per l'ultimo saluto della sua gente. Poi la cremazione a Rimini.
15: Era un calciatore leggendario, sempre lo sarà, ma era un uomo non solo con la U maiuscola, con tutta la parola maiuscola.
13: Un omaggio che arriva anche da Bari, Messina, Roma, Firenze e da tutte le città in cui ha giocato. Ovunque Igor Protti ha lasciato un ricordo che non si cancellerà. Da Cecina, Sara Meini, GR1.
3: Ad Alessandria il processo per i fatti di Cascina Spiotta, dove 51 anni fa morirono l'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol in uno scontro a fuoco tra i militari e un gruppo di terroristi. L'accusa ha chiesto il carcere a vita per Renato Curcio e Mario Moretti.
16: Carabinieri e polizia stanno setacciando paesi e cascinali alla ricerca dei due brigatisti fuggiti dal sanguinoso scontro alla Cascina Spiotta.
17: Il racconto in un telegiornale dell'epoca è il 5 giugno del 1975. Le Brigate Rosse rapiscono l'industriale Vittorio Vallarino Gancia. Lo portano nella Cascina Spiotta, nel Monferrato, dove vengono individuati dai carabinieri. In un drammatico conflitto a fuoco muoiono l'appuntato Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol. A più di 50 anni il nuovo processo, che vede imputati i capi storici Renato Curcio e Mario Moretti, oltre all'altro ex BR Lauro Azzolini. Solo quest'ultimo era presente quel giorno, ma lo ha ammesso ed ha aiutato a ricostruire i fatti. Di qui la richiesta per lui di 21 anni. Carcere a vita ha chiesto invece per Curcio e Moretti. Uno si è fatto interrogare e ha raccontato un sacco di bugie. L'altro neanche quello, ha dichiarato il pubblico ministero. Poi la pena si può adattare alla persona, ma non spetta a me farlo, ha concluso il PM. La sentenza è prevista per il 7 luglio. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: A Brescia un cittadino nigeriano ha aggredito due bambini in un parco. L'uomo ora è ai domiciliari.
18: Ha afferrato un bambino di 10 anni e ha cercato di strangolarlo. Il piccolo si è divincolato ed è scappato. Allora l'uomo si è girato e ha preso un bimbo di 3 anni, gli ha messo le mani al collo e ha iniziato a stringere. Poi la mamma è riuscita a liberarlo dalla presa del 29enne di nazionalità nigeriana. È successo in un parco di Brescia, dove ad aiutare il piccolino e la sua mamma è intervenuto Aslam Naved, di origini pakistane. presente in quei momenti.
19: Messo lo stesso ragazzo, l'africano, sul terra. Dopo io ho detto alla mia moglie che chiamare la polizia. Io ho già malato di cuore, è già pacemaker, e lui mi fa male botte qua 2-3 volte. Però io non ho lasciato.
18: Oltre all'arresto ai domiciliari per lesioni personali e resistenza aggravata pubblico ufficiale, per il nigeriano è scattata anche la revoca del permesso di soggiorno. Avrebbe agito sotto effetto di un mix di alcol e droga. Per fortuna non ci sono state conseguenze per i due bambini. Simona Decina, GR1.
3: Proseguono le ricerche delle sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila il 6 giugno scorso. Un paio di settimane prima c'erano due persone sospette in paese, ha raccontato una commerciante. Mi dissero che stavano ispezionando la zona. Il rispetto degli inquirenti, il sospetto, pardon, degli inquirenti è che qualcuno abbia aiutato le giovani a lasciare il paese. Ieri, lungo un sentiero, è stato ritrovato un fermaglio rosso di Sara, la più piccola delle due, riconosciuto da un'amichetta. Telemarketing selvaggio, al via da oggi una nuova stretta per i call center. Le novità riguardano le aziende di luce e gas.
20: La novità è stata introdotta dal decreto bollette e ha l'obiettivo di tutelare i consumatori contrastando le sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste. Le aziende di luce e gas non potranno più contattare i consumatori per proporre offerte commerciali salvo i casi in cui sia stato il cliente a chiamare o ad aver espresso in modo esplicito la volontà di riceverle. Il divieto non riguarda solo le chiamate ma anche i messaggi. I contatti telefonici dovranno essere inoltre effettuati da un numero che identifichi univocamente l'azienda. Barbara Venuti, consumatori attivi.
21: Se l'operatore si muove in condizioni non di trasparenza, quindi senza il mio consenso, il contratto è nullo, nulla è dovuto da parte mia, e la novità riguardante il decreto è che l'onere della prova spetta in questa cosa al venditore che mi ha contattato, e quindi dimostrare che io l'ho autorizzato a cercare per proposte informative e o contrattuali.
20: Un'altra novità in vigore da oggi riguarda i siti di e-commerce che dovranno mettere a disposizione una funzione che permetta di esercitare più facilmente il diritto di recesso. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Maturità dopo lo scritto di italiano. Oggi oltre 500.000 studenti hanno affrontato la seconda prova, diversa a seconda degli indirizzi. L'autore scelto per la versione di latino al liceo classico è Quintiliano, con un testo in cui affronta il tema della musica come fondamento della formazione del perfetto oratore. Nella prova di matematica, lo scientifico, uno dei due problemi è stato incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, a nord di Roma, mentre il secondo problema era uno studio di funzione. Il sindaco giustifica, le opposizioni protestano. A Calolzio Corte, provincia di Lecco, scoppia il caso di un dirigente comunale smart working dai Caraibi.
22: 8.000 chilometri fra sé e il proprio ufficio sono una distanza copribile con lo smart working? Sì, per un caso eccezionale e con apposita deroga, dice il sindaco di Calolzio Corte. No, perché è un favoritismo personale in violazione delle regole, dicono le opposizioni. Fatto sta che per tutto il mese di giugno il responsabile dell'ufficio tecnico comunale lavora a distanza dalla Repubblica Dominicana. E allora c'è chi la vede così. Il dirigente comunale, assunto da poco, non aveva ferie sufficienti per assentarsi con le figlie e la moglie, di origine dominicana, rientrata temporaneamente in patria. Dunque ha chiesto e ottenuto lo smart working, previa deroga al regolamento comunale. Deroga inopportuna, dice chi la contesta, perché sembra un favore personale e solleva dubbi sulle possibilità del tecnico di svolgere le sue funzioni, tipo un sopralluogo o un cantiere. Sullo smart working caraibico incombe dunque il rischio di una denuncia alla Corte dei Conti. Donatella Gori, GR1.
3: Italia alle prese con l'afa e le temperature roventi, soprattutto al centro-nord.
1: Non dà tregua l'ondata di calore, temperature in rialzo con punte di 40 gradi nel fine settimana. Domani bollino rosso del Ministero della Salute in 5 città, Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, a cui domenica si aggiungeranno anche Bolzano, Milano e Rieti. Il gran caldo non riguarda solo le ore diurne, ci attendono notti tropicali soprattutto nei grandi centri urbani e questa tendenza sembra per ora destinata a durare malgrado qualche isolato temporale sui rilievi. Le previsioni della maggiore Stefania De Angelis dell'aeronautica militare.
2: Weekend all'insegna del bel tempo, cielo sereno praticamente ovunque, temperature in aumento con picchi oltre 39 gradi per sabato e oltre 40 gradi per domenica nelle aree interne della Sardegna, della Toscana, del Lazio ma anche della pianura padana.
1: Con l'afa e la calura aumenta il rischio incendi. In Sicilia la Protezione Civile ha emesso una preallerta per tutto il territorio dell'isola. Daniele Morgera, GR1.
3: Il Festival Musicultura, giunto quest'anno alla sua 37esima edizione, schiera gli 8 finalisti che stasera e domani si esibiranno a Macerata per decretare il vincitore. L'inviata.
4: Con gli occhi chiusi.
23: Si alza il sipario sulle serate finali di Musicultura. Questa sera e domani gli 8 vincitori del festival suoneranno all'Arena Sferisterio di Macerata. Sono Rosita Brucoli, Claudio Covato, Duma, Mezzanera, Narratore Urbano, Isabella Privitera, Giovanni Toscano e Giulia Trovò. Tanti gli ospiti attesi sul palco: Bruno Risas, Planet Funk, Giampaolo Morelli, Maria Antonietta e Colombre. Questa sera le vibrazioni: Tosca, Alan Sorrenti, Santa Maria e Riccardo Rossi. Domani alla conduzione Carolina Di Domenico.
24: C'è sempre molta varietà qui a Musicultura e sono anche molto contenta che insomma siano figli di questi tempi, per cui ci sono diversi brani, non solo uno, in diversi dialetti, il che è abbastanza aderente con il tempo e con la scena musicale di adesso.
23: E Fabrizio Biggio.
25: Se volete posso darvi qualche anticipazione sulla serata. Arriveremo sul palco di Carolina e inizieremo con un classico.
24: Scordatelo.
25: Ciao Macerata.
23: A tirare le fila di tutto ciò ovviamente c'è il direttore artistico Ezio Nanni Pieri.
26: Questa diversità, questa forza prospettica e anche la capacità di non dimenticare il passato, un segno buono che ci insegna anche qualcosa.
23: Macerata con Davide Cirimele, Marcella Sullo, GR1. Il mondo.
3: E la musica, strumento di inclusione del nuovo singolo di Eddie Vedder. È uscito oggi Better Believe, un brano nato dalla collaborazione tra i leader dei Pearl Jam e il collettivo Guitars Over Guns, un'organizzazione no profit impegnata nel sostegno a giovani talenti della musica provenienti da contesti sociali svantaggiati. Il brano è stato presentato per la prima volta ieri all'inaugurazione dell'Obama Presidential Center di Chicago. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Gianluca Liberati e Claudio Campobasso. Tra poco la pagina sportiva da Sonia Oranges. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
27: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
28: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
29: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
30: GR1 Sport.
31: In studio Alessio Maldini. Mondiali in serata, nella notte scenderanno in campo per la seconda giornata le squadre dei gruppi C e D e proprio in questo girone si sfideranno le 21 Stati Uniti e Australia, entrambi vincenti all'esordio. Ci parla di questa sfida Manuel Codignoni.
32: Sì, ci si gioca alla testa del girone gruppo D, entrambi reduci da due vittorie, come dicevi, gli Stati Uniti con un roboante 4-1 sul Paraguay e l'Australia con un 2-0 sulla Turchia di Montella. Molto convincenti praticamente, particolarmente gli statunitensi, c'è tanto entusiasmo proprio negli States per le possibilità che ha la squadra allenata da Mauricio Pochettino di ottenere la vittoria questa sera e di ipotecare di fatto il passaggio del turno, tanto che addirittura alcune trasmissioni televisive parlano di un match can't lose, ovvero sia un match che non si può perdere. In realtà l'Australia è comunque squadra solida, squadra da non sottovalutare, che presenta due giocatori che militano nel campionato italiano, ovvero sia Circati che gioca nel Parma e Volpato, scuola Roma, che gioca nel Sassuolo. Sarà una sfida molto particolare quella di Seattle, dove ci sarà una squadra, gli Stati Uniti, che cercherà di attaccare per portare a casa la posta piena, trascinata dal tifo dei tifosi, e l'Australia che cercherà, così come con la Turchia, di ripartire in contropiede e fare nuovamente uno scherzetto. Si gioca alle 21, a te.
31: Grazie Manuel. Alle 5 l'altra partita del girone tra la Turchia di Montella e il Paraguay, nazionale in cerca di riscatto. In mezzo gli incontri del gruppo C, a mezzanotte Scozia-Marocco e alle 2.30 Brasile-Haiti. E dopo il deludente pareggio al debutto sentiamo cosa vuole dai suoi giocatori il CT verde-oro Carlo Ancelotti.
0: Miglior qualità nel gioco, più equilibrio, evitare pressione che deve essere fatta al tempo giusto, al momento giusto, e mostrare la qualità che questa squadra ha.
31: Motomondiale, il weekend del Gran Premio della Repubblica Ceca ha preso via oggi a Brno con la sessione di libere e le prequalifiche. Il nostro inviato.
5: Una prequalifica assurda, con 7 piloti sotto al vecchio record della pista ed altri 5 che lo sfiorano. Tutti, o quasi, i contendenti sembrano in palla, ma alla fine spunta augura con l'Aprilia Trackhouse, quasi 6 decimi sotto al vecchio riferimento. Per 91 millesimi precede il leader iridato Marco Bezzecchi, secondo con la moto ufficiale di Noale.
6: Nota negativa, che mi aspettavo di soffrire un po' meno fisicamente. Purtroppo invece da stamattina, dopo 3-4 giri, la gamba mi fa un po' male, si intorpidisce un po' il piede, lo sto sentendo e pensavo di soffrire meno.
5: Dietro di lui altri due italiani con moto italiana, ma Ducati, terzo di Gian Antonio, quarto Bagnaia, quinto Marc Marquez, che cade due volte tra mattina e pomeriggio ma si nasconde nel finale. Ci crede però alla rimonta mondiale più di quanto non dica. Volano in Q2 anche Acosta, Mir, Moreira, Aldeguer e Raul Fernandez. Giornata no invece per Martin, che oltre ai due long lap da scontare dovrà risalire anche dalla Q1. Intanto in mattinata ha firmato il patto della concordia tra MotoGP e tutti i costruttori per i prossimi 5 anni, attesi a breve gli annunci dei piloti 2027. No, Luca Cesaretti, GR1.
31: Infine il basket, ufficializzato dalla Virtus Bologna, nuovo tecnico, lo spagnolo Alex Mumbrú, che continuerà ad allenare anche la nazionale tedesca, con la quale ha vinto gli europei del 2025. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
11: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
12: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
14: Grazie amore, ma gli anni passano.
13: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
14: Poi ci sono i 70, gli 80.
13: Brava, pensiamoci ora con Generali.
10: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
15: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
16: Grande nonno!
15: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
33: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
34: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
35: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
36: Che apa, che apa, che va, dai chi la soluzione ha.
37: Caro
1: perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
17: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
18: Onda Verde, viaggiare informati.
19: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:29 minuti ed è ancora chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze sulla 1, la Firenze-Roma, per un grave incidente. Analoga situazione sulla 4, la Brescia-Padova, tra Soave e Montebello, altro grave incidente, altro tratto chiuso in direzione di Venezia. Ci sono poi delle code sulla 1, la Firenze-Roma, tra Valdarno e Arezzo, per questo incidente appena segnalato. Code per 3 km anche tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, sempre in direzione di Firenze, per una perdita di carico. Code poi per un incidente avvenuto tra Modena Sud e Valsamoggia, sulla 1 la Milano-Bologna, siamo a cavallo tra le province di Bologna e Modena. Sulla 12 code per 7 km per un altro incidente avvenuto tra Recco e Genova Est in direzione di Genova. Code per 2 km sulla 7 tra Roncoscrivi e Busalla per lavori in corso in direzione di Genova. Sulla tangenziale ovest di Milano, siamo in Lombardia, coda tratti tra Baggio e Settimo Milanese. Coda tratti anche sulla A14 tra la 1 e la diramazione per Ravenna. Sulla 11 code tra Firenze Ovest e Prato Est, code per l'ennesimo incidente all'area di servizio Pisana sul grande raccordo anulare di Roma. Sulla tangenziale di Napoli infine ci sono code tra Vomero e Fuorigrotta in direzione di Pozzuoli. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
18: In collaborazione con il CIS.
20: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
18: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
21: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
22: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
23: Il premier mette a punto in queste ore.
21: The president did what he always would.
24: The Afghan government says they're not surprised.
18: Zapping.
25: Le 19:32 minuti, questo è Zapping. Buonasera da Lucrezia Scardini, una puntata questa in versione leggermente ridotta per dare poi la linea alle 20:30 a tutto il mondiale minuto per minuto. Gli argomenti di questa sera: l'attacco alla presidente del Consiglio Meloni da parte del presidente americano Trump. La Meloni non ha mancato di replicare, ricevendo la solidarietà di tutto il mondo politico e dello stesso presidente della Repubblica Mattarella. Solidarietà anche dal ministro degli Esteri Tajani, che ha annullato il suo viaggio già calendarizzato negli Stati Uniti. Ed ancora emozione, notte in bianco, binomio che si ripresenta ogni anno per decine di migliaia di studenti. Oggi seconda prova per gli oltre 500.000 di maturandi. E poi cose di casa reale, Harry e Meghan, i primi di luglio torneranno nel Regno Unito con i loro due figli per una manifestazione di mutilati di guerra patrocinata dal secondogenito di Re Carlo, che è un veterano dell'Afghanistan. Ma adesso cominciamo con i titoli del TG3.
0: Trump: Meloni al G7 mi ha implorato per una foto, mi ha fatto pena. Dura replica della Premier, dichiarazioni inventate, attacca gli alleati invece dei nemici. Io e l'Italia non imploriamo mai. Mattarella chiama Meloni, solidarietà. Tajani cancella visita negli USA. Trump ha insultato l'Italia. Opposizioni, parole inaccettabili, offeso tutto il paese, ma il governo rifletta. Cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, ma IDF non si ritira. Iran rinviati i negoziati. Teheran prima stoppa le operazioni in Libano, navi Hormuz solo col nostro permesso. Arriva il grande caldo, da domani settimana quasi 40 gradi, 5 città con bollino rosso. Si moltiplicano le ordinanze per proteggere chi lavora all'aperto. Michelin, Levante e Margherita Vicario, matrine del Pride di Roma. Partecipare è necessario perché la realtà è sempre più violenta. La libertà esiste solo se è per tutti. Mondiali, allenatori italiani in cerca di riscatto. Il Brasile di Ancelotti contro Haiti dopo il sofferto pareggio con il Marocco. Montella e tifosi: sono più turco io di chi mi critica.
25: E questi dunque erano i titoli del TG3, lo avete sentito, i primi dedicati esclusivamente a quanto accaduto, cioè alle offese, all'attacco del presidente americano Trump nei confronti della presidente del Consiglio Meloni durante il G7 ad Evian in Francia. Quindi cominciamo con quanto accaduto, ricostruiamo i fatti con il nostro corrispondente negli Stati Uniti, Marco Valerio Loprete. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera, sì, in una telefonata, lo avete detto ieri sera al collega di La 7, il Presidente degli Stati Uniti ha parlato dell'ultimo incontro con la Premier Meloni, quello del G7 in Francia, e Trump ha detto: probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a farlo. E poi ha aggiunto: mi ha implorato, Meloni, mi ha implorato di fare una foto con lei, io non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena. Queste le parole del presidente americano, che tra l'altro pochi minuti fa, in un'intervista sempre telefonica a un collega di NBC, della stampa americana, ha detto: la Premier Meloni era una mia grande fan, ma non la voglio come fan perché non è stata al nostro fianco, come d'altronde tutta la NATO, ha specificato Trump, nella gestione della crisi dello stretto di Hormuz. E quindi è tornato di fatto a puntare il dito su quello che è stato il motivo fondamentale del raffreddamento, del raffreddarsi dei rapporti tra Roma e Washington in questi ultimi mesi.
25: Ma Marco Valerio, negli Stati Uniti c'è stato un eco rispetto a queste dichiarazioni, che poi insomma ha sottolineato, ha stigmatizzato ulteriormente Trump nei confronti della Meloni?
2: Beh sì, la reazione della Presidente del Consiglio ha fatto discutere, se ne è parlato fino a poco fa per esempio sulla CNN, quindi su uno dei principali canali All News degli Stati Uniti, e poi il fatto che un collega della NBC sia tornato a sollecitare il Presidente americano su questa reazione della Premier Meloni ovviamente fa capire che l'interesse c'è, e c'è perché, come è stato detto già lo scorso aprile, cioè in occasione delle precedenti scintille del Presidente degli Stati Uniti con la Premier Meloni, stiamo parlando comunque di uno dei principali alleati americani in Europa, in particolare di uno dei principali alleati di questa amministrazione, soprattutto all'inizio della prima fase di questa amministrazione.
25: Però un po' c'è, diciamo, la corsa a sottolineare che comunque l'amicizia tra i due paesi non è svilita da quanto accaduto.
2: Sì, ovviamente già la scorsa volta, sia in congresso e poi di fatto anche la stessa amministrazione, ricordo che pochi giorni fa abbiamo seguito anche per la radio proprio una importante visita del ministro della difesa, certo, Crosetto al Pentagono, e si erano appunto rilanciati i rapporti anche militari in quel caso tra Stati Uniti e Italia. Diciamo che ovviamente le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti si muovono spesso, ormai lo sappiamo, su un altro piano, a volte più istintivo, che non è detto che poi debbano impattare su relazioni di lungo termine, ma sicuramente di questa increspatura si parla, e come, anche negli Stati Uniti.
25: Insomma, alla prossima puntata. Grazie Marco.
2: Vedremo. Grazie a voi.
25: Grazie Marco Valerio Loprete, ricordiamo essere corrispondente Rai dagli Stati Uniti. Adesso ascoltiamo qual è stata la risposta della Presidente del Consiglio Meloni all'attacco fatto da Trump, almeno per quanto riguarda l'intervista rilasciata alla televisione italiana. Sentiamo.
5: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
25: Ecco, questa insomma, diciamo, la risposta piuttosto sentita della Premier Meloni all'attacco di Trump, che ha colto, diciamo la verità, un po' tutti di sorpresa, considerato, diciamo, lo svolgersi del G7 ad Evian, che sembrava aver in qualche modo pacificato, diciamo così, il clima. E quindi fin qui il racconto dei fatti. Adesso aggiungiamo particolari, ci colleghiamo con l'inviata del giornale radio Federica Ionta, che in questo momento è a Bruxelles, dove ha seguito il Consiglio europeo a cui ha partecipato anche la Premier Meloni. Federica, ben trovata.
6: Sì, eccoci, buonasera, buonasera a te e agli ascoltatori.
25: Ci sono state, sappiamo, reazioni anche a livello internazionale all'incresciosa vicenda, che sta continuando, perché come avrai sentito, se eri già collegata in un'altra intervista alla NBC, ha rincarato la dose il presidente Trump.
6: Sì, queste parole sono un po' piombate sui lavori del Consiglio europeo, tant'è nella prima parte del video, dell'audio che avete mandato della Premier Meloni. Lei dice: intervengo perché serviva una risposta immediata, perché lei era chiusa nel vertice che oggi si occupava fra l'altro proprio del dopo accordo fra Stati Uniti e Iran, e ha deciso un po' di intervenire subito, anche perché chiaramente questa notizia è un po' piombata sui lavori del Consiglio, anche sul fronte giornalistico, quindi un po' stava prendendo tutta la scena. Ha replicato in maniera, si è sentito dalla voce, molto

0: Giorgia Meloni ha voluto pure un po' prendere le distanze, ha ribadito insomma non imploriamo nessuno, non imploro nessuno. Effettivamente questo selfie a Evian non è mai uscito, sono uscite tante immagini che hanno ritratto i due parlare, sì, certo, nel corso delle riunioni al tavolo, e poi quella un po' più come dire privata su un colloquio un po' più privato su un divanetto. Non ci sarebbe insomma questo selfie che lui che Trump rimprovera come una concessione va che ha fatto al Presidente del Consiglio.
1: Sì, certo, certo. Ci sono, dicevamo Federica, delle reazioni a livello internazionale, ci sono stati lì durante il Consiglio Europeo, per esempio il Presidente francese Macron, che è stato anche sì, padrone di casa di Vienna, visto che il G7 si è svolto
0: esatto,
1: lì.
0: Esatto. Il primo atto di solidarietà è arrivato dal premier spagnolo Pedro Sanchez, poi è intervenuto anche Macron, perché sì, questo è un po' un batte risposta che si è sviluppato tra il G7 di Evian in Francia e poi questo commento di Trump che è arrivato qui stamattina invece a Bruxelles. A Evian la Presidente del Consiglio aveva parlato di un rapporto immutato tra lei e Donald Trump e addirittura nuove convergenze possiamo dire di Donald Trump anche sui dossier di interesse dell'Europa, di ottime relazioni con tutti gli altri leader europei, una sorta di di equilibrio che poi invece stamattina è sembrato completamente saltato. Quindi sì, la premier ha raccolto la solidarietà, lo abbiamo sentito nel dibattito politico chiaramente in casa ma anche qui a Bruxelles dagli altri leader.
1: Ecco, c'è una sottolineatura che magari tu da osservatrice, visto che sei al seguito, sei la nostra chigista, se hai percepito nelle parole della premier Meloni una volontà di modificare il percorso in politica estera per quanto riguarda gli Stati Uniti, naturalmente.
0: Sì, no, assolutamente no, anzi la linea mantenuta da Giorgia Meloni è sempre stata quella che poi i rapporti tra due paesi storicamente vicini, certo, e storicamente alleati come l'Italia e gli Stati Uniti non sono mai stati e non saranno mai legati ai singoli rappresentanti politici di quel momento. Lei ha sempre rivendicato un ottimo rapporto con il presidente democratico Joe Biden che c'era prima e lo stesso con Donald Trump. Chiaramente Donald Trump è un personaggio un po' più imprevedibile, però ha avuto lo stesso trattamento che poi Trump ha riservato più volte a Macron, a Merz, a Sanchez, addirittura aveva detto che lo avrebbe espulso la Spagna dalla NATO, quindi insomma non è un unicum,
1: ci sta abituando a degli alti e bassi.
0: Esatto.
1: Senti, ascolta Federica, un'ultima domanda poi ti lascio andare perché immagino sarai anche stanca perché stai seguendo tutti questi eventi. A proposito di Pedro Sanchez, che è stato il premier spagnolo, che è stato il primo in qualche modo a commentare o a mostrare, però a livello internazionale parlo, a mostrare solidarietà alla premier, si sono anche personalmente, da quello che viene riferito dalle agenzie. Lui non definisce quello che è stato l'attacco di Trump, dice non è stata una mossa politica, non è stato un attacco personale, è una cosa indefinibile. Questo secondo te in qualche modo racchiude una sorta di critica da parte di Sanchez nei confronti di Trump?
0: Beh, diciamo che i rapporti, ora io non seguo da vicinissimo, certo, insomma la politica spagnola, però mi sembra che poi fra tutti lui sia stato sicuramente quello un po' più rigido nelle posizioni, mentre Macron, che pure è stato attaccato, che pure ha avuto i suoi momenti di contrasto, perché ricordiamoci che quando Macron è andato alla Casa Bianca poco dopo Zelensky, Trump stava ripartendo con uno dei suoi show un po' anche aggressivi, e io ricordo bene questa scena di Macron che con la mano sinistra si allunga verso il presidente americano, lo stoppa, lo ferma e lo corregge rispetto all'intervento che stava facendo, in cui lui stava attaccando, mi sembra in quell'occasione, l'Europa, l'impegno degli europei in Ucraina. Poi la diplomazia francese l'abbiamo vista forse nella sua massima

0: forma appunto in questi giorni, in cui dopo tutti questi contrasti Trump ha firmato l'accordo per il Medio Oriente alla corte di Versailles, con l'applauso dei francesi, e Macron che gli ha fatto il pollice in alto e gli ha detto bravo. Quindi con Sanchez tutto questo diciamo non c'è una narrazione, certo, di questo tipo, e rispetto alla Spagna forse è stato quello più attaccato da Donald Trump, perché mentre negli altri casi sono stati molti diciamo attacchi personali, a Merz non capisce quello che fa e cose del genere, rispetto alla Spagna insomma l'espulsione dalla NATO, volendo, quella è una cosa molto più politica di volevamo fare una foto insieme.
1: Decisamente.
0: Ecco.
1: Allora Federica Ionta, ti ringraziamo per essere stata
0: con
1: noi.
0: Grazie a voi.
1: Buon lavoro. E adesso passiamo al prossimo ospite, con il quale commenteremo, insomma, e analizzeremo un po' quanto sta accadendo. Ormai è diventata quasi un'abitudine, ma vi dico prima, come ho annunciato nel sommario che ho fatto inizialmente per questa trasmissione, per questa puntata, a proposito del ministro degli esteri nonché vice premier Antonio Tajani, che ha annullato, proprio per una sorta di solidarietà, protesta, chiamatela come volete, la visita negli Stati Uniti programmata per lunedì e martedì prossimo. E lui dice, la sua dichiarazione, parliamo di Tajani, dice: dopo le gravi e offensive parole del Presidente degli Stati Uniti nei confronti del Presidente del Consiglio italiano. Quindi questo lo ha detto durante la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica di giovani funzionari diplomatici. E adesso, dicevo, commenteremo con uno storico e un politologo, il professor Gregory Aleggi. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Insomma, ci ritroviamo sempre a commentare, diciamo così, le originalità che arrivano dagli Stati Uniti, o meglio dal rappresentante primo del paese.
2: Lei... Assolutamente, e questo porta un po' a vedere la cosa più sotto un profilo, come dire, caratteriale che politico.
1: E ma dove andiamo a finire se continuiamo sempre, diciamo, ad essere un po' schiavi, tra virgolette, dei suoi capricci, in fondo? A volte sembra un bambino capriccioso, non fai quello che dico io e vieni fuori, non ti voglio vedere.
2: Guardi, per fare una battuta direi quasi il contrario, cioè? Delle volte non sembra un bambino capriccioso. Tutte le altre lo sembra perfettamente, no? Il comportamento prevalente è questo, e in questo momento noi vediamo che questa caratteristica del capriccio, diciamo, del comportamento adolescenziale, esce fuori nei momenti di stress. In questo momento l'MOU, l'accordo che è stato raggiunto con l'Iran, e che poi è peraltro presto naufragato, sembrerebbe, perché è stata già cancellata dall'Iran la seconda tornata, guarda caso quella sulla sostanza, cioè missili e atomica, dicevo, un accordo che tutto il mondo ha visto, ha constatato non essere favorevole agli Stati Uniti. Poi ci sono anche figuracce a casa, e insomma, sotto pressione Trump finisce per prendersela col primo che gli si para davanti, e di questo carattere abbiamo già visto fare le spese diversi membri del governo americano.
1: Ecco, lei in una dichiarazione, professor Aleggi, una dichiarazione ad un'agenzia di stampa, la DN Kronos, ha fatto un po', insomma, un profilo ben approfondito del personaggio, ma non è la prima volta, insomma, soprattutto noi che ci ritroviamo a dover parlare di questo. Lei ha definito, diciamo, le parole su Meloni è come se avesse scaricato il suo insuccesso su altre persone. In quel momento è capitata la Meloni, cioè sostanzialmente, ma non è rottura secondo lei tra,
2: no,
1: i due paesi?
2: Perché anche come sentivamo prima, sì, la sostanza del rapporto transatlantico c'è, ha dei fondamentali sani, come dire, e reali da tutte e due le parti, è sopravvissuto ad alti bassi, è sopravvissuto persino alla gravissima frattura della seconda guerra mondiale.
1: Certo.
2: E se vogliamo fare un esempio di quello che quelli della mia generazione si ricordano molto bene, Sigonella, che fu vissuta come uno strappo, e dopo un paio di mesi arrivò la lettera di Reagan: Dear Bettino, come dire, continua tutto come prima.
1: Certo.
2: Quindi non sarei portato a drammatizzare l'evento, ovviamente è un evento che non fa piacere, credo che abbia fatto bene il ministro Tajani a fare questo gesto simbolico di cancellare una visita, di non far passare la cosa.
1: Si aveva questo forum a Miami, certo, e ha annullato decisamente, solidarizzando ovviamente con la Premier.
2: Assolutamente, però dire che questo cambierà, come dire, permanentemente i rapporti tra Italia e Stati Uniti mi sembra esagerato e soprattutto infondato.
1: Sì, comunque è un po' faticosa, insomma, sta diventando la situazione. Come continua a fare questo, cioè continua ad avere questi atteggiamenti il presidente Trump, sicuro probabilmente di quello che fa, indubbiamente. Adesso, come avrà sentito anche lei, avrà letto, ha rincarato la dose ad un'altra intervista telefonica, questa volta alla NBC, sostanzialmente gli è andato di traverso il fatto che non c'è stato, diciamo, un appoggio plateale da parte della NATO, ma anche da parte della nostra premier Meloni per la vicenda di Hormuz. E secondo lei davvero questo è un alibi, tra virgolette, per diciamo nascondere il suo vero sentire, il suo vero sentimento?
2: Io credo che quello sia vero e fa parte di questo approccio, diciamo, adolescenziale che nega un po' la realtà. In che senso?
1: Ecco.
2: Gli Stati Uniti hanno agito unilateralmente. L'unilateralismo è uno dei punti cardine, diciamo, della dottrina Trump. Non isolazionismo, non mi rinchiudo nel guscio, faccio quello che voglio. C'ho un problema con Maduro, tac. Sta antipatica Cuba, rinforzo quello. Voglio fare l'Iran, non vi chiedo niente. Gli alleati non sono stati informati, eppure consultati in alcun modo sull'attacco all'Iran.
1: Certo.
2: Il che, sottolineo, dal punto di vista degli Stati Uniti è assolutamente legittimo. È assolutamente legittimo, è una scelta politica loro. Però la vittoria rapida, appunto stile Venezuela Maduro, non c'è stata.
1: È un sostanziale insuccesso, come lei stesso ha definito.
2: Sì,
1: in questa...
2: Esatto. Esatto, e a quel punto vado dagli alleati e dico: beh, venitemi a dare una mano. Scusa, non ci hai coinvolti all'inizio, adesso ci pensiamo. E non è la prima volta che accade, perché anche ai tempi dell'attacco all'Iraq i paesi europei non parteciparono, ma contribuirono dopo alle operazioni di pace e di stabilizzazione, ma non alla parte di attacco.
1: Certo.
2: Quindi è un atteggiamento non inedito, è un atteggiamento secondo me responsabile. Non si partecipa a una guerra che non abbiamo contribuito a determinare, sulla quale non siamo stati interpellati, ma rimaniamo disponibili per la pace quando si passerà a quella fase. Però per Trump questo è uno schiaffo, è come dire: allora non accettate il mio modo di fare, mi state dando torto. E l'unico modo istintivo che gli viene, perché Trump è un uomo molto di pancia,
1: sì,
2: è l'offesa, è l'insulto. Più o meno ci sono passati tutti i leader, persino Netanyahu, che in assoluto è quello più sovrapponibile a lui, 10 giorni fa si era beccato una bordata di insulti perché non concordava su, diciamo,
1: alcune sue decisioni sull'accordo, certo.
2: Quindi non è sorprendente, da questo punto di vista anche abbastanza consolante, cioè non ce l'hanno con noi, non siamo solo noi, è un tratto caratteriale, certo non fa piacere, però non ha un valore assoluto che certo cambierà. Che
1: le sorti, il destino dei rapporti di relazione tra i due paesi, in sostanza, è questo. Professore Leggi, una domanda: ma secondo lei il presidente americano è cosciente del fatto che comunque certi suoi atteggiamenti in qualche modo potrebbero compromettere, per esempio, le elezioni di midterm che si terranno a novembre in America?
2: Sì, ma anche no.
1: Cioè?
2: Credo che il presidente sia molto consapevole che non sta attraversando un momento positivo, che tutta una serie di sue iniziative, ma in particolare la promessa di vantaggi economici, di ripresa a favore, diciamo, della metà bassa della popolazione, quella degli scontenti che l'hanno votato fidandosi di una promessa di rilancio. Per questi le cose non sono migliorate. Anzi, la guerra con l'Iran ha fatto salire tutti i prezzi, ha aumentato quindi l'inflazione.
1: Già con i dazi la cosa non era andata benissimo, non sta andando benissimo. Adesso pagano anche lo scotto di una guerra non voluta.
2: Esatto.
1: Quindi...
2: Tant'è che la cosa più indicativa è che il nuovo governatore della Federal Reserve non ha abbassato il tasso di sconto, quello messo lì da Trump in diciamo manifesta opposizione a quello precedente, a Powell, che era ritenuto troppo cauto, no? E quindi in questo quadro generale, di questo Trump è consapevole, lui sa che questo influisce sulle elezioni. Il famoso cartello che c'era dietro la scrivania di Clinton varie elezioni fa, it's the economy stupid, no? E gira tutto intorno all'economia, mettitelo bene in testa, no? Questo Trump lo sa e quindi ha bisogno di qualche successo per puntellare la perdita di consenso.
1: E che strada gli resta per arrivare ad una forma di successo, comunque un completamento di un'operazione che porti al successo?
2: Beh, ad esempio, se facciamo semplicemente un po' di aritmetica calendariale, se non fosse saltata la seconda fase di negoziato con l'Iran, i 60 giorni sarebbero finiti, diciamo, a metà agosto, quindi a 2 mesi dal voto, e gli sarebbe presentato con un risultato di pace stabile, niente nucleare iraniano, eccetera, eccetera. Certo. Con questa interruzione i suoi margini si assottigliano, e proprio perché ha quel carattere che ha, proprio perché vuole sempre aver ragione, altrimenti batte i piedi per terra, eccetera, gli rimangono pochi amici.
1: Ma tornando al nucleare, questa fissa che ha per il nucleare dell'Iran, che non deve assolutamente ottenere, avere, possedere la bomba atomica, ma si sa, come abbiamo già letto, sentito e ripetuto più volte, che l'Iran in effetti non ha una potenzialità totale, completa, che possa permettere di arrivare a questo scopo, a questo obiettivo, e al 60% forse, professore, dico una stupidaggine.
2: Al 60% l'arricchimento per arrivare al livello militare military grade non è così alto, diciamo il grosso del lavoro è stato fatto, è abbastanza rapido, poi chiaramente c'è la fabbricazione della bomba, non c'è soltanto la materia prima e ci sono i missili che sono il sistema di consegna, di delivery, c'è tutto, però il fatto di possedere l'arma ora non è una ossessione di Trump, perché
1: cioè una cosa fondata in sostanza, non è una
2: da tanto tempo che se ne parla, certo. E sotto Obama era stato raggiunto un accordo, l'impronunciabile JCPOA, che era stato negoziato, sì. Ed è stata la prima cosa da un gruppo di paesi europei e gli Stati Uniti con l'Iran, è stata una delle prime cose che nel primo mandato Trump fece saltare. Ora, le concessioni che aveva fatto l'Iran in quel caso sono infinitamente superiori alle nulle che ha dato adesso, perché, ripeto, la sostanza nucleare è rinviata a 2 mesi e non stanno trattando. Questa è la realtà. Un conto è preoccuparsi fondatamente, sì, c'è un fondamento. Altro è adottare un comportamento logico, razionale, costruttivo per arrivare al risultato. Attualmente stiamo peggio di 10 anni fa.
1: Ecco, fermo restando che qualsiasi cosa non gli stia bene, sempre parliamo di Trump, perché nello specifico l'accordo raggiunto da Obama non andava bene secondo il suo sentire, secondo la sua opinione ovviamente, rispetto a quello che è il pensiero di Trump nei confronti di questa vicenda, cioè dell'arricchimento dell'uranio dell'Iran?
2: Diciamo che il problema in tutti questi accordi, il principio è sempre stato una cosa che in inglese trust but verify, fidati ma controlla. C'era scarsa fiducia negli iraniani e c'era ancora più bassa fiducia nella possibilità di controlli efficaci. Però questo è difficile da dire quanto fosse vero, perché l'accordo è del 2015 e l'uscita americana è del 2017, subito dopo. Diciamo che non c'è stato il tempo di mettere alla prova la buona fede iraniana. Chiaro. D'altra parte è pure vero che in piazza Teheran c'è l'orologio che conta i giorni alla fine di Israele, sì. Quindi non è un fatto tranquillizzante quello. Tanto che sia una teocrazia militante, ecco, quella parte del trust, del fidati, la rende molto pericolosa. Però di fatto l'accordo con Obama era migliore di quello successivo, anche perché, cioè, del nulla che c'è adesso, anche perché gli iraniani, e concludo, dalla cancellazione hanno tratto la lezione che non ci si poteva fidare degli occidentali, quindi che era il caso di andare avanti.
1: Cioè, perché sono più, da più parti viene detto che sostanzialmente invece è stato rinforzato un po' il regime di Teheran in qualche modo, certo, visto che non si è ottenuto lo scopo, ma in qualche modo si è invece radicato l'integralismo.
2: Ma questa guerra non c'è dubbio che abbia avuto, faccio sempre l'esempio calcistico, se la Juventus non vince 10-0 col Caltanissetta, ha già perso.
1: Certo.
2: Se il Caltanissetta anche perdesse solo 1-0 con la Juventus, è una partita epica che passerà alla storia. E l'Iran, non c'è dubbio che sulla carta era il più debole dei due contendenti. Il fatto che abbia resistito per 3 mesi abbondanti e che abbia costretto gli Stati Uniti a trattare e che nella bozza di accordo c'è scritto che gli ridanno, gli sbloccano 24 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati,
1: sì.
2: Pensi che per l'impronunciabile accordo di Obama ne furono sbloccati 1,7 di miliardi, parliamo di 15 volte di meno,
1: certo.
2: Questo ci dà l'idea di chi sia il vero vincitore di questa guerra, ed è chiaro che il regime, avendo vinto passerà all'incasso con la sua popolazione.
1: Certo, paradossale. Allora, professore, noi ci sentiamo alla prossima puntata, perché temo, anzi tutti quanti noi temiamo che andremo avanti per molto a parlare di, diciamo, delle originalità del presidente americano.
2: Speriamo che non insulti nessun politico italiano e che non offenda nessuno, magari ci dia qualche altro spunto di conversazione.
1: Assolutamente. Professor Gregorio Aleggi, grazie per essere stato con noi e buona serata. Ricordo essere docente di storia politica degli Stati Uniti presso l'Università Luis Guido Carli di Roma. A questo punto ci fermiamo per qualche minuto per ascoltare il meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
4: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata il cielo tornerà sgombro da nubi su gran parte del territorio. Domani il sole sarà ancora protagonista su gran parte del paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo tuttavia allo sviluppo di nubi lungo l'intero arco alpino, associate a rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Trentino Alto Adige, dove i fenomeni potranno protrarsi fino alle ore serali. Qualche breve piovasco sarà inoltre possibile lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre modesti addensamenti interesseranno le aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento si manterrà debole e variabile con brezze lungo le coste. Mari generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione del canale di Sardegna, che risulterà mosso. Temperature minime senza variazioni significative, massime ancora diffusamente superiori alle medie del periodo, con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne e pianeggianti. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
1: Zapping. Ed eccoci tornati in studio, sono le 24 minuti, questo è Zapping. Adesso ci occuperemo dei batticuore degli oltre 500.000 di maturandi che sono alle prese con la seconda prova. Ma prima di parlare di questo, lo faremo naturalmente con degli ospiti, sentiamo i titoli del TG1.
5: Attacco di Trump a Meloni, mi ha implorato di fare una foto. La premier, falsità, l'Italia non implora mai il sostegno del presidente della Repubblica Mattarella. Tajani annulla viaggio a Miami, Salvini attacco a tutti noi, Schlein vicinanza, ma destra capisca che ha sbagliato, Conte, premier, rifletta su Trump. Iran, nodo Libano pesa su seconda fase di colloqui, rinviati tavoli tecnici, tregua fra Hezbollah e Israele, ma decine i morti nei raid nella notte. A Brescia, 29enne nigeriano aggredisce bimbo di 10 anni e tenta di strangolarne uno di 3. Mi colpiva il racconto dell'uomo che li ha salvati. Maturità archiviata seconda prova, Quintiliano al classico, matematica allo scientifico, tra i quesiti il lago di Bracciano, pochi giorni e orali al via. Europa nella morsa del caldo, weekend rovente anche in Italia, picchi oltre i 40 gradi, domani bollino rosso in 5 città. Olli incanta la sua Genova, dai concerti al Marassi al tour negli stadi, il prossimo anno da non crederci, dice, ma succede davvero. Passione mondiale è il campionato delle stelle, a sorpresa Romo, pescatore mancato, trascina il Messico ai sedicesimi di finale, dal portiere di Capoverde alla tripletta di David per il Canada, le storie che conquistano i tifosi, e stasera su Rai 1 dopo il TG in diretta Stati Uniti-Australia.
1: Questi titoli del TG1, abbiamo sentito ovviamente grande attenzione destinata anche da parte del TG1 a quello che sta, che è accaduto, cioè alle offese, all'attacco di Trump alla Premier Meloni e le relative, scusate, reazioni che ci sono state e delle quali abbiamo anche parlato, abbiamo accennato. Adesso, come vi avevo anticipato prima dei titoli, parliamo insomma degli esami di maturità di quest'anno, e ci sono delle particolarità, ci sono delle originalità, ci sono anche delle cose che gli studenti stessi non si aspettavano, e di tutto questo parliamo con il professor Antonello Giannelli, presidente nazionale della ANP, cioè l'Associazione Nazionale Presidi. Buonasera e benvenuto, professor Giannelli.
6: Buonasera, grazie per l'invito, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Lei ha detto che le tracce per l'esame di maturità del 2026 restituiscono un quadro ricco e maturo, in maniera particolare. Che significa?
6: Ma sì, allora sono tracce che mi sono piaciute molto, devo dire, mi complimento insomma con chi si è occupato del lavoro di predisposizione di scelta, quindi insomma c'è tutto il nucleo ispettivo e poi in definitiva la scelta compete anche al ministro, insomma, quindi devo dire hanno fatto un gran bel lavoro di squadra, e quindi queste tracce permettono, diciamo, a tutti gli studenti, a seconda della loro preparazione e del loro gusto, di affrontare al meglio e di dire qualcosa di sé oltre che di quello che hanno studiato, anche perché poi diciamo che le tracce più di ispirazione letteraria naturalmente fanno maggior riferimento appunto a quello che si è studiato nell'ambito della letteratura, certo. Mentre le altre danno modo, per esempio quando si argomenta su un testo, quando si discute un testo, allora si fa l'analisi del testo, quindi in quel caso non devo conoscere il testo prima, è del tutto irrilevante questo. E anche l'attualità mi è sembrata molto interessante, molto centrata su tematiche giovanili, quindi penso che tutti i ragazzi abbiano avuto la possibilità di esprimere se stessi, di mettere in risalto il rapporto tra la loro personalità, i loro interessi, le loro aspirazioni e quello che hanno studiato, il modo in cui hanno affrontato il percorso scolastico, che naturalmente è molto diverso da un ragazzo all'altro.
1: Professor Antonelli, quindi in qualche modo, come dice, come ha sostenuto e come ha dichiarato il ministro dell'istruzione del merito Valditara, in qualche modo i ragazzi hanno la possibilità di parlare anche di sé, non solo di quello che hanno imparato, di quello che hanno acquisito.
6: Assolutamente, ma assolutamente, diciamo, la scuola deve essere questo, perché sì, è vero che si studia, ma studiare è un po' come andare in palestra, serve a esercitarsi, e quindi la cosa importante negli anni a venire non sarà tanto ricordarsi quello che si è studiato, ma avere, come dire, un rapporto tra se stessi e quello che si è studiato, perché lo studio ci consente di capire chi siamo. Ecco, questo è il vero valore della cultura, non è ricordare la memoria, quello appunto apprendimento mnemonico, e sia ben chiaro che avere una bella memoria è meglio che non avercela. Ma detto questo, diciamo, lo studio serve a capire chi siamo attraverso appunto lo studio, attraverso le riflessioni, in questo caso parliamo di italiano, di altri di autori, oppure di diciamo brani tratti da varie opere o articoli di giornale, come si sono visti anche oggi, insomma. Quindi
1: la scuola in qualche modo torna attraverso gli esami di maturità a costruire personalità del futuro, insomma, offrire ai ragazzi la possibilità di esprimere non solo se stessi, ma anche di qualificarsi come esseri pensanti e magari
6: assolutamente
1: produttivi.
6: Sì. Assolutamente sì, d'altronde si va a scuola per sviluppare la capacità di giudizio critico, insomma, io credo che il ripristino della vecchia definizione di maturità per il ministro volesse dire anche questo. È vero che in questi anni abbiamo continuato a chiamarla molto spesso maturità, però come dire, il senso poteva essere un po' diverso. Diciamo che oggi l'enfasi, l'accento è proprio sul fatto che questa prova deve consentire al ragazzo di mettere in luce se stesso, il ragazzo deve raccontare se stesso, ovviamente diciamo nel rapporto con la scuola, perché quello si fa a scuola, però il focus non deve essere tanto su quello che ha studiato e sulla sua capacità di riferirlo in modo più o meno corretto, ma deve essere sul capire che cosa gli ha giovato, cosa ha potuto capire di nuovo sul mondo e su se stesso, perché poi a quell'età insomma è la cosa più difficile probabilmente, capire chi si è, capire che aspirazioni si hanno, ma non è detto che a 19 anni questo percorso sia compiuto.
1: Ecco, infatti, diciamo, professor Antonelli, proprio questa ultima domanda le volevo fare. Secondo lei, dopo un percorso didattico, scolastico, eccetera, arrivare all'esame di maturità e provare a raccontare se stessi, oltre al, diciamo, il fatto mnemonico che può rappresentare comunque un'agevolazione, diciamo così,
6: certo.
1: Ecco, sono preparati a questo? Cioè, sono in grado i ragazzi di raccontare se stessi?
6: Beh, allora io dico di sì, però naturalmente questo avviene a diversi livelli, cioè non è detto che tutti abbiano certo. Questa capacità, e la scuola serve a sviluppare questa capacità, serve a sviluppare il giudizio critico. Capiamo tutti benissimo che un giudizio critico sviluppato male, per esempio, diventa spirito polemico, e magari la polemica prescinde poi dai contenuti, prescinde dall'analisi oggettiva o comunque ragionevole, lucida dei fatti. Ecco, già come dire, riuscire a distinguere e orientarsi certo. In mezzo a questi concetti, secondo me sarebbe una grande prova di maturità, e quindi io ho fatto il presidente di commissione in anni passati per almeno una decina d'anni, insomma devo dire che ho visto i ragazzi interpretare sempre nel modo più originale tutte queste sfumature. C'era chi aveva impostato tutto sull'apprendimento più mnemonico, come si diceva prima, chi invece era più estroso, chi effettivamente certo. Si poneva nel giusto confronto con la scuola e con quello che gli aveva potuto dare. Quindi diciamo, secondo me è una prova comunque certo. Utile, comunque è utile per i ragazzi, ci tengo certo. A dirlo, più che per il mondo della scuola, perché poi tutti noi ce lo ricordiamo, insomma è un momento particolare.
1: Allora, professor Giannelli e Antonello Giannelli, lo ricordo essere presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Presidi, grazie per questo suo intervento a Zapping, la saluto e le auguro una buona serata.
6: Grazie a lei e ancora un bocca al lupo per tutti gli studenti che tra pochi giorni inizieranno i colloqui.
1: Viva il lupo, grazie ancora. E a proposito di maturità, noi adesso andiamo dal nostro l'inviato del giornale radio, della redazione Società, del giornale radio appunto per Radio 1, ma anche per gli altri GR, GR2 e GR3, Federico Mello. Buonasera, benvenuto anche a te, ben trovato.
7: Buonasera Lucrezia, a tutti gli ascoltatori.
1: Tu hai seguito questa seconda giornata di esami di maturità, chiamiamolo vecchio stile, in alcuni istituti tecnici di Roma. Ci racconti un po' il sentire dei ragazzi, che cosa hai percepito, un po' l'humus, l'aria che hai respirato anche tu. Sei tornato
7: allora,
1: ragazzo?
7: Beh, un po' sì, sicuramente. Mi è venuto in mente questo articolo che la scrittrice Nicoletta Verna aveva scritto sulla stampa qualche giorno fa, sulla maturità come l'ultimo vero evento generazionale, no? Questo rito di passaggio. Ed effettivamente fuori dalle scuole si respira proprio quest'aria un po' sacra, come se ci fosse, no? Un piccolo cordone intorno agli istituti. Io sono andato in via Manzoni a Roma, siamo dalle parti di Stazione Termini, vicino a Piazza Vittorio, ci sono molto vicini, quasi di rimpetto, un liceo scientifico, il Newton, e un istituto tecnico che si chiama il Galilei. E quindi insomma sono stato lì tutta la mattina, perché poi le prove sono cominciate alle 9 e gli studenti avevano 6 ore per fare il loro compito, quindi diciamo allo scientifico il primo è uscito verso l'1. E gli altri più o meno si erano già fatti le 2, perché allo scientifico c'era il compito di matematica, all'istituto tecnico un po' prima, e anche perché là c'erano vari indirizzi e quindi ricordiamo che la seconda prova è diversa in base alla tipologia di scuola.
1: Certo.
7: E quindi al classico, ovviamente, di solito c'è o greco o latino, quest'anno c'era latino con una versione, un brano di Quintiliano, autore appunto latino, che era sul valore della musica, sul valore pedagogico della musica. Allo scientifico invece c'è un compito più elaborato, perché ci sono praticamente due problemi tra i quali scegliere, e la cosa interessante era che quest'anno la scelta era tra una classica funzione da risolvere, ecco la metterei così, e una funzione più creativa che partiva dal livello dell'acqua del lago di Bracciano, quindi come dire una matematica
1: certo,
7: applicata.
1: Certo Federico. Ma so che hai raccolto delle voci, così magari esatto, percepiamo di persona.
7: Esatto, all'uscita.
1: Grazie, sentiamo.
8: L'alto tracce della prima prova, avevamo delle altre aspettative.
9: Sono contenta.
10: La prova non era come ce l'aspettavamo. La prima pagina serviva per confonderti. Ci siamo messi tutte le mani nei capelli appena l'abbiamo vista. E poi abbiamo letto le pagine successive e ci siamo abbastanza tranquillizzate.
9: È stata molto più difficile del previsto. Anche quelle di ieri erano tutte difficili.
11: Ti vedo un po' provato, com'è andato il tuo compito?
12: Poteva andare meglio.
13: Matematica esattamente come l'aspettavo, perché non sono forte io, quindi difficile a livelli estremi.
14: Oggi abbiamo fatto grafica, la parte quella pratica è andata bene, non era tanto difficile.
15: C'è sistemi e reti, poi c'è meccanica e chi fa scientifico matematica.
16: Penso che sia andato molto meglio di come mi aspettavo.
17: Pensavo che andasse molto peggio, quindi sono soddisfatto di me, ecco.
1: Ma insomma, queste erano le voci. Grazie a Federico Mello che c'hai anche.
7: Grazie a voi.
1: Grazie, buona serata, buon lavoro. Queste erano le voci appunto di alcuni studenti, alcuni maturandi, ma insomma la media è più o meno soddisfatta. Adesso ascoltiamo i titoli di Rai News 24.
18: La premier Meloni, dopo gli attacchi di Trump a Libita, si è inventato tutto. L'Italia non implora. Trump aveva detto: mi ha implorato di fare una foto, io non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena poco fa, non la voglio come fan. Telefonata di solidarietà del capo dello Stato alla Meloni. La politica stigmatizza trasversalmente le parole di Trump, con distinguo dalle opposizioni sul rapporto tra i due. Tajani annulla il viaggio a Miami. Hezbollah conferma la tregua con Israele, secondo il sito Axios, accordo raggiunto grazie alla mediazione di USA e Qatar, alle 16 locali, ma nostra inviata testimonia ai bombardamenti e nabatteie. Ucraina no di Macron e Merz al tentativo del presidente del Consiglio europeo Costa di avviare un dialogo con Mosca. Lavrov: gli europei vogliono solo congelare il conflitto. Seconda prova di maturità, il classico, la versione di Quintiliano allo scientifico, compito di matematica sull'analisi della crisi idrica del lago di Bracciano attraverso una funzione. È morto dopo una lunga malattia Igor Protti, lo zar, 58 anni, icona del calcio italiano, idolo delle tifoserie delle squadre in cui giocò. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale, il suo ultimo avversario.
1: E fin qui anche i titoli di Rai News 24. Adesso cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo di cose di casa reale e lo facciamo con la corrispondente Rai da Londra, Nicoletta Manzione. Buonasera, benvenuta.
19: Buonasera, grazie.
1: Con te vorremmo parlare un po' di una cosa inedita, seppure magari prevista nel tempo se ne parlava, insomma il rientro, il ritorno, magari non definitivo, ma comunque una visita dei duchi del Sussex, Harry, il secondogenito di Re Carlo, e sua moglie Meghan, che questa volta arriveranno a Londra anche con i bambini, i due bambini di 7 e 5 anni. Qual è l'aria? C'è attesa? Non importa nulla a nessuno? Si prevede un protocollo particolare per accoglierli? Ci racconti?
19: Allora sì, c'è moltissima attesa, la notizia è stata confermata da fonti ufficiali di Buckingham Palace ed è da giorni, da quando appunto è uscita su tutte le prime pagine di giornali, negli approfondimenti, nei siti. C'è tantissima attesa per rivedere la coppia che manca dal Regno Unito da 4 anni, perché l'ultima volta che insieme sono stati a Londra è stato nel 2022 per il giubileo di platino della regina Elisabetta, dopodiché la rottura è stata insanabile e dunque Harry e Meghan non sono mai più venuti in Gran Bretagna. C'è attesa perché verranno a luglio per un evento che organizza Harry, a cui tiene molto, che sono gli Invictus Games, che si svolgeranno però nel 2027, ma c'è sempre un anno prima, diciamo, un evento preparatorio. Il protocollo per il loro arrivo è il punto, diciamo, centrale di questa storia. Perché? Perché Harry e Meghan non hanno tra virgolette più lo status di membri reali e dunque non lavoratori, e dunque c'è stata tutta la vicenda per quanto riguarda la sicurezza della famiglia. Harry ha detto che la moglie e i figli non sarebbero più tornati in Inghilterra perché non era garantita a loro la sicurezza. E dunque si sta studiando
1: come fare.
19: Quale...
1: Esatto. Certo. Nicoletta Manzioni, un'ultima domanda, perché purtroppo il tempo sta veramente volando. È previsto un incontro con Re Carlo?
19: Anche questo è il punto centrale della questione, perché Harry ha incontrato il padre a settembre dell'anno scorso per 50 minuti, hanno preso il tè e sembra che lì lui abbia chiesto di vedere, di rivedere i nipotini Lilibeth e Archie, che praticamente lo hanno visto una volta sola. Ah, sì. E dunque tutti aspettiamo di avere almeno la foto di questo incontro dell'anziano re che vede i nipotini americani che quasi non lo conoscono, e ci sarà anche Meghan, e quindi diciamo che è sempre la figura più criticata, un po' più
1: però resistono, al contrario delle previsioni resistono.
19: Esatto.
1: Nicoletta Manzione, grazie per essere stata con noi e averci raccontato un po' il profilo di questa visita che è ormai prossima di Harry e Meghan. Grazie, buona serata, buon lavoro.
19: Grazie Lucrezia, buon lavoro.
1: E Nicoletta Manzione l'abbiamo salutata, corrispondente Rai da Londra. Adesso parliamo con Ilaria Grillini, giornalista e scrittrice, nonché autrice di libri che nello specifico si interessano proprio della Casa Reale, le donne di Carlo, le figure più che sono femminili più importanti per il sovrano del Regno Unito e altri libri. A te Ilaria, buonasera, benvenuta. Abbiamo
20: buonasera,
1: pochissimo tempo. Secondo te questo fatto che Harry vada a Londra per presentare l'Invictus Games, che sottolineiamo sono dei giochi sportivi per militari mutilati, ricordiamo che Harry è un veterano dell'Afghanistan, porterà in qualche modo a, diciamo così, a pianare anche insomma dei problemi con il fratello, futuro re del trono?
20: No. Assolutamente no, mi sembra molto molto semplice questo. Non si sa neanche se incontrerà il padre, e penso che al 90% di sicuro non incontrerà il fratello, che è quello più acceso nei confronti di Harry. Ma d'altronde non si può nella vita comportarsi come si è comportato Harry, pensando poi che nulla si paghi, e per cui lui viene perché appunto deve incontrare delle persone, delle situazioni per i prossimi Invictus Games che ci saranno poi nell'anno prossimo, e pare, usiamo il condizionale, che venga con i due bambini e con Meghan. Già tanto che secondo me neanche quello è certo che incontrerà Re Carlo. E,
1: però che brutta questa cosa, no Ilaria?
20: Ma non l'hanno cercata né il principe William né Re Carlo.
1: Certo.
20: Diciamo che qui di solito le colpe sono sempre a metà, qua mi sembra che tutto sia tutta da una parte.
1: Ma secondo te Ilaria, quanto contano i rapporti tra le donne di Casa Reale?
20: Fondamentali. Ma come sempre in tutte le vite,
1: tra le
20: persone.
1: Certo,
20: ma se tu guarda sempre le famiglie normali, chiamiamole normali, quanto contano le donne? Se le due nuore, per esempio, non vanno d'accordo, i due fratelli o gli due insomma mariti non andranno mai d'accordo. Cioè, e succede nelle famiglie normali, figuriamoci in una famiglia reale, dove comunque c'è l'attenzione mediatica, la pressione della stampa, di tutti noi, e comunque ti devi comportare in un certo modo. Diciamo che Kate è stata la pacera di quella famiglia, è la pacera di quella famiglia, ma anche lei credo di aver capito che sia un po' stufata di tutto questo, e quindi non so se si arriverà ad una pace. Comunque ricordiamoci sempre che la regina Elisabetta agli ultimi tempi parlava col nipote con dei testimoni davanti. Re Carlo a settembre lo ha incontrato con altre persone davanti, hanno il terrore che questi si vendano qualunque cosa sappiano di loro.
1: Ilaria, purtroppo ti devo salutare, ma ti prometto che ci risentiremo, se non a zapping, in qualche altra situazione. Ti devo salutare,
20: grazie
1: perché, appunto,
20: mille
1: grazie grazie Ilaria Grillini per essere stata con noi. Ricordo in redazione Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolo Randazzo, Giovanna Scatena, alla parte tecnica Andrea Di Marco e Max Gambino, la regia grazie ad Alex Messina. E vi ricordo che Ascolta si fa sera adesso seguirà Ascolta si fa sera, poi tutto il mondiale minuto per minuto e Zapping, è questo che volevo ricordare, torna mercoledì 24 giugno. Grazie da Lucrezia Scardini per essere stati con noi, buona serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
1: D'estate accendi la tua radio di bordo.
2: Radio di bordo.
3: Avvistamenti.
1: Veleggiate.
3: Nuovi approdi.
1: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
2: Il mare e le sue storie.
3: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
1: Un'ora in onda si salpa alle 9:30.
3: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Con Germana Brizzolari.
3: E Raffaele Roselli.
4: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
5: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
6: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ascolta, si fa sera.
0: Al microfono padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, Firenze.
7: Ancorarsi non può il desiderio fuori dall'infinito. Basterebbe l'immensa sapienza di questo solo verso a giustificare una lunga traversata nella variegata distesa ove l'ispirazione evangelica e poetica di padre Agostino Veranzio Reali ha seminato preziosi chicchi di verità e profezia per una generosa messe da raccogliere nelle riserve della memoria per nutrire in tempo di carestia la nostra fede e la nostra preghiera. Nei mesi di siccità che ci è dato di vivere è un grande ammaestramento l'invito a tornare ad appaiare i nostri desideri a quell'infinito solitamente ignorato, quantomeno atrofizzato, dai nostri saturi meccanismi consumistici e compensatori e dalle nostre antropologie di corto respiro. Oh, svellermi da me stesso, incalza ancora il poeta, quasi a procurarsi nel cuore una salvifica incisione che amputi la sua volontà dalle esclusive pretese di sé, in un autoreferenziale cortocircuito che fa da inevitabile diga al prorompente insediarsi dello Spirito Santo, che cerca invece un varco e un anfratto in lui e in noi, dove e da dove donarci e ricordarci le parole del Figlio e l'amore del Padre. Altrove, questo straordinario poeta e artista cappuccino si appella ad un nostro lucido e autentico amor proprio per quello scatto di schietta intelligenza che si chiama umiltà. Poco importa se a praticarla facciamo male alle nostre variopinte e illusorie cornici e per quell'eventuale o residua coscienza creaturale, risvegliando la quale ci si lasci finalmente amare da un cuore più grande del nostro, che altro desiderio non ha se non quello di ancorarci alla sua grazia, sciogliere i nostri ormeggi e lasciarci solcare le rotte estreme di oceani lontani. C'è chi bruca il fior di loto, chi la morte, chi il nulla. C'è chi tenta di imporre limiti, i propri, all'infinito. C'è chi approda al buio silenzio, alla fine assoluta. Pochi ormeggiano se stessi alla roccia di Cristo, perché pochi amano la ferita d'umiltà. E tu avresti per tutti luce e calore. Aiutaci a rompere il cerchio del nostro disamore.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Radio 1, un mondo da sentire.
8: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
9: Oh, un'altra serata mondiale da vivere su Rai Radio 1, una serata che si apre alle 20:30 in punto in diretta dai nostri studi di Dallas. Ben trovati, Guido Ardone al microfono, andiamo in onda naturalmente grazie a Francesco Pionaglieri e Daniele Antelmi che ci accompagnano al di là del vetro, ma andiamo come sempre anche a salutare chi ci assiste da Roma. Questa sera Andrea Di Marco, Max Gambino, c'è Tony Tisi in redazione, c'è Ombretta Conti in regia. Un mondiale che va avanti, si gioca tra la serata e la notte italiana, tutto questo perché magari ci si perde qualche pezzo. Allora un breve riepilogo, perché nella notte italiana ormai ampiamente trascorsa è arrivato il mini primo.
10: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
11: Sono le 4:02.
9: Finale, primo scoglio dell'eliminazione diretta, altra novità di questo mondiale, battendo a Guadalajara 1-0 la Corea del Sud. Peraltro aggiungiamo dell'entusiasmo generale qui a Dallas, dove la comunità di tifosi della tricolore è particolarmente numerosa, e così per mettere un altro tassellino, anzi il primo tassellino nella griglia della fase successiva di questo maxi torneo, Messico che tornerà in campo nella notte, per l'appunto tra martedì 30 e mercoledì 1 luglio alle 3 del mattino, e sedicesimi giocherà contro una terza classificata, ma lì l'incastro è particolarmente complicato viste le tante possibilità. Poi ci arriveremo. Perché questo preambolo? Perché in effetti potrebbe verificarsi la stessa cosa nella gara che sta per cominciare e che andremo a seguire. Girone D, in questo caso si gioca a Seattle, ma anche in questo caso in campo c'è una delle squadre che gioca in casa, gli Stati Uniti di Pochettino, che hanno molto ben impressionato all'esordio contro il Paraguay con quella 4-1, certo a fronte di una squadra che si è dimostrata piuttosto morbida, al cospetto però questa sera dell'Australia, che invece nella gara d'esordio, battendo la Turchia di Vincenzo Montella, forse è stata un po' una delle sorprese di questa prima giornata della fase a gironi. Si comincia alle 21, dunque tra ormai poco meno di mezz'ora. Allora andiamo a presentarvi subito la partita secondo i crismi, con le formazioni ufficiali. A raccontarvela saranno Manuel Codignoni e Jacopo Barlotti. Io naturalmente saluto entrambi, ma per declinare gli 11 titolari da una parte e dall'altra comincio da te, Manuel. Buonasera e bentrovato.
12: Buonasera Guido, a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Le note di jump dei Van Halen in una delle patrie del grunge, ovvero sia Seattle, Seattle Stadium. Siamo nel nord degli Stati Uniti, nella costa ovest, per questa sfida dove poco fa il pubblico presente al Seattle Stadium per l'appunto intonava USA, USA, proprio perché c'è grande entusiasmo per la squadra di Mauricio Pochettino dopo i 4 gol, come dicevi giustamente tu, segnati al Paraguay, tanto che le televisioni americane già fanno i calcoli, si spericolano nei calcoli sulle squadre che potrebbero affrontare i sedicesimi, senza considerare che la qualificazione alla fase successiva va ancora conquistata per la squadra di casa, una delle tre squadre di casa di questo mondiale, per appunto gli Stati Uniti. E tra il dire e il fare c'è appunto una partita contro una squadra ostica, rognosa e tignosa come i Socceroos, così vengono chiamati gli australiani allenati da Popovic, che hanno battuto la Turchia e che vogliono continuare con il loro solido 5-4-1 ad impressionare, magari affidandosi alle ripartenze e al contropiede. Ma dicevi delle formazioni, allora senza indugio partiamo dalla squadra di casa, sia per quello che riguarda diciamo la statistica, la burocrazia, ma anche a tutti gli effetti il fatto che si giochi per l'appunto negli Stati Uniti, ovvero sia gli Stati Uniti. La prima notizia di giornata è che non c'è Christian Pulisic né in campo né in panchina, ha concordato con il tecnico Pochettino che non sarà per l'appunto nella partita. Freeze in porta, in difesa Robinson, Rem, Richards e Freeman, a centrocampo Adams e Tillman, sulla tre quarti Serginho Dest con un passato al Milan, Wes McKennie con un presente alla Juventus e Pepi. L'unica punta è il baby fenomeno Balogun, classe 2001, giocatore del Monaco che ha già segnato 2 gol in questa rassegna. Per quello che riguarda invece i Socceroos di Popovic, come annunciato il solido 5-4-1 con italiano, che non è italiano per l'appunto, è australiano ma gioca in Austria tra l'altro, dunque percentuale di errore elevatissima potenziale. Italiano Circati, che gioca in Italia, Suttar, Burgess e Boss in difesa, centrocampo Lecky, O'Neill, Angster e Velupillai, e l'unica punta è Touré. A dirigere la sfida in quello che sarà un mezzogiorno di fuoco, volendo fare una brutta battuta a Seattle, un fischietto tedesco, Zweier. E a te Guido.
9: Benissimo Manuel Codignoni, a tra pochissimo perché si andrà in campo e noi ovviamente saremo puntuali già per gli inni nazionali. Poi tra quel dire e quel fare di cui parlavi, sì, in mezzo ci sono tante cose, ma giusto per divertirci, a metà strada tra San Francisco e Dallas agli Stati Uniti, perché naturalmente in caso di successo quest'oggi, di vittoria poi di primo posto nel gruppo D, andrebbero appunto allo stadio di Santa Clara, San Francisco, ad affrontare una terza classificata. Altrimenti, nel caso di secondo posto, ma può ancora accadere di tutto, gli Stati Uniti potrebbero giocare in quel caso contro una seconda, quella del gruppo G, proprio qui ad Arlington, ovvero lo stadio che è a poco più di mezz'ora, diciamo un'oretta ben scarsa dalla nostra postazione. Ma questi sono ragionamenti prematuri, dei quali però è di certo molto appassionato chi ti accompagnerà in radiocronaca. Buonasera e benvenuto anche a Jacopo Barlotti. Ciao Jacopo.
12: Ciao Guido, buonasera a tutti.
9: Stati Uniti che hanno ben impressionato, come dicevo in apertura, come confermava Manuel Codignoni, la serata che tra l'altro noi abbiamo seguito dalla fanzone qui a Dallas. Giocavano a Los Angeles gli uomini di Pochettino, però hanno dimostrato gamba, hanno dimostrato ovviamente nei protagonisti che già conosciamo e sono tanti, pesante di certo l'assenza di Pulisic, che hanno dimostrato un buon tasso tecnico. L'Australia forse era la squadra che non ci aspettavamo, peraltro, e ne parleremo tra pochissimo con un ospite, comunque una nazionale che ha cambiato tanto, ha cambiato CT in questa edizione, ma ne ha messe insieme di fila 6 consecutive di partecipazioni. Jacopo.
12: Verissimo, anche perché insomma non dimentichiamoci che l'Australia ormai diversi anni fa decise di cambiare, passando dalla federazione oceanica a quella asiatica, da dove
9: più allenante,
12: da dove si qualifica
9: oggi, no,
12: esatto, più allenante e soprattutto anche senza, almeno fino alla scorsa edizione, senza bisogno di fare quello spareggio interzona che fino a 4 anni fa non garantiva un posto assicurato al mondiale. Adesso invece la Nuova Zelanda, vincitrice della federazione oceanica, ce lo ha assicurato. L'Australia invece, come dicevamo, è passato dalla federazione asiatica. Sicuramente Vincenzo Montella ne sa qualcosa di questa Australia, lo ha ribadito più volte, la sua Turchia sconfitta 2-0 all'esordio contro una squadra che si è difesa benissimo, ha giocato quasi tutto in contropiede, Montella lo ha ribadito più volte, noi abbiamo attaccato, abbiamo creato, l'Australia è stata brava a difendersi e a colpire in contropiede, micidiale 2 volte la squadra australiana. Quindi anche stasera ci aspettiamo una partita simile, sicuramente l'entusiasmo, cui facevate riferimento, negli Stati Uniti potrà fare la differenza, perché si è scoperto un po' nuovamente il calcio, c'è entusiasmo, c'è voglia di far bene, i calcoli li lasciamo a fine partita, però è chiaro che chi vince stasera può già festeggiare il passaggio del turno ai sedicesimi e anche il primo posto, perché da quest'anno, lo ricordiamo, cambia il regolamento, non c'è più la differenza reti generale come primo criterio, ma ci sono gli scontri diretti, e quindi chi vince stasera va in vetta definitivamente al girone, a meno che non ci siano poi sorprese fra Turchia e Paraguay.
9: Ed è esattamente quello che è accaduto ieri sera tra Messico e Corea del Sud, ovvero le due squadre che avevano vinto al debutto nel girone A con la vittoria della tricolore. Ribadiamo, la squadra ospitante, una dei 3 paesi ospitanti, è volata direttamente ai sedicesimi. Grazie anche a Jacopo Barlotti, continuiamo ad approfondire questo Stati Uniti-Australia, lo facciamo più dalla prospettiva dei Socceroos, come ha giustamente ricordato Manuel Codignoni, perché nella sua carriera da calciatore, diciamo attaccante, centrocampista avanzato piuttosto versatile, alla quale poi ha fatto seguito quella da dirigente sportivo, ha fatto tappa anche in Australia con una stagione nei Newcastle Jets, ha girato un po' il mondo, ha vissuto tante realtà, e dunque diamo il benvenuto in trasmissione a Fabio Vignaroli, che saluto con molto piacere su Rai Radio 1. Buonasera.
13: Buonasera, grazie per l'invito. Grazie mille.
9: E tra l'altro grazie a lei naturalmente, si mi è consentita una rapida ma doverosa divagazione. Vedevo in carriera ovviamente anche tanto calcio nostrano, Bari, Lazio, che sono senza ombra di dubbio le squadre alle quali ha legato il suo nome il grande Igor Protti, che ci ha lasciato proprio questa mattina nella mattinata italiana. Era notte fonda in Italia, oltre ovviamente in primis al suo Livorno, bandiera vera e propria, un attaccante che ha segnato gol a raffica, era malato da tempo e anche noi vogliamo ricordarlo perché è stato un grande protagonista del nostro pallone. Vignaroli, mi permetta, le do del lei perché è un dirigente, si dà del lei, mi permetta la divagazione, no, immagino condivisibile da parte sua, e arriviamo poi anche giusto.
13: Mi aggiungo alle condoglianze per Igor, che oltre ad essere un grandissimo campione, un grande giocatore, poi ricordiamoci che è sempre una persona squisita e ci mancherà sicuramente.
9: Senza ombra di dubbio, ed era giusto ricordarlo, anche se con qualche ora tra virgolette di ritardo rispetto alla notizia che insomma è già di diverse ore fa. Con una sterzata un po' ruvida, Vignaroli la porto su questa partita, in realtà più sull'Australia. Noi facevamo un po' di conti, no? Sesta partecipazione consecutiva, Barlotti ha spiegato molto bene che poi nel corso del tempo è cambiata la collocazione geocalcistica, potremmo dire, perché rientra nella confederazione asiatica. In Qatar arrivò agli ottavi di finale, dunque parlo ovviamente dell'ultimo mondiale, fu eliminata tra l'altro dall'Argentina, che poi sarà impredicato di lì a poco di laurearsi campione, e adesso può riprovarci. Qui ci sono i sedicesimi, c'è anche un format diverso, giusto ricordarlo ancora a costo di essere noiosi, perché anche le terze vanno avanti. Insomma, per la formazione di Popovic, vista la vittoria all'esordio sorprendente con la Turchia, lo scenario può essere interessante in questo momento. Vignaroli.
13: Io penso che sia molto interessante, anche perché veramente affronteranno la partita con grande serenità. Chiaramente affronteranno una squadra che ospita i mondiali, no? Quindi avrà dalla loro parte il mondiale. L'Australia è una squadra che è cresciuta in questi anni, si è solidificata, sono tanti giocatori che giocano comunque fuori dall'Australia, perché hanno due nazionali, una prettamente

0: tinta alla mano, e come ci confermava Codignoni, nessuno dei due partirà titolare. Insomma, Popovic o vuole mischiare un po' le carte o vuole risparmiare qualcuno, oppure si fida complessivamente, no, del suo organico a 360 gradi. Faccio ipotesi, Vignaroli, poi veda lei, ci dica lei.
1: No, è chiaro che si fida del suo organico, hanno veramente un organico ampio, probabilmente conterà sui cambi in corsa, soprattutto vedere che tipo di partita, come si andrà a indirizzare la partita, quindi sarà forse questa valutazione fatta anche per il fatto che hanno vinto la prima partita, quindi forse un po' più di serenità, un po' più di mente lucida in questo momento.
0: Sì, tra l'altro veniamo da una sfida e mi viene in mente, no, la gara che abbiamo seguito ieri tra Svizzera e Bosnia, che non è che è stata decisa, è stata stravolta dai cambi in corsa, perché praticamente tutti i gol sono arrivati dalla panchina. È stato anche in altre realtà calcistiche, Fabio Vignaroli ha chiuso la carriera a Malta con un paio di stagioni. Arrivo a questo per dire, ora mai per paragonare realtà molto diverse, l'Australia, Malta e diciamo gli Stati Uniti, il calcio si è cresciuto, USA 94 deve essere un punto di svolta che forse non c'è mai stato fino in fondo. È chiaro che il nostro pallone si mette in coda, si accomoda in coda alle spalle dei giganti del baseball, del basket, eccetera eccetera, però comunque il clima di entusiasmo è palpabile, lo possiamo percepire anche noi dalla nostra postazione di Dallas. Ricordavo la fan zone qui non lontano dal nostro centro stampa, era veramente gremita per l'esordio contro il Paraguay. E allora tutto questo per dire, Vignaroli, in realtà che non vivono proprio di pallone, come può essere l'Europa, come può essere la nostra Italia, il fattore entusiasmo ora sembra banale e scontato, però in effetti può accendere qualcosa. E Pochettino secondo me ha dato molto dal punto di vista tattico alla squadra. Io sono rimasto molto impressionato da quel debutto, proprio come idea di gioco, al di là dei nomi che in alcuni casi conosciamo molto molto bene.
1: Assolutamente, no, diciamo che la fortuna mia è stata quella di, al di là dei campionati, dei valori, no, dei campionati, di girare in questi ultimi 20 anni. Sicuramente tutto il mondo calcistico si è un pochino ha alzato il livello, soprattutto di strutture, di organizzazione, di entusiasmo. Stiamo a dire che nel Mondiale 94 pochi conoscevano il calcio, e adesso stiamo parlando veramente di un bacino ampio, veramente quadruplicato, quintuplicato, dove vanno tantissimi giocatori, anche giovani. Quindi si sono strutturati dal punto di vista proprio delle strutture e degli insegnamenti, hanno attinto ai nostri allenatori, alle nostre diciamo cultura calcistica, e si sono sviluppati. Forse secondo me l'unico appunto che posso fare al calcio italiano è che probabilmente noi siamo rimasti abbiamo visto queste evoluzioni un po' distaccati, quindi siamo stati un po' presuntuosi da quel punto di vista e siamo rimasti un pochino al palo rispetto alle altre.
0: Gli abbiamo dato gli elementi, poi noi ci siamo fermati purtroppo già da qualche anno, e gli altri sono andati avanti. No, come analisi ci sta tutta. Poi torneremo magari sull'evoluzione del calcio italiano con Fabio Vignaroli, abbiamo ancora qualche minuto poco a disposizione, un assaggio dell'atmosfera di Seattle, che tra l'altro è uno stadio anche architettonicamente molto particolare. Manuel, io con l'ausilio dei monitor di bassa frequenza, sì, tante stelle strisce, però anche parecchi canguri gonfiabili, se proprio la vogliamo mettere sugli stereotipi, le immagini lo mostravano chiaramente. Manuel, davvero un flash sull'atmosfera.
2: È così, l'atmosfera diciamo è molto calda, anche grazie diciamo così al DJ dello stadio. Prima vi dicevamo di Jump dei Van Halen per scaldare il pubblico di fede statunitense, poco fa invece è stata messa Highway to Hell degli AC/DC, che sono un'icona australiana, per andare a scaldare appunto i tifosi dei Socceroos, che hanno alzato i loro canguri gonfiabili per cercare anche loro di farsi sentire. Il clima è veramente di grande festa, di grande entusiasmo, ma fra poco tutto questo lascerà spazio all'agonismo, perché è una partita tostissima in uno stadio, dicevi tu giustamente, architettonicamente molto particolare, con questa curva a punta, ma del resto ripetiamo, siamo sì. Seattle, la patria del grunge, qui le cose normali non piacciono a te.
0: E allora io rilancio, perché nella precedente partita sentivamo in sottofondo i Nirvana, che proprio da quelle parti diciamo hanno lanciato una straordinaria carriera. Tornando al pallone, Vignaroli, giusto ricordare che poi nella sua carriera da calciatore c'è stato anche un assaggio, e anche qui non vuole essere un termine diminutivo, di nazionale con under 19 e under 20. Allora ne approfitto per chiederle, tema dominante di questi mesi se non anni, i nostri ragazzi 16, 17, 19, 20 partono benino, raccolgono anche discreti risultati senza che stia qui a riepilogarli negli ultimi anni, già sulla 21 qualcosa si perde, non andiamo ai giochi olimpici da un po', e poi il resto è il disastro che noi stiamo ammirando, termine ironico, già da 3 edizioni consecutive mancate dei mondiali. Esiste questa tendenza a perdersi un po' per la via? Lei lo so, a metà anni 90 ha avuto delle presenze in maglia azzurra, benissimo, e poi che cosa è accaduto successivamente?
1: Ma è chiaro.

0: che poi dipende, personalmente ci sono tanti eventi, no? Quindi ci sono tante cose che si sviluppano. Diciamo che noi, vedendo, parlando per dire dall'Australia, in Australia il regolamento sono 5 stranieri che possono giocare, il resto sono valorizzazioni, così come in Asia, così come in altri continenti, tendono più a valorizzare il proprio prodotto, quindi a esportare. Noi siamo diventati un calcio d'elite, abbiamo raggiunto il picco massimo, e quindi per fare dei risultati bisogna fare dei risultati a tutti i costi, e chiaramente i giovani vengono sacrificati a discapito dei risultati, quindi non abbiamo più tempo e voglia di aspettare i giovani, e vogliamo risultati subito e immediatamente. Questa cosa va un po' a cozzare col calcio, bisogna, e anche perché rispetto agli anni 90 il bacino destro giovanile veniva attinto, no? per rinforzare le squadre, le prime squadre. Adesso le rose sono ampie, hanno 40 giocatori, 30 giocatori, quindi i giovani fanno fatica a emergere, a meno che non ci sia un momento di a inserirsi, a meno che non ci sia proprio un'esigenza economica e anche per cui si fanno uscire i giocatori. Ma i giocatori ci sono tantissimi talenti, anche non sappiamo aspettare.
1: Non sappiamo aspettarli, o li continuiamo a chiamare giovani quando hanno 23, 24, 25, 26 e ci sembrano ancora dei talentini, in realtà in altre realtà hanno già fatto magari, chissà, una finale di Champions League, ma qui il discorso si allargherebbe troppo, tra un po' si va in campo. Fabio Vignaroli, che abbiamo interpellato, diciamo, abbiamo avuto il piacere di chiacchierare con lui per i suoi trascorsi australiani, ma comunque tante esperienze in giro per l'Italia e per il mondo. Grazie, buon mondiale, un abbraccio e a presto su Radio 1.
0: Grazie, un abbraccio grande e buon lavoro. Buona serata.
1: Grazie a Fabio Vignaroli, siamo pronti per andare in campo. Tra pochissimo, dopo la consueta pubblicità che precede le nostre partite, ci saranno gli inni nazionali e poi soprattutto la radiocronaca del primo tempo di Stati Uniti Australia, e la seconda giornata del girone D. Lo abbiamo spiegato in mille modi, in palio ci sarebbe già il pass per i sedicesimi di finale, ma vediamo, sentiamo anzi come si metterà la partita dalle voci di Manuel Codignoni e Jacopo Barlotti. Buon ascolto a voi su Rai Radio 1 di Stati Uniti Australia, e noi come sempre ci ritroviamo dagli studi di Dallas nell'intervallo di questa partita. State con noi, a più tardi.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: Altri.
1: Pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
8: La partita.
9: Seattle Stadium, Lumen Field, buonasera cari amici radioascoltatori di Rai Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Sulle note degli Alan Parsons Project, le squadre

0: fanno il loro ingresso in campo. Di fronte Stati Uniti e Australia, gruppo D, due squadre che sono entrambe reduci da due vittorie e dunque di fatto ci si gioca il primo posto nel girone, ci si gioca la possibilità già questa sera di andare a passare il turno e ad accedere poi alla fase ad eliminazione diretta. Sulle note di Sirius, che è peraltro una canzone che viene molto utilizzata anche per esempio nell'NBA per l'ingresso in campo delle squadre, le squadre vanno a raggiungere
1: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: Nini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.

tolto tutti i vestiti. Se soltanto io avessi potuto, ma se guardi come siamo finiti, alla fine ti ho tolto soltanto il saluto. Sai che non ti chiedo aiuto per non sembrarti depresso, solo che il mio passatempo è guardare il mio show preferito, il tuo ultimo accesso. E per quanto mi riguarda, una meta vale l'altra. Vivo con la mia valigia fatta, è inutile che tu mi dica scappare.

0: resta con me. Ciao Max. Grande. 20 anni. La musica è vita.
1: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
2: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
2: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
2: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: C'è una novità, un governo punk. L'anno che verrà me ne vado un anno al mare.
1: Sotto il temporale.
0: Stamattina io mi lavo i denti col gin. Metto i soliti jeans, sono nomade in un attico, sì.
1: Ma non avete a bere?

0: nasconderò dentro frasi che non sentirai.
1: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
2: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai!

Lasciati pensare tanto tempo per dormire, poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

Lasciati pensare prima che tu possa uscire tra l'umanità, vittima del malumore, quello generale nell'umanità. Vestiti

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto. No.

0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
1: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

due note, il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sex spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga, la canzone andava avanti sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva fror di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera.

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternutivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decolava, decolava.

musicisti un tutt'uno, col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi. Una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam. Ah, quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un pallizio davanti a un mare venerato. Due sapevano memoria dove volevano arrivare. Vogue, vogue.

personaggio esitò prima di sternutire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionista.

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: La mia ultima storia non è più disponibile. Dopo 24 ore è tornata invisibile.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Emport Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti 400 grammi, $1.60.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acquafilette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acquafilette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acquafilette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
1: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
3: Tutto incluso?
1: Certo, come tutti gli anni.
3: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
1: Abruzzo,
3: Altavilla,
1: Campania,
3: Santa Eufemia,
1: Sicilia
3: e Fogolar Furlan.
1: Uniti insieme
3: per sostenere la tua radio.
1: Prenota chiamando ufficio radio 8340 2806.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
1: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
3: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
3: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fress Food Barn.
6: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

farti la fare. E cerco ogni forma di dolore, mischiata al sangue col sudore. E sento il respiro che manca e sento l'ansia che avanza. Fatemi uscire da questa pena.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione per eccellenza, la soluzione.

0: Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
2: veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per le gare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414-815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:03.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Sabato 20 giugno. Wattle Street, Fullerton. Harris Road, Vale Park. Duthie Street, Unley. Blacks Road, Gillis Plains. Darley Road, Paradise.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Anzano Social Club ti invita al loro pranzo del mese, domenica 28 giugno a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434 347 141. Domenica 28 giugno, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Schiff Street, Hyde Marsh. E non dimenticare, ad agosto l'Anzano Club festeggia 50 anni.
6: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
7: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.
8: Veronica vi augura buon ascolto.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Il Comitato della Madonna di Monteverde.

0: Vergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
1: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
2: Un amico è la cosa più bella che c'è.
1: Vi aspettiamo.

0: te e ancora più pazzo di te.
1: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: You're listening to Radio Italiana 531.

0: la situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buon

0: Radio Italiana 531.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
7: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
8: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

0: la vita non è un film.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 9:02.
3: 20 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ettore e San Silverio. La luna è crescente. Proverbio del giorno è cinese e dice: quando la volpe ci ficca il naso, trova presto il modo di far passare il resto del corpo. E oggi si celebra la giornata mondiale dei profughi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. 190 anni fa, nel 1836, autorizzata da Papa Gregorio XVI, si istituiva la Cassa di Risparmio di Roma. 160 anni fa, nel 1866, il Regno d'Italia sottoscriveva l'alleanza con la Prussia e dichiarava guerra all'Austria, dando il via alla Terza Guerra di Indipendenza. Nel 1909 l'Italia interveniva a salvaguardia del patrimonio di antichità e belle arti con la legge 364, che rendeva inalienabili i beni dello Stato di interesse storico. Nel 1920, battendo il Livorno per 3-2, l'Inter si aggiudicava per la seconda volta il campionato italiano di calcio. Nel 1935, in provincia di Genova, veniva istituito il Parco di Portofino per la tutela naturalistica della zona. E 80 anni fa, nel 1946, a Parigi si inaugurava il Lido, un locale di cabaret e spettacoli di rivista, per l'arredamento del quale i proprietari italiani Giuseppe e Luigi Clerico si erano ispirati ai locali del Lido di Venezia. Nel 1979 Nilde Iotti diventava la prima donna italiana a presiedere la Camera dei Deputati. Nel 1981 i Pooh pubblicavano Buona Fortuna, il loro 15° album in studio, con 10 nuove canzoni, tra cui Chi fermerà la musica. Nel 1984, a un anno dall'istituzione dei fondi di investimento, nasceva GestiRas, il primo strumento finanziario italiano. Era basato su titoli garantiti dallo Stato. Nel 2002 il governo proponeva di modificare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, introducendo l'indennizzo economico al posto del reintegro nei licenziamenti senza giusta causa. Nel 2016 la 37enne Virginia Raggi veniva eletta sindaco della città di Roma e sempre a Roma, nel 2023, apriva al pubblico il complesso sacro di Largo di Torre Argentina, dove nel 44 a.C. fu assassinato il dittatore romano Giulio Cesare. Sono nati il 20 giugno. Nel 1615 il pittore Salvatore Rosa, ma la data è incerta. Nel 1931 l'attrice premio Oscar Olimpia Dukakis e nel 1949 il cantante Lionel Richie. Sono nati oggi anche l'attore Gianni Fantoni, l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'attrice Nicole Kidman, tutti nel 1967, e il cantante Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede, nato in questo giorno nel 1993. Per il 20 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Hot Study è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su hotstudy.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Hot Study, la tua strada per l'Australia.

0: Ciao a tutti, benvenuti al nuovo programma di Radio Italiana 531 da Roma a Melbourne. Io sono Silvia, vengo da Roma, vivo in Australia da 10 anni, di cui 7 anni in Tasmania, ragazzi, e da poco sono tornata a Melbourne. Ma qui con me c'è
1: Sonia. Io mi chiamo Sonia e vivo a Melbourne da 20 anni, ma vengo da Gippsland e i miei genitori vengono da Molise.
0: Ma wow, ma il Molise forse è un po' come la Tasmania, siamo sicuri che esiste?
1: Sì.
0: Perché in genere la Tasmania,
1: sì,
0: dicono
1: perché
0: che
1: ci sono stata al Molise.
0: Ah, pensavo che
1: eri
0: in Tasmania. Ok,
1: sì.
0: Bene, abbiamo la conferma che il Molise e la Tasmania esistono. Quindi io sono molto emozionata di tornare in radio, perché quando ero ad Hobart facevo radio volontariato, come ovviamente sto facendo qui per Radio Italiana, e insomma dare notizie alla comunità e a tutti coloro che hanno voglia di ascoltarci e non hanno voglia di leggere il giornale. Quindi Sonia, questo è quello che facevo io, ma tu dimmi, cosa fai?
1: Allora, per me invece è la prima volta che faccio un programma alla radio, ma faccio stand up comedy da 16 anni.
0: Wow, 16 anni.
1: 16 anni in inglese.
0: Ok.
1: Ho cominciato a fare stand up comedy in italiano l'anno scorso.
0: Ma sei brava, guarda qua.
1: Grazie, sto ancora imparando l'italiano, quindi parlo in italiano, ma anche in inglese su questo programma. Ma sono sicura che ci divertiremo in qualsiasi lingua.
0: Sono sicurissima, assolutamente. Ma dici a chi ci sta ascoltando, se ti vogliono venire a vedere per qualche gig, oppure
1: allora,
0: come ti trovano?
1: Mi possono trovare su Instagram, Sonia con la I di Comedy.
0: Ok ragazzi, Sonia con la I, quindi non mettete la Y o la Y, e la D solo la lettera D,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì,
0: ok,
1: sì.
0: Allora quindi seguite Sonia su Instagram e niente, adesso noi ci andiamo ad ascoltare una canzone, però prima di ascoltare la canzone vi vogliamo dire che questo programma sarà pieno di notizie italiane, australiane
1: e molisane.
0: Fantastico, quindi adesso Annalisa con Mon Amour.

0: person, ho un'idea.
1: Siamo tornati. Allora, cominciamo subito con la prima canzone. Sì, ciao, la prima notizia. E vai, è sabato mattina. Allora, parliamo, Sonia, della nuova Ferrari elettrica. Si chiama Ferrari Luce. Oh, wow. Ed è una Ferrari silenziosa, cioè... Ti rendi conto? Questa qua, le performance sono completamente elettriche, hanno addirittura simulato il sound system.
2: So it's a fake engine.
1: Yeah, pretty much.
2: Okay, so but it's a silent Ferrari.
1: It's a silent Ferrari.
2: And are they
1: Ferrari.
2: Making the sound in it? It's going to have a big engine sound still, or is it going to be silent?
1: No, it's going to be silent because it's electric.
2: Isn't that what people love about the Ferrari? You know, the big sound, big roaring engine. You know, Ferrari per gli italiani, that's like the Holden car for Australians. You know
1: esatto,
2: what I mean?
1: Corretto.
2: We love the big Bogan engine, and then you love the sleek, you know, sexy Ferrari.
1: E il colore rosso.
2: Oh, what are they going to change the color now? Maybe they'll change the cavallino.
1: Il cavallino, beh, secondo me se arrivano a fare quello vuol dire che c'è qualcuno che sta avendo una crisi di identità sicuramente. Ma dimmi un po', tu Sonia che macchina hai?
2: Honda Civic.
1: Senti quanto è sexy.
2: Oh, more sexy than a Ferrari.
1: Yeah. I believe so. Ma dimmi un po', ma secondo te se si rimuove il suono dalla Ferrari, dici che si perde un po' l'esperienza?
2: Maybe, yeah.
1: Perché infatti pensavo, no? Poi questa Ferrari ha quattro porte e cinque sedili, un po' come la mia Nissan Micra, pensa te.
2: Okay, so it's a bit too, I don't know, average. It's not like a special sports car anymore.
1: No, I don't think so.
2: It's more like a sedan, you know?
1: Probably. E penso anche che adesso incominceranno a portare i bambini a scuola con la Ferrari.
2: No school drop off with the Ferrari.
1: Can you believe
2: my God.
1: It?
2: You gotta be careful with the speed zones because it's only 40 around there. You know, those Ferraris, they can take out a lot of kids. They go fast, you know.
1: Io penso che
2: it's electric. No, you can't hear the Ferrari coming.
1: No, you can't.
2: It's quiet.
1: Exactly.
2: You need to get a

0: Okay, vai, vedi cosa esce fuori.
1: I might be shocked. I reckon it's more than my my Honda Civic, more than my first car, Nissan Pulsar.
0: Okay.
1: Ferrari Luce, $640,000.
0: Oh my god!
1: Yes, definitely more than my Honda Civic.
0: Allora, io penso che se andassi mai a pagare un prezzo così per una macchina, mi aspetto che mi giudica per come guido e anche la mia postura.
1: Sì.
0: Cioè, capito, devi stare dritta con le mani sul volante e non devi mettere i piedi accavallati.
1: It should be one of those self-driving cars, you know, it should drive itself.
0: Sì, but come, also, come in America.
1: Yeah, like the Teslas. I think it should come with a few bedrooms for that price.
0: Exactly,
1: you know,
0: correct.
1: A few bathrooms, anche il bidet.
0: Il bidet sarebbe un sogno.
1: Imagine that, il bidet quando guidi. You might get a bit distracted. Do you think you get a fine? For using the bidet?
0: Penso di sì, perché immagina, già il bidet non si usa normalmente qua. Però se lo puoi usare mentre guidi, perché sei dentro la Ferrari.
1: Might be a bit distracted.
0: You know what I was thinking? That che maybe se la Ferrari Luce potesse venire con un mini Nespresso machine integrated. Così
1: at
0: almeno
1: least,
0: quando guidi, allora ti fai anche il caffettino, perché ci sono quei momenti qui a Melbourne devi stare fermo al semaforo per, no, un po' tipo
1: you gotta occupy yourself con il caffè, and then at least if you're on the bidet, you know, you don't have far to go to.
0: Esatto. Beh, allora io direi che proprio perché abbiamo parlato di questa notizia luce fantastica, andiamoci ad ascoltare la prossima canzone, proprio per rimanere infatti in tema.
2: Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari.

oggi sai che cosa vuole in pentola. Sto correndo solo dietro ai soldi, bro, come in tempo run, senza mai frenare su una testa rossa. Ti do il pasto ai maiali come testa rossa. Faccio un testa a coda, ti taglio le mani se mi dai l'incasso, c'è la cresta sopra.

0: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
1: Da oltre 50 anni,
0: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
1: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
0: Romeo,
1: 3X,
0: Foodland,
1: Coles,
0: IGA,
1: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
0: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
1: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
0: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
1: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
0: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: Radio Italiana 531.

0: Allora, abbiamo ascoltato Michele Bravi con Popolare e adesso andiamo a parlare di AI, o meglio, intelligenza artificiale. Ma ragazzi, non viene dalla Silicon Valley, viene dal Vaticano, o maybe Vatican Valley.
1: Vatican Valley. That's not usually where I get my tech news from. You know what I mean? I don't expect that. Maybe the Pope's also going to start giving updates about the new iPhone features in the Sunday Mass.
0: Beh, sarebbe fantastico. Yeah. Quindi, cosa andiamo a dire? Cosa dobbiamo dire, ragazzi? Che Papa Leone XVI ha, diciamo, rilasciato un messaggio molto importante ed anche un po' tipo warning, no? Proprio su l'intelligenza artificiale e non è contento perché Papa Leone XVI compara l'intelligenza artificiale alla Torre di Babele.
1: So he's saying us humans were building something grand, huge,
0: impressive,
1: but we don't understand what it is, where it's going to lead to. Is it going to be dangerous? What's it going to do to us?
0: Esatto, è un po' come mi sento io ogni volta che mi arrivano le Windows e mi dicono accetti tutti i cookies.
1: Yeah, yeah. I don't know. Yeah,
0: senza
1: leggere
0: assolutamente niente.
1: Yeah. Or it's a bit like any time my dad looks at the internet, you know, his brain explodes. He doesn't know what's going on. So yeah, that's what the Pope's saying. The idea is we're creating all these systems, they're getting more powerful and we don't even know how to control them or interpret them properly.
0: Esatto, è un po' come un déjà vu, capito? È un'immagine molto forte, come se la storia si sta ripetendo, perché in questo momento non si parla di BRICS perché non stiamo costruendo una torre, ma si parla di codici perché tutto 10100,
1: yes.
0: No?
1: We're all confused. We're confusing the languages. Confusion of algorithms.
0: Everything,
1: you know?
0: Is confused.
1: Yes, yes.
0: Ma
1: yes.
0: Dimmi un po'. È come tipo quando il mio iPhone o anche il tuo si confonde e tipo incominciamo a parlare, che ne so, di pasta o di qualcosa io e te, allora poi appena accendi Facebook o appena accendi Instagram cosa ritrovi? 17 pasta ads
1: cucinare
0: le zucchine in camicia o qualcosa del genere.
1: Exactly. So I guess he's saying we don't know what we're doing, we don't know what we're building with AI, it's very dangerous. Back off.
0: Esatto,
1: you know?
0: Dobbiamo essere molto molto attenti, ragazzi, perché è come se ci sta diciamo dicendo, ma siamo soltanto passeggeri smart passeggeri oppure siamo in caotici,
1: come se
0: quando hai visto che prendi il treno, che ne so, Flinders o even Southern Cross, c'è un caos con queste scale che si stanno facendo a destra e a sinistra. Allora, insomma, magari dobbiamo pensare veramente a quello che il Papa ci sta dicendo.
1: Esatto, e a me veramente non mi piace l'AI.
0: Infatti ti volevo chiedere, no?
1: Artificiale.
0: Non pensi
1: perché
0: che ci sta aiutando?
1: No, rovina la creatività and a lot of artistic fields, I think. You know, being a comedian, being in the arts, we're usually a bit against AI.
0: Non puoi avere.
1: Allora è successo un miracolo. Io sono d'accordo con il Papa.
0: Ah, ok. Pensavo che era successo il miracolo degli AI.
1: No.
0: Vabbè, ora diciamo che ci pensiamo un attimo quanto ci piace questa AI e ci andiamo a ascoltare Saif con Tu mi piaci tanto.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.